E Cristo chiaramente in croce ha ricevuto già la penalità di tutti i nostri peccati. Quindi chi è in Cristo Gesù, quando noi diciamo io ho la vita eterna, io so quando muoio vado con il Padre, non è presunzione, non è orgoglio, perché non è basato su nessuna cosa che abbiamo fatto noi, ma è basato sulla parola di Dio. Chi avrà creduto alla vita eterna non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Se tu non hai ricevuto Gesù Cristo nella tua vita, la condanna è su di te, il giudizio è sulla tua testa. Tu giaci nella morte. A te aspetta solo il giudizio di Dio, perché un giorno tu starai davanti a Dio da solo e dovrai dare conto per ogni cosa che avrai fatto nella vita. Ma se hai ascoltato la voce del Figlio di Dio e avrai creduto, sei passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è venuto, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e coloro che avranno udito vivranno. Quindi ascoltate la voce del Figlio di Dio questa mattina. Poiché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche il Figlio di avere la vita in se stesso. Quindi Cristo è eterno. Nello stesso modo che il Padre onnipotente ha la vita, lo ha anche Gesù Cristo. Gesù umanamente ha avuto un inizio, è nato attraverso Maria, ma nella sua divinità lui è eterno e ha vita in se stesso, non ha come noi, no? Noi abbiamo ricevuto la vita dai nostri genitori. Egli ha anche dato autorità di compiere il giudizio, perché il Figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno quelli che hanno fatto il bene in risurrezione di vita e quelli che hanno fatto il male in risurrezione di condanna. Io non posso fare nulla da me stesso, giudico secondo ciò che odo e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza non è verace. Vi è un altro che rende testimonianza di me, e io so che la testimonianza che egli rende di me è verace. Allora, da questo punto fino alla fine di capitolo 5, Gesù ci parla di quattro testimoni che danno testimonianza riguardo chi lui è e la sua opera. E quindi questa mattina vogliamo vedere questi quattro testimoni, no? E Gesù, no, per dire, per un esempio, quando lui dice uno che testimonia di se stesso non è verace, cosa vuol dire questo? Non vuol dire che uno che dà testimonianza di se stesso non sta dicendo la verità, però in realtà come possiamo dimostrare o provare che è vero? Per dire, io potrei raccontarvi che io ero un astronauta prima di conoscere Gesù Cristo, giusto? O che io ho combattuto nella guerra del Vietnam. Allora voi potete smentire o provare questo, magari astronauta sì, ma se io dico una cosa, come potete sapere che è vero? Può essere non vero, no? Quanti di voi avete mai sentito una persona testimoniare il falso? No, magari nel bar uno, oh, io ho costruito il ponte di Brooklyn, no? Avete mai conosciuto queste persone che testimoniano sempre di loro stesso? Io ho fatto questo, io. Giusto? Allora, come possiamo sapere se la testimonianza è vera o no? E qui Gesù ci darà quattro testimonianze fuori di se stesso. Allora, io non, anche se quello che dico è la verità, ma io vi darò quattro testimonianze di altre persone, altre cose che confermeranno, no, la veracità della mia testimonianza. Ok? Allora, per dire, se io dico io ho combattuto nella guerra del Vietnam,
come potete confermare o no? Potete andare dall'esercito americano e vedere se io veramente ho servito, giusto? Potete andare da mia mamma o miei amici e dire: è vero che Craig è combattuto nella guerra del Vietnam? E loro vi diranno: assolutamente no, perché alla fine della guerra del Vietnam io avevo solo 14 anni e quindi era impossibile che potevo io combattere. Mi seguite, no? Però se tu parli con chi è vissuto con me, loro possono dire: no, è vero, io ho visto con i miei occhi che è vero quello che lui dice. E quindi anche Gesù ci dà quattro testimonianze riguardo se stesso, però da fonti esterne. E la prima testimonianza, in versetto 32, vi è un altro che rende testimonianza di me, e io so che la testimonianza che rende di me è verace. Voi avete mandato interrogare Giovanni, ed egli ha reso testimonianza alla verità. Quindi la prima testimonianza per me è mio cugino Giovanni Battista, che abbiamo anche vissuto un breve periodo, brevissimo, insieme. Girate sempre nel Vangelo di Giovanni capitolo 1, perché vogliamo noi vedere che testimonianza ha dato Giovanni di Gesù. Allora, in primo Giovanni versetto 22, i religiosi di Gerusalemme sono venuti da Giovanni chiedendo: chi sei? No, abbiamo già visto, ma vediamo di nuovo. Allora, chi sei tu affinché diamo una risposta a coloro che ci hanno mandato? Chi dici di te stesso? Quindi c'erano questi uomini mandati a Gerusalemme a chiedere a Giovanni chi lui era. E gli rispose: io sono la voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quindi Giovanni sta citando Isaia 40, versetto 3, che è una profezia più lunga di questa, potete leggere a casa tutta la profezia. Ma la cosa che voglio che notate bene: io sono la voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate la via del... Qui è scritto Signore, che non è una traduzione perfetta, che qui, voi sapete, il Nuovo Testamento in greco e il Vecchio in ebraico, quindi sono due lingue diverse, ma la parola in Isaia 40, versetto 3, Signore, è Yahweh, no? Quello che in italiano chiamiamo Geova, anche se Geova non è realmente il suo nome. Ma la parola è YHWH, Yahweh. E Giovanni dice: io non sono il Messia, l'abbiamo già visto, giusto? Io sono uno che grida nel deserto, che io prepara la via per Yahweh, Dio Onnipotente. Allora, cosa sta testimoniando Giovanni di Gesù? No? 2 più 2 è 4? Che Gesù è Dio Onnipotente. Perché Giovanni preparava la via per Gesù. E Giovanni dice: io, la testimonianza che io do è in adempimento di questa profezia, che io preparo la via per Yahweh. Quindi Giovanni ha testimoniato che Gesù è Dio Onnipotente. La seconda cosa che Giovanni ha testimoniato troviamo in versetto 29. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Allora, questa è un'altra testimonianza di Giovanni riguardo al nostro Signore Gesù Cristo, che Gesù è l'agnello di Dio. Allora, per chi sta venendo mercoledì, stiamo studiando il libro di Ebrei, quindi tutti
questi rituali nel Vecchio Testamento riguardo i sacrifici di questi animali che dovevano fare ogni giorno, e poi il giorno di espiazione, una volta all'anno, il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo. Tantissimi carnificine, no? Tanti animali che vengono sacrificati, ma qui Giovanni testimonia che ecco l'agnello di Dio. Allora, secondo voi, cosa, quando gli ebrei sentivano questo agnello di Dio, a cosa veniva loro in mente, in ogni probabilità? Un piccolo animale? No. Girate in Genesi capitolo 22. Secondo me veniva loro due passi nella scrittura, e uno di questi in Genesi 22, perché in nessuna parte del Vecchio Testamento Dio ha mai riferito uno dei agnelli sacrificato sotto il sistema levitico come questo è mio agnello, no, questo è l'agnello di Dio. Questa frase non troviamo nel Vecchio Testamento, però qui in Genesi 22, una storia che penso tutti sappiamo, Dio ha chiesto a Abramo di andare sul monte Moriah e di sacrificare su unigenito figlio Isacco. Conosciamo la storia, giusto? Quindi loro caricano l'asino con i servi, partono per salire questo monte Moriah. E poi in versetto 7, mentre stanno avvicinando alla cima di questo monte, e Isacco parlò suo padre Abramo e disse: padre mio. Abramo rispose: eccomi figlio mio. E Isacco disse: ecco il fuoco e la legna, ma dove è l'agnello per l'olocausto? Papà, ci sei tu, ci sono io, c'è l'asino, c'è la legna, c'è il fuoco, ma il sacrificio, l'agnello, dov'è? E Abramo rispose: figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. Secondo i miei ebrei pensavano di questa storia, perché qui Abramo dice: c'è l'agnello di Dio, questo è l'agnello. E noi chiaramente sappiamo che questa è una storia profetica che parla del nostro Signore Gesù Cristo. Un po' più avanti, in Esodo capitolo 12, sicuramente loro pensavano anche di questa storia, la prima Pasqua. In Esodo 12, versetto 5. Dio comanda tutti gli israeliti di preparare questo agnello senza difetto, perché Faraone aveva pronunciato un giudizio sul popolo di Israele che sarebbe uccisi tutti i primogeniti di Israele, e Dio ha cambiato la sua maledizione sulla sua stessa testa, perché Dio dice: io passerò questa notte l'angelo della morte e io ucciderò tutti i primogeniti di Egitto. In realtà io ucciderò tutti i primogeniti di tutta la gente, però Dio disse: se voi credete la mia parola, se voi camminate in ubbidienza e prendete un agnello senza difetto, e se voi dipingete il sangue di questo agnello sulle stipite delle porte, quindi una croce di sangue, quando io vedrò col sangue, l'angelo della morte oltrepasserà le vostre case. Tutti erano condannati alla morte, bisogna ricordare questo. Se un israelita non credeva alla parola di Dio e non metteva il sangue dell'agnello, anche il suo primogenito sarebbe ucciso. Solo quelli che hanno creduto erano salvati. E qui in versetto 5: il vostro agnello sia senza difetto, maschio di un anno, potrete prendere un agnello, un capretto. Lo conserverete fino al 14° giorno di questo mese, e tutta l'assemblea del popolo lo ucciderà sull'imbrunire. Questa è la prima Pasqua
in cui questo agnello di Dio veniva sacrificato all'imbrunire nel giorno della Pasqua. Un'altra testimonianza che Giovanni ha dato riguardo Gesù, tornate in Giovanni capitolo 1, versetto 34. Leggiamo versetto 32. E Giovanni testimoniò dicendo: io ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con l'acqua mi disse: colui su quale vedrà scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho visto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio. Questa è la testimonianza di Giovanni riguardo Gesù Cristo, che lui è Yahweh, il creatore dell'universo, Dio onnipotente, che lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, e lui è il Figlio di Dio. La seconda testimonianza, torniamo in Giovanni 5,

Versetto 36. Ma la testimonianza che io ho è maggiore di quella di Giovanni. Quindi dice, Giovanni è testimonianza di me, ma c'è una testimonianza ancora più grande delle parole anche di un'altra persona. E quindi, come l'esempio che ho dato, magari mia mamma dice, è vero Craig, facevo molto cross prima quando ero giovane. E dice, ok, lui lo dice, la mamma lo dice, no? Ma Gesù dice che c'è una testimonianza ancora più sicura, in versetto 36, poiché le opere che il Padre mi ha dato di compiere, quelle opere io faccio testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Quindi i miracoli che Gesù ha fatto. Girate un po' indietro in capitolo 3 di, sempre di Giovanni. Quando Nicodemo, che era un capo, no, fra i religiosi ebraiche, e bisogna ricordare che qui in capitolo 5 Gesù sta parlando con queste persone religiose che non credono in lui. Ok? Ma qui in capitolo 3, versetto 2, vediamo che anche uno dei loro capi, in un certo senso, dà testimonianza di Cristo. Ora c'era fra i farisei un uomo Nicodemo, un capo dei giudei. Questo viene da Gesù di notte e disse, Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Quindi Nicodemo dà testimonianza che Gesù faceva miracoli. Fino a questo punto anche pochi miracoli, ma lui dice, noi abbiamo sentito, abbiamo visto questi prodigi che tu fai, danno testimonianza di te stesso, le opere. Quindi tornando a me, no? Io posso dire che io facevo molto cross prima di conoscere il Signore, anche dopo. Mia mamma può testimoniare, no? Un'altra persona dice, è vero, io ho visto lui con la moto, no? Però se io mi metto sulla moto e faccio, come si dice, cavallo? Impennata, no? Per mezzo chilometro e poi faccio un salto sopra questo capannone, no? Cioè, è vero allora che sa fare motocross? Magari a 50 anni forse è meglio di no. Io ancora vorrei scendere la grappa sul parapendio, ma mia moglie non vuole. No, quando tu vedi e dici, è vero. Gesù dice i miracoli. Se voi non credete le mie parole, credete almeno i miracoli. Danno testimonianza. Come anche noi possiamo parlare con i parenti, con i colleghi. Sai, io sono credente in Gesù. Magari un estraneo ci può prendere anche per parole, ma io ho visto che i parenti, chi ci conosce bene, vuole vedere le opere. Quando loro vedono che la nostra vita è cambiata, dicono, e allora è vero, io vedo che tu sei cambiato. Non c'è spiegazione per questa trasformazione nella tua vita. In un certo senso, tutti noi che siamo credenti, noi siamo una testimonianza vivente delle opere di Cristo. Io quando parlo tante volte con la gente, un po' del mio passato, che io ero legato alla cocaina, alla marijuana, non mi sono mai bucato perché Aghi non mi piace ancora oggi, Aghi, però in tutti gli effetti ero un tossicodipendente. Rubavo, era sempre in guai con la polizia, e tante volte qui in Italia quando io racconto la mia testimonianza la gente non mi crede, dice, tu hai la faccia così pulito, cioè magari adesso non lo dicono, ma qualche anno fa, cioè, tu sembri un bambino. Ma so che adesso non sembro più un bambino, era un po' più magro, quindi immaginate me più bambino. Però dicono, no, tu hai la faccia, sei così pulito, sembra così. E io ho detto, ma questo è l'opera di Cristo. Perché lui prende una vita rovinata e la cambia
una nuova vita. E magari se tu parli con i miei vecchi amici lì a Seattle, Washington, loro possono dire: io avevo un soprannome, ero il dottore, e non perché avevo fatto la scuola medica, perché io scrivevo prescrizione. Chi non ha capito perché avevo questo nome? Io e i miei amici eravamo temuti nel mio paese, perché eravamo tosti. Comunque non voglio glorificare il passato, però se tu parli con l'avvenimento di Facebook, no, mi sono rilacciato un po' con i vecchi compagni di scuola, e non vi posso dire quanti di loro quando ho scoperto che sono pastore in una chiesa, ho detto: tu pastore, ai ai ai, veramente il mondo è andato sotto sopra. Tu un pastore, non ci credo. Tu eri un tipista, un mafioso, adesso sei un pastore, veramente Dio esiste. Quindi le opere danno testimonianza di chi è il nostro Signore. In versetto 36, il terzo testimoni. Quindi abbiamo Giovanni, abbiamo le opere. E in versetto 37, e il Padre che mi ha mandato ha egli stesso testimoniato di me. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto. Il Padre ha testimoniato di Gesù. Girate nel Vangelo di Luca, capitolo 3. Una particolarità che non viene descritto nel Vangelo di Giovanni, ma viene descritto qui in Luca, anche nei altri Vangeli,

Versetto 21. Ora come tutto il popolo era battezzato, anche Gesù fu battezzato, e mentre stava pregando il cielo si aprì e lo Spirito Santo scese sopra di lui in forma corporale come una colomba. E dal cielo venne una voce che diceva: tu sei il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto. Allora, noi sappiamo che molti, perché abbiamo letto nel Vangelo di Giovanni, durante il battesimo di Gesù c'era una grande folla di queste persone mandato dai farisei da Gerusalemme. Quindi hanno loro stessi udito la voce di Dio dal cielo, che ha dato testimonianza di chi è Gesù. Però Gesù dice: anche questo voi non credete. E non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. In versetto 39 abbiamo la quarta testimonianza. Voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ma essi sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Io non prendo gloria dei uomini, ma io vi conosco e so che non avete l'amore di Dio in voi. Quindi, parlando sempre con i religiosi, Gesù dice: voi, no, siete bravi a fare studi biblici, siete bravi intellettualmente a cercare di capire la scrittura, ma siete ciechi perché le scritture testimoniano di me. Anche in Ebrei, se non potete venire mercoledì, voglio incoraggiarvi di ascoltare le cassette dei studi che stiamo facendo, perché è molto interessante di vedere come tutte queste cose nel Vecchio Testamento erano segni profetiche che testimoniavano di Gesù. No, tutti i rituali del Tempio, ogni mobile nel Tempio, il tabernacolo stesso parla di Gesù. Tutta la Bibbia parla di Gesù. I farisei pensavano di avere la vita eterna per mezzo umano, per intellettualità. Ma vi dico una cosa: tu puoi memorizzare tutta la Bibbia, ma se lo Spirito Santo non vive dentro di te, tu non hai la vita eterna. Uno può avere una coscienza mentale della Sacra Bibbia e non avere la vita eterna. E questo era il caso dei farisei. E Gesù dice che questa è la quarta testimonianza, la parola di Dio. Allora, ci sono troppi passi nella Bibbia, perché ci sono letteralmente centinaia di profezie nel Vecchio Testamento che profetizzano la venuta di Gesù Cristo. E quindi non c'è fisicamente tempo questa mattina di vederli tutti, però vedremo alcuni. Che okay, girate in Daniele capitolo 9.

In Daniele 9, versetto 24. Allora, Daniele ha una visita dall'angelo Gabriele, lui ha avuto una visione degli ultimi tempi, allora bisogna capire il contesto storico di Daniele. Il profeta Daniele ha vissuto durante l'esilio in Babilonia, quindi dopo il profeta, anzi durante la vita di Geremia. Ricordate, Geremia ha profetizzato il giudizio sul popolo di Israele, Nebuchadnezzar è venuto, ha distrutto Israele, ha portato via il popolo di Israele in schiavitù in Babilonia, e Daniele è vissuto in questi 70 anni in Babilonia. Quindi prima del ritorno di Esdra, di Neemia, per ricostruire il Tempio e ricostruire la città di Gerusalemme. E qui in questa visione profetica che ha Daniele, Daniele sta chiedendo il Signore quando sarà il tempo in cui noi torneremo nella nostra terra. Ok? E qui l'angelo Gabriele dice, in versetto 24, 70 settimane sono stabiliti per il tuo popolo, per la città, per la santa città, per far cessare la trasgressione, per mettere fine ai peccati, per espiare l'iniquità, per fare venire una giustizia eterna. La giustizia nel Vecchio Testamento quanto tempo durava? Qualcuno sa? Dai, quella che venite mercoledì. Ogni anno, il giorno dell'espiazione, se il sommo sacerdote usciva dal luogo santissimo, voleva dire che erano a posto per un altro anno. Poi l'anno dopo bisognava vedere come andavano le cose. Quindi chiaramente non era una giustizia eterna. E più avanti Daniele ci spiegherà che questa profezia riguarda il Messia, perché viene usato due volte questo nome Mashiach in ebraico, che è la nostra parola Messia in italiano. Quindi lui dice che ci sono questi 70 settimane, quindi 77. Per far venire la giustizia eterna, per sigillare visione e profezia, per ungere il luogo santissimo. Sappi perciò, intendi, che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e oltre 62 settimane. Piazze e fossato saranno nuovamente ricostruiti, ma in tempi angosciosi. Dopo le 72 settimane il Messia sarà messo a morte, ma non per lui stesso, e il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario, e la sua fine verrà con un'inondazione. Fino al termine della guerra sono decretato devastazione. Egli stabilirà pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e obliezione, e sulle ali dell'abominazione verrà un devastatore, finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Ok, so che alcuni di voi vi ho perso forse dal primo frase, però molto brevemente, non c'è tempo questa mattina di spiegarvi completamente, totalmente il significato di questa profezia, ma noi sappiamo dalla Bibbia che queste 70 settimane, quindi 70 per 7, che è 490, noi sappiamo che ogni giorno di queste 70 settimane rappresenta un anno, ok? Allora, come possiamo sapere questo? Perché versetto 27, perché questa profezia parla del Messia e poi parla di qualcun altro, qualcuno sa? L'Anticristo, esatto. 480.
83 anni hanno a che fare con il nostro Gesù Cristo, e c'è una settimana, quindi 7 anni, che mancano di questi 70 anni. Ok? Il motivo per il quale sappiamo che ogni giorno di questa settimana rappresenta un anno è perché noi sappiamo delle profezie di Paolo in Tessalonicese e anche Apocalisse e anche dei Vangeli, che l'Anticristo alla metà di 7 anni lui commetterà l'abominazione di desolazione di cui Daniele profetizza qui. E la Bibbia in Apocalisse dice che lui avrà autorità su tutti gli esseri umani per 42 mesi, che sono 3 anni e mezzo. Quindi noi sappiamo da queste scritture che quest'ultima settimana dell'Anticristo rappresenta biblicamente per 7 anni. È chiaro? Comunque, magari se non è chiaro per qualcuno, un giorno stamperò un studio profondo, potete esaminare voi queste cose. Quindi noi abbiamo queste 69 settimane, ok? Perché manca una settimana, quello dell'Anticristo, quindi 62 settimane più 7, 69 settimane, che sono 483 anni, ok? E l'angelo Gabriele dice a Daniele: quando verrà dato il decreto di ricostruire le mura di Gerusalemme? Ok? E poi lui dice: questi muri saranno ricostruiti, ma tempi angosciosi, tempi difficili. Da quel momento ci saranno 483 anni e verrà il Messia. Ok? Allora, noi sappiamo da fonti storici che il re Artaserse, che era il re che ha seguito Nabucodonosor, okay, durante la vita di Neemia, perché Esdra e Zorobabel, allora è stato dato permesso di ricostruire la casa di Dio, ma non la città di Gerusalemme. Ok? Quindi non è il decreto di ricostruire il Tempio, solo a Neemia è stato dato il decreto di ricostruire la città di Gerusalemme. Ok? Allora, secondo fonti storici, il re Artaserse è salito al trono nel 464 avanti a Cristo. Ok? 464. Ok? Da Neemia capitolo 2 versetto 1 Neemia scrive che nel ventesimo anno di Artaserse, del suo regno, Artaserse fa un decreto permettendo a Neemia e questo terzo gruppo di esili di tornare a ricostruire la città di Gerusalemme. Ok? Quindi abbiamo 444 anni avanti Gesù Cristo. Allora, per chi è veloce in matematica, dice: aspetta Craig, se io prendo 444 anni e sottrai da 483 anni, ok, vengono fuori 38 anni anno domini. Allora, Gesù sappiamo che è morto nel 33, più o meno, quindi manca per 5 anni questa profezia. Giusto? Sbagliato. Perché? Perché noi sappiamo che Artaserse è salito sul trono nel 444, ma secondo il nostro calendario gregoriano. Ok? E quindi il nostro calendario di oggi è 365.25 giorni, giusto? No, l'anno dura, no? Ogni 4 anni abbiamo un giorno più per mettere tutto a posto. Ma il calendario ebraico, quindi quello che usava Daniele nel tempo delle profezie, un anno ebraico religioso durava solo 360 giorni.
Quindi a casa potete fare la matematica, io l'ho fatto con calcolatrice. Se tu prendi 483 anni, ok, e li moltiplichi per 360 giorni, che è il calendario ebraico, viene fuori un sacco di giorni, non mi ricordo quanti, però poi lo dividi per i nostri anni, 365,25, ok, e vengono fuori 476 anni nel nostro calendario. E quindi da 400, dalla primavera di 444, vai avanti 476 anni nel futuro e noi arriviamo alla primavera dell'anno 30 anno Domini, in cui Gesù Cristo camminava sulla terra come il figlio di Dio. Quindi il popolo ebraico, Dio aveva detto anche: il Messia arriverà in questo anno, guardate, segnalo sul calendario. Così specifico è stata la profezia. Dio dice: quando farà Artaserse questo decreto, da quel giorno potete cominciare a contare, e il Messia arriverà in quel periodo. Il Messia sarà messo a morte per compiere una giustizia eterna. La Bibbia è l'unico libro religioso, o l'unico libro veramente in tutta l'umanità, che dichiara, che mette una sfida davanti agli uomini. Girate in Isaia capitolo 41.

Prendete la Bibbia come un branco di stupidi, credete per fede ma senza avere prove. Dio non chiede questo da noi. Lui dice, volete sapere che questa è la mia parola? Allora voi potete sapere perché come io sono l'Eterno e per me non c'è passato, presente o futuro, io vi dichiaro le cose prima che accadano, in modo che voi potete sapere che la mia parola è veraccia. E qui lui lancia questa sfida, versetto 21, presentate la vostra causa, dice l'Eterno, esponete la vostra ragione, dice il re di Giacobbe. Li espongono e ci annunciano ciò che accadrà, sta parlando di idoli qua, dichiarano quali erano le cose passate perché le possiamo considerare e conoscere il compimento, oppure annunciatevi ciò che avverrà. Annunciate le cose che avverranno nel futuro e così sapremo che siete dei. Sì, fate del bene e del male affinché rimaniamo sbigottiti nel vederlo insieme. Ecco, voi siete un nulla e le vostre opere niente. Chi vi sceglie in abominio? Io l'ho suscitato uno dal nord e egli verrà dall'est, gli invocherà il mio nome, calpesterà i principi come Creta, come il vasaio calca l'argilla. Chi ha annunciato questi fin dal principio perché lo sapessimo, molto prima perché potessimo dire è giusto? Ma non è nessuno che abbia annunciato questo, nessuno che l'abbia proclamato, nessuno che l'abbia udito le vostre parole. Quindi dice, voi una prova che questo Dio è vero? Lui pronuncia una cosa prima che accade. Abbiamo già visto che Dio 480 anni prima ha annunciato la venuta del Messia. Anche questa mattina non c'è tempo di spiegarvi tutte le profezie adempiute nella Bibbia. Ci sono centinaia che riguardano il nostro Signore, ognuno adempiuto alla perfezione. C'è Ezechiele che profetizza la diaspora, anzi abbiamo letto anche in Daniele 9 che verrà un generale a distruggere Gerusalemme. Voi sapete chi era questo generale? Tito, esatto, un generale italiano che poi è diventato imperatore. Nel 70 anno domani lui ha distrutto Gerusalemme e da quel momento il popolo di Israele è stato disperso in tutto il mondo. La nazione di Israele è stata totalmente distrutta. Il profeta Ezechiele in capitolo 37 Dio dichiara che mio popolo sarà disperso in tutto il mondo, ma alla fine dei tempi io richiamerò il mio popolo Israele di nuovo nella loro terra. E questo sarà per voi e tutto il mondo un segno. Allora, a causa dell'Olocausto nella Seconda Guerra Mondiale, c'era una grande simpatia giustamente verso il popolo ebraico che erano quasi sterminati dai nazisti. E quindi nel 48, nel primo maggio di 48, Israele dopo quasi 2000 anni di diaspora è rinato in un solo giorno come nazione. È accaduto solo una volta nella storia umana che un popolo è stato distrutto, disperso per migliaia di anni, che questo popolo in questi migliaia di anni è ritenuto, no, la sua identità culturale religiosa, ed è tornato di nuovo a possedere le loro terre di origine. E voglio dire chiaramente, Israele non appartiene ai palestinesi, appartiene al popolo di Israele. È stato dato da Dio a loro migliaia e migliaia di anni fa. Noi siamo una generazione che stiamo vedendo davanti ai nostri occhi l'adempimento della Sacra Scrittura. Voglio farvi vedere un'altra profezia in Apocalisse, capitolo 11. E di nuovo ci sono tanti

0: tantissime profezie bibliche che riguardano anche i nostri tempi, ma questa mattina non c'è fisicamente il tempo, anzi siamo già un po' in ritardo. Ma voglio farvi vedere solo questo, una. Voi sapete, Apocalisse parla della fine del mondo, tutti sappiamo questo, giusto? Quindi ancora tempi che devono venire. E qui in Apocalisse 11 parla di questi due testimoni, rimaniamo in tema, no? Parliamo di testimoni. La Bibbia dice che nei ultimi tempi, quando l'Anticristo regnerà sulla terra, ci saranno due testimoni di Dio, non di Geova, che a Gerusalemme profetizzeranno contro l'Anticristo, saranno una spina nel fianco dell'Anticristo. E non saranno ben visti questi due profeti, due testimoni, perché la Bibbia dice che loro chiameranno fuoco in giudizio sulla gente malvagia sulla terra. Quindi non saranno due profeti molto popolari in questo periodo. Versetto 3: io darò i miei due testimoni di profetizzare, essi profetizzano 1260 giorni vestiti di sacco. Questi sono i due ulivi, i due candelabri che stanno davanti al Dio della terra. E se qualcuno vuole far loro del male, esce fuoco dalla loro bocca e divora i loro nemici. E se qualcuno vuol far loro del male, deve essere ucciso in quella maniera. Costoro hanno potestà di chiudere il cielo perché non cade alcuna pioggia nei giorni della loro profezia. Essi hanno pure potestà sulle acque per convertirli in sangue, per cuotere la terra con qualunque piaga quante volte vorranno. E quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia, quindi l'Anticristo, che sale dall'abisso, farà guerra contro di loro e li vincerà e li ucciderà. Quindi abbiamo questi due profeti che profetizzano a Gerusalemme, vengono uccisi alla fine della loro profezia dall'Anticristo, e i loro cadaveri giaceranno sulle piazze della grande città che spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il nostro Signore è stato crocifisso. Quindi che città è?
1: Gerusalemme,
0: esatto, Gesù è stato ucciso là. Che notate il versetto 9. E uomini dei vari popoli, tribù, lingue e nazioni vedranno il loro cadavere per 3 giorni e mezzo e non permetteranno che i loro cadaveri siano disposti nei sepolcri. Gli abitanti della terra si rallegreranno su di loro, faranno festa e si manderanno doni uni agli altri, perché questi due profeti avevano tormentato gli abitanti della terra. Quindi una specie di Natale diabolica, no? Tutti quelli che sono sotto il regno di Cristo manderanno regali uno all'altro. Quei due profeti che ci hanno tormentato finalmente sono morti. Ma quello che voglio farvi notare molto attentamente, in versetto 9, questa prima frase: vari popoli, tribù, lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo. Allora, noi sappiamo, abbiamo già stabilito e visto che loro saranno a Gerusalemme, giusto? Saranno uccisi là, i loro cadaveri saranno rilasciati nella strada, nella piazza. La Bibbia dice che tutte le tribù e nazioni del mondo vedranno i loro cadaveri a Gerusalemme. Allora, 2000 anni fa, perché Apocalisse è stato scritto 2000 anni fa, giusto? Come potevano le nazioni, i tribù, tutti i popoli vedere cosa accade a Gerusalemme? Era possibile? No, era impossibile 2000 anni fa. Come poteva la gente in Cina, in Africa, in America vedere cosa accade a Gerusalemme? Non potevano. E quindi in modo indiretto la Bibbia ha profetizzato 2000 anni fa attraverso Giovanni, verrà un giorno nel mondo, alla fine dei tempi, in cui tutti gli abitanti del mondo, tutte le nazioni e tutte le lingue potranno vedere simultaneamente un avvenimento insieme. Mi seguite? È chiaro? La Bibbia profetizza la televisione satellitare. Perché la Bibbia dice che in questi ultimi tempi, quando si erano di Cristo, tutti gli abitanti del mondo possono vedere i cadaveri a Gerusalemme. E Dio in Isaia ha lanciato questa sfida. Voi siete Dio? Allora ditemi cosa accadrà nel futuro. Dio qua ci ha detto cosa accadrà fra 2000 anni. Lui dice, negli ultimi tempi, prima che Cristo tornerà, l'uomo avrà una tale tecnologia che tutti gli abitanti del mondo possono vedere un avvenimento simultaneamente. E quindi la parola di Dio dà testimonianza che Gesù Cristo è il Messia. E noi dobbiamo rispondere a questa testimonianza. I farisei non volevano sentire la voce di Gesù Cristo. Ma spero che nessuno di noi questa mattina avrà questo atteggiamento. Dio ha dato dimostrazione che la sua parola è verace. Dio ha detto, io vi mostrerò che io sono Dio perché io dichiarerò le cose prima che accadano. In modo che voi potete sapere, io sono un Dio soprannaturale. E ripeto, io potrei stare qui per una settimana a raccontarvi. Anche tutto quello che sta succedendo nel Medio Oriente, la Bibbia parla di queste cose. Questi tumulti, questa preparazione della nazione. Io posso profetizzarvi una cosa. Non so come andrà a finire in Libia, se Gaddafi rimane o un nuovo governo salirà, ma questi vi posso dire perché la Bibbia dichiara che Libia sarà alleato con la Russia e con l'Iran. Perché la Bibbia lo dichiara, per andare contro e distruggere Gerusalemme. E quindi noi possiamo anche sapere quello che accadrà nel futuro, perché Dio ha già dichiarato queste cose.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Salomone seppe completare con avvedutezza l'organizzazione del regno cominciata da Davide. Distribuì le cariche di maggiore importanza tra gli uomini più fidati e capaci, istituì 12 intendenti con il compito di provvedere un mese ciascuno ai rifornimenti necessari al mantenimento della sua vasta corte, il che non era facile, perché ogni giorno venivano consumati parecchi quintali di farina, una trentina di buoi, un centinaio di pecore, oltre a numerosa selvaggina e pollame. Benché il Signore l'avesse proibito nella legge di Mosè, Salomone disponeva anche di molti cavalli per trainare i suoi carri e aveva al suo servizio 12.000 cavalieri. Dio aveva dato al re molta saggezza e un'intelligenza profondissima e una mente vasta. Eccelleva in sapienza e la fama di essa si era sparsa tra le nazioni circonvicine, tanto che numerose persone venivano a Gerusalemme d'oltre confine per ascoltarlo. Salomone scrisse 3.000 proverbi, di cui una parte si trova raccolta nel libro dei Proverbi, e compose più di 1.000 inni, alcuni dei quali si possono leggere nel libro dei Salmi. Nei suoi scritti trattò molte volte le bellezze della natura, parlò degli alberi, degli animali e così via. Oltre ai Salmi e ai Proverbi, nella Bibbia troviamo 2 libri scritti da lui: il Cantico dei Cantici e il libro dell'Ecclesiaste. Il Signore aveva promesso di dare a Salomone anche la ricchezza, e infatti durante il suo regno a Gerusalemme c'era tanta abbondanza d'oro ed argento che questi metalli preziosi erano diventati comuni come le pietre. Per la costruzione del tempio e contemporaneamente di una reggia per sé, cercò e trovò migliaia di uomini, di cui una parte si occupava del trasporto di materiali e l'altra della lavorazione degli stessi. Erano 70.000 in tutto, più 3.600 sorveglianti. Si accordò poi con Hiram, re di Tiro, che era stato amico di suo padre Davide, per avere rifornimenti di legname e la collaborazione di personale specializzato. «Ti chiedo», gli scrisse, «di dare anche a me l'aiuto che desti a mio padre, allorché lo rifornisti di legname di cedro perché si costruisse una casa. Io sto per edificare un tempio al Signore per offrirvi degli olocausti e dei sacrifici. Il fabbricato dovrà essere grande, perché l'Iddio nostro è immensamente grande. Certo, io non posso pensare di costruire una casa che possa contenerlo, perché egli è infinito, ma il tempio servirà da luogo di culto e adorazione». Gli spiegò poi di quali operai aveva bisogno, chiedendo in special modo persone abili nella lavorazione dell'oro, dell'argento, del rame, del ferro, dei tessuti, e insisté ancora sulla necessità di avere legni pregiati. Concluse precisando che non pretendeva queste cose come un tributo, ma che avrebbe pagato ogni prestazione con grossi rifornimenti di viveri. Hiram, re di Tiro, gli mandò la seguente risposta: «Il Signore ama il suo popolo e perciò ti ha costituito re su di esso. Sia benedetto l'Eterno che ha dato al re Davide un figlio saggio che sta per edificare un tempio al Signore». Disse poi che gli avrebbe inviato senz'altro gli operai richiesti e anche il materiale, lieto di poter collaborare alla costruzione del Tempio di Dio e della sua reggia.

Nel quarto anno del suo regno, Salomone diede inizio ai lavori per la costruzione del Tempio al Signore. Doveva sorgere sul monte Moria e precisamente nell'aia di Arauna, il punto in cui Davide aveva edificato un altare all'Eterno quando questi aveva fermato il flagello della peste prima che colpisse Gerusalemme. Durante i lavori, nell'aia di Arauna non si udì mai un solo colpo di martello, di scure o di altro strumento di ferro, perché i vari pezzi, pietre, travi e così via, venivano squadrati e preparati altrove, in modo da non richiedere, una volta portati sul monte, che di essere messi l'uno sull'altro o incastrati. L'opera di costruzione richiese 7 anni di tempo, ma ne uscì un edificio magnifico. Il tempio fu costruito più o meno sul medesimo schema del tabernacolo, solo che era molto più grande. Invece di un cortile ne aveva due, uno a cui avevano accesso soltanto i sacerdoti, l'altro aperto a tutti gli israeliti. C'erano il luogo santo e il luogo santissimo, separati tra loro da un tendaggio pesante e ricamato. L'interno dell'edificio era rivestito di legno pregiato, a sua volta ricoperto d'oro. In tutti i suoi arredi, poi, e nei vari utensili, era stata profusa una quantità d'oro, rame e pietre preziose di valore incalcolabile. In base agli accordi, il re di Tiro aveva inviato a Salomone un uomo di nome Huram, abilissimo nella lavorazione dei metalli. Egli preparò 2 cherubini di rame, di grandezza colossale, ricoperti d'oro, fece 2 colonne finemente ornate, sempre di rame, un grande altare dello stesso metallo e un enorme bacino di rame poggiato su 12 buoi di rame che doveva contenere l'acqua per le abluzioni dei sacerdoti. Vi erano poi altre 10 conche più piccole per lavare i sacrifici, candelabri d'oro, tavole e altre cose di metallo prezioso. Quando il grandioso edificio fu terminato, apparve a tutti come la costruzione più splendida di quel tempo e certamente anche la più costosa. Salomone fece radunare il popolo di Israele e ordinò ai sacerdoti di portare l'arca nel luogo santissimo. Appena l'arca fu sistemata, una densa nube riempì il tempio e costrinse i sacerdoti a uscirne in tutta fretta. Era la gloria dell'Eterno che riempiva la sua casa. Salomone parlò al popolo, ricordando le benedizioni accordate dal Signore fin da quando aveva condotto i loro padri fuori dell'Egitto. Ricordò suo padre Davide, che per primo aveva avuto l'idea di edificare un tempio al Signore, e annunciò che l'arca del patto era stata già collocata nella casa di Dio. Il re aveva fatto erigere una tribuna di rame in mezzo al cortile, in modo che tutto il popolo lo potesse vedere, e di lassù in ginocchio e con le mani tese verso il cielo pregò il Signore. Signore, Dio di Israele, non vi è altro Dio simile a te, né lassù in cielo né quaggiù in terra. Proseguì ricordando al Signore il patto che aveva stretto col suo popolo e supplicandolo poi, qualora fosse stato costretto a punirlo per la sua disobbedienza, di accordargli la sua liberazione e di benedirlo di nuovo non appena si fosse pentito e ravveduto. Mise in rilievo che Israele era il popolo di Dio e che per la gloria del suo proprio nome Dio doveva proteggerlo e difenderlo. In quell'occasione il re fece immolare 22.000 buoi e 120.000 pecore in sacrificio all'Eterno, mentre i sacerdoti leviti suonavano gli strumenti musicali e cantavano un inno che diceva: «Celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in perpetuo». Il Signore gradì la preghiera e le offerte di Salomone e una notte gli apparve nuovamente in sogno. «Io ho esaudito la tua preghiera», disse, «e mi sono scelto questo luogo come casa di sacrifici». Poi, in risposta alla supplica di Salomone in favore del popolo, diede questa meravigliosa promessa: «Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, mi cerca e si converte dalla sua cattiva condotta, io lo esaudirò dal cielo, perdonerò i suoi peccati e risanerò il suo paese». La festa della dedicazione del Tempio durò 2 settimane. Poi tutti gli israeliti fecero ritorno alle loro case.
Oltre al tempio, Salomone fece costruire una reggia ricchissima e magnifica per sé e sua moglie, la figlia di Faraone. Questi due edifici richiesero complessivamente 20 anni di lavoro per essere portati a termine. In seguito, il re progettò e realizzò molte costruzioni in varie parti della Palestina. La fama di Salomone si espandeva di nazione in nazione. Anche la regina di Saba, che regnava in un paese molto lontano, udì parlare di questo re straordinario e volle andare a fargli visita per metterlo alla prova e vedere se quanto le era stato detto rispondeva a verità. Giunse a Gerusalemme con un numerosissimo seguito e molti cammelli carichi d'oro, aromi finissimi e pietre preziose di cui fece dono a Salomone. Poi gli sottopose svariate questioni e domande e il re trovò per ogni cosa la giusta risposta. Nel rendersi conto della sua sapienza, nell'ammirare la magnificenza del palazzo reale e l'ottima organizzazione del servizio al Tempio di Dio, la donna rimase stordita dalla meraviglia. «Era dunque vero quello che avevo sentito dire nel mio paese, di te e della tua sapienza», disse al re. «Io non volevo credere a chi me ne parlava, ma ora capisco che non me ne era stata riferita neppur la metà. La tua sapienza e la tua prosperità sorpassano la fama che me ne era giunta. Beata la tua gente e fortunati i tuoi servi. Sia benedetto l'Eterno, Dio tuo, che ti ha fatto re di questo paese». Salomone ricambiò i doni che la regina gli aveva portato e non le negò nulla di tutto ciò che chiese o manifestò il desiderio di avere. Poi la sovrana lasciò Gerusalemme e se ne tornò coi suoi servi al suo paese. Salomone era straordinariamente ricco. Ogni anno aveva enormi entrate in oro ed altri materiali preziosi. Aveva degli abili mercanti che trafficavano per lui e una flotta in comune con Hiram, re di Tiro, che gli portava dai paesi più lontani le cose più belle ed insolite che potesse desiderare: oro, argento, avorio, animali esotici. Si era fatto costruire uno stupendo trono di avorio ricoperto d'oro e riccamente ornato, e tutto il vasellame del suo palazzo era d'oro puro. Ma non tutti gli aspetti della vita di Salomone furono buoni, perché egli si dimenticò dei comandamenti del Signore. Parlando delle popolazioni pagane, il Signore aveva detto: «Non abbiate rapporti con le loro donne, ed essi non ne abbiano con le vostre, affinché non giungano a pervertire il vostro cuore al punto di indurvi a seguire i loro dei». Salomone, invece, oltre alla figlia di Faraone, sposò molte donne straniere, e tutte queste mogli che non conoscevano Dio lo indussero a poco a rivolgersi agli idoli. A differenza di suo padre Davide, non mantenne il suo cuore interamente fedele al Signore e fece persino innalzare degli altari e compiere dei sacrifici in onore degli dei delle sue donne. Dio fu grandemente afflitto a causa del gravissimo peccato di Salomone, il re che egli aveva tanto amato e benedetto, e si vide costretto ad agire duramente. Salomone regnò per 40 anni in Gerusalemme, e quando morì fu sepolto nella città di Davide.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Molte persone ci chiedono come conoscere la volontà di Dio e sperimentare il suo perdono per i nostri peccati. Ebbene, ascoltate cosa Stefano dirà a questo riguardo dopo l'ascolto di una canzone.

Dicevamo in un recente incontro che la nostra fede non aggiunge nulla alla grazia di Dio che ci è offerta nel Vangelo. Come la finestra che lascia entrare luce e calore nella mia stanza non aggiunge nulla alla luce del sole, così la fede non è che la finestra che lascia entrare la luce e il calore della grazia divina nell'anima di un peccatore. Se apprezziamo questa grazia e ci rallegriamo in essa, come nella sola cosa che possa soddisfare il bisogno dell'anima nostra, non c'è bisogno di chiederci di qual natura sia la nostra fede. Uno però può dire di avere la fede, di credere nella grazia di Dio, ma se il suo cuore non è da essa riempita di pace e reso felice, è evidente che egli non ne sa nulla. La conoscenza della grazia divina soggioga l'uomo a Dio, rompe il potere del peccato e reca al cuore una gioia celeste. In breve, reca la conoscenza di Dio all'uomo. Non si tratta di credere alla nostra fede, questo sarebbe un terreno molto pericoloso, ma di credere alla divina proclamazione della grazia e di gioire in essa, perché non solo soddisfa il nostro bisogno spirituale, ma ci manifesta Dio in tal modo che, come dice l'Apostolo Paolo, possiamo rallegrarci in Lui. Coloro che nutrono timori circa la qualità della loro fede non sono generalmente quelli che apprezzano la grazia di Dio. Più spesso sono quelli invece che realizzano qualche cosa del valore di questa grazia e sono certi che senza di essa perirebbero, che sono tormentati dal timore di non possederla. Se tu, caro ascoltatore, appartieni a questa categoria, posso assicurarti che in qualche misura almeno questa grazia si è già stabilita nel tuo cuore. La finestra della fede tua può essere piccola e pochi i raggi che sono penetrati nella tua anima, ma la luce comunque ha cominciato a risplendere per te. Quello che dobbiamo fare è rinunciare a noi stessi, alle nostre speculazioni, ai nostri sentimenti e rivolgerci con semplicità al Dio di ogni grazia. Dio è quello che è, sia che crediamo o no. È il credere o la fede che reca al cuore la conoscenza della grazia divina e la gloria che l'accompagna. I peccati del credente sono rimessi per amor del suo nome. A causa di ciò che Cristo è, e in base al valore della sua morte espiatrice, Dio può dire al peccatore ravveduto, ad ogni credente nel suo benedetto nome, i tuoi peccati ti sono rimessi. E i credenti possono dire di Cristo, con l'Apostolo Paolo in Colossesi 1,14, nel quale noi abbiamo la redenzione per il suo sangue, la remissione dei peccati. Ma ciò che forse servirà più di qualunque altra cosa a stabilire le nostre anime nella certezza del perdono, è vedere la giusta base sulla quale è offerta ai peccatori la remissione dei peccati, come è pienamente e chiaramente presentata nella Bibbia, la parola di Dio. Secondo l'Epistola agli Ebrei, la remissione è fondata sul sacrificio di Cristo, nel quale Dio è stato glorificato in giustizia. I primi 14 versetti del capitolo 10 di quell'epistola ci presentano questa gloriosa verità. Dopo aver spiegato che i sacrifici dei riti religiosi di Israele che venivano offerti di continuo, anno dopo anno, non potevano rendere perfetti quelli che tramite gli stessi si accostavano a Dio, né purificare le loro coscienze, l'autore dell'epistola, forse l'Apostolo Paolo, afferma che l'effetto dei sacrifici offerti sugli altari di Israele non faceva che rinnovare ogni anno il ricordo dei peccati, perché il sangue delle vittime, dei tori o becchi offerti, non poteva togliere i peccati. Poi introduce quella citazione profetica dal Salmo 40, in cui Cristo dice a Dio: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio,
la tua volontà. Al versetto 10 leggiamo: in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. E poi prosegue: mentre ogni sacerdote è in piè ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, questi, cioè Cristo, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è posto a sedere alla destra di Dio, perché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. In questi ispirati versetti della parola di Dio spiccano due grandi verità: l'adempimento in Cristo della volontà di Dio e l'assicurazione di una coscienza purgata e perfetta a coloro che si accostano per suo tramite a Dio. La volontà di Dio è che l'uomo lo conosca nella pienezza della sua grazia e si accosti a lui in piena libertà di coscienza per servirlo di vero cuore in spirito e verità, portandogli l'adorazione di un cuore purgato dal peccato. Due cose conseguono alla morte di Cristo. I credenti, come abbiamo visto, sono santificati o resi perfetti per sempre. I credenti dunque, in base all'offerta del corpo di Cristo, sono per la volontà di Dio santificati o messi a parte secondo il suo divino beneplacito. È il piacere di Dio di avere un popolo cui può guardare secondo la sua propria stima del valore della morte di Cristo. Un popolo interamente spoglio d'ogni traccia di quello che a lui non conviene. E ciò non mediante un'opera progressiva fatta in noi, ma mediante l'infinita efficacia dell'offerta del corpo di Gesù Cristo. Caro amico in ascolto, hai ricevuto la remissione dei tuoi peccati in base all'opera di Cristo? Non secondo la potenza della tua fede, ma secondo la grandezza dell'opera di redenzione da lui compiuta sulla croce? Fai parte del popolo di Dio? Della sua vera Chiesa? La storia di questo mondo volge al termine. Presto la Chiesa di Cristo, composta di tutti i veri credenti, verrà rapita a incontrare il Signore nell'aria secondo la sua verace promessa. È ora il momento opportuno per esaminare noi stessi alla luce della rivelazione di Dio in Cristo e nel crepuscolo della nostra civiltà. Siamo peccatori e dobbiamo riconoscerlo. Questo è il ravvedimento che Cristo richiede da noi. Dobbiamo rinunciare ai nostri peccati e ricevere Gesù come Salvatore e Signore. Questo è fede. Ravvedimento e fede sono gli elementi indispensabili di quella via di infinita ed eterna benedizione che la grazia di Dio ha aperto per l'uomo peccatore. E la grazia di Dio in Cristo, come abbiamo visto in questo studio, ci assicura la remissione dei nostri peccati, la santificazione e una parte eterna in quel mondo di gloria che Dio ha preparato per coloro che l'amano. Voglia tu, caro ascoltatore, afferrare per fede questa verità e farla tua, prima che cada il giudizio di Dio su questo povero mondo perverso che 2000 anni fa ha scelto Barabba e crocifisso Cristo e ancora oggi calpesta e rifiuta il figliol di Dio e oltraggia lo spirito della sua grazia.

Amici, nel salutarvi vi invitiamo a riflettere su quanto avete appena ascoltato e a prendere una seria decisione per Cristo, perché questa è la volontà di Dio e solo Gesù può salvarci appieno per l'eternità. Se avete domande da farci oppure desiderate una copia di un Nuovo Testamento, scriveteci, vi sarà inviato gratuitamente. Oppure rivolgetevi presso i responsabili dell'emittente dalla quale avete ascoltato questo programma.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Corinzi, capitolo 1. La chiesa di Corinto era stata una chiesa divisa al suo interno. C'era molta carnalità, c'erano molti problemi nelle loro dottrine. E questo obbliga Paolo a scrivere la sua prima epistola, che è un'epistola piuttosto severa, un'epistola di correzione, volta a correggere molti errori dottrinali che c'erano nella chiesa e a cercare di portarli dalla loro carnalità ad un cammino davvero spirituale. E il segno della loro carnalità, o meglio uno dei segni della loro carnalità, era questo spirito di divisione, perché molti dicevano: io sono battista, altri io sono presbiteriano, altri io sono nazareno. Beh, in realtà dicevano: io sono di Apollo, io sono di Cefa, io di Paolo, io di Cristo. E c'era questo spirito di divisione all'interno del corpo di Cristo. E quindi Paolo aveva scritto per riprenderli per questo spirito di divisione. Aveva scritto per correggere la loro carnalità, i loro errori dottrinali. Ma la sua lettera aveva avuto l'effetto di provocare una polarizzazione tra i fratelli. C'erano quelli che si erano pentiti ed erano stati corretti, che avevano ricevuto seriamente l'epistola di Paolo. Ma c'erano anche quelli che si erano ribellati con maggior decisione contro Paolo. Sembra che questi fossero i giudaizzanti, o forse quelli che dicevano: io sono di Cristo, e che insegnavano principalmente dal Sermone sul Monte, e non avevano realmente accettato la grazia di Dio di cui aveva parlato Paolo, che viene a noi per mezzo di Gesù Cristo. E questi avevano iniziato a parlare male di Paolo, avevano iniziato a sfidare apertamente il suo apostolato e di conseguenza il suo diritto di parlare loro con autorità. E sembrerebbe che Timoteo, che probabilmente era andato a consegnare questa prima epistola, abbia riferito a Paolo di queste prime reazioni nei confronti dell'epistola. Tito era rimasto lì più a lungo e doveva incontrare Paolo a Troas per dargli un resoconto completo circa la chiesa di Corinto. Quando Paolo va a Troas, Tito non si presenta e Dio apre a Paolo una grande porta per il ministero a Troas. Ma Paolo era così arrabbiato nel suo spirito circa la possibilità che la chiesa di Corinto stesse mettendo in dubbio il suo apostolato, che invece di rimanere a Troas e approfittare di quella grande porta aperta per il ministero, parte per la Macedonia e lì incontra finalmente Tito, il quale invece gli dà notizie incoraggianti riguardo la situazione di Corinto, ma gli parla anche di questa fazione contraria a Paolo, che sfidava il suo apostolato. E quindi Paolo apprende da Tito la condizione della chiesa di Corinto. Timoteo era stato con Paolo la prima volta che era stato a Corinto, e quindi Paolo aggiunge Timoteo ai saluti iniziali alla chiesa di Corinto. Al versetto 1 notate che Paolo dice prima di tutto: Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. C'erano quelli che sfidavano il suo apostolato, dicendo che lui si era attribuito da solo questo titolo. Ma qui dichiara prima di tutto il fatto che lui è un apostolo per volontà di Dio. Ora, nella prima epistola ai Corinzi, al capitolo 12, aveva detto: sono forse tutti apostoli? Sono forse tutti profeti? Fanno tutti dei miracoli? E la risposta ovviamente è no, perché queste sono domande retoriche. Così Paolo, apostolo per volontà di Dio, anche se Dio non ha chiamato tutti ad essere apostoli. Ora la domanda è: cosa ti ha chiamato ad essere Dio? Se dovessi scrivere alla Chiesa, dovrei scrivere Chuck, pastore e dottore, per volontà di Dio. Non potrei davvero scrivere Chuck, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, perché questa non è la mia chiamata all'interno del corpo. Dio mi ha chiamato ad essere pastore e insegnante, ma altri potrebbero scrivere Franco, meccanico per volontà di Dio, Giovanni, pescatore per volontà di Dio, Michele, venditore di automobili per volontà di Dio, perché Dio chiama gli uomini a ogni genere di occupazione. L'importante è che io sono quello che sono per volontà di Dio, che faccio quello che Dio ha stabilito che facessi. Ed è meraviglioso quando puoi dire della tua vita: sto camminando secondo la volontà e il piano di Dio per la mia vita. Che qualunque cosa sono, lo sono per volontà di Dio. Quindi Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, perché Timoteo aveva insegnato loro e ministrato loro quando Paolo era venuto per la prima volta a Corinto. E quindi dice che i saluti sono suoi e di Timoteo, il fratello Timoteo, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, inclusa tutta l'area intorno a Corinto, l'Acaia, insieme a tutti i santi che sono in tutta l'Acaia. Grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Questo è il tipico saluto di Paolo. Molte sue epistole iniziano con lo stesso saluto. Grazia, che naturalmente era il tipico saluto greco, e pace, che era il tipico saluto ebraico, shalom. Caris dicevano i greci, shalom gli ebrei, questi meravigliosi gemelli siamesi del Nuovo Testamento, messi spesso insieme. Da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Di nuovo voglio sottolineare che il Signore Gesù Cristo non è il suo nome. Gesù è il suo nome. Signore è il suo titolo, che sta ad indicare una relazione. E spesso la gente lo vede come primo nome, secondo nome e cognome, il Signore Gesù Cristo. Ma Signore è un titolo, ed è un titolo molto importante, e indica che tipo di rapporto ho con Lui, che sono suo servo. Lui è il mio padrone, ed è necessario che io confessi questo per essere salvato. Poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù Cristo e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Quindi il Signore indica la relazione. Cristo di nuovo parla della sua missione. L'unto di Dio, il Messia, parla del fatto che Lui è l'adempimento della salvezza promessa da Dio. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione. E di nuovo questo è tipico di Paolo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. L'Epistola agli Efesini inizia in modo molto simile. Prima di tutto i saluti alle persone, grazia e pace a loro, il riconoscimento della sua missione, cioè che è quello che è per volontà di Dio, un apostolo, e poi il ringraziamento a Dio, la lode a Dio. La parola benedetto in realtà è lode a Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che è il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Poiché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Ora se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Così Paolo parla delle afflizioni che ha sperimentato, delle sofferenze che ha sperimentato e delle tribolazioni che ha sperimentato. Troviamo difficile capire perché Dio permetta che sperimentiamo queste sofferenze, perché Dio permette che passiamo tribolazioni, perché Dio permette che siamo afflitti, perché crediamo che Lui è un Dio d'amore e sappiamo che ha il controllo di tutte le circostanze che circondano la nostra vita. Ed è difficile per noi capire perché Dio permette che io soffra, se Lui mi ama così tanto. Perché Dio permette che sia afflitto? Ora Paolo dice che lui ha sperimentato queste cose in modo da ricevere la consolazione di Dio e in modo da poter consolare gli altri con la stessa consolazione che ha ricevuto lui. Quindi era per il loro bene, così come è per il nostro bene, che Dio ha permesso che gli accadessero queste cose, perché lui aveva bisogno che Dio operasse in queste aree della sua vita, in modo che lui poi a sua volta potesse essere d'aiuto ad altri in quelle stesse aree. Se guardo alla mia vita, scopro che Dio ha permesso che passassi molte esperienze difficili affinché io potessi capire veramente e simpatizzare e ministrare a quelli che stanno passando lo stesso tipo di difficoltà. Se non ci fossi passato di persona, non avrei mai potuto capire veramente i bisogni di quella persona, da dove vengono. Ma avendo sperimentato la tragica morte di mio padre e di mio fratello, avendo sperimentato la sofferenza di mia madre per un cancro, avendo sperimentato situazioni difficili, quando non sai da dove arriveranno i soldi per la cena, riesco a capire le persone che stanno passando questo genere di esperienze e posso consolarli con lo stesso tipo di consolazione con cui sono stato consolato io dallo Spirito di Dio quando ero io a passare queste cose. E così è sempre una buona cosa poter dire: so come ti senti, ci sono passato pure io. E così Paolo può dire: ehi, conosco queste sofferenze, conosco queste afflizioni, conosco queste tribolazioni, ci sono già passato, e può consolarli. Mentre mi trovavo in quella condizione, Dio è stato fedele con me, Dio mi è stato vicino, Dio mi ha dato forza, Dio mi ha dato la consolazione di cui avevo bisogno, ed ora posso consolare con la stessa consolazione con cui sono stato consolato. E così Paolo dice: è per voi, per il vostro bene, perché ora posso darvi questo tipo di consolazione che io stesso ho ricevuto. E così se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, ciò è per la vostra consolazione e salvezza, che operano efficacemente nel sostenere le medesime sofferenze che patiamo anche noi. La nostra speranza a vostro riguardo è salda, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, così sarete anche partecipi della consolazione. So che Dio è fedele, e se avete sofferto, come anch'io ho sofferto, so che ne verrete fuori vittoriosamente, come anch'io ne sono venuto fuori vittoriosamente. E così può incoraggiarli e dir loro che avrebbero avuto la vittoria, perché ci sono passato anch'io e Dio mi ha dato la vittoria, e so che anche voi ne uscirete vittoriosamente. Perché non vogliamo, fratelli, che ignoriate la nostra afflizione che ci capitò in Asia. Ora, molti ritengono che Paolo abbia scritto questo subito dopo quella brutta esperienza di Efeso, di cui si parla in Atti 19, nell'ultima parte, quando Paolo era ad Efeso e molti si stavano convertendo a Cristo, e così Demetrio, l'orafo, radunò insieme tutti quelli che facevano lo stesso mestiere e disse loro: amici, non capite che questa nuova setta che viene predicata qui ad Efeso sta rovinando i nostri affari? Noi viviamo della vendita di queste reliquie della dea Diana. Ora questi insegnano che Diana non è una vera dea, gli affari vanno male, i nostri guadagni stanno diminuendo. Se questo Evangelo continua a diffondersi, saremo costretti a chiudere. Dobbiamo fare qualcosa. E così prendono un paio di discepoli che stavano con Paolo e che venivano dalla Macedonia e li portano nella grande arena di Efeso e inizia una sorta di tumulto. E uno di questi due che vengono dalla Macedonia prova a parlare alla folla, ma tutti iniziano a gridare «Grande la Diana degli Efesini!» e questo va avanti per 2 ore. E l'apostolo Paolo, quando sente di questo, vuole andare lì dentro, ma alcuni dei capi della città che amano Paolo gli dicono «Non andare, ti faranno a pezzi, la folla è in delirio, se vai lì sarà la fine per te». E Paolo, a causa di questo, deve fuggire da Efeso. La sua vita è in pericolo. E così parte da lì e va verso la Macedonia. E alcuni pensano che mentre si trova a Troas o in Macedonia, lui scrive questa epistola. Probabilmente in Macedonia. Forse inizia a scriverla a Troas e la finisce in Macedonia. Quindi sembra che scrive questa epistola subito dopo la brutta avventura di Efeso, in cui la sua vita era minacciata. In effetti lui pensava che fosse finita. La folla era talmente infervorata che Paolo pensa, ecco è finita. Ma lo stesso era pronto ad andare nel teatro per affrontare la folla. Perché non vogliamo, fratelli, che ignoriate la nostra afflizione che ci capitò in Asia. Come siamo stati eccessivamente gravati, al di là delle nostre forze, tanto da giungere a disperare della vita stessa. Era davvero troppo. Andava al di là delle nostre forze. Ho veramente temuto per la mia vita. Ho veramente pensato che fosse la fine. Anzi, avevamo già in noi stessi la sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Personalmente credo che certe volte, in determinate aree, Dio ci porti ad esaurire le nostre

volte, quando ho pensato è la fine della mia forza, la fine delle mie capacità, e mi sono arreso. E io non mi arrendo facilmente. Questo è uno dei miei problemi nel cammino spirituale. È che continuo a provare finché non ho provato tutto, prima di affidare quella cosa a Dio completamente. Ma Dio mi porta a quel punto, al punto in cui, avendo provato tutto, ora mi arrendo. Ma sapete, ho scoperto qualcosa. Ho scoperto che quando arrivo a quel punto in cui mi arrendo, che quello è il punto in cui sperimento la potenza di Dio e l'opera di Dio nella mia vita. Ma non prima di aver esaurito le mie forze e le mie risorse. Un classico esempio di questo ci viene dall'Antico Testamento, da Giacobbe, che ricevette il suo nome a causa di qualcosa che era successo durante la sua nascita. Lui era il secondo di due gemelli, e quando sua madre Rebecca era incinta di questi due gemelli, naturalmente all'epoca non avevano ecografie e cose del genere. Non potevano sentire due battiti. Non sapevano, lei non sapeva che stava portando in grembo due gemelli. Tutto quello che sapeva era che quella gravidanza era terribile, stava proprio male, e disse: Signore, che succede? Tutto questo è terribile. E Dio, ci sono due nazioni nel tuo grembo, e sono diverse l'una dall'altra. Non erano due gemelli identici, monozigoti, erano eterozigoti. Due nazioni nel tuo grembo, diverse l'una dall'altra, e stanno combattendo l'una con l'altra. Povera Rebecca, questi due fratelli già litigavano nel suo grembo. E quando nacquero, il primo uscì fuori tutto pieno di peli, e così l'hanno chiamato Esaù, peloso. E quando uscì pure il secondo, era pronto a continuare la lotta, perché la prima cosa che fece fu quella di afferrare Esaù per il calcagno. E dissero: guarda che piccolo birbante, è uno che prende per il tallone. Così fu chiamato Jacob, che letteralmente significa uno che prende per il tallone, e che, se tradotto in modo un po' più dispregiativo, sarebbe sporco ladro o infido ladro, che naturalmente sarebbe davvero un brutto nome con cui essere chiamato. Vai a scuola e l'insegnante ti dice: come ti chiami? E tu rispondi: sporco infido ladro. Fanno l'appello: sporco infido ladro, presente. Questo conflitto tra i due fratelli continuò durante la loro vita. Sporco infido ladro imbrogliò suo fratello, o si approfittò di suo fratello, e acquistò da lui il diritto di primogenitura, e poi più tardi ingannò suo padre e rubò la benedizione di famiglia, che sarebbe dovuta andare al fratello maggiore. E quando suo fratello maggiore Esaù scoprì che gli aveva rubato la benedizione, disse: mio padre presto morirà, e non appena sarà morto, ucciderò quel cane. È finita per lui, lo ucciderò. E Giacobbe era più un tipo calmo, il ragazzo di mamma, mentre Esaù era l'uomo dei campi, un cacciatore, un tipo duro, indipendente. Lo ucciderò. Non appena papà sarà morto, lo ucciderò. Giuro che lo ucciderò. Così sua madre udì quelle minacce e disse: figlio mio, è meglio che sparisci. Tuo padre non sta tanto bene, tuo fratello ha giurato di ucciderti. È meglio che te ne vai a stare con mio fratello per un po', giù ad Aran, a più di 1000 chilometri di distanza. E così Giacobbe partì ed andò a stare dal fratello di sua madre, Labano, che era un po' come lui, era un altro sporco infido ladro. Giacobbe si innamorò di una delle figlie di Labano e gli disse: voglio sposare tua figlia, ma non ho alcuna dote da darti. Così Labano disse: va bene, figliolo, è sufficiente che tu sia mio servo per 7 anni, e questo varrà come dote, puoi sposarla. Così divenne servo di Labano per 7 anni. E lui amava la figlia di Labano. Amava così tanto Rachele che è detto che quegli anni gli parvero un attimo. Quindi venne il giorno delle nozze, il giorno della cerimonia, e naturalmente, secondo il costume di allora, la sposa era coperta da un velo e tutto il resto. Così entrano nella tenda, passano la notte insieme,

0: Il mattino seguente, quando non c'è più il velo, non è affatto Rachele, ma la sua brutta sorella maggiore Lea. E Giacobbe esce infuriato dalla tenda e va da Labano e gli dice: «Che hai fatto? Non era questo l'accordo che avevamo fatto? Mi dispiace, figliuolo, ma questo è il nostro costume. Si deve sposare prima la sorella maggiore, secondo il nostro costume. Se sei disposto a lavorare altri 7 anni, puoi prenderti anche l'altra». Così, vedete, Labano era una bella sfida per Giacobbe. Ma alla fine vince Giacobbe. Dopo 17 anni, dopo aver tolto a Labano praticamente tutto quello che aveva, si rese conto che le cose non andavano più tanto bene. Non sedevano più a tavola tutti sorridenti. E così capisce: devo andarmene da qui. E così parte con tutti i suoi gregi e i suoi pastori e tutto quello che aveva ammassato grazie al suo servizio reso a Labano. Ed ora è sulla via di casa e arriva al confine, passa il ruscello Jabbok e prepara tutto, perché all'improvviso gli dicono: «Tuo fratello Esaù sta arrivando con 400 uomini. Oh oh, l'ultima volta che l'ho visto minacciava di uccidermi e sono corso via perché mi avrebbe ucciso. Ora sta avvenendo con 400 uomini. Che faccio? Non posso tornare indietro, perché lui e Labano avevano tracciato una linea e Labano aveva detto: non oltrepassare questa linea, perché se lo fai è finita per te. E Giacobbe aveva detto: sì, ma se la passi tu sarà finita per te. E così avevano stabilito questa linea da non oltrepassare. Non poteva tornare indietro ed aveva paura di andare avanti. E Giacobbe era sempre pieno di risorse per natura. Era il più bravo di tutti in questo. Riusciva sempre ad avere il meglio dalle persone. Pieno di risorse. Ma ora è con le spalle al muro. Il mattino seguente sarebbe venuto Esaù con 400 uomini e lui non poteva tornare indietro. E così cerca di preparare tutto e si prepara per la notte, per poter essere riposato per il giorno dopo. Devo essere in forma domattina. Ma il Signore ha altri piani. E così un angelo del Signore lotta con lui tutta la notte. Quindi, invece di riposare bene quella notte per poter affrontare al meglio una giornata difficile, si ritrova a lottare tutta la notte con un angelo del Signore finché non inizia a farsi giorno. E l'angelo non prevale contro di lui. Molti pensano che quell'angelo non era altri che il Signore. E anch'io lo credo. Era Gesù Cristo che lottava con lui. Lui chiamò quel luogo Peniel, perché disse: ho visto Dio faccia a faccia. Ma è detto che l'angelo del Signore gli toccò il fianco e lui rimase zoppo. Ehi, quanto ci è voluto per portare quest'uomo a mollare? Perché era così abile e pieno di risorse che Dio ha dovuto proprio andarci con la mano pesante. C'è questa linea, non può tornare indietro. Suo fratello sta arrivando con 400 uomini. Ora è qui che lotta tutta la notte ed è stanco. E oltretutto l'angelo lo tocca e diventa zoppo. Gli sloga l'anca. Dolorosissimo. Ora a questo punto si arrende. Viene finalmente sconfitto. L'uomo pieno di risorse. È tutto finito. Basta, non ce la faccio più. E così inizia a piangere e a gridare. E dice all'angelo: non andartene se prima non mi hai benedetto. Ora, secondo la scrittura, se tu chiedi una benedizione, stai riconoscendo la superiorità dell'altro, perché il minore è benedetto dal maggiore. Lo leggiamo nella scrittura. Quindi quando lui chiede la benedizione, in realtà sta ammettendo di essere stato sconfitto. Basta, mi arrendo. Sono stato sconfitto. Ti prego, benedicimi. E l'angelo del Signore gli dice: qual è il tuo nome? E lui: sporco infido ladro. Il tuo nome non sarà più sporco infido ladro, ma tu sarai chiamato uomo governato da Dio, Israele, un uomo di Dio. È stato portato al capolinea, alla fine di se stesso, ma è stato anche portato all'inizio di tutta una nuova dimensione di vita. Che glorioso giorno di vittoria è stato quello per Jacob, quando è arrivato alla fine di se stesso, la fine della sua grande astuzia naturale, ed ha rivolto la sua vita a Dio, ed è diventato da quel momento in poi un uomo governato da Dio. Così il luogo della sconfitta diventa in realtà il luogo in cui inizia una nuova vita di vittoria. E noi scopriamo proprio questo nella nostra vita, quando ci arrendiamo, quando siamo obbligati ad arrenderci, quando smettiamo di confidare in noi stessi per uscire da una determinata situazione. È la fine, basta, è finita, mollo tutto. Quello è il momento in cui Dio ha spazio per operare, non una scrittura ma una poesia. Ma trovo che c'è molta verità in questo. Dice: quella che per l'uomo è un'estremità, per Dio è un'opportunità. Quando arrivo alla fine, all'estremità ultima del mio io, e non posso andare più oltre, quello è il momento in cui Dio ha un'opportunità per operare nella mia vita. E scopro che spesso Dio mi porta a quel punto, in modo che poi possa operare. Ora, è a causa della mia natura che Dio mi deve portare spesso a questo punto, prima di operare. Perché Lui sa che io tendo a confidare sulle mie forze, che sento di potercela fare a gestire una determinata situazione. E se Lui mi lascia andare avanti e gestirla da solo, allora potrei dire: bene, l'ho affrontata, mi ci sono messo, ho stretto forte i denti, mi sono detto: devo farcela. E Dio sa che sono fatto così. Io provo con tutte le mie forze. E così Dio mi lascia provare, provare, provare, finché non vado a sbattere, finché non arrivo allo stremo di me stesso. E dico: Dio, non ce la faccio, mi arrendo. E allora Dio apre la porta. E io dico: oh Dio, perché sono così stupido? Perché ho aspettato tanto? Perché ho dovuto passare tutto questo prima di affidare tutto a te? Vedete, il luogo della nostra sconfitta è spesso il luogo della vittoria più grande, perché arriviamo alla fine di noi stessi e affidiamo tutto a Dio. Tante persone, troppe persone, quando arrivano a quel punto dicono disperate: questa è la fine. No, questo è l'inizio di un'esperienza tutta nuova. L'esperienza della potenza di Dio che opera nella nostra vita. Così Paolo è giunto a quel punto, e Paolo è quel genere di persona che dice: sì, andiamo, una volontà che non molla. Così Dio lo ha portato più volte a disperare della sua vita stessa. Sono stato gravato al di là delle mie forze, fino a disperare della vita stessa. Ho pensato: è la fine, e anzi avevamo già in noi stessi la sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi stessi. E questo è sempre lo scopo di Dio nel portarti alla fine di te stesso, perché tu non confidi in te stesso, ma impari a confidare in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libera da un sì grande pericolo di morte, e nel quale speriamo che ci libererà ancora nell'avvenire, passato, presente e futuro. Ci ha liberati, proprio ora continua a liberarci, e confidiamo che ci libererà anche nel futuro. Vedete, le vittorie del futuro sono assicurate dalle vittorie del passato. La fedeltà di Dio nel passato è una testimonianza per me della sua fedeltà nel futuro. Dio è stato fedele, mi ha liberato. Dio è fedele, mi sta liberando. E quindi la mia fede e la mia fiducia crescono, e so che Dio sarà fedele e mi libererà. Il passato diventa una profezia del futuro e la base per la mia fiducia per il futuro. Mentre voi stessi vi unite a noi per aiutarci in preghiera. E così Paolo esprime loro la sua gratitudine perché le loro preghiere avevano avuto una parte importante nell'opera di Dio, affinché siano rese grazie per noi da parte di molti, per il beneficio che ci sarà accordato tramite la preghiera di molte persone. Quindi vi ringrazio per le vostre preghiere. Il nostro vanto, infatti, è questo, la testimonianza della nostra coscienza, che nel mondo, e specialmente davanti a voi, ci siamo comportati con la semplicità e sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Quindi Paolo descrive il modo in cui ha vissuto con loro e davanti a loro, con la semplicità e la sincerità di Dio. E dovrebbe essere così per ogni ministro di Dio, che ognuno sappia vivere una vita semplice, in tutta sincerità, davanti alla gente. Che nessuno si faccia prendere da bei vestiti, da cose alla moda, appariscenti, cose eccessive, ma che tutti viviamo una vita semplice. E anche che ognuno viva una vita molto sincera, che non siamo una cosa sul pulpito e predichiamo in una maniera e viviamo in un'altra maniera, ma che la nostra vita sia sincera davanti agli altri e che siamo sempre gli stessi, sia sul pulpito che fuori dal pulpito, che siamo gli stessi a casa come in chiesa, una vita di sincerità. Naturalmente conoscete tutti l'origine della parola sincero. Viene dal latino sinicere e letteralmente significa senza cera. Ora, dato che nell'impero romano le persone non avevano molto da fare, in tanti si dedicavano a fare statue e busti di marmo di diverse persone. E se vedete le opere di questi artisti sono davvero belle. Sono stato in diversi musei in Grecia e a Roma e ho visto molte opere che risalgono a quel periodo. Ma sapete, anche un bravo artista può commettere degli errori certe volte. E magari sei lì che cerchi di scolpire bene il naso e ti scappa il martello e ta, il naso salta via da questo pezzo di marmo. Beh, queste persone si erano fatte molto furbe. Avevano imparato a prendere della cera e a mischiarla con il marmo, in modo che sembrasse proprio marmo. E così sistemavano il naso rotto con della cera. E tu compravi questa bellissima statua, non sapendo che il naso era fatto di cera. Ma poi veniva l'estate, e in uno di quei giorni molto caldi, entravi nella stanza di famiglia e guardavi la tua bella statua, che avevi pagato un sacco di soldi, e scoprivi che il naso si era sciolto e colava giù per la faccia. E così la parola sincerità, senza cera. Quello che vedi è la vera sostanza, che possiamo essere lo stesso, che viviamo una vita molto sincera. E quindi Paolo parla della sua vita, del modo in cui lui vive davanti a loro, con la semplicità e la sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Perché non vi scriviamo altre cose se non quelle che potete leggere o comprendere, e io spero che le comprenderete fino in fondo. In altre parole, non sto dicendo una cosa per un'altra, parlo in modo diretto. E le cose che vi scrivo non è che vi dico una cosa e ne penso un'altra. Non c'è un doppio senso in quello che dico. C'era una donna in una delle chiese di cui mi sono preso cura, che cercava sempre il secondo significato, quello nascosto. E di tanto in tanto mi chiamava al telefono il lunedì mattina e mi diceva: «Ora, pastore Smith, ieri sera, quando mi hai detto buonasera, cosa intendevi dire esattamente?» E diceva sempre: «Cosa vuoi dire veramente? Cosa stai cercando di dirmi con questo?» Ora, per un certo verso, io sono troppo stupido per nascondere dei messaggi criptati in quello che dico. Quando dico qualcosa intendo dire proprio quella. E così Paolo sta dicendo la stessa cosa di se stesso. Quello che leggete e comprendete è quello che diciamo, è la stessa cosa. Non c'è nulla di quello che scrivo che non senta veramente nei vostri confronti. Come in parte ci avete già compreso, che noi siamo il vostro vanto, così anche voi sarete il nostro nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. E con questa fiducia io volevo venire prima da voi, affinché poteste avere un secondo beneficio. Ora volevo davvero venire. Quello che Paolo aveva detto loro, aveva scritto precedentemente che sarebbe andato a trovarli, ma poi non si era presentato. E così quelli che ce l'avevano con Paolo avevano iniziato a dire: «Oh, quell'uomo è volubile, non puoi fare affidamento sulla sua parola». Ha detto questo, ma non lo pensava veramente. E quindi Paolo qui sta testimoniando del fatto che era sincero quando aveva scritto quelle cose, che era proprio quello che aveva intenzione di fare. Era sincero nel dirlo. «Io volevo venire da voi e passando da voi andare in Macedonia e poi di nuovo dalla Macedonia venire da voi e da voi essere accompagnato in Giudea». Ero sincero. Quello era ciò che speravo di fare, che avevo in mente. Facendo dunque questa decisione, ho io agito con leggerezza? O la parola in greco è mutevolezza, incostanza? O le cose che io decido, le decido io secondo la carne, di modo che vi sia in me allo stesso tempo il sì sì e il no no? Lui dice sì, ma in realtà intende dire no. E dice no, ma in realtà intende dire sì. Ora Gesù disse sia il vostro sì sì e il vostro no no. Invece loro stavano accusando Paolo di fare proprio questo. Non è un uomo di parola. Ha detto che sarebbe venuto ma non è venuto e non ha mai voluto venire veramente. E stavano usando il fatto che lui non era andato contro di lui. Ma Paolo dice: «Ehi, ero sincero, non sono falso». Ora, com'è vero che Dio è fedele? La nostra parola verso di voi non è stata sì e no. Volevo farlo veramente. Avevo in mente di farlo. Perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, quindi Timoteo era lì, e anche Silvano era lì con Paolo, quando aveva predicato per la prima volta a Corinto, non è stato sì e no, ma è stato sì in lui. L'Evangelo che vi abbiamo predicato era un Evangelo positivo ed era chiaro e diretto, non era qualcosa di ambiguo. E poi dichiara: poiché tutte le promesse di Dio hanno in lui il sì. In altre parole, tutte le promesse di Dio per noi si sono adempiute in Gesù. E l'amen, alla gloria di Dio per mezzo di noi. Gesù è la nostra assicurazione che le promesse di Dio sono tutte vere. E tutte le promesse di Dio per te sono realizzate in Cristo. Dio ha promesso di darti la vita. Quella vita è in Gesù. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Dio ha promesso di darti pace, ma questa pace è in Gesù. Dio ha promesso di benedirti, ma quelle benedizioni ti vengono in Gesù. Tutte le promesse di Dio hanno in Lui il loro sì, o sono adempiute in Lui. E il fatto che Dio ha mandato il suo Figlio è l'assicurazione per noi che Dio manterrà tutta la sua parola e tutte le sue promesse che ci ha fatto, relative al suo regno eterno e alla gloria che condivideremo con Lui, un mondo senza fine. Gesù è la conferma per te che Dio intendeva dire esattamente quello che ha detto e che manterrà tutte le promesse che ha fatto circa quel regno che sarà nostro quando vivremo con Lui nel suo regno. Quindi Paolo dice qui che Gesù è l'assicurazione. Lui è il sì di Dio per noi. Or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio, è opera di Dio. Paolo sta dicendo che è Dio colui che ci ha confermato insieme a voi e che ha unto le nostre vite, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. La caparra, cioè il deposito o la garanzia. Paolo ci dice in Efesini capitolo 1 che Dio ci ha sigillati con lo Spirito Santo, il quale è pegno o garanzia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Dio ti ha acquistato perché tu appartenga a Lui per sempre, perché tu possa prendere parte alla gloria del suo regno eterno. Ora, per dimostrarti che Lui è sincero, ti ha dato una garanzia, un pegno. Sì, io intendo veramente completare la mia redenzione in te. E per dimostrarti che sono sincero, ti darò un deposito, un pegno, lo Spirito Santo. Sigillati con lo Spirito Santo. Naturalmente l'idea è quella del segno di proprietà. Voi siete miei, io vi reclamo. Qui c'è il deposito, e un giorno io redimerò il vostro corpo e vi porterò nella gloria. Ma nel frattempo sappiate che sono sincero. Eccovi lo Spirito Santo per provare la mia sincerità. Lui è il pegno, e così Dio ci ha dato lo Spirito, ci ha sigillati, ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Ora io chiamo Dio come testimone sulla mia stessa vita, che per risparmiarvi non sono ancora venuto a Corinto. Le prime parole che Paolo ricevette intorno a Corinto non erano state così incoraggianti. E così si era arrabbiato e aveva pensato di andare a vendarsi su di loro, di andare come avrebbe fatto l'uomo naturale, ma era stato paziente e aveva aspettato di sentire tutto reso conto da Tito prima di andare. E quindi era per risparmiarvi che non sono ancora venuto. Non già che dominiamo sulla vostra fede, oppure per non esercitare dominio su di voi, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché voi state saldi per fede. Paolo dice: non volevo venire e avere dominio su di voi. Ci sono molte persone, molti pastori oggi, che vogliono avere il dominio sulla gente. Non ti azzardare ad andare da qualche altra parte. Non provare a fare questo, non provare a fare quello. E vogliono avere dominio sulle persone. Paolo dice: non voglio avere dominio sulla vostra fede. Voglio solo condividere la vostra gioia. Davvero un bel sentimento. Perché voi state saldi per fede. Voglio solo aiutarvi a sperimentare la pienezza della gioia del Signore. Sono stato per molti anni in una chiesa dove si esercitava dominio, che avevo quasi paura di andare in un'altra chiesa. Beh, se vai in un'altra chiesa, prega che il rapimento non avvenga mentre sei lì, perché quelli non sono così spirituali o giusti come noi. Ed era terribile sentirsi così legati. Ed è per questo che ho sempre incoraggiato questa libertà. Ho sempre pensato che se devi incatenare le persone per tenerle con te, non le hai comunque. Faresti meglio a lasciarle andar via piuttosto che tenerle lì con te che gridano a causa della loro schiavitù. Or io avevo determinato in me stesso di non venire di nuovo da voi con tristezza. Vi ho scritto una lettera abbastanza dura, triste. Ma avevo determinato di non venire di nuovo con tristezza, perché se io vi rattristo, dovendovi riprendere parlando di quei problemi, chi mi rallegrerà se non colui stesso che sarà stato da me rattristato, colui che ho ripreso perché si pentisse? Voi mi fate gioire il mio cuore quando vedo la vostra fedeltà e tutto il resto. Ma eccomi qui a gioire con quelle stesse persone. Loro sono quelle che mi fanno gioire, le stesse persone che ho ripreso perché si pentissero. E vi ho scritto in quel modo affinché alla mia venuta non avessi tristezza da coloro che dovrebbero rallegrarmi, avendo fiducia in voi tutti che la mia gioia è quella di voi tutti. Quindi non volevo essere triste venendo da voi. Volevo che fosse un'esperienza piacevole venire da voi. Voglio che entrambi ci rallegriamo. Vi ho scritto infatti con molte lacrime e con grande afflizione e angoscia di cuore. La prima epistola è stato difficile scriverla. Voglio che sappiate che è stata dura per me. È con molte lacrime e con grande afflizione che vi ho scritto. Con angoscia nel mio cuore. Vi ho scritto con lacrime, non è stata la dura riprensione che viene dal pugno pesante di un tiranno, ma la mia prima epistola è venuta da un cuore rotto. Credo che troppo spesso fraintendiamo le intenzioni di Dio, perché troppo spesso pensiamo a Dio come a uno che scende per schiacciare il nostro capo come un tiranno. Quando leggiamo le storie nella Bibbia, mi dispiace che non possiamo sentire il tono della voce, perché molte volte è il tono della voce che determina veramente quello che viene detto, e la nostra relazione con Dio, o la nostra comprensione di Dio. Spesse volte, io credo, dà il tono sbagliato alla voce di Dio che parla. Per esempio, quando Adamo ha peccato nel giardino e Dio è sceso per parlare con Adamo e Adamo si è nascosto da Dio e Dio ha detto: Adamo, dove sei? Qual è il tono della voce che senti? Di giudizio? Di un ufficiale che viene ad arrestarti? Mani in alto, sei in arresto. Io non sento affatto questo tono di voce. Io sento il sussurro del cuore rotto di un padre. Adamo, dove sei? Cosa hai fatto? E la delusione di un padre per la caduta dell'uomo, così come Gesù pianse per Gerusalemme, quando vide ciò che le loro azioni avrebbero comportato per loro. E Dio, sapendo bene quello che l'azione di Adamo avrebbe comportato per tutta l'umanità, soffre per la caduta dell'uomo. E quando Dio ti deve riprendere, è con lacrime, con un cuore pieno di angoscia, perché ti ama e vuole solo il meglio per te. Non fraintendere Dio. Paolo non vuole che fraintendano le sue intenzioni, lui che è un servo di Dio. Quella lettera così dura che vi ho scritto non è stato facile per me. L'ho fatto con angoscia, l'ho fatto con lacrime, non perché foste rattristati, ma perché conosciate il grandissimo amore che ho per voi. E se qualcuno ha causato tristezza, non ha rattristato me, ma in parte, per non esagerare, voi tutti. Ora, se vi ricordate, quando aveva scritto la prima epistola, aveva parlato di quell'uomo che aveva una relazione con la moglie di suo padre. E Paolo aveva dovuto scrivere loro di mandarlo via dalla comunità, che non dovevano essere compagni di un fratello che viveva in adulterio, che dovevano darlo in man di Satana per la distruzione della carne. Non era buono che accettassero e accogliessero quest'uomo nella comunità dei credenti, perché era come il lievito, e un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Ora, avevano seguito questo comando di Paolo. Avevano mandato via quest'uomo a causa della vita peccaminosa che stava vivendo. E tutto ciò aveva avuto l'effetto desiderato. Quest'uomo si era pentito e ora voleva tornare nella comunità, dato che si era ravveduto e si era liberato di questa situazione. Ma c'erano delle persone che non volevano che ritornasse. E così Paolo dice: basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza. Ma ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non sia sommerso dalla troppa tristezza. Vi prego perciò di confermargli il vostro amore. Ora è tempo di accoglierlo di nuovo, perché vi ho anche scritto per questo, per sapere alla prova se siete obbedienti in ogni cosa. Ora, chi voi perdonate qualche cosa, perdono anch'io, perché anch'io, se ho perdonato qualcosa a chi ho perdonato, l'ho fatto per amore vostro davanti a Cristo, affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Così Paolo li incoraggia a far tornare quest'uomo, affinché Satana non lo prenda definitivamente e questo si perda, che se loro lo perdonano, anche lui lo perdona, e nel nome di Cristo offre questo perdono. Gesù disse ai suoi: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi li riterrete saranno ritenuti. Paolo qui, nel nome di Cristo, perdona quest'uomo, perché si è ravveduto. Ora, Dio non ci richiede di perdonare a meno che non ci sia ravvedimento. Se quello si ravvede, perdonalo. Ora, questo non piace a molte persone, ma è la verità. Dio non perdona se non c'è ravvedimento. Gesù disse: se non vi ravvedete, perirete tutti. Dio non perdona se non c'è ravvedimento. Ma dove c'è ravvedimento, allora ci dovrebbe essere, ci deve essere, un perdono immediato. Se un tuo fratello ti offende, ma poi si pente, perdonalo. Ma non ci viene richiesto di perdonare senza che ci sia stato il pentimento, da quello che conosco nelle scritture. Perché noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana. Ora, il nostro problema è che molte volte invece le ignoriamo. Credo che molte volte siamo in difficoltà perché non capiamo da dove viene il conflitto, perché ignoriamo le macchinazioni di Satana. Io credo che Satana ci attacca nel regno dello spirito, ma anche nel regno delle emozioni. Credo che ci sono giorni in cui ci sentiamo semplicemente di cattivo umore, un po' giù. E questo in realtà è un attacco spirituale del nemico contro di noi. Credo che molte volte quando in casa c'è agitazione, non so, i figli litigano in continuazione, che quello è un attacco spirituale. E se ignoriamo le macchinazioni di Satana, molte volte possiamo lasciarci trascinare in questi conflitti e possiamo perdere la nostra gioia e la benedizione del Signore sulla nostra vita, perché ci lasciamo coinvolgere da questi conflitti fisici. Satana cerca costantemente di portarci a combattere nel regno fisico, materiale, nel regno dei sensi, perché se riesce a portarti a combattere sul campo di battaglia fisico, lì può farti a pezzi. Ecco perché non mi piace affrontarlo sul campo di battaglia fisico, nell'area della carne. Non mi piace affrontarlo lì. Lo voglio affrontare solo sul campo di battaglia spirituale, perché lì ho un grande vantaggio, il nome di Gesù Cristo. E quindi molte volte abbiamo problemi perché ignoriamo le macchinazioni di Satana. Ma dobbiamo imparare a riconoscere l'origine del problema che stiamo affrontando, chi c'è dietro. E quando riconosciamo la reale fonte del problema, scopriamo spesso che è Satana che sta combattendo contro di noi. E allora posso affrontare la vera causa e posso resistergli nel nome di Gesù. E quindi posso rallegrarmi della vittoria gloriosa che ho in Cristo. Così abbiamo le tre R del cammino spirituale: riconoscere l'origine del problema, resistere alla sua opera, perché la Bibbia dice: resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi, e poi rallegrarsi nella vittoria che abbiamo per mezzo di Gesù Cristo su ogni opera del nemico. Quindi ricordatevi delle tre R. Non ignorate le macchinazioni di Satana, o vi troverete ad essere spesso sconfitti. Ora, quando giunsi a Troas per l'Evangelo di Cristo, era andato a Troas venendo da Efeso, lo troviamo in Atti capitolo 20, e mi fu aperta una porta nel Signore, non ebbi alcuna requie nel mio spirito per non avervi trovato Tito, mio fratello. Perciò, congedandomi da loro, me ne andai in Macedonia. Quindi Paolo era andato a Troas, lì si erano aperte grandi opportunità per predicare, ma il suo spirito era così preoccupato, perché Tito non si trovava lì. Tito doveva trovarsi lì per portargli notizie della chiesa di Corinto. Che me ne andai via in Macedonia, non si dava pace, era preoccupato, molto preoccupato per la condizione della chiesa di Corinto, per i credenti lì. Or si ha ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Quindi Paolo ringrazia Dio che ci fa sempre trionfare, amo questo verso, in Cristo, perché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo, fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Per questi un odore di morte a morte, ma per quelli un odore di vita a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Dio mi ha affidato la responsabilità di essere un suo rappresentante, di portare un messaggio alla gente, che per alcuni è un messaggio di vita eterna, un buon profumo davanti a Dio, vita a vita, ma per altri, per quelli che rigettano e rifiutano, è un messaggio di morte, di giudizio. Io porto la parola di Dio. Credere ad essa e riceverla significa vita, rifiutarla significa morte. Portare questo tipo di messaggio, un messaggio di vita e morte, è una grande responsabilità. Il messaggio che porto, l'insegnamento della parola di Dio che porto, la vita eterna di qualcuno dipende dal suo credere o non credere a questo messaggio. Ecco perché è così importante che io lo insegni chiaramente, che lo insegni in modo semplice e che la mia vita è coerente con quello che dico, perché da esso dipende la vita eterna di una persona. E se ci metto troppa della mia personalità dentro, e per alcuni la mia personalità può essere sgradevole o antipatica, e se ne vanno via dal messaggio a causa del modo in cui l'ho presentato, perché era offensivo o antipatico per loro, allora è stato un odore di morte a morte. Tragico. Quindi è una grande responsabilità quella di portare questo messaggio, perché è questione di vita o di morte. Ecco perché Paolo dice chi è sufficiente a queste cose. Voglio dire, ehi, è troppo per me. Essere responsabile di portare un messaggio che può significare vita o morte, cioè vita eterna o morte eterna. Chi è sufficiente a queste cose? Nel prossimo capitolo Paolo ci darà la risposta a questa domanda. Chi è sufficiente a queste cose? Dice, la nostra capacità o sufficienza non viene da noi. La nostra capacità viene da Dio. Se non fosse così io non sarei qui. Se Dio avesse messo tutto su di me, dovrei dire non se ne parla. Ma la nostra capacità viene da Dio. Noi non falsifichiamo infatti la parola di Dio, come molti altri. Ci sono persone oggi colpevoli di falsificare la parola di Dio, persone che stravolgono le scritture a loro vantaggio per poter radunare dei seguaci per loro stessi, persone sempre alla ricerca di qualche significato segreto nella scrittura, facendole dire qualcosa di diverso da quello che dice realmente. Ora non è questo quello che Dio voleva dire. Dio voleva dire questo. E poi vanno avanti ad esporre le loro piccole idee. Vi dico io quello che Dio voleva realmente dire. So che c'è scritto così, ma non è quello che voleva dire davvero. Fatemi dire quello che voleva dire davvero. E diventano interpreti di Dio. Una posizione molto pericolosa. Una posizione in cui certo non mi voglio trovare. Perché io sono fermamente convinto che Dio, quando dice qualcosa, intenda dire proprio quella cosa. E se Dio non intendesse dire quello che ha detto, allora perché non ha detto direttamente quello che voleva dire? Ma io credo che quando Dio dice qualcosa, intenda dire proprio quella cosa. E di conseguenza credo che il significato letterale, il significato più chiaro e più ovvio di una scrittura sia l'interpretazione corretta, a meno che la tua comprensione di quella scrittura non la fa sembrare folle, ma in quel caso è la tua comprensione che è sbagliata, è la tua interpretazione che è sbagliata, perché Dio non ha mai detto nulla di folle, ma l'interpretazione più corretta è sempre quella che viene dal significato più chiaro e più ovvio di una scrittura. E credo che ognuno di voi possa andare a casa, prendere la propria Bibbia, leggerla e comprenderla, e sapere quello che Dio intendeva dire. Non possiedo nessuna chiave speciale per l'interpretazione delle scritture, per dirvi quello che Dio intendeva realmente dire. Non ho nessuna rivista Svegliatevi che mi dice quello che Dio intendeva realmente dire. Non ho nessuna rivelazione da parte dell'angelo Moroni per dirvi quello che Dio intendeva realmente dire. Vedete, la gente dice sempre, beh, ci sono così tante religioni, così tante chiese, e dicono cose assai diverse, quindi sono confuso. Non so cosa credere, quindi non vado in nessuna chiesa. D'accordo, molte chiese dicono cose differenti, e tutte dicono che sono loro ad avere ragione. Allora come faccio a sapere? Basta che leggi la Bibbia. Vedete, noi non abbiamo nessun altro libro per interpretare la Bibbia. Noi ti diciamo solo basta che leggi la Bibbia. Non sono affatto spaventato di quello che potresti giungere a credere se leggi solo questo libro, la Bibbia. Ho una tale fiducia in questo libro e nello Spirito Santo e nella sua capacità di guidarti nella comprensione di questo libro che non ho alcuna preoccupazione o paura circa quello che potresti arrivare a credere leggendo semplicemente questo libro. Non devo dirti, oh no, non leggere quel libro, la Bibbia. Se lo leggi rimarrai confuso. Puoi anche leggerlo per 2 anni, ma rimarrai sempre nelle tenebre. Leggi piuttosto i nostri libri, che spiegano la Bibbia. Non devi più leggere la Bibbia, non ce n'è bisogno. Leggi invece le nostre spiegazioni. Perché fanno così queste persone? Perché se leggi solamente la Bibbia, non potresti mai arrivare alle loro spiegazioni. Voglio dire, sono così strane e contorte, che a meno che non ti vengano spiegate in quella maniera, non ci potresti mai arrivare da solo. Se non ti fosse stato insegnato che questo era quello che Dio voleva realmente dire. E non ho nessuna preoccupazione se leggete da soli questo libro, la Bibbia. Anzi, vi incoraggio, leggetelo e fate che vi parli direttamente. Lasciate che Dio vi parli direttamente dalla sua parola e sicuramente non ve ne uscirete con qualche strana dottrina e non sarete fuorviati. Lo Spirito di Dio, che è lo Spirito della verità, vi guiderà in tutta la verità se leggerete questo libro. Ora, questo è ciò che ci rende diversi. Altri hanno paura che voi leggiate la Bibbia, a meno che non leggiate anche i loro libri, e dovete leggere i loro libri, perché altrimenti non potete capire la Bibbia. No, no, no, non è così. Voi potete comprendere questo libro, perché lo Spirito di Dio vi insegnerà la verità. Leggete questo libro. Noi non falsifichiamo infatti la parola di Dio come molti altri, ma parliamo in sincerità come da parte di Dio, davanti a Dio in Cristo. Parliamo come servi di Dio davanti a Dio della sua verità.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Cari amici che siete in ascolto, vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 28 a 30.

0: Gesù, dunque, insegnando nel Tempio, esclamò: «Voi certamente mi conoscete e sapete di dove sono, però non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco, perché vengo da lui, ed è lui che mi ha mandato». Cercavano perciò di arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché l'ora sua non era ancora venuta.
1: Insegnando nel Tempio, Gesù gridò. Questo è il termine esatto che troviamo nel testo greco ed è lo stesso che descrive il forte grido lanciato dal Signore quando stava per spirare sul legno della croce. Voleva far comprendere che la conoscenza che i giudei vantavano della sua persona era una semplice conoscenza anagrafica, ma realmente, profondamente, non sapevano nulla di lui. Non conoscevano la sua natura, la sua potenza, la sua sapienza e la sua grazia. Perché? Perché non conoscevano, non potevano conoscere colui dal quale proveniva, colui che lo aveva mandato, cioè il Padre celeste ed eterno. Nella sua autentica passione per il bene delle persone, per la loro salvezza, Gesù cercò di trasmettere, di comunicare la sua parola, una parola di verità e di grazia, una parola che recava vita attraverso la fede nella sua persona. Per farsi udire dalla folla rumorosa, vociante, non esitò a gridare, ad alzare la propria voce al di sopra di ogni baccano e frastuono per far giungere ai cuori le sue parole colme d'amore. Non fu il gridare dell'ira o della rabbia, della collera che infrange e supera ogni reticenza e la più elementare educazione. No, fu il grido della passione per le anime che necessitano di udire e di comprendere la parola di Dio. Gridare nel Tempio del Signore sembra una cosa sconveniente, scandalosa, ma fu proprio il Signore del Tempio a voler zittire ogni altra voce perché la sua e solo la sua fosse ascoltata. Non ha alcun valore trovarsi nel Tempio del Signore se poi non si riesce ad udire la voce del padrone di casa. Gesù gridò per farsi sentire. L'importanza dell'annuncio della parola di Dio fece scrivere all'apostolo Paolo, nella sua lettera a Timoteo: predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole o sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento. Anche noi, come cristiani, dobbiamo gridare in ogni circostanza, al di là di ogni convenienza. Dobbiamo gridare per coprire le varie seducenti voci del mondo, per far udire il prezioso annuncio della parola di Dio, quell'annuncio che il Signore ci ha affidato. Il Signore ci benedica in questo servizio alla sua gloria.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Vorrei iniziarlo con la lettura biblica. Leggiamo allora dal Vangelo di Matteo, il capitolo 23, che è quello che stiamo studiando, versetto 1 fino al versetto 3. Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo: «Gli scribi e i farisei seggono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro». La cattedra di Mosè indica il luogo di autorità che ricoprivano questi maggiorenti del tempo. Infatti soltanto loro avevano pieno controllo delle scritture veterotestamentarie, ma soprattutto abusavano, purtroppo, della loro autorità, esattamente come accade anche al giorno d'oggi, in cui succede spesso che alcuni capi religiosi si spacciano per portavoce della verità e la gente comune guarda soltanto a loro per averne l'interpretazione. Gesù dunque, senza peli sulla lingua, mette in guardia la gente comune invitandola a non imitare l'esempio dei farisei, di seguire sì ciò che insegnano, ma di evitare i loro atteggiamenti, che non sono conformi alla parola di Dio. Ascoltate questo triste commento di Gesù riguardante appunto questi capi religiosi. Gesù dice: «Difatti essi legano dei pesi gravi e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte le loro opere, dice Gesù, le fanno per essere osservati dagli uomini. Difatti allargano le loro filatterie e allungano le frange dei mantelli e amano i primi posti nei conviti, nei pranzi, e i primi seggi nelle sinagoghe, e amano i saluti nelle piazze, e amano essere chiamati dalla gente maestro». Tutto questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 23, dal versetto 4 fino al versetto 7. È chiaro dunque da questa descrizione che fa Gesù che questi capi religiosi amavano le posizioni in vista, desideravano essere riconosciuti fra la gente, essere onorati e pubblicamente rispettati. Come dice Gesù, si compiacevano di indossare certi particolari indumenti, tipici della loro corrente religiosa, abbigliamento che li distingueva dalla gente comune e attirava così l'attenzione sulla loro posizione privilegiata. Ecco dunque che il Signore condanna tutto questo genere di cose e nei prossimi versetti Gesù continua dicendo: «Ma voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, dice Gesù, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore fra voi, dice Gesù, sia il vostro servitore». Questo l'ho letto nel Vangelo di Matteo al capitolo 23, dal versetto 9 fino al versetto 11. Padre è colui che dà la vita, ma chiamare un uomo padre in senso spirituale significa metterlo al posto di Dio, che è il solo che possa dare la vita spirituale. Oserei dire che sia quasi blasfemo chiamare padre un essere umano. Soltanto Dio può infatti dare la vita. E maestro è qualcuno che ricopre una posizione di autorità. Cristo dunque è l'unico che ricopra una posizione di autorità come capo della Chiesa. Sono molto belle le parole che concludono questo pensiero, cioè che il maggiore dovrà servire gli altri. Infatti, se volete diventare il maggiore agli occhi di Dio, dovrete servire tutti. E Gesù infatti conclude dicendo: «Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato». Questo è scritto in Matteo capitolo 23, versetto 12. A questo punto Gesù si pronuncia violentemente contro gli scribi e i farisei, e sentiremo dalle labbra di Gesù pronunciare le frasi più crude di tutta la Bibbia. Nessun profeta dell'Antico Testamento aveva mai denunciato il peccato con tanta veemenza come fa il Signore Gesù in questa circostanza. Leggiamo allora Matteo capitolo 23, versetto 13, e vediamo quello che Gesù dice. Gesù dice: «Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, poiché né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che c'è.

di entrare. Il Signore Gesù userà la parola guai 8 volte nei prossimi versetti e chiamerà gli scribi e i farisei ipocriti per ben 7 volte. Con queste parole Gesù li accusa di impedire l'accesso al cielo con i loro falsi insegnamenti. Poi Gesù riprende dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito e, fatto che sia, lo rendete figlio della Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio, non è nulla, ma se giura per l'oro del Tempio, resta obbligato. Stolti e ciechi, dice Gesù, poiché qual è maggiore, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare, non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato. Ciechi, dice ancora Gesù, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, dice Gesù, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra, e chi giura per il Tempio, giura per esso e per colui che l'abita, e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Queste dure parole di Gesù sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 23, versetto 15 a 22. I farisei dunque insegnavano erroneamente che se qualcuno giurava sul Tempio o sull'altare, non era tenuto a mantenere il proprio giuramento, ma se giurava sull'oro del Tempio o sull'offerta dell'altare, il giuramento era valido. Questo indica come i farisei dessero molto più valore alle cose materiali anziché alle cose spirituali. Ma ecco come Gesù continua nei prossimi versetti con la sua spietata denuncia. Gesù dice: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta e dell'aneto e del comino e trascurate le cose più gravi della legge, il giudizio, la misericordia, la fede. Queste sono le cose che bisogna fare, senza tralasciare le altre. Queste parole di Gesù sono nel Vangelo di Matteo al capitolo 23, versetto 23. Ecco dunque che questi farisei si sentivano a posto con la propria coscienza osservando certe piccole regole, ma tralasciandone altre ben più importanti. Pagavano la decima, sì, anche sul più piccolo raccolto del loro orto, ma tralasciavano ciò che era essenziale per la loro vita spirituale, e cioè la fede, la giustizia e la misericordia. Gesù continua poi il suo discorso dicendo: guide cieche, che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Questo è scritto in Matteo capitolo 23, versetto 24. Questa illustrazione della quale Gesù si serve è indubbiamente forte da un lato e buffa dall'altra. Ma ovviamente il Signore Gesù parlava in modo estremamente serio. Però sono certo che molti presenti in quel momento abbiano sorriso ascoltando queste parole, soprattutto conoscendo gli scribi e i farisei nella loro vera essenza. Quindi sorridevano per come Gesù, parlando di loro, non solo li denunciava con parole forti e gravi, ma anche esponeva la loro leggerezza, la loro superficialità. In proposito, vorrei raccontarvi una mia esperienza. Conobbi tempo fa una signora, una credente, che condannava ferocemente l'uso del rossetto. Questa donna però aveva un difetto: era la peggiore maldicente che avessi mai conosciuto. Questa donna gridava inorridita al peccato vedendo qualche ragazza che portava un velo di rossetto. Però nello stesso tempo questa donna trascurava completamente il fatto che ben più danno recava il suo vizio di parlare male degli altri, di sparlare della gente. Ecco dunque un esempio lampante di come una persona possa colare il moscerino e inghiottire invece un cammello. Ma torniamo adesso al nostro testo biblico, leggendo dal Vangelo di Matteo, il capitolo 23, versetto 25. Io spero che voi state riuscendo a seguirmi nella lettura biblica, servendovi anche voi magari di una Bibbia o almeno del Vangelo di Matteo.
Gesù disse: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapine e di intemperanza. La quinta denuncia di Gesù ai farisei mette l'enfasi sulle loro cose esteriori. Questa osservazione potrebbe adattarsi benissimo anche alla maggior parte delle chiese al giorno d'oggi, che curano molto l'esteriorità, trascurando la vera essenza delle cose di Dio. E con quest'ultima osservazione concludiamo lo studio di oggi. Continueremo ovviamente da qui la prossima volta. Perciò io vi saluto, rinnovandovi il mio appuntamento per il nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Salve amici, eccoci di nuovo con voi per esaminare i sacri scritti. Quest'oggi, se ci seguite, potete notare come si studia la scrittura e come da un passaggio apparentemente storico possiamo invece noi trovare un messaggio personale che tocca ognuno di noi oggi e ci forza alla meditazione e alla riflessione. Vi presenteremo tale messaggio fra poco, ma prima vogliamo farvi ascoltare uno dei nostri inni e mentre lo ascoltate fateci un favore, chiamate al telefono i vostri amici, i vostri conoscenti ed esortateli ad ascoltarci. Loro saranno contenti, noi saremo contenti e voi pure vi sentirete contenti di averlo fatto.

L'intelligenza è una meravigliosa facoltà che Dio ha dato alla sua creatura, ma spesso quest'ultima ne fa, come pure di tutti i doni del Creatore, un cattivo uso. Questa facoltà è indispensabile nel campo umano, ove può talvolta elevarsi molto in alto. Essa è persino in grado di concepire certi attributi di Dio, e l'Apostolo Paolo ci insegna infatti che per suo mezzo è possibile discernere la sua eterna potenza e divinità. Purtroppo, quando si tratta delle cose divine, il potere dell'intelligenza si ferma qui. Essa è incapace di afferrare la vera natura di Dio. L'essere finito non può comprendere l'essere infinito. Noteremo infatti nella prossima lettura biblica come i sacerdoti, il clero di Gerusalemme, uomini dotti versati nello studio delle scritture, resteranno accecati dalle loro stesse tradizioni e ingannati dalla loro stessa intelligenza, che si accontenta di quello che sa e impedisce di credere a quello che ancora loro non sanno. Questa constatazione, che ci porterebbe alla disperazione se fossimo ridotti ai soli nostri mezzi, ci induce ad ammettere invece l'assoluta necessità di una rivelazione divina che è contenuta nella Bibbia. Riconoscere la rivelazione divina a molti sembra un'abdicazione inammissibile della ragione, ma per il credente è argomento di gioia profonda accedere così a una sfera di conoscenza infinitamente più elevata. Egli sottomette la ragione, sì, ma per impiegarla in un modo nuovo che risponde al pensiero di Dio e che, unita alla fede, gli permette di conoscerlo. Ricercate anche voi, o cari amici, la conoscenza di Dio. Ricercatela non tanto con la vostra intelligenza, ma per mezzo della fede, della preghiera e della lettura della sua santa parola.

Ed ora vogliamo passare alla Sacra Scrittura. Vogliamo leggervi dal Libro degli Atti un episodio molto interessante, l'episodio del martirio di Stefano. E siccome questo episodio è troppo lungo, noi lo cominceremo al 54esimo versetto del 7° capitolo. A questo punto noi troviamo che Stefano sta davanti alla folla, è accusato di bestemmia, lui si discolpa, predica il Vangelo e fa noto ai sacerdoti, al clero di Gerusalemme che lo accusano, come il Dio ha sempre cercato di salvarli, ma come loro hanno sempre disubbidito al suo annunzio. Cominciamo quindi col 54esimo versetto del 7° capitolo e proseguiamo poi nell'ottavo fino all'ottavo versetto. Il clero, udendo queste cose, fremeva di rabbia e nei loro cuori e digrignavano i denti contro di lui, ma egli, essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figliuolo dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Ma essi, gettando di gran gridi, si turarono gli orecchi e tutti assieme si avventarono sopra di lui e, cacciatolo fuori della città, si diedero a lapidarlo, e i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano, che invocava Gesù e diceva: «Oh Signore Gesù, ricevi il mio spirito». Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce: «Signore, non imputar loro questo peccato», e detto questo si addormentò. E Saulo era consenziente all'uccisione di lui. E vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme, e tutti furono dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. E degli uomini timorati seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio di lui, ma Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, e trattene uomini e donne li menava in prigione. Coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo annunziando la parola, e Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo, e le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva, poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, gridando con gran voce, e molti paralitici e molti zoppi erano guariti, e vi fu grande allegrezza in quella città. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della parola di Dio ed aiutarci ora nella sua meditazione. Quelli di voi che avete tempo a disposizione di guardare la televisione, sapete che ci sono certi teleromanzi che vengono proiettati a puntate, e certi di essi, in onda da oltre 20 anni, mostrano la continua storia e le vicende di certi personaggi che sembrano crescere con chi li guarda e venire parte della loro vita. E passando dal profano al sublime, noi troviamo che fra tutti gli scrittori biblici l'evangelista Luca aveva anche lui la tendenza di usare questo metodo nel narrare gli eventi che presero luogo con l'inizio della cristianità. Infatti, egli comincia la sua storia nel suo Vangelo con la nascita del Salvatore. Poi ce ne fa vedere parte dell'infanzia, infine le gesta, e finito il suo Vangelo con la sua risurrezione, ne continua però a narrare la storia nel Libro degli Atti, dove troviamo la descrizione degli eventi che presero luogo nel primo secolo e come il Vangelo si sparse da Gerusalemme in Giudea, in Samaria e in tutto il mondo allora conosciuto, come aveva profetizzato e ordinato Gesù.
Ed ecco che anche nel terminare il libro degli Atti, Luca vuol lasciare la sua storia senza una fine, senza una conclusione, e lascia la porta aperta alla continuazione delle geste dei credenti, dicendo che il Vangelo, inostacolato, si stava propagando ovunque. E così lo fu, e così giunse attraverso lo spazio e il tempo fino a noi e ci ha toccato personalmente. E se noi ora siamo i personaggi che devono apparire e far parte di questa continua storia di amore e di redenzione, è bene che oggi prendiamo in considerazione lo sfondo in cui noi dobbiamo agire, e questo sfondo ci è maestralmente tratteggiato da Luca con l'uso che egli fa di una frase che egli cita per ben 3 volte nel breve passaggio che abbiamo appena orletto, mettendola in bocca a personaggi diversi. E questa frase, voi l'avrete notata, è: gridarono a gran voce, gridarono a gran voce. Certo, se il Vangelo è l'annunzio che tutto il mondo deve conoscere, è bene che esso sia dato con gran voce. Sì, questo è vero. Ma ecco che qui, in questo passaggio, notiamo che il primo grido non fu costituito dall'annuncio del Vangelo, ma è emesso dalla Chiesa stabilita, dal clero che, dopo aver chiesto a Pilato a gran voce la morte del Cristo, ora grida di nuovo, come griderà sempre, per impedire che il messaggio evangelico predicato da Stefano e dai suoi seguaci sia udito dalle moltitudini dei presenti. Essi non solo non vogliono ascoltare e si turano gli orecchi, ma impediscono anche a chi volesse sentire di poter capir cosa alcuna. Questo grido è il grido della ribellione che sale al cielo da una generazione ingrata, indifferente e ribella, che rigetta il dono della salvezza e che rigetta Dio. Esso si fa sentire oggi come si fece sentire quel giorno quando Stefano lo predicò in Gerusalemme. Esso è un grido potente che non solo contiene la voce dell'ateismo materialista e della falsa scienza evoluzionistica, ma pure quella della religione stabilita, della religione tradizionalista, che con i migliori mezzi, con più uomini, cerca di soffocare l'appello della buona novella che vuol portare le anime a Dio. E si dirà: e allora noi cosa possiamo noi fare? Gridare più forte? No, non si può. Anni fa, quando noi cominciamo a testimoniare i nostri connazionali, ci riunivamo nella città di San Francisco, nel quartiere italiano. Là c'è una gran piazza davanti alla chiesa e là noi cercavamo di predicare. La prima volta, la seconda volta lo facemmo. Poi ecco che il clero della chiesa stabilita cosa fece? Portò una banda e, mentre noi cercavamo di predicare, loro suonavano più forte possibile, e così anche noi non si poteva far niente. Non si può far niente contro cose di questo genere. E infatti qui noi troviamo che la seconda voce che è emessa è quella di Stefano, ma egli non cerca di predicare il Vangelo gridando. Il Vangelo lo ha predicato, ma non a gran voce, perché la voce di Dio, quella che convince, quella che penetra e tocca i cuori, è sempre quella voce tenua che chiamò il giovane Samuele mentre dormiva, è quella voce sommessa, voce che parlò a Elia dal seno della tempesta, quella che parlò a Isaia nel tempio, è la stessa mesta voce che chiese un giorno a Simon Bargiona: a Simone, mi ami tu più di questi? È quella stessa voce, o amico, così quieta ma nello stesso tempo inconfondibile, che spesso ci parla nel profondo del nostro cuore. Il secondo grido, quello che fu emesso da Stefano col suo ultimo respiro, era il grido che rappresenta la voce del credente che grida a Dio: perdono, Padre, perdona loro.
Ecco cosa Stefano gridò. Sì, il secondo grido è la supplica, è la voce del perdono che salì al Padre prima dalla croce di Cristo e poi di qui dal patibolo di Stefano. È la gran voce potente dei figliuoli di Dio che costantemente sale al cielo ed implora perdono e pietà. È la voce, io vi dico, che trattiene in questo stesso minuto l'ira di Dio dal cadere su questo mondo malvagio con tutta la sua giusta furia e con la potenza che noi con tutte le nostre bombe atomiche non possiamo neppure avvicinare. Oh, quanto ognuno di noi ha bisogno di pregare, oh, quanto ognuno di noi ha bisogno di alzare la propria voce a Dio ed implorare perdono, pazienza, misericordia, oh Signore, per questo mondo malvagio. Oh, quanto ognuno di noi ha bisogno di alzare la propria voce per implorare il fuoco purificatore dello Spirito Santo che cada su di noi, che cada sulla Chiesa, che ci risvegli, che bruci, che mondi, che purifichi anche questa umanità e la redima e la riconduca a sé. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Padre Celeste, ti chiediamo di illuminare i nostri cuori, ti chiediamo di raffinare la nostra fede, ti chiediamo di guidarci in questo tempo nella tua parola. In Atti degli Apostoli, capitolo 12, che possiamo essere arricchiti, sfidati, che possiamo ridere un po', che possiamo usare l'introspezione, possiamo essere attenti ai nostri cuori. Padre, che tu ci parli, guidaci, edificaci nella nostra santissima fede, come disse Giuda. Padre, vogliamo essere edificati da te. Nel nome santo di Cristo preghiamo. Amen. Allora, in questo viaggio attraverso Atti degli Apostoli, ci troviamo in capitolo 12 insieme. Ho messo come titolo della riflessione biblica una supplica incredula. Una supplica incredula. E non so per voi, ma a volte viene detto da cristiani o da pastori che se tu credi abbastanza avrai il tuo miracolo. Se tu non ricevi la risposta che cerchi, bisogna insistere di più, bisogna credere di più, avere più fede, costanza, magari digiunare di più. E per quanto sia anche vero in parte tutte queste frasi, ci sono versetti biblici che ci incitano verso una preghiera fatta con fede. Magari Giacomo dice nella sua epistola, l'uomo che ha una mente doppia, magari che prega senza fede, non pensare di ricevere nulla dalla parte di Dio. Quindi ci sta pregare con fede. Ma come vedremo, la preghiera fatta dalla Chiesa era con poca fede. E Pietro pure dormiva. E quindi vediamo questo momento della fedeltà di Dio nella vita di Pietro, nonostante la mancanza di fede dalla parte della Chiesa nella loro preghiera. Quindi guardiamo insieme Atti 12, da versetto 1. Ora in quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. E quindi questo Giacomo è il fratello di Giovanni. Erano fratelli pescatori, i figli di Zebedeo. E c'erano vari Giacomo, due che erano dei apostoli, poi c'era Giacomo, il fratello di Gesù, che ha scritto l'epistola di Giacomo. Sembra che fosse, che sia stato quel Giacomo, il fratello di Gesù, il leader della Chiesa a Gerusalemme, come vedremo in Atti 15. Ma qui Giacomo, fratello di Giovanni, viene messo a morte. E non è anche questo il carattere di Cristo. Nonostante questo Giacomo, come Gesù chiama Giovanni e Giacomo in Marco 3,14, questi figli del tuono. Erano i stessi Giovanni e Giacomo che erano pronti a chiamare fuoco dal cielo per consumare un villaggio intero. Questi uomini pescatori della Galilea che non parlavano un linguaggio perfetto, avevano un parlare dialettale. Erano uomini crudi, figli del tuono. Adesso che viene lui ammazzato. E anche questo, secondo me, è un'evidenza di essere riempito dallo Spirito Santo, che quel carattere ruvido, pronto a litigare, pronto a... Adesso è pronto a deporre la propria vita. Che non si autodifende, ma dice io sono pronto a morire per Cristo. Wow. Figli del tuono che vengono messi a morte, almeno Giacomo, fratello dell'apostolo Giovanni. E vedendo che, versetto 3, che questo era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Or erano i giorni degli azimi. E se guardate in versetto 4, lui voleva far comparire Pietro poi davanti al popolo dopo la Pasqua. E quindi Giacomo è stato messo a morte, Pietro adesso messo in carcere un'altra volta, è già stato messo in carcere in Atti 5. E pensate a questo momento, Pietro in carcere per la festa di Pasqua, come Gesù. E possiamo immaginare magari Pietro pensando come Gesù fu messo in carcere per Pasqua. Anch'io adesso, magari sto per essere anch'io messo a morte, come Giacomo. E non so per voi, a volte pensiamo di essere pronti a morire per il Vangelo, per il nome di Cristo. Siete pronti a morire se qualcuno dovesse entrare, mettere un fucile contro la tua testa? Tu credi in Gesù? Non so, a volte penso, non so come risponderò, no? Come rispondere. Però siamo pronti a vivere per Lui? A volte siamo pronti a fare grandi passi per il Signore, ma anche nelle piccole cose. Vivere per Lui, di smettere di peccare. Siamo pronti di crescere in santificazione con Cristo o solo morire per Lui? Mi piace quel versetto in Ebrei 12, versetto 4, ovviamente parlando del sacrificio di Cristo, ma mi fa pensare di Giacomo. Ebrei 12, 4, voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato. E a volte penso che sono pronto a spargere anche il mio sangue e morire per Cristo, ma ancora magari lotto con quel peccato. E Dio magari ci chiama a fare quei piccoli passi e non quelli grandi. Quindi Giacomo viene messo a morte. Mi fa pensare anche alle parole di Gesù in Giovanni 15, nella notte in cui anche Gesù fu arrestato. Gesù, parlando con i suoi uomini, i suoi discepoli, dice: ricordatevi della parola che vi ho detto, il servo non è più grande del suo padrone. E quindi se hanno perseguitato Gesù, Gesù ha detto perseguiteranno anche voi. E a volte nel Vangelo della prosperità o in certi correnti del cristianesimo va predicato un seguire Cristo del benessere cristiano, quando Dio ha sempre promesso di provvedere ai nostri bisogni, ma non ha mai promesso che non affronteremo delle difficoltà, la persecuzione o la morte stessa per il nome di Cristo. E non è facile capire sempre se Dio permetterà che noi affrontiamo la morte per causa sua, se ci libererà. Anche Giovanni Battista fu messo alla morte pur di essere il più grande profeta mai vissuto, anche di parentela di sangue di Gesù, non fu liberato dal carcere, neanche Giacomo. Versetto 4, Atti 12, 4, dopo averlo arrestato, lo mise in prigione e, buffo qui, Erode lo affidò alla custodia di 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, 16 soldati che lo guardavano, intendendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. E versetto 6, questi soldati, normalmente c'era uno fianco al prigioniero, magari come Paolo a Roma in arresto domiciliare aveva un soldato al suo fianco, questa catena era legata al soldato, era anche legato a chi era incarcerato. Invece Pietro, versetto 6, era in mezzo a 2 soldati legato con 2 catene, perché ormai avevano visto come questi apostoli avevano qualche trucco magico per uscire dalle catene e dai carceri. E quindi non un sol soldato, ma 16, e non un sol catena, ma 2 catene con 2 soldati, così se uno dormiva l'altro era sveglio, no? Così non c'era modo di scappare. Pietro doveva essere portato davanti al popolo e forse messo a morte. Il versetto 5 mi piace tanto ed è il versetto che vogliamo vedere un po'. Ma mentre Pietro era custodito nella prigione, continue orazioni a Dio erano fatte dalla Chiesa per lui. La Nuova Riveduta dice: ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. E quindi abbiamo questa immagine di Pietro che sta per affrontare la morte stessa e la Chiesa sta pregando con preghiere fervente per lui, per la sua vita, per la sua libertà, per la sua causa. E tenendo in questo in mente, vogliamo vedere poi alla fine la risposta della Chiesa a quello che succederà. Versetto 6, or la notte, prima che Erode lo facesse comparire in pubblico, Pietro, cosa? Dormiva in mezzo a questi due soldati. Non so per voi, il tuo caro amico Giacomo, co-pescatore della Galilea, perché c'era Andrea e Pietro, Giovanni e Giacomo, erano tutti pescatori insieme. Si conoscevano da tutta la vita, forse, no? E sicuramente da questi 3 anni di cammino con Gesù. Pietro, che ha visto messo alla morte Giacomo, sa che lui è anche, per essere forse messo a morte, come Gesù in carcere per la Pasqua, dorme. Non so per voi, non so se dormirei se io fossi nei panni di Pietro. Cioè, sto per essere messo a morte. E non solo le circostanze, ma anche la parola profetica di Gesù. Perché cosa aveva detto Gesù in Giovanni 21? Giovanni 21, versetto 18, parlando a Pietro, Gesù prima di tornare dal Padre, aveva detto a Pietro, in verità ti dico che quando eri giovane, ti cingevi da te e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà là dove tu non vorresti. E quindi magari ti stenderanno le mani, magari lui sarà anche egli stesso crocifisso. Perché versetto 19, or disse questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, gli disse, seguimi. E non so, io credo di essere pentecostale, credo nell'opera dello Spirito per oggi. Ma spesso in ambienti pentecostali magari ci sono soltanto parole profetiche positive, ma poche volte magari uno dice, il Signore mi sta dicendo il modo in cui tu morirai per la causa del Vangelo. Preparati. Wow. Se tu vieni in chiesa pronto per adorare, ciao fratelli, come state? Qualcuno ti viene e dice, un giorno morirai per la causa del Vangelo. Wow. E Gesù stesso aveva predetto che Pietro avrebbe affrontato la morte da martirio. Versetto 7, guardate con me. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendente nella cella. E guardate, lui dormiva così profondamente che l'angelo percosso il fianco di Pietro e lo svegliò. Cioè che dorme così, un sonno così profondo che l'angelo e la sua grande luce non è sufficiente per svegliarlo, ma deve anche spingerlo e dire alzati in fretta, versetto 7. E le catene gli cadono dalle mani. E anche questo buffo. In Atti 5 sono stati liberati dal carcere. E anche qui un angelo viene mandato per liberarlo, ma io mi chiedo e voglio chiedere a Dio, ma perché non potevi tenerlo lontano dal carcere? Non so, cioè fare un miracolo che non doveva essere neanche preso, no? Perché questo entrare e uscire. Magari Dio voleva sottolineare per Erode la sua grandezza e capacità, che anche con 16 soldati, se io voglio liberare i miei figli, posso farlo. Alzati in fretta e le catene li cadono dalle mani. E quindi l'angelo, versetto 8, gli disse, cingiti e allacciti i sandali. Ed egli fece così. Poi gli disse, avvolgiti nel mantello e seguimi. E Pietro, versetto 9, uscito, lo seguiva senza rendersi conto che ciò che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo fosse vero. Infatti, egli pensava di avere una visione. E quindi questa libertà dal carcere sicuramente non è dalla grande fede di Pietro che sta lì a pregare. magari più avanti in Atti 16, quando Paolo e Silla si trovano a Filippi, anche loro in catene, in carcere. Potremmo dire, quando arriviamo ad Atti 16, vedi, loro cantano a mezzanotte per la loro grande fede e fiducia. Vedi, fratello, devi cantare anche a mezzanotte in carcere e Dio risponderà. Ma qui Pietro non sta neanche cantando, cioè sta dormendo con un sonno così profondo che l'angelo deve scuoterlo, cioè la luce dell'angelo non è forte abbastanza. Adesso mia moglie di notte, se ho il cellulare acceso a letto, le dice abbassa la luminosità, è troppo brillante, no? Questa luce dell'angelo non è neanche abbastanza per svegliarlo. E quindi lui non ha pregato, non sta lodando, sta dormendo, ma l'angelo agisce e mentre cammina non si rende neanche conto se è il suo sogno o se è una visione, se è la realtà. E versetto 10, guardate com'è: ora come oltrepassarono il primo e il secondo posto di guardia, quindi due soldati dentro, soldati fuori dal cancello, poi primo, secondo, 16 guardiani, e giunsero alla porta di ferro che conduceva in città, ed essi si aprì da sé davanti a loro, e usciti percorsero una strada, e all'improvviso l'angelo lo lasciò. Wow. Ebrei capitolo 1, mi sa versetto 14, dice che gli angeli sono servi a coloro che devono ereditare la vita eterna. E quindi da Ebrei 1:14, da questo passaggio, sembra che abbiamo angeli custodi, mandati per ministrarci. Sappiamo che quando Daniele nella sua profezia si mise a pregare, passano 21 giorni dal giorno in cui inizia a pregare, che viene l'angelo Gabriele, ma c'era una guerra spirituale. Gli angeli sono presenti, sono qui in mezzo a noi, ritengo, io penso. Lottano con i demoni. C'è tutta una guerra spirituale attorno a noi di cui siamo incoscienti 95% delle volte. E quest'angelo lo lasciò come se niente fosse. Lo aiutava.

e mi ha liberato dalle mani di Erode. E quindi mi piace, Pietro dormiva in mezzo sveglio, cammina, fa e non si rende neanche conto, ma dopo ciò lui dice, wow, vedo che il Signore è stato con me. Lo vedo anche nella storia, nella Genesi, quando Abramo mandò il suo servo per trovare una moglie per Isacco. E poi dopo di che il servo dice, vedo che il Signore ha benedetto il mio viaggio. O Geremia, mi sa in Geremia 32, se non sbaglio, lui sente una parola dalla parte del Signore che dice, vai, acquista quel proprietà del tuo parente, ma acquistare un terreno in tempo di guerra non mi sembra saggio, boh, non so. Poi quel parente viene e gli chiede di comprare questo terreno e Geremia disse, allora io seppi che era veramente la parola dell'Eterno che mi parlava e non solo io stesso che avevo un pensiero. E quindi questi seguaci, cammin facendo, si rendono conto della fedeltà di Dio lunga la via. E spero anche per noi chiesa, giorno per giorno noi camminiamo, giorno per giorno vediamo quello che Dio fa e ci rallegriamo della sua fedeltà. Wow, vedi quello che Dio ha fatto finora, vediamo ciò che farà. E rendendosene conto che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalle mani di Erode e ha reso vana tutta l'attesa del popolo dei Giudei. Wow. E versetto 12, quando si rese conto della situazione, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. E come abbiamo visto in versetto 5, stavano pregando per lui, per la sua vita, per la sua liberazione. Avevano già visto in Atti 5 che Dio aveva aperto i cancelli del carcere per tutti gli apostoli. E quindi Dio poteva fare la stessa cosa. Quindi sono lì. Pietro dice, vado in chiesa. Dove vado? Vado in chiesa. E va all'incontro di preghiera a casa di Maria, madre di Giovanni Marco. E versetto 13, appena Pietro bussò alla porta di ingresso, una serva di nome Rode si avvicinò cautamente per ascoltare. Chi è? No. Giacomo appena messo a morte. Pietro in carcere. Hanno paura. E versetto 14, riconosciuta la voce di Pietro per la gioia, non aprì la porta, ma corse dentro e annunziò che Pietro stava davanti all'ingresso. Per la grande gioia lasciò Pietro fuori. Lei ha paura di aprire la porta e lasciò Pietro fuori. Magari qualcuno lo resta di nuovo, no? Apri la porta, fallo entrare, così lui è al sicuro. E se non avete ascoltato niente fino ad ora, guardate con me versetto 15. Ma essi, versetto 15, le dissero, tu veneggi, sei delirante. La nuova riveduta, tu sei pazza. Sei fuori di testa? Oh, ma cosa hai bevuto? Cioè, cosa pensi? Pietro è fuori? Ma che? Sei pazza, dai. E quelli poi dicevano, è il suo angelo. Ok. Uno, se c'è un angelo fuori, andiamo a vederlo, no? Cioè, uno è un commento un po' strano, è soltanto il suo angelo. Continuiamo a pregare. Ma se voi mi dite, David, c'è un angelo fuori, io dico che spegniamo Facebook, andiamo a vedere quest'angelo. Cioè, come se niente di che. Ed è anche bello questo, perché erano attenti a non far culto agli angeli, culto ai santi. Cioè, come se gli angeli, una presenza di un angelo è niente di che, perché è niente di che. Perché sono presenti. E non facciamo culto a loro, noi preghiamo Dio, al Padre. Quindi non fanno la corsa neanche per vedere quest'angelo che credono che sia fuori. E versetto 16, Pietro intanto continuava a bussare. Or essi, avendo aperto, lo videro e sbigottirono. Ma come mai? E quindi se c'è un pensiero su cui riflettere è che anche quando noi siamo riuniti insieme in preghiera, siamo in chiesa, a casa di Maria, all'incontro di preghiera, anche le

0: Cioè, preghiere incredule sono ascoltati da Dio. E Dio ha risposto. E loro erano increduli perché stavano pregando che Pietro potesse liberarsi. Ma allo stesso tempo, versetto 15, dicono alla serva che sei pazza e fuori di testa che Pietro è liberato. E quindi c'è questa giusta posizione, a volte che anche noi viviamo. Crediamo che Dio può, e quando Dio risponde, magari diamo la gloria a noi stessi, o rimaniamo increduli. E quindi da una parte mi incoraggia che quando io sono infedele, Dio rimane fedele perché non può negare se stesso. Ma allo stesso tempo mi incoraggia di pregare sempre di più con fede e con un cuore credente, non un cuore incredulo. Perché sono rimasti increduli, ma sei pazza, è soltanto il suo angelo, ma dai, andiamo a vedere. Aprono la porta e vedono Pietro davanti. Ma egli ha fatto loro cenno con la mano di tacere. Wow, è Pietro, ma è veramente lui, venite! E Pietro, zitto, no? Cioè, facciamo rumore e poi vengono. E poi, non so, se io fossi Pietro, due volte liberato dal carcere da sti angeli, non so se avrei più paura, cioè, perché tacere? Cioè, siamo invincibili. La volontà di Dio non sarà ferma, quindi parlate finché volete, no? Cioè, ma state calmi. E raccontò loro come il Signore lo aveva fatto uscire dalla prigione, e poi disse, riferite queste cose a Giacomo e ai fratelli. Forse l'altro Giacomo apostolo, magari Giacomo fratello di Gesù. Poi uscì e si recò in un altro luogo. E quando si fece giorno vi fu un gran subbuglio fra i soldati perché non sapevano cosa fosse avvenuto di Pietro. E come vedremo in Atti 16, il carceriere di Filippi sta per ammazzarsi, per suicidarsi, perché se un carcerato scappa, sono guai a te. E quindi c'è confusione. Non sapevano cosa fosse avvenuto di Pietro. 16 soldati che dovevano guardarlo ed è scappato lo stesso. Ed Erode, versetto 19, lo mandò a cercare ma non lo trovò. E dopo aver interrogato le guardie, comandò che fossero condotte al supplizio. Poi discese dalla Giudea a Cesarea, che è sul mare, Cesarea Marittima, un bellissimo luogo, e là si fermò per un po' di tempo. E quindi povere guardie che vengono torturate a causa di Pietro. E versetto 20 a 24, or Erode era indignato contro i Tiri e i Sidoni, ma essi di comune accordo si presentarono a lui. E persuaso Blasto, ciambellano del re, chiedevano pace perché il loro paese era rifornito di viveri dalla liberalità del re. E quindi questo Erode, lui è il Erode Agrippa I, il nipote dell'Erode Grande, non è lo stesso Erode né dalla nascita di Gesù né Erode dalla sentenza di Gesù per la croce, è ancora un altro nipote. E questo Erode, nel giorno stabilito, versetto 21, vestito del manto regale e seduto sul trono, teneva loro un discorso. Ed è probabile che in questo ampiteatro che tuttora c'è a Cesarea Marittima, se andate mai in Israele potete sedervi, fare un studio biblico, dove è successo questo momento di Erode, seduto con il manto regale. E teneva un discorso, versetto 22, il popolo lo acclamava dicendo, voce di Dio e non di uomo. E più volte che gli apostoli venivano liberati dal carcere come testimonianza della potenza di Dio per i suoi figli, Erode volta dopo volta aveva opportunità di riconoscere il vero re dei re, ma non si umilia davanti a Dio e riceve la lode e l'adorazione del popolo. E guai a noi se siamo leader e riceviamo adorazione dal popolo. Stiamo attenti di essere noi innalzati un po' come Satana, che sembra che lui stesso fosse un strumento di lode, il suo corpo stesso. Almeno aveva questo incarico, magari in cielo, di guidare la musica. Ed è molto facile, quando stiamo davanti, di sentirci noi adorati. E dobbiamo stare attento di non permettere che la gente adorino noi. Voce di Dio e non di un uomo. In quell'istante, versetto 23, un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato gloria a Dio. E morì roso dai vermi. Che immagine, che momento. E magari questo poteva essere chiamato come studio la storia di due angeli, no? Un angelo che libera Pietro e l'altro che colpì Erode. E se tu non sei un cristiano ancora, un angelo di Dio potrebbe liberarti o un altro potrebbe condannarti, no? E non vogliamo sprecare le opportunità che Dio ci dà per conoscerlo in spirito e in verità. Se diamo la gloria a noi stessi e se viviamo per il nostro nome, stiamo attenti dai vermi, ma vogliamo vivere per la gloria di Dio, perché non aveva dato gloria a Dio e morì roso dai vermi. Ora la parola di Dio cresceva e si diffondeva. E versetto 25, Barnaba e Saulo, adesso torniamo lo sguardo non a Pietro ma verso il ministero di Paolo da Atti 13 in poi, Barnaba e Saulo che erano mandati giù con donazioni di soldi per i credenti nella Giudea, a Gerusalemme, per la persecuzione, perché i credenti avevano venduto tutti i loro poderi, pensando che magari Gesù tornasse presto, distribuendo tutti i loro beni, sono rimasti senza beni. E c'era una grande carestia poi. Quindi Paolo e Barnaba portano aiuti di beneficenza e, ultimata la loro missione, ritornarono da Gerusalemme ad Antiochia, avendo poi preso con loro Giovanni, soprannominato Marco. E quindi dove era quell'incontro di preghiera, pregando Pietro a casa di Maria, madre di Giovanni Marco. E quindi è interessante che magari forse Barnaba e Saulo anche erano presenti a quella riunione di preghiera insieme alla chiesa a casa di Maria. E quindi magari Saulo, Paolo, l'apostolo Paolo e Barnaba erano lì che pregavano, erano fra loro che dicevano: sei pazza, dai, non è Pietro. E hanno sperimentato questo miracolo della liberazione di Pietro. Wow! E Barnaba e Saulo poi portano con loro Giovanni Marco e tornano su ad Antiochia. E chiese se posso chiudere con questo versetto 25, ultimata la loro missione. Mi piace tanto quel versetto di 1 Corinzi 4, versetto 2. Del resto, quel che si richiede degli amministratori e che ciascuno sia trovato fedele. E quindi prego per me, prego per voi e spero che tutti noi possiamo capire quali siano gli impegni che Dio vuole che prendiamo per la sua gloria, non per la nostra, e che possiamo portare avanti in fedeltà e ultimare ogni nostra missione dalla parte di Dio. Preghiamo. Padre, aiutaci di pregare con fede anche adesso che pregheremo. Aiutaci, Padre, di non avere una mente doppia. Aiutaci di approcciare il trono della tua grazia con piena fiducia, che tu rispondi ai tuoi figli. Ma come vediamo in questo reso conto di Atti 12, anche quando rimaniamo increduli, e diciamo alla serva: ma sei pazza, no, ma dai, ma Pietro fuori, ma che, tu sei agito. Pietro magari che non pregava neanche, magari si era arreso alla profezia fatta in Giovanni 21. Dio aveva detto che dovrò morire, magari sarò crocifisso dopo la Pasqua. E si era anche arreso alla situazione al tal punto che dormiva. Ma tu sei intervenuto, tu sei agito, Padre, perché tu non sei limitato dalla nostra fede limitata. Vogliamo avere fede, sì, ma grazie, Padre, che tu agisci e tu sei all'opera. Tu stai crescendo la nostra fede, tu stai formando e modulando il nostro carattere in luoghi segreti, Padre. Sei all'opera in noi. Padre, tu porterai a termine quell'opera che tu hai iniziato in ciascuno di noi. E siamo grati. Ed è nel nome di Gesù che noi preghiamo. Amen.
1: Ciao a tutti. Questo è l'undicesimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Leggendo il Sermone sul Monte, stiamo notando che Gesù stava sfidando l'interpretazione letterale della legge da parte di molti farisei per invitare i suoi discepoli ad avere una comprensione più profonda dei suoi comandamenti. Siamo arrivati al brano in cui Gesù parla del giuramento e della famosa legge che diceva occhio per occhio, dente per dente. Ma è alla fine di questo brano che ci troveremo di fronte ad un'affermazione sconvolgente di Gesù. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Ma come è possibile? Cosa intendeva Gesù? Ne parliamo tra un attimo, voi intanto pensateci. Avete anche udito che fu detto agli antichi non giurare il falso. Dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento. Ma io vi dico, non giurate affatto né per il cielo perché è il trono di Dio, né per la terra perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme perché è la città del Gran Re. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero, ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no, poiché il di più viene dal maligno. Matteo capitolo 5, versetti 33 a 37. Nella legge che il Signore aveva dato ad Israele attraverso Mosè, in Numeri capitolo 30, versetto 2, leggiamo che un israelita che prendeva un impegno accompagnandolo con un giuramento non doveva venire meno alla sua parola, ma doveva mettere in pratica tutto ciò che aveva promesso. In Deuteronomio capitolo 6, versetti 13 a 14, leggiamo che gli israeliti potevano giurare nel nome di Dio, ma non appellarsi ad altri dei. Quindi era un modo per proclamare la propria fede in Dio, chiamandolo come testimone. Il giuramento era quindi un modo per prendere un impegno solenne. Tuttavia, la legge stessa, in Levitico capitolo 5, versetto 4, metteva in evidenza il fatto che a volte le persone giuravano senza riflettere, promettevano cose che poi non erano in grado di mantenere, e per tali peccati erano previsti sacrifici specifici. Inoltre, nel corso dei secoli, le persone avevano preso l'abitudine di giurare con leggerezza, profanando di fatto il nome di Dio. Ad esempio, in Geremia capitolo 5, versetto 2, leggiamo questa triste constatazione. Anche quando dicono, com'è vero che il Signore vive, è certo che giurano il falso. Insomma, nel corso dei secoli c'era stato un grande abuso del giuramento e i farisei stessi avevano concepito diverse regole per regolare appunto tale pratica. Alcune di queste regole erano davvero assurde e incoerenti, come Gesù denunciò in Matteo capitolo 23, versetti 16 a 22. Ad esempio, essi distinguevano un giuramento per il Tempio da un giuramento per l'oro del Tempio. E secondo loro il primo non era vincolante, mentre il secondo lo sarebbe stato. Oppure dicevano che giurare per l'altare non era vincolante, mentre giurare per l'offerta sopra l'altare avrebbe reso obbligati. In quell'occasione, così come in questa, Gesù ricordò loro che giurare per la terra, o giurare per il cielo, o giurare per Gerusalemme, sarebbe stato come giurare per Dio stesso. Quindi sarebbe stato altrettanto vincolante secondo la legge di Numeri 30, versetto 2. Di conseguenza, invece di seguire sciocche regole per distinguere i giuramenti vincolanti da quelli non vincolanti, sarebbe stato meglio non giurare per nulla, ma essere semplicemente sinceri se il loro sì e il loro no fossero stati sempre sinceri. Che bisogno ci sarebbe stato di giurare? Chi è sincero e mantiene la propria parola non ha bisogno di giurare e non rischia di infrangere il giuramento nel caso sopraggiungano eventi indipendenti dalla sua volontà che possono impedirgli di fare ciò che si era proposto. Anche in questo caso Gesù non abolì la legge, non annullò il comandamento inerente al giuramento, quindi il giuramento rimaneva possibile. Piuttosto mostrò ai suoi discepoli un modo di vivere che non avrebbe avuto bisogno del giuramento. I farisei distinguevano tra giuramenti vincolanti e non vincolanti, ma un discepolo di Gesù avrebbe sempre ritenuto la sua parola come vincolante. Se hai bisogno di aggiungere un giuramento per essere creduto, allora non sei una persona tanto degna di fiducia. Se dici sempre la verità e gli altri lo sanno, la tua parola sarà per loro più che sufficiente. Poi Gesù proseguì con uno dei comandamenti più famosi. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltare le spalle. Matteo capitolo 5, versetti 38 a 42. Anche in questo caso dobbiamo stare attenti a non leggere tra le righe più di quanto è scritto. Purtroppo molti, anche al giorno d'oggi, si riferiscono alla frase occhio per occhio e dente per dente come ad una specie di autorizzazione alla vendetta personale, come se nell'antico Israele ognuno potesse farsi giustizia da sé. Ora, non c'è niente di più falso. Questa legge infatti non ha nulla a che vedere con la vendetta personale, ma andava applicata nei tribunali, come emerge nel contesto di Deuteronomio capitolo 19 versetti 16 a 21. Si trattava di una legge giusta che prevedeva una condanna proporzionale all'offesa fatta, soddisfacendo quindi chi aveva subito un torto, ma anche evitando che il condannato subisse una pena esagerata rispetto al torto fatto. Possiamo dire che Gesù volesse abolire quella legge giusta? Ma non avrebbe molto senso. Infatti tutti noi consideriamo giusto anche oggi che nei nostri tribunali la pena sia proporzionata alla gravità del crimine. Qual era dunque il problema? Nelle parole di Gesù scorgiamo che la sua critica era rivolta al modo in cui il comandamento veniva frainteso, confondendo la dimensione collettiva con quella individuale. Che lo Stato debba punire in modo giusto chi commette un crimine non va confuso con il farsi giustizia con le proprie mani, con la vendetta personale, che era vietata dalla legge, che, come leggiamo in Levitico 19:18, esortava a non vendicarsi, a non portare rancore e ad amare il prossimo come se stessi. Se nella dimensione collettiva la legge occhio per occhio, dente per dente garantiva la giustizia nei tribunali, nella dimensione individuale nessuno doveva farsi giustizia, anzi bisognava tenere conto di passi come Levitico 19:18 che abbiamo appena citato. Come nei casi precedenti, Gesù utilizzò un linguaggio iperbolico volutamente esagerato. Infatti nessuno, dopo aver preso uno schiaffo, starebbe lì fermo ad aspettarne un altro, e nessuno darebbe il mantello a chi gli ha già preso la tunica. Ma Gesù sapeva che la maggioranza delle persone avrebbero restituito lo schiaffo e cercato di riprendersi la tunica con la forza, cercando quindi la vendetta. Quindi, dando un insegnamento volutamente opposto a quello che sarebbe stato comune, egli voleva rafforzare il concetto secondo cui non bisognava cercare vendetta. Eventualmente ci sarebbero stati i tribunali per applicare la legge, ma non era compito del singolo contrastare il malvagio e farsi giustizia da sé. Anzi, secondo Levitico 19:18 già citato, il singolo avrebbe dovuto amare il prossimo come se stesso, e questo lo avrebbe portato anche ad essere generoso con chi si fosse trovato nel bisogno e avesse avuto ad esempio bisogno di un prestito. Se sei generoso e aiuti il prossimo, impedirai a quella persona di compiere atti illegali e violenti per procurarsi ciò di cui ha bisogno. Come vedremo più avanti, è sempre meglio fare agli altri ciò che vorresti gli altri facessero verso di te. Nel proseguire il suo discorso, Gesù rimane proprio sul tema dell'amore verso il prossimo. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Ok, siamo arrivati al culmine di questi insegnamenti di Gesù in risposta all'interpretazione farisaica della legge. Come abbiamo già detto in Levitico 19:18, è scritto di amare il prossimo come se stesso. Il concetto secondo cui bisognava odiare il nemico è invece frutto dell'interpretazione farisaica. Nell'Antico Testamento potevano esserci dei nemici che dovevano essere combattuti, essendo anche nemici di Dio. Ma non c'era nessuna esortazione a odiare il nemico se questo non era anche un nemico di Dio. Ad esempio in Proverbi 24:17 si legge: quando il tuo nemico cade, non ti rallegrare, quando è rovesciato il tuo cuore, non ne gioisca. È facile pensare che se qualcuno è nostro nemico debba essere anche nemico di Dio, ma non è così. Gran parte delle diatribe che gli uomini hanno tra di loro non hanno nulla a che vedere con Dio. Se il vicino mi fa dei dispetti, questo non lo trasforma in una persona che io debba odiare e non mi autorizza a ricambiare i dispetti. Se ho un incidente d'auto e devo sostenere una causa, non sono autorizzato a odiare il mio avversario. Ci sono tanti esempi già nell'Antico Testamento di uomini che amavano Dio e hanno anche amato i propri nemici. Ad esempio, si pensi a Davide nei confronti di Saul. Saul si comportava da nemico nei suoi confronti, ma Davide lo rispettava come un padre, nonostante tutto. Ricordiamoci ciò che Gesù aveva detto al principio del suo discorso. Egli voleva che i suoi discepoli si elevassero sopra la giustizia dei farisei. I farisei non sarebbero passati tanto facilmente sopra un torto e non erano così restii a mostrare il proprio disprezzo e odio verso i propri nemici, siano essi pagani come i romani o siano essi ebrei come i pubblicani, che erano considerati traditori del proprio popolo. Come potevano i discepoli di Gesù superare la giustizia, la pietà, la devozione dei farisei, che erano i riferimenti in quella società? Potevano solo guardare più in alto, verso il Padre loro che è nei cieli. Il Signore fa del bene a tutti gli uomini, anche a quelli che lo odiano. Infatti manda il sole e la pioggia a suo tempo sui giusti e sugli ingiusti. Ciò non significa che Dio non distinguerà tra giusti e ingiusti al momento del giudizio finale, ma intanto dà agli uni e agli altri l'opportunità di vivere dignitosamente. Così i giusti possono consolidare il loro rapporto con Lui e gli ingiusti possono avere ancora tempo per cercare il suo volto. L'accusa di Gesù verso l'insegnamento farisaico su questo punto è piuttosto grave. Infatti egli li paragona ai pubblicani e ai pagani, proprio due categorie di persone che i farisei disprezzavano. Amando chi ricambiava l'amore e salutando solo i loro fratelli, i farisei non facevano proprio nulla di straordinario, ma facevano esattamente ciò che avrebbero fatto tutti gli altri uomini, anche quelli più lontani da Dio. Ma i figli di Dio dovevano imitare il loro Padre Celeste e quindi essere in grado di amare il proprio nemico e pregare anche per i propri persecutori. In quel modo essi avrebbero dato ai propri nemici l'opportunità di riflettere e ravvedersi. L'odio consolida l'inimicizia, ma l'amore può trasformare un nemico in amico. Gesù stesso, in seguito, arrivando fino alla croce, avrebbe mostrato che l'amore verso i propri nemici sarebbe stata l'unica strada percorribile per cercare di riportarli a Dio. Ecco dove voleva arrivare Gesù con questi suoi discorsi sulla legge, alzando l'asticella nella sua interpretazione inerente all'omicidio, l'adulterio, il divorzio, il giuramento, la giustizia e la vendetta e infine l'atteggiamento verso i nemici. Egli aveva portato i suoi ascoltatori a considerare qual era l'obiettivo finale di Dio: avere figli e figlie che lo imitano e che aspirano alla sua perfezione. I figli di Dio non si sarebbero nascosti dietro la lettera della legge e l'interpretazione farisaica per giustificare i propri comportamenti, ma sarebbero andati oltre, mettendo anche da parte il proprio vantaggio per cercare di riconquistare un fratello, una moglie e persino un nemico, pur di poter condividere un pezzo di strada insieme al cospetto di Dio. Era realistico ciò che Gesù stava chiedendo ai propri discepoli? L'uso continuo di iperboli ed esagerazioni che non potevano essere prese alla lettera suggerisce che Gesù non stava ponendo i suoi discepoli davanti a regole nuove, ma stava solo cercando di far comprendere loro che il cammino da fare per essere a posto con Dio era tutt'altro che semplice se avessero compreso davvero i principi della legge. Se si fossero accontentati dell'interpretazione farisaica, si sarebbero sentiti a posto e non avrebbero sentito il bisogno di seguire Gesù e di guardare dentro se stessi, sentendosi peccatori. Solo chi riconosce l'altezza dell'obiettivo che gli è stato posto davanti, riconosce di avere bisogno di aiuto da parte di Dio stesso. Solo chi sa di avere peccato riconosce di avere bisogno del perdono di Dio. Solo Dio infatti può trasformare il cuore dell'uomo e solo Dio ha la soluzione definitiva per il peccato dell'uomo. Come vedremo nel resto del Vangelo, piano piano Gesù svelerà ai suoi discepoli quale sarebbe stata la strada verso la perfezione alla quale li stava chiamando, una strada che sarebbe passata per il suo sacrificio, sarebbe passata per la loro fede, sarebbe passata per il perdono dei loro peccati, sarebbe passata per la loro trasformazione interiore. E alla fine, nel mondo a venire, la loro redenzione sarebbe davvero stata completa. Quando leggiamo questi insegnamenti di Gesù, non spaventiamoci se ci sentiamo inadeguati. Siate perfetti come Dio? Questo è un insegnamento che può davvero spaventarci. Ma l'insegnamento di Gesù va preso alla luce di ciò che rivelerà anche nel seguito del Vangelo. Se ora ci sentiamo inadeguati, ciò potrebbe essere un buon segno. Significherebbe che ci sentiamo peccatori, che non ci sentiamo a posto e che stiamo riconoscendo che l'opera di Gesù sulla croce è stata davvero necessaria. Se è questo ciò che state pensando in questo momento, siete decisamente sulla buona strada. Grazie a tutti. Alla prossima!

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti, da parte di Gianfranco, amici ed amiche, e del nostro gradito ospite abituale, il dottor Edoardo Labanchi. Un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero all'ascolto di questa rubrica per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato invece a tutti quelli che ci seguono già da tempo. Il programma Lente d'ingrandimento ci dà la possibilità di affrontare, di approfondire questioni e argomenti relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi fra i più diffusi dei nostri tempi. La volta scorsa abbiamo terminato le nostre riflessioni e considerazioni sulla setta dei Mormoni, una setta di vago sapore cristiano concepita dalla mente dell'americano Joseph Smith intorno al 1820 e propagatasi velocemente un po' dappertutto nel mondo e naturalmente anche in Italia. Il nome ufficiale della setta è questo: la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Ora, fra i vari insegnamenti decisamente antibiblici di questa setta va senz'altro ricordata la concezione stessa di Dio e la concezione della meta finale dell'umanità, che è quella della deificazione. Infatti, lo scopo della vita umana, secondo i mormoni, è quello di diventare in tutto e per tutto come Dio. Una dottrina questa che non ha nulla a che vedere con l'insegnamento di Gesù né degli apostoli. In realtà, i mormoni non fanno molta differenza fra Dio e gli esseri umani, in quanto secondo loro Dio sarebbe un uomo arrivato alla perfezione, mentre l'uomo è un Dio ancora in fase di formazione, di mutamento. A questo proposito abbiamo sottolineato come quello dei mormoni, in fondo, più che una forma di pseudo-cristianesimo, è un vero e proprio umanesimo ateo. Soltanto se si ha una buona familiarità con la Bibbia, che è la parola di Dio, si potrà smascherare le varie facciate false indossate dai mormoni per spacciarsi da cristiani. Lo stesso tipo di cura o di terapia, comunque, amici e amiche, occorre per smascherare anche un altro pericolosissimo gruppo di persone a loro modo di estrazione cristiana e di cui inizieremo a occuparci nel programma di oggi. Si tratta dei sedicenti testimoni di Geova. Attualmente sul territorio italiano, dopo i cattolici e i musulmani, principalmente immigrati, quello dei testimoni di Geova è il gruppo religioso numericamente più elevato. Fastidioso per alcuni metodi usati, ad esempio l'ossessivo andare a due a bussare di porta in porta con la pretesa talvolta sgarbata di essere accolti e ascoltati, e imbarazzante per alcune prese di posizione estreme, ad esempio il rifiuto delle trasfusioni di sangue e del servizio militare. Ecco, questo gruppo religioso, fastidioso e imbarazzante allo stesso tempo, come abbiamo detto, e che non esitiamo a chiamare setta, in quanto si è allontanato dal puro messaggio evangelico e da quella che è stata nel corso dei secoli riconosciuta come ortodossia biblica, ecco, questo movimento si dimostra anche pericoloso a causa di molte delle dottrine che propaga. Dottrine che soltanto in apparenza si rifanno al pensiero di Dio rivelato nella Bibbia, mentre in realtà sono dottrine umane ricavate dalla manipolazione arbitraria del testo biblico. A cominciare dalla questione del nome Geova, che è la trasposizione italianizzata di Yehovah, un termine ebraico vocalizzato che a sua volta deriva dall'impronunciabile parola di quattro consonanti YHWH, vocalizzata generalmente in Yahweh. Ora, dottor Labanchi, se non vado errato, questo nome o questo appellativo di Dio sta a indicare Dio quasi certamente come l'essere supremo, sempre e ovunque presente, a suo piacimento. Ed è poi sotto questa veste che Mosè e gli israeliti lo concepivano.
2: Certo, si può vedere in questo nome la designazione di colui che è in maniera assoluta, che è l'essere per eccellenza, che esiste senza dipendere da nessun altro per la sua esistenza. Insomma, l'essere increato, che è lui stesso il creatore di tutto ciò che esiste. Ma Dio non fece con Mosè e gli Israeliti un discorso filosofico e volle solo sottolineare il fatto che lui era l'unico vero Dio, attivo, onnipresente e onnipotente.
1: Grazie, dottor Labanchi. Amici, a questo punto, con queste brevi anticipazioni, sono convinto che sia stato suscitato in voi tutti, anche questa volta, un senso di sana curiosità che vi spingerà a continuare l'ascolto di questa rubrica anche dopo la pausa musicale che facciamo ora. Immediatamente dopo, infatti, la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi per il consueto approfondimento. A fra poco, quindi.

Cari ascoltatori, ora ci occupiamo dei testimoni di Geova. Come si ricorderanno quelli di voi che seguono regolarmente queste trasmissioni, ho avuto già occasione di riferirmi a loro quando ho parlato della divinità di Gesù Cristo. Credo che molti di voi abbiano già avuto a che fare con loro, se non altro perché si sono presentati alla vostra porta per evangelizzarvi, diciamo così, anche se quello che costoro predicano è davvero un altro Vangelo e non certo quello del Signore Gesù Cristo. Come nel caso dei seguaci della Chiesa di Dio Universale e dei Mormoni, i testimoni di Geova pensano di essere gli unici detentori di tutta la verità concernente Dio e la sua rivelazione agli uomini. Questa setta fu fondata nel secolo scorso da un certo Russell, nato negli Stati Uniti nel 1852 e morto nel 1916. Una delle caratteristiche di quest'uomo fu la sua decisa presa di posizione contro la cristianità come tale. Uno spirito di contraddizione, insomma, che è rimasta la caratteristica anche di tutti i suoi seguaci. Del resto, questa è la caratteristica fondamentale delle sette fanatiche, con i cui membri è molto difficile discutere serenamente, perché partono dal pregiudizio che tutto quello che affermi è errato, almeno in buona parte. Cercano di farti passare per un ignorante della Bibbia e, a dire il vero, in Italia costoro hanno buon gioco, considerando quanto poco conoscono la Bibbia anche quelli che si dicono cristiani. Come Joseph Smith, il fondatore della sedicente Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, cioè i mormoni, così anche il Russell fu ai suoi tempi un personaggio molto chiacchierato. Chi vuole saperne di più su questo può leggere l'interessante libro di Walter Martin e Norman Klahn, edito in Italia dal Centro Biblico di Napoli, col titolo Il Geova della Torre di Guardia. L'espressione Torre di Guardia deriva dal nome ufficiale della setta, che è Società della Torre di Guardia, con sede principale a Brooklyn, New York, che è come il Vaticano dei testimoni di Geova, come sono ormai comunemente noti i suoi seguaci. È un'organizzazione umanamente potente, con notevoli mezzi finanziari a disposizione e con un impressionante sistema di propaganda, principalmente per mezzo della stampa. Come nel caso di altre sette molto attive nel propagare le proprie idee, anche dinanzi ai testimoni di Geova ci si può ricordare dell'amara constatazione di Gesù, secondo cui, purtroppo, i figli delle tenebre sono più avveduti dei figli della luce. Ma esaminiamo ora ad una le principali dottrine di questa setta. Un relativo vantaggio che abbiamo quando si ha a che fare con i testimoni di Geova è che anch'essi ritengono che la Bibbia sia l'unica fonte autorevole in questioni di fede e morale. Si tratta però sempre di un vantaggio relativo, perché i testimoni di Geova hanno sempre cercato di manipolare la Bibbia per farla combaciare con le loro dottrine. Intanto, come ben sanno quelli che hanno parlato con i testimoni di Geova che si sono presentati alla loro porta o che hanno incontrato per strada, costoro insistono molto sul fatto che il nome di Dio è Geova e che con questo nome deve essere invocato. Ora bisogna subito dire che secondo gli ebrei il nome di una persona non era del tutto arbitrario, ma di solito si riferiva al carattere di una persona, oppure alle circostanze della sua nascita, o anche alla sua funzione nella società.
Ecco perché Dio cambiò il nome di Abram in Abraham, cioè da grande padre o patriarca in padre di una moltitudine, perché secondo il piano di Dio doveva essere il capostipite del popolo eletto. Si veda a tal proposito il libro della Genesi, capitolo 17, dal versetto 1 al versetto 8. Lo stesso si può dire di Giacobbe, figlio di Isacco e quindi nipote di Abramo, che fu chiamato da Dio Israel, cioè ha lottato con Dio. Ci si riferisce alla straordinaria esperienza di Giacobbe narrata nel capitolo 32 della Genesi. Anche l'apostolo Simone fu chiamato Pietro dal Signore, perché doveva rappresentare la pietra o la roccia, cioè la salda fede in Gesù Signore e Salvatore, su cui Gesù stesso avrebbe edificato la sua Chiesa. Si vede a tal riguardo il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 42, dove è detto che Gesù, fissato lo sguardo su Simone, disse: «Tu sei Simone, figliuolo di Giovanni, tu sarai chiamato Chefa», che significa Pietro. Si veda anche il Vangelo di Matteo, capitolo 16, dal versetto 16 al 19.

0: bene, allora sfumiamo qui questo intervallo musicale. Nuovamente c'è Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente a questo punto ciò che ci stava dicendo poco fa il dottor Edoardo Labanchi. Stavamo dunque parlando del fatto che il nome Geova racchiude un valore tutto speciale, tutto particolare per i testimoni di Geova, a tal punto che, a loro parere, è soltanto con questo nome che uno si può rivolgere a Dio per invocarlo. E questo perché il nome Geova fu Dio stesso a rivelarlo agli israeliti.
1: È vero dunque che Dio rivelò il suo nome agli israeliti mediante Mosè, come è narrato nel libro dell'Esodo al capitolo 3. Tuttavia il Signore non rivelò semplicemente una specie di titolo con cui doveva essere invocato, ma rivelò la sua essenza, o meglio ciò che della sua essenza gli uomini possono comprendere in qualche modo. Il passo a cui bisogna fare riferimento è, come ho già accennato, il capitolo 3 del libro dell'Esodo, versetti 13 e 14 e 15. Quando Dio chiamò Mosè ad essere lo strumento della liberazione degli israeliti dalla servitù egiziana. Leggiamo questi versetti. E Mosè disse a Dio: ecco, quando sarò andato dai figliuoli di Israele e avrò detto loro: l'Iddio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono: qual è il suo nome? Che risponderò loro? E Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: così dirai ai figlioli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. E Dio disse ancora a Mosè: dirai così ai figlioli di Israele: Yahweh, l'Iddio dei vostri padri, l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in perpetuo, tale la mia designazione per tutte le generazioni. Non è facile comprendere bene il senso di questo nome. Infatti Dio in un primo tempo afferma di chiamarsi Io Sono, Eheyeh in ebraico, e poi Yahweh nel versetto 15. Ora le due parole non sono identiche in ebraico, dato che derivano da verbi diversi, e precisamente Eheyeh da Hayah, che significa essere, e Yahweh da Awah, che significa anche essere, divenire. In ogni caso è certo che qui Dio viene indicato come l'essere sempre presente, anzi sempre attivamente presente ovunque egli voglia. Certo, si può vedere in questo nome la designazione di colui che è in maniera assoluta, che è l'essere per eccellenza, che esiste senza dipendere da nessun altro per la sua esistenza. Insomma, l'essere increato, che è lui stesso il creatore di tutto ciò che esiste. Ma Dio non fece con Mosè gli israeliti un discorso filosofico e volle solo sottolineare il fatto che lui era l'unico vero Dio, attivo, onnipresente e onnipotente. Difatti Dio è spesso chiamato Yahweh in episodi in cui egli interviene e dimostra la sua infinita potenza. Ad esempio, secondo gli ordini di Dio, così Mosè doveva cominciare il suo discorso al faraone per annunciargli il primo flagello. Yahweh, l'Iddio degli Israeliti, mi ha mandato a dirti: lascia andare il mio popolo perché mi serva nel deserto. Ed ecco, fino ad ora tu non hai obbedito. Così dice Yahweh: da questo conoscerai che io sono Yahweh. Ecco, io percuoterò con il bastone che ho in mano le acque che sono nel fiume, ed esse saranno mutate in sangue. Si veda Esodo, capitolo 7, versetti 16 e 17. Agli stessi israeliti, come leggiamo sempre in Esodo, capitolo 6, dal versetto 6 in poi, agli stessi israeliti, Dio aveva fatto una promessa: io sono Yahweh, vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù, vi farò entrare nel paese che promisi di dare ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Qui ci troviamo, nel testo ebraico, dinanzi ad una vau consecutiva, cioè ad una particella di solito tradotta in italiano con la congiunzione e, ma che a volte è anche omessa, come nella versione da me citata. Essa invece ha spesso una notevole importanza per capire più a fondo il significato di una frase o di un periodo. Nel nostro caso specifico, la traduzione esatta della frase ebraica è questa: io sono Yahweh e perciò vi sottrarrò ai duri lavori, eccetera, eccetera. Ciò significa che l'Iddio di Israele è un Dio attivamente presente, che interviene davvero a favore del suo popolo. È come se il Dio dicesse in questi casi: vi faccio vedere chi sono io sono Yahweh. Probabilmente nell'uso di questo nome vi è anche un intento polemico nei confronti delle divinità pagane, il cui potere era considerato limitato perfino dai loro stessi fedeli e circoscritto a ben definite sfere di influenza. Insomma, gli dèi adorati dagli altri popoli non erano considerati onnipotenti e onnipresenti, come lo era in realtà Yahweh, l'unico vero Dio. Anzi, in realtà, quegli dèi non esistevano nemmeno. Ora, per rispetto verso Dio, gli israeliti nel corso della loro storia usarono sempre meno questo nome, sostituendolo con Adonai, Signore. Ciò spiega, tra l'altro, perché l'antica versione greca dell'Antico Testamento, cominciata in Egitto attorno alla metà del III secolo a.C., ha Kyrios, Signore, appunto, nome adottato poi anche dalla maggior parte delle versioni moderne della Bibbia. La versione riveduta, che io uso spesso in queste trasmissioni, ha sempre l'Eterno, che però non rende esattamente il senso dell'originale. Fatto è che Yahweh è intraducibile nelle lingue moderne, almeno con una sola parola. Tutto sommato, sarebbe meglio lasciarlo così com'è anche nelle versioni. Quando poi al nome Geova, essa deriva da Yehovah, che a sua volta deriva dal fatto che nelle Bibbie ebraiche vocalizzate alle consonanti del nome sacro furono aggiunte le vocali di Adonai, con cui, come ho detto, lo si sostituiva nella lettura pubblica della scrittura. In realtà i grammatici oggi sono ormai tutti d'accordo sul fatto che la retta pronuncia del nome di Dio è appunto Yahweh. Ma ora, cari ascoltatori, devo fermarmi qui. Continueremo questo discorso la prossima volta.

0: passo dopo passo.
1: Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto, e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nessuna promessa è indirizzata a coloro che donano per essere veduti dagli altri, come questo breve passo dal Vangelo di Matteo che abbiamo letto ci dice bene. Questi infatti ricevono immediatamente la loro ricompensa e non possono essere premiati due volte. Nascondiamo i nostri atti di carità, allora, persino noi stessi. Doniamo frequentemente in abbondanza, con una naturalezza tale da dimenticare di aver aiutato i poveri, così come non ricordiamo ciò che abbiamo mangiato durante i pasti. Dona le tue offerte senza alcun compiacimento, senza pensare: oh, quanto sono generoso. Non tentare così di ricompensarti. Lascia tutto nelle mani di Dio, il quale non manca mai di vedere, prendere nota e retribuire. Benedetto è l'uomo impegnato nel manifestare la sua bontà in segreto. Sperimenterà una particolare gioia nella sua invisibile benevolenza. Questo è il nutrimento che, consumato di nascosto, è più dolce dei banchetti dei re. Come posso oggi lasciarmi sommergere da questo sublime desiderio? Voglio realizzare tutta l'allegrezza della vera festa, della tenerezza e dello sfogo spirituale dell'anima, come diceva un noto predicatore del passato proprio su questo argomento. Qui sulla terra e lassù nel cielo, il Signore stesso si preoccuperà di premiare colui che segretamente dona le sue offerte. Ciò si verificherà secondo il suo piano e i suoi tempi, ed egli certamente sceglierà il meglio. Ciò che questa promessa stia a significare, sarà necessaria l'eternità per rivelarlo.

più che vincitori. Queste parole sembrano saltare fuori dalla pagina. Certo, le ho notate ancora in molte occasioni, ma perché non mi hanno mai colpito come stavolta? Sto leggendo il capitolo 8 della lettera ai Romani e a metà di questa familiare porzione della scrittura ho letto per l'ennesima volta questo versetto assai conosciuto. Anzi, in tutte queste cose siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Che cosa significa essere più che vincitori? Potremmo pensare che sia sufficiente vincere nelle cose alle quali Paolo si riferisce, come la tribolazione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo e la spada. Cosa potremmo fare di più? Ci ho riflettuto a lungo e penso di aver capito qualcosa di più riguardo a questo versetto per mezzo di uno strumento un po' strano, una storia riportata in un giornale. Si trattava di un articolo su di una giovane cristiana che ha le gambe artificiali. Circa a metà della storia, il giornalista ha colto un'affermazione sorprendente. «Proprio quando cominciavo a pensare di aver conquistato ciò che si chiama invalidità, diceva la ragazza, capii che non era una cosa da vincere, piuttosto era qualcosa da accettare. Questo articolo mi fece riflettere. Il mondo si aspetterebbe che qualcuno come questa ragazza conquistasse, vincesse i limiti della sua grave inabilità, che sconfiggesse, sottomettesse il problema al punto da averlo in pugno,

Ciò la renderebbe una vincitrice da ammirare. Ma Dio si aspetta che facciamo un gigantesco passo in avanti. Attraverso Cristo possiamo più che semplicemente vincere, possiamo accettare, possiamo abbracciare, possiamo dare il benvenuto, possiamo, come suggerisce l'Apostolo, considerare completa allegrezza. Questo è proprio ciò che ha fatto la ragazza con le gambe artificiali. In Cristo lei non ha semplicemente sconfitto o vinto le circostanze difficili in cui si trovava. No, le ha accolte con gioia, le ha accettate come un'opportunità per condividere la grazia che sostiene e fortifica, la grazia che l'ha resa più che vincitrice. Non hai bisogno di gambe artificiali per comprendere ciò di cui la ragazza parlava. Potresti avere due umanoidi artificiali per figli, oppure un gran numero di impegni e responsabilità che limitano il tuo tempo e le tue energie, oppure qualsiasi situazione difficile che pensi di dover vincere per poter convivere con essa. Vincere è un'opera umana, qualcosa che si ottiene con forza di volontà, carattere e determinazione. Accettare certe situazioni va al di là di tutto questo, richiede più della forza umana, qualcosa di più di un vincitore, richiede l'intromissione di Cristo.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Cari amici, eccomi da voi con un piccolo episodio, qualche considerazione su quello che succede a casa nostra. Noi abbiamo cercato di insegnare ai nostri figli la gentilezza, ringraziare per quello che ricevevano da mangiare, dire per favore quando chiedevano qualcosa, la parola magica si dice ai bambini piccoli, poi tenere la porta aperta a una persona più anziana di loro e lasciarla passare per prima, salutare quando entravano in casa o uscivano, sorridere quando qualcuno faceva loro un complimento e dimostrare apprezzamento. Non dire uffa, dire cose gentili, chiedere scusa, chiedere perdono. Non è che sempre le cose sono andate lisce come l'olio, a volte qualcuno ha perduto la merenda perché non l'aveva chiesta con cortesia e si era impuntato a non dire per piacere. Altre volte siamo stati seduti di fronte l'uno all'altra, giocando a io ti miro e tu mi guardi, finché una certa scusa non è stata chiesta, naturalmente con gentilezza e non con sufficienza. Certo, per me era una seccatura immane, perché mi sembrava una terribile perdita di tempo stare lì ad aspettare che una piccola volontà si piegasse. Ma le possibilità erano solo due: o cedevo io o cedeva lui o lei. Se avessi ceduto io, non solo avrei perso una battaglia, ma probabilmente anche la guerra. E questo non volevo proprio che succedesse. A me dispiace tanto vedere i bambini ribelli e scortesi che interrompono quando i grandi parlano, che fanno i capricci per un niente, che sembrano avere tutto il mondo contro di loro. Ma non è sempre colpa del loro carattere, anche se il carattere ha la sua importanza. Molte volte è colpa soprattutto dei genitori, che permettono loro di essere belligeranti, distruttivi e a volte addirittura brutali. Tocca a noi genitori usare tutta la nostra energia e la nostra creatività per inculcare l'amore, la gentilezza e la dolcezza ai nostri bambini. Dovremmo soprattutto essere degli esempi. Papà dovrebbe essere un modello di cortesia verso la mamma. La mamma dovrebbe mostrare grande rispetto nel parlare col papà, e così via. E sono convinta che se i figli imparano a ringraziare i genitori e a chiedere le cose con gentilezza, molto presto impareranno anche a ringraziare il Signore. Un giorno andavo a spasso con un mio nipotino di circa 4 anni. La strada non era molto frequentata, ma ogni passante il bambino diceva: buongiorno. Sei molto gentile, gli ho detto, bravo. E lui, con fare di chi sa ormai tutto sui fatti della vita, mi ha detto: la mia mamma mi ha detto che quando salutiamo la gente la facciamo contenta e facciamo contento anche Gesù. Per un piccoletto era un buonissimo inizio e un punto in più per la sua mamma.
1: Avete ascoltato casa nostra, con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Evangelo di Luca, capitolo 1, versetti 31 e 35. Tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Il messaggio di oggi si intitola Genitori e figli. La crescita e lo sviluppo del bambino Gesù era un motivo di continuo stupore per i suoi genitori Maria e Giuseppe. Nell'Evangelo di Luca, capitolo 2, versetti 40 e 51, troviamo queste parole. Il bambino cresceva e si fortificava, era pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui e stava loro sottomesso. Spesso i suoi genitori non comprendevano ciò che Gesù diceva, ma è scritto che sua madre serbava nel suo cuore tutte quelle cose e le meditava con gioia. Anche oggi possiamo contemplare con ammirazione, mediante la lettura dei Vangeli, colui che è nato di donna era Dio manifestato in carne, in tutta la perfezione della sua natura, senza ombra di peccato, senza difetto né macchia. Che differenza coi nostri figli, così simili a noi. La loro natura mostra ben presto le caratteristiche del peccato che è già in loro, nonostante la bellezza e la freschezza accattivante dell'infanzia. I genitori cristiani possono trovare stimolo e incoraggiamento pensando all'infanzia di Gesù. Egli ha voluto iniziare il suo cammino sulla terra proprio come un uomo, ma in lui abitava tutta la pienezza della Deità, come troviamo nella lettera ai Colossesi, capitolo 2, versetto 9. E non è venuto per condannare i peccatori quali noi tutti siamo, ma è arrivato fino a morire su una croce per salvarci, per cancellare i nostri peccati e darci la sua propria vita. Una delle meraviglie della sua grazia è che, se nessuno è in grado di imitare la sua vita perfetta, egli ha ora aperto un cammino in cui ognuno è chiamato a seguirlo, fin dall'infanzia.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Marco, capitolo 7. Allora si radunarono presso di lui i farisei ed alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme e videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono con gran cura lavate le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e quando tornano dalla piazza non mangiano se non si sono purificati con delle aspersioni. E vi sono molte altre cose che ritengono per tradizione, lavatura di calici, di oricciuoli, di vasi di rame. E i farisei e gli scribi gli domandarono: «Perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Ma Gesù disse loro: «Ben profetò Isaia di voi, ipocriti, come è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che son precetti d'uomini. Voi, lasciato il comandamento di Dio, state attaccati alla tradizione degli uomini». E diceva loro ancora: «Come ben sapete annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra? Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi, invece, se uno dice a suo padre o da sua madre: quello con cui potrei assisterti è corban, vale a dire offerta a Dio, non gli permettete più di far cosa alcuna a pro di suo padre e o di sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata. E di cose consimili ne fate tante». Poi, chiamatasi di nuovo la moltitudine, diceva loro: «Ascoltatemi tutti ed intendete. Non v'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo, ma son le cose che escan dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. Se uno ha orecchi da udire, oda». E quando, lasciata la moltitudine, fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono intorno alla parabola. Ed egli disse loro: «Siete anche voi così privi di intendimento? Non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare? Perché gli entra non nel cuore, ma nel ventre, e se ne va nella latrina». Così dicendo, dichiarava puri tutti quanti i cibi. Diceva inoltre: «È quel che esce dall'uomo che contamina l'uomo, poiché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro e contaminano l'uomo». Poi, partitosi di là, se ne andò verso i confini di Tiro. Ed entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto, che anzi subito una donna, la cui figliolina aveva uno spirito immondo, avendo udito parlar di lui, venne e gli si gettò ai piedi. Quella donna era pagana, di nazione Sirofenicia, e lo pregava di cacciare il demonio dalla sua figliuola. Ma Gesù le disse: «Lascia che prima siano saziati i figliuoli, che non è bene prendere il pane dei figliuoli per buttarlo ai cagnolini». Ma ella gli rispose: «Dici bene, Signore, e i cagnolini sotto la tavola mangiano dei minuzzoli dei figliuoli». E Gesù le disse: «Per cotesta parola, va, il demonio è uscito dalla tua figliuola». E la donna, tornata a casa sua, trovò la figliolina coricata sul letto e il demonio uscito da lei. E partitosi di nuovo dai confini di Tiro, Gesù, passando per Sidone, tornò verso il mare di Galilea, traversando il territorio della Decapoli, e gli menarono un sordo che parlava a stento, e lo pregarono che gli imponesse la mano, ed egli, trattolo in disparte fuori dalla folla, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, levati gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: «Effata», che vuol dire «apriti». Egli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse lo scilinguagnolo e parlava bene. E Gesù ordinò loro di non parlarne ad alcuno, ma più lo divietava loro e più lo divulgavano e stupivano oltremondo dicendo: «Egli ha fatto ogni cosa bene». I sordi li fa udire, i mutoli li fa parlare.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, bentrovato, grazie per essere tornato, fedele e puntuale come sempre d'altra parte. Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto. Benvenuto all'ascolto.

Come va? Come va? Tutto bene? Spero, spero sinceramente che la vita ti stia sorridendo. A volte riceviamo lettere molto belle di persone che attraversano periodi felici, sereni. Altre volte riceviamo lettere che indicano tanta tristezza, pena, solitudine, tragedie, lutto. Il nostro cuore è a volte pieno di sincera compassione, anche di affetto, perché ti dico sinceramente, a volte vorrei che tu ti trovassi al mio posto. Leggere queste lettere, questi biglietti, a volte è veramente qualcosa di tanto commovente. Noi stessi, qui in redazione, e il sottoscritto in modo particolare, riceviamo tanto affetto, tanta simpatia, tanto calore umano, e di questo siamo veramente tanto, tanto grati.

Come sai, siamo alle prese con il libro del Levitico, uno dei primi cinque libri della Bibbia. Siamo arrivati al quinto capitolo, quindi se questa è la prima volta che ci raggiungi, la prima volta che trovi questo programma su questa frequenza a quest'ora, a te un benvenuto particolarmente sincero e caloroso. Spero che tu possa non solo rimanere per l'incontro odierno, ma che tu possa e voglia tornare anche negli appuntamenti successivi.

Tornando al nostro capitolo, come sai, se mi hai seguito o se mi hai accompagnato, meglio dire, durante questa passeggiata del libro del Levitico, stiamo esaminando, dicevo, aspetti di come l'uomo, ai tempi del Levitico, di come l'uomo si avvicinava a Dio, soprattutto dopo aver commesso delle colpe più o meno volontarie. Abbiamo parlato di peccato, abbiamo detto che lungi dall'essere una parola fuori moda, è invece qualcosa di molto reale, perché interessa molto, ma molto da vicino, tutti noi. L'intero genere umano è in qualche modo, in varie misure, toccato da questa realtà.

le infrazioni, le colpe, i peccati che vengono elencati nel quinto capitolo non sono tutti quelli che si potevano commettere, ovviamente sono solo degli esempi. Sono però peccati commessi da singoli individui e non dall'intera comunità come tale. C'è inoltre da dire che buona parte di questa sezione tratta del rimedio e non della malattia. È per questo che si pone l'accento sul tipo di sacrificio e non sulla natura dell'offerente. Ecco, qui ci eravamo lasciati la volta scorsa e da qui riprendiamo. Se qualcuno ha peccato in una di queste cose, se è testimone perché ha visto o saputo qualcosa e non lo riferisce, nonostante che abbia sentito la formula di scongiuro, porti il peso del suo peccato. Oh, di nuovo, c'è da dire che i peccati qui indicati sono evidentemente solo degli esempi. Credo che si potrebbe riempire un lungo libro, almeno quanto quello del Levitico stesso, se volessimo elencare tutte le possibili trasgressioni contro la legge di Dio. Il primo peccato qui menzionato ha a che fare con la testimonianza in tribunale, testimonianza preceduta da una formula di giuramento pronunziata dal giudice. Se dunque un testimone aveva visto o sapeva qualcosa e non lo rivelava durante il processo, commetteva un peccato di omissione. Anche oggi si commettono peccati di omissione. Alcuni vanno in chiesa, per esempio, la domenica, magari due o tre domeniche all'anno, pensando di essere innocenti perché non hanno assassinato o derubato nessuno o non sono andati a letto con la moglie di nessuno. È per questo, magari, che non sentono il bisogno di andare in chiesa più di due o tre volte l'anno. Ma abbiamo detto, non credo fosse la volta scorsa, ma la volta precedente ancora, che peccato non è soltanto commettere qualcosa di negativo, è anche omettere di fare, di compiere qualcosa che sappiamo è la cosa giusta. Chi sa compiere il bene e non lo compie, costui è in peccato, ci dice la Bibbia. Il re Salomone, il famoso re Salomone, pregò Dio proprio a riguardo di tale questione. Se qualcuno avrà peccato contro il suo prossimo e dopo che gli sarà imposto un giuramento imprecatorio verrà a giurare davanti al tuo altare in questo tempio, tu ascolta dal cielo e agisci. Fa giustizia con i tuoi servi condannando l'empio, con il far ricadere sul suo capo la sua condotta, dichiarando giusto l'innocente col rendergli secondo la sua giustizia. Vediamo di fare un esempio pratico. Immagina che io esca dall'ufficio, stia attraversando la strada e mi venga accanto una delle mie colleghe di lavoro. Quest'ultima inciampa, scendendo dal marciapiede, inciampa. Per evitarle una rovinosa caduta, cerco di sorreggerla. Così facendo, quasi quasi ci abbracciamo. Ora, una persona dall'altro capo della strada, dall'altro lato della strada, assiste alla scena. Guarda caso, una persona che conosce tutti e due, sia me che la mia collega. Alla prima occasione, questa persona prende il telefono, chiama Sharon, mia moglie, e dice: «Fossi in te, io starei molto molto attento a tuo marito». Al che Sharon dice: «Ma perché mai?» «E oggi l'ho visto abbracciato ad una donna». «Ha una situazione assurda, direi tu». Eppure, queste cose accadono. Chissà, forse tu stesso sei stato oggetto di pettegolezzi. Spero però tu non sia stato il soggetto che ha fatto, che ha sparso, distribuito pettegolezzi e maldicenze. Nessun membro della famiglia di Hai letto il libro più letto farebbe una cosa del genere. La persona che ha fatto quella telefonata nel nostro esempio, nella nostra storiella, non solo è una pettegola, misera pettegola, ma si è anche macchiata di peccato di omissione. Perché? Perché non ha raccontato tutta la storia.
ha raccontato alcune parti, le ha reinterpretate e ha dato da credere qualcosa che non corrisponde al vero. A questo proposito notiamo che, secondo il libro dei Proverbi, un libro della Bibbia, tra le cose che il Signore odia si trova proprio il falso testimone. 6 cose odia l'Eterno, anzi 7 gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocenti, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e che semina discordie fra fratelli. Una lista della quale dovremmo prender nota. Come abbiamo detto spesso durante questi nostri incontri, un giorno, prima o poi, tutti i nodi verranno al pettine. Ogni menzogna, ogni bugia, ogni atto che ha sparso sangue innocente, ogni disegno, ogni piano, ogni macchinazione che aveva come oggetto la rovina di qualcun altro, ogni passo compiuto verso il male. Di tutto questo, un giorno dovremo rendere conto. E non dovremo rendere conto gli uni gli altri. Quello già sarebbe di per sé qualcosa di tragico e difficile. Saremo chiamati a rendere conto a Dio. Un Dio, sì, pieno di amore. Un Dio che è amore. Un Dio che è anche giustizia assoluta.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto ancora una volta di trascorrere una mezz'oretta insieme a noi, insieme alla grande famiglia di questo programma. Ti ricordo che siamo alle prese, siamo nel vivo del quinto capitolo del libro del Levitico.

Procedendo nel nostro capitolo 5, leggiamo quanto segue. Se qualcuno ha toccato una qualsiasi cosa impura, come il cadavere di una bestia o di un animale domestico o di un rettile, e non se ne è accorto, è impuro, in stato di colpevolezza. Ora, questa legge, questa regola riguarda l'impurità, la purezza o la mancanza di purezza. Un uomo poteva diventare impuro se toccava, anche senza accorgersene, un animale morto alla presenza di eventuali testimoni. La carcassa di un animale morto contaminava dunque chi la toccava. Probabilmente dietro tutto questo c'erano anche ragioni igieniche. Ma tutto questo, anche se rimosso dalla nostra realtà, ha qualcosa da insegnare anche a noi. Noi non possiamo andarcene in giro senza diventare in qualche modo impuri a causa di ciò che vediamo o ascoltiamo. Basta passeggiare per le strade delle nostre città, o anche dei paesi, se per questo, e vedere quei grossi cartelloni con donnine poco vestite, eccetera, eccetera. Ora, non c'è nulla di male con il corpo umano, anzi, il corpo umano è molto bello perché l'ha creato Dio e l'ha creato per essere qualcosa di piacevole. Purtroppo l'uomo sfrutta la bellezza del corpo umano per i suoi propri fini. È da qui che proviene purtroppo la pornografia, per esempio. Il corpo di per sé non è buono, cattivo, bello, brutto, morale o immorale. È l'uso che facciamo di ciò che Dio ci ha dato. Guardando un cartellone del genere, e qui chiaramente mi riferisco più che altro a noi uomini che abbiamo problemi in questa sfera, più delle donne, guardando un cartellone del genere è molto facile lasciarsi andare da un segno.

semplice sguardo, poi procedere a pensare, a meditare, a sognare, a desiderare. Ecco, in questo modo diventiamo impuri, ci siamo sporcati. Non possiamo venire alla presenza di Dio senza essere prima purificati, senza cioè aver prima chiesto a Dio perdono, non per aver guardato. Dobbiamo fare una differenza qui fra la tentazione e il cadere in tentazione. Gesù è stato tentato, non per questo Gesù può essere definito peccatore. È una bestemmia, è un'assurdità dire che Dio, che Gesù è peccatore perché è stato tentato. Il problema è quando noi cadiamo nella tentazione, quando cediamo all'invito della tentazione. Quindi se io cammino per strada e vedo questo cartellone enorme davanti a me e volto lo sguardo da un'altra parte per non guardare, per non rimanere con la mia mente fissata su quella donna, su quel corpo, non ho commesso un reato, un peccato. Ho avuto la forza di dire no. È bello, i miei istinti mi portano a guardare, a desiderare, ma quella non è mia moglie. In quel caso non mi sono sporcato, per così dire. Non ho ceduto alla tentazione. Non sono caduto nella trappola. Se invece mi fermo e guardo, ammiro, comincio a sognare, a costruire castelli nella mia mente, a desiderare con lussuria, eccetera, eccetera, beh, allora a quel punto lì non solo sono stato tentato, ma sono caduto nella tentazione, sono caduto nella trappola. Sto dando sfogo ai miei istinti. Non sto esercitando autocontrollo. La prossima volta che magari mi avvicino a Dio, devo mettere le cose in regola. Non posso avvicinarmi a Dio, magari cominciare a leggere la Bibbia, cominciare a pregare, avere un dialogo con Lui e far finta che non sia accaduto nulla. Se procedo in questa mia attività, cosa succede? Assolutamente nulla. Non succede nulla perché il mio contatto con Dio è stato interrotto. C'è un ostacolo, un muro, una parete fra Dio e me. La parete non l'ha costruita Dio, l'ho costruita io. Quando ho ceduto alla tentazione, quando ho dato sfogo ai miei istinti, quando non ho esercitato autocontrollo, sono diventato spiritualmente impuro. Ora, dal di fuori, chi mi vede non si accorge di nulla. Ma io nel mio cuore so come stanno le cose. E Dio, che non guarda mai al di fuori, ma che prima di tutto e soprattutto guarda dentro, sa meglio di me come stanno le cose. Quindi prima di leggere o pregare, di dialogare con Lui, devo lavarmi, devo pulirmi. E come posso farlo? In modo molto semplice. Devo innanzitutto ammettere di aver peccato. Quindi confesso di essere caduto nella tentazione. E poi chiedo perdono. Sia il primo che il secondo passo sono chiaramente descritti nella Bibbia. Ne abbiamo parlato a lungo negli incontri precedenti. Non devo chiamare il peccato con qualche altro nome. Devo ammettere ciò che ho devo ammettere ciò che ho fatto senza nascondermi dietro il pollice e devo chiedere perdono. Dopo aver soddisfatto queste due condizioni, il rapporto con Dio, il dialogo con Dio è di nuovo aperto. Ma queste due condizioni sono essenziali. Non posso procedere oltre se non faccio prima questi due passi.
Si procede poi nel quinto capitolo, quando uno senza badarvi, parlando leggermente con le labbra, avrà giurato con uno di quei giuramenti che gli uomini di solito proferiscono alla leggera, di fare qualcosa di male o di bene, allorché viene ad accorgersene, è colpevole. Cosa ci sta dicendo qui il testo? Il testo si riferisce a parole pronunciate irresponsabilmente, alla leggera. A volte promettiamo di fare qualcosa, poi non lo facciamo. Non lo facciamo perché non avevamo nessuna intenzione di farlo. Abbiamo fatto una promessa che sapevamo non avevamo nessuna intenzione o potere di mantenere.

Purtroppo dobbiamo fermarci qui. Questa è la sigla di chiusura che ci dice che il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Come sempre, un forte abbraccio dal tuo Maurizio. Grazie ancora e a presto.

Bene, per le ultime trasmissioni abbiamo avuto la piacevole opportunità di parlare ai mariti e alle mogli di sottomissione, di guida e del modo di comportarsi nel matrimonio. L'ultima volta considerammo la frase vaso debole e discutemmo ciò che tale frase probabilmente vuol dirci. Credo che ora noi dovremmo proseguire e passare ad esaminare i versetti 8 e 9 di questa prima epistola di Pietro, di cui abbiamo per un po' esaminato il suo terzo capitolo. Non so se ve ne siete accorti, ma tutta questa discussione sui mariti e le mogli è poi sommarizzata in una specie di dichiarazione molto pertinente alla vita coniugale. Permettetemi di leggervi questi versetti e poi di andare indietro e riassumere per un momento anche il versetto 7 per coloro che ci ascoltano per la prima volta e legare così tutto assieme. L'apostolo Pietro scrive: «Infine siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male ed oltraggiando per oltraggio, ma al contrario benedicendo, perché a questo siete stati chiamati, onde ereditate la benedizione». Ebbene, questo è un bel modo di sommarizzare questa discussione sul soggetto delle relazioni coniugali. Siate concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, pietosi e umili di spirito. È così che il matrimonio dovrebbe essere. È così che il matrimonio cristiano deve funzionare. Già nel versetto 7 egli ha detto: vivete con le vostre mogli con discrezione. Se davvero potessimo comprendere la nostra moglie e prendere tempo ed indagare i suoi modi di fare, allora impareremmo ciò che la rende giuliva e potremmo vivere con lei secondo conoscenza invece che nell'ignoranza, trattandola con delicatezza come se fosse un fragile vaso, avendo cura di lei con gentilezza e tenerezza. Poi continua e dice: portate loro a onore, perché sono anch'esse eredi con voi della grazia della vita. Voi due siete quelli a cui Dio ha dato vita e l'opportunità di portare vita nel mondo. Assieme voi condividete questa bella benedizione e così fate queste cose affinché le vostre preghiere non siano impedite. Una coppia non può pregare assieme se non si parlano l'uno con l'altro, se non camminano assieme, se non vivono in armonia fra loro. E allora, alla luce di questo, esaminiamo la sommarizzazione. Siate tutti concordi, e io credo che se c'è un posto dove l'armonia è davvero necessaria, questa è la famiglia. È la nostra casa armoniosa, o amici? È il nostro matrimonio armonioso? Siete concordi? E voi dite: è proprio così che io vorrei che fossimo. No, non c'è armonia, non solo, ma c'è discordia, cacofonia, frastuoni, chiasso, strilli. Se noi potessimo esprimere il nostro matrimonio per mezzo dei tasti di un organo, non potremmo che produrre che un chiasso assordante, cacofonia, ma no armonia. Ebbene, se così è, allora è ora che il vostro matrimonio sia portato in uno stato di armonia. Se conoscete Gesù Cristo come vostro Salvatore, non c'è ragione alcuna per tutta questa cacofonia. Anzi, potete fare assieme una bella musichetta. Potete avere armonia e non solo nella vostra attitudine, ma anche nella vostra vita giornaliera, nelle vostre azioni e nel vostro matrimonio. Siete stati creati per essere due compagni. Questo è il fondamentale concetto del matrimonio. È un mutuo contratto che vi rende compagni. Il sesso non è l'elemento fondamentale del matrimonio. E subito precisiamo che non c'è niente di male nel sesso. Dio stesso lo ha creato e se non è, come tanti credono, una trappola diabolica. Il sesso è un bel dono fattoci da Dio e che deve essere espresso appropriatamente entro i propri limiti. Ma qui noi stiamo parlando di qualche cosa di più importante e di più vitale del sesso stesso. Il sesso, infatti, non è che una parte di questo. Sesso
è una parte nell'area dell'armonia. Noi stiamo però parlando del soggetto più importante, quello della compagnia. E qual è l'elemento fondamentale della compagnia? L'armonia. Infatti, come possono due farsi compagnia se non vanno d'accordo? E in che cosa consiste l'armonia nel matrimonio? Oh, voi lo sapete, è come quando qualcuno comincia a dire qualche cosa e la frase non è ancora uscita tutta fuori che l'altro già capisce esattamente quello che l'altra persona stava per dire e risponde in accordo e i due sono intersintonizzati e sembra che vibrino assieme. Si conoscono, si comprendono, vivono assieme l'uno per l'altro. Le loro ansie, le loro aspirazioni sono ben conosciute e camminano assieme al passo. I loro cuori battono all'unisono. Armonia nella famiglia. Come si può ottenerla? Non è quello che voi desiderate, ma sicuro. E allora come potete ottenerla? Naturalmente voi capite che io non so in che stato sia il vostro matrimonio. Può darsi che potete cominciare semplicemente con un ravvedimento, può darsi che necessitate del tocco di un consulente e forse è proprio di lì che dovreste cominciare. E allora andate dal vostro pastore e ditegli: pastore, il nostro matrimonio è sugli scogli, si è arenato e abbiamo bisogno di rimetterlo a galla. Siamo al punto che non c'è più accordo fra noi. E supponiamo che non riuscite ad ottenere quell'armonia che necessitate, che il vostro matrimonio stia davvero naufragando perché mai ha camminato armoniosamente. E cosa si potrebbe fare per renderlo armonioso? Ebbene, io suggerisco una cosa in particolare, uno stesso criterio per ambedue. Vedete, quello che porta discordia nella famiglia, dove le persone si danno ai nervi l'una con l'altra, dove insomma non si può trovare un modo per stare d'accordo, è che ognuno cerca di asserire la propria volontà, le proprie idee, la propria autorità sugli altri. Si deve capire che quando un marito è il capo della famiglia, questo non gli dà illimitati poteri, ma la sua autorità è condizionata da quelle responsabilità e privilegi e sfere di attività che Dio ha delineato nelle scritture. Quello che egli fa deve essere governato da tale criterio, da ciò che le scritture insegnano, e così non c'è più il fatto di voler fare prevalere la propria volontà o le sue idee, no. Egli primariamente è preeminentemente deve divenire uno studente della Bibbia, uno che capisce e conosce la Bibbia in maniera tale da poter conformare le sue decisioni su quei principi biblici applicabili al matrimonio e alla famiglia. Questo naturalmente vale per ambedue, non solo è vero per il marito, ma si applica anche alla moglie. Voi dovete dunque sottomettervi alle scritture. Dove c'è discordia in una casa, la causa è sempre trovata nel fatto che i coniugi non si sono sottomessi alle leggi che Dio ha dato per la loro vita, leggi che si trovano nella Bibbia. Una persona dice: io voglio questo o quello, e l'altro dice: ebbene, tu vorresti quello? Ma io preferisco quest'altro, e così ne nasce un incaglio che blocca ambedue. Non possono raggiungere una soluzione dei loro problemi perché quello che uno vuole è contrario ai desideri dell'altro. E chi può dire quale delle tue idee sia la giusta e chi abbia ragione? E così è come la gente del mondo si trova impaniata e dove la discordia nasce. Per il cristiano però c'è un'alternativa. Se i due coniugi sono intonati con la parola di Dio, loro possono dire: ebbene, quello che io voglio è così, ma cos'è che Dio vuole? Cos'è che dice la sua parola? E così ambedue i coniugi si rivolgeranno alla Sacra Scrittura per vedere come Dio risponde alla loro domanda. Dove c'è una terza persona, dove c'è un terzo punto di vista, dove c'è una terza opinione la quale porta con sé una certa autorità che deve essere ubbidita, i problemi sono subito risolti perché c'è qualcuno che dal di fuori degli interessati che dice come la cosa deve essere fatta. Ed è qui dove la famiglia può trovare armonia. Quando una famiglia è sintonizzata con Dio per mezzo della sua parola, la casa risuonerà armoniosa e le corde toccate da ambedue risuoneranno alla lode e all'onore e alla gloria di Dio.
O Signore, aiutaci a trovare armonia per mezzo della Tua parola e fa che le persone la applichino al loro matrimonio. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Continuiamo le nostre brevi considerazioni sul libro dei Proverbi e in particolare al capitolo 19. Leggiamo il verso 10. Vivere in delizie non s'addice allo stolto, quantomeno s'addice allo schiavo dominare sui principi. La libertà e la gioia sono qualcosa che riguardano coloro che amano e servono Dio. Lo sciocco, lo stolto, colui che non riconosce Dio nelle sue vie, non può avere vero diletto, perché il vero diletto si trova nella conoscenza di Dio, nella saggezza, come ripetutamente Salomone ha ricordato, in quella sapienza che viene dall'alto e che guida gli uomini verso il bene. E indubbiamente lo stolto non può gioire come si deve veramente gioire. La sua vita non è una vita di delizie, non è una vita di gioie, ma è una vita magari di divertimento, ma il suo cuore è sempre vuoto. E ugualmente neanche lo schiavo può dominare sui principi. È un'assurdità in sé, è una cosa intollerabile che uno schiavo regni e poi regni sui principi. Il mondo purtroppo ammette tante ingiustizie e fra le tante ingiustizie c'è anche quella dello schiavo che governa sui principi. E quando parliamo di schiavitù non ci riferiamo alla triste condizione degli uomini, una condizione sociale veramente terribile, ma c'è una schiavitù peggiore. C'è tanta gente che è schiava dei vizi, dei peccati, del male e che pure riesce mediante l'ingiustizia a ottenere il governo e regnare su coloro che possono essere considerati dei principi per il loro modo di vita, la loro serietà, la loro dirittura. Nel mondo queste cose purtroppo accadono perché esiste l'ingiustizia, ma dinanzi a Dio questo è assolutamente assurdo, in quanto Dio vuole che tutti gli uomini siano liberati dalle loro passioni e acquistino questa cortesia, questa signorilità che viene dalla conoscenza della sua legge. Il verso 11 dice: il senno rende l'uomo lento all'ira ed egli stima sua gloria il passare sopra l'offese. È importante. L'uomo ragionevole è lento all'ira, dice un'altra versione, e stima sua gloria il passare sopra alle offese. La vera saggezza, la vera intelligenza è fondata su due regole precise. La prima, quella di essere lento all'ira, e la seconda, quello di passare sopra l'offese.

La vera saggezza agisce in questo modo. Prima di tutto non si irrita. Qualcuno ha detto che quando una persona si irrita profondamente e reagisce violentemente è perché ha torto. Ma la vera saggezza si manifesta poi con il passare sopra le offese. Chi continua a ritenere risentimenti dentro di sé, chi ha queste reazioni che fanno ricordare le offese e non fanno superare nell'amore di Dio il ricordo delle offese, non è una persona saggia, assennata, soprattutto di quella saggezza e di quella assennatezza che vengono dalla parola e dalla presenza di Dio. Il verso 12 dice: l'ira del re è come il ruggito d'un leone, ma il suo favore è come rugiada sull'erba. L'ira del re terrorizza, ma il suo favore è una benedizione. E se l'ira di coloro che governano terrorizza, quanto più deve preoccuparci l'ira di colui dinanzi al quale dovremo tutti comparire. Dio ci aiuti a ottenere il favore di colui che è il re dei re e il signore dei signori, perché allora soltanto potremo godere vera benedizione. Il figliuolo stolto è una grande sciagura per suo padre, e le risse d'una moglie sono il gocciolare continuo d'un tetto. La prima parte del testo ripete già un concetto espresso: questo figliuolo non saggio e stolto è una sciagura per un padre, il quale ha sperato nella sua progenie perché il suo nome sia ricordato e forse i suoi beni ancora ben amministrati, e un figliuolo stolto invece non dà questa garanzia. E una moglie rissosa è come il gocciolare continuo d'un tetto. C'è un proverbio arabo che dice: tre cose rendono una casa, una famiglia insopportabile: tac, nac e bac. Tac, lo sgocciolare continuo del tetto; nac, una moglie rissosa e litigiosa; e bac, i diversi tipi di insetti che infastidiscono. E certamente, se è terribile ed è una calamità per il padre avere un figlio sciocco e stolto, perché rispetto al futuro questo padre non può attendersi assolutamente che alcuno lo ricordi, i suoi beni, i suoi insegnamenti, tutto sarà devastato, ma è ancora più terribile questa continua situazione di litigio e di contenzione che c'è nella famiglia quando la moglie è litigiosa e è rissosa. È come un tetto che fa passare la pioggia, che gocciola continuamente e che mette in una condizione di disagio gli abitanti della casa. Ed è una lezione sia per il padre, sia per i figli, sia per le mogli. Il marito è padre, calcoli che nell'ambito della famiglia deve curare i figliuoli in modo che acquistino saggezza, altrimenti saranno una sciagura per lui. I figliuoli imparino che per loro c'è un'eredità non soltanto di beni materiali, ma soprattutto spirituale. E per la moglie, la madre, che è portata al litigio e a uno spirito di reazione, essa deve ricordare il suo ruolo di consorte, di compagna, di madre e di maestra,
nell'ambito della famiglia e il suo spirito rissoso e litigioso non solo produrrà uno stato di disagio nell'atmosfera familiare, non solo creerà disturbo per il marito, ma non darà un buon esempio per i figliuoli, che al più presto possibile cercheranno di lasciare la famiglia, perché l'atmosfera di quella casa non è certamente delle più piacevoli ed accoglienti. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao, ben ritrovati con Libro più letto insieme a Maria e Enzo. Se sei nuovo, resta con noi. Magari ti sei sintonizzato per caso, ma non è mai un caso nella vita. Ed ecco che oggi Gesù annuncia la morte e la risurrezione, perché Cristo è anche risorto.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati al nostro ascolto, quindi un calorosissimo saluto da parte mia anche. Abbiamo visto alcune affermazioni di Gesù rivolte dopo la risposta di Pietro. Pietro che diceva a Gesù che lo riconosceva come il Cristo, il Messia, quindi il figlio del Dio vivente. E anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte del soggiorno dei morti non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Abbiamo visto qualcosa riguardo al versetto 18, ci soffermeremo sulla seconda affermazione di Gesù, quella che riguarda le chiavi del regno dei cieli, giusto per intenderci. Cosa sono le chiavi del regno dei cieli? Furono date solo a Simon Pietro? No. Gesù le dona a tutti coloro che fanno una confessione come quella di Pietro, che riconoscono Cristo come Salvatore. Se sei un figlio di Dio, anche tu possiedi le chiavi. Le chiavi erano il simbolo dell'autorità del servizio degli scribi che insegnavano le scritture al popolo, Neemia 8, versetti dal 2 all'8. Oggi ogni credente possiede la Bibbia e quindi ha le chiavi. Le ha per aprire la porta della conoscenza di Dio e della salvezza per ogni persona che vuol credere. Usiamo queste chiavi? Abbiamo anche oggi il dovere di diffondere il Vangelo perché esso è l'unica salvezza per gli uomini. È una rivelazione magnifica. Chi potrebbe fare una cosa simile con le sue sole forze? Tu ed io abbiamo una responsabilità meravigliosa. In questo momento però il Signore chiede ai Suoi discepoli di tacere. Infatti al versetto 20 leggiamo: allora ordinò ai Suoi discepoli di non dire a nessuno che Egli era il Cristo. Il Signore fece questa richiesta perché non era ancora giunto il momento per Lui di manifestarsi pubblicamente a tutti. Dovevano conoscerlo per gradi e in una maniera personale, non con grandi clamori che potevano intralciare la Sua missione. Ora infatti, per la prima volta Gesù annuncia ai Suoi discepoli la Sua morte e la Sua resurrezione. Lo fa con circa 6 mesi d'anticipo. Perché aveva aspettato tanto prima di fare un annuncio così importante? A giudicare dalla reazione che ebbero, appare chiaro che i discepoli non erano preparati a ricevere una simile notizia. Egli ripeté 5 volte che stava andando a Gerusalemme a morire. Nonostante ciò, i discepoli capirono il significato della sua morte solamente dopo la sua resurrezione.

Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e resuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non avverrà mai». Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». In questi versetti appena letti, dal 21 al 23, c'è un elenco di cose che il Signore Gesù fece per te e per me. Questo è il Vangelo: che Cristo morì per i nostri peccati, fu sepolto e risuscitò secondo le Scritture. Devi sapere chi è, devi sapere cosa ha fatto per te. Se hai queste due cose e per fede credi e le ricevi, sei salvato. Ciò non era mai stato rivelato prima, se non a Nicodemo, all'inizio del ministero del Signore in Giovanni, capitolo 3, versetti dall'1 al 6. Ma ecco che Pietro, d'impulso, prende l'ardire di rimproverare Gesù. In pratica, Pietro disse: «Tu sei il Messia, tu sei il figlio di Dio, non puoi, non devi andare alla croce». Come puoi vedere, la croce non era stata fino ad allora nemmeno lontanamente nei pensieri degli apostoli. Gesù, rivolgendosi a Pietro, gli fa notare come in quel momento lui sia uno strumento di Satana per porgli un intralcio e farlo peccare. Scandalizzare, infatti, vuol dire mettere un ostacolo sul cammino di qualcuno per farlo cadere. È il diavolo che vuol negare i fatti del Vangelo relativi alla morte di Gesù per i nostri peccati, alla sua sepoltura e alla sua resurrezione dai morti.

La morte di Gesù è la nostra unica salvezza. Più tardi Pietro scrisse nella sua seconda lettera: egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia, e per le sue lividure siete stati guariti. Che trasformazione è avvenuta nella mente di Pietro? Il Signore gli disse: vattene via da me, Satana. Rifletti, un momento c'è Pietro, attraverso il quale lo Spirito di Dio può dichiarare che Gesù è il Figlio di Dio. Un attimo dopo, Pietro si fa ingannare da Satana. Ora Gesù prosegue nel suo insegnamento rivolto ai discepoli. Leggiamo i versetti dal 24 al 28. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Che gioverà un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno.

non è cosa da poco quello che il Signore sta dicendo in questo passo. Rinunci a se stesso non è come dire rinunci al gelato o rinunci alle ricchezze sulla terra. Questo versetto significa rinunci a se stesso. Sai benissimo che la persona che è più difficile sacrificare a questo mondo sei tu. Rinunciare al dessert è già abbastanza difficile, ma rinunciare a me stesso è quasi impossibile. Ma per seguire Gesù, per diventare cristiani, per essere salvati, dobbiamo rinunciare ad avere il controllo della nostra vita. Dobbiamo scendere dal trono della nostra vita e cedere il posto a Gesù, a Dio. E prenda la sua croce e mi segua. Non dobbiamo prendere la croce di Cristo, ma la nostra croce. C'è una croce per me ed una per te, solo se lo seguiamo. Sappiamo, perché altre volte Gesù lo ha detto, che chi vuole seguirlo deve mettere in conto il fatto che ci saranno problemi, persecuzioni per chi vuole davvero seguirlo. Gesù infatti disse: «Avrete tribolazione nel mondo, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo». Perché dovremmo rinunciare a noi stessi per seguire Gesù? Gesù stesso ci presenta un paradosso che spiega questa legge naturale nel regno di Dio. Chi vuole salvare, perde, ma chi perde per amore, trova. Con quale scopo dovremmo accettare questa legge paradossale? Perché anche se guadagniamo tutto il mondo, questo non ci servirà per salvare o fare qualcosa per la nostra anima. E se perdiamo la nostra anima, che è eterna, tutto ciò che abbiamo fatto nella nostra vita, che può arrivare a 80-90 anni, non ci serve a nulla. Preferisci avere qualcosa che ti serve per l'eternità o qualcosa che ti serve per 100 anni? Se cerchi di salvarti da solo, ti perdi, ma se lasci fare a Dio e ti arrendi a Lui, sarai salvato. Un giorno ci sarà il giudizio e ognuno riceverà ciò che gli spetta. L'ultimo versetto che abbiamo letto, cioè che alcuni di coloro che sono qui presenti non morranno prima di aver visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno, è di difficile interpretazione, ma cercheremo di esaminarlo abbinandolo a ciò che ci viene detto nel prossimo capitolo, il capitolo 17, che contiene il racconto della trasfigurazione. In esso troveremo la spiegazione di cosa intendeva Gesù quando fece questa affermazione.

E arriviamo così a questo capitolo 17. Nel nostro nuovo capitolo vedremo un avvenimento molto importante, quale la trasfigurazione di Gesù. Vedremo anche la guarigione del fanciullo epilettico e Gesù che paga le tasse facendo un miracolo. Come abbiamo notato alla fine del capitolo 16, l'ultimo versetto è un tutt'uno con questo capitolo, perché è qui che viene spiegato ciò che intendeva il Signore quando disse: «In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno». Matteo 16:28. Queste parole si avverarono per gli apostoli quando avvenne la trasfigurazione di Gesù. Essa è l'immagine del Figlio dell'uomo che viene nel suo regno. Possiamo pensare questo leggendo ciò che Simon Pietro, che fu tra i presenti alla trasfigurazione, scrisse nella sua seconda epistola quando parlò di quell'esperienza. Infatti, non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signor nostro Gesù Cristo, andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli ricevette infatti da Dio Padre onore e gloria quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: «Questi è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto». E noi udimmo questa voce recata dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo.

Come si avverarono le parole che il Signore Gesù Cristo rivolse ai Suoi discepoli quel giorno? Sul monte della Trasfigurazione, quando Egli fu glorificato alla presenza di tre dei Suoi discepoli. La Trasfigurazione è una piccola immagine del Regno e Pietro ce lo conferma. Tutti i Vangeli riportano l'episodio della Trasfigurazione, tranne quello di Giovanni. La Trasfigurazione non prova né sottolinea la deità di Cristo, né sottolinea invece il lato umano. Il Vangelo di Giovanni pone l'accento sulla deità di Cristo e forse per questo omette il racconto della Trasfigurazione, benché esso sia registrato negli altri tre Vangeli. La Trasfigurazione del Signore Gesù è, a mio giudizio, non solo la prova della sua parte umana, ma è addirittura la speranza dell'umanità. L'uomo che qui vedi trasfigurato è il tipo di creatura che tu, amico, sarai un giorno se sei figlio di Dio. Dice Giovanni nella sua prima lettera al capitolo 3, versetto 2: «Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è». Quindi ogni uomo ha davanti a sé la gloriosa prospettiva di essere come Cristo. Il Signore Gesù Cristo fu glorificato prima della sua morte e resurrezione. Questa è l'immagine che troviamo in questo brano. Vedrai che il Vangelo di Luca presenta dettagli che né Matteo né Marco includono, perché Luca è quello che mette in evidenza la perfetta natura umana di Gesù.

0: Leggiamo per concludere il brano interessato nei primi 8 versetti di questo capitolo 17. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte, e fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. E apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù: «Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi farò qui 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: «Questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse: «Alzatevi, non temete». Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù, tutto solo. Pietro, Giacomo e Giovanni sono in disparte con Gesù, ed ecco che la sua faccia risplendette come il sole. Lui sprigionava luce, non era illuminato da una fonte luminosa esterna, simile a un riflettore. Ed era il lato umano di Gesù ad essere trasfigurato. La trasfigurazione mise in evidenza la sua perfetta natura umana. Il termine trasfigurazione è molto interessante. Significa metamorfosi, ovvero cambiamento di forma o struttura. Il piccolo bruco lanuginoso un giorno diventerà una bella farfalla mediante il processo di metamorfosi. Il corpo che ho oggi, informe o malato, un giorno sarà trasfigurato, e anche coloro che al ritorno di Cristo saranno ancora in vita saranno trasfigurati. Questa è la speranza degli uomini che credono in Gesù. E con questa promessa da parte del Signore, in cui noi, essendo dei credenti, crediamo ciecamente, voglio veramente salutarvi e quindi vi invito a fare vostra anche questa promessa da parte di Dio. Ciao, a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 28 a 30.

Gesù, dunque, insegnando nel Tempio, esclamò: «Voi certamente mi conoscete e sapete di dove sono, però non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete».

0: è il termine esatto che troviamo nel testo greco ed è lo stesso che descrive il forte grido lanciato dal Signore quando stava per spirare sul legno della croce. Voleva far comprendere che la conoscenza che i giudei vantavano della sua persona era una semplice conoscenza anagrafica, ma realmente, profondamente, non sapevano nulla di lui. Non conoscevano la sua natura, la sua potenza, la sua sapienza e la sua grazia. Perché? Perché non conoscevano, non potevano conoscere colui dal quale proveniva, colui che lo aveva mandato, cioè il Padre celeste ed eterno. Nella sua autentica passione per il bene delle persone, per la loro salvezza, Gesù cercò di trasmettere, di comunicare la sua parola, una parola di verità e di grazia, una parola che recava vita attraverso la fede nella sua persona. Per farsi udire dalla folla rumorosa, vociante, non esitò a gridare, ad alzare la propria voce al di sopra di ogni baccano e frastuono per far giungere ai cuori le sue parole colme d'amore. Non fu il gridare dell'ira o della rabbia, della collera che infrange e supera ogni reticenza e la più elementare educazione. No, fu il grido della passione per le anime che necessitano di udire e di comprendere la parola di Dio. Gridare nel Tempio del Signore sembra una cosa sconveniente, scandalosa, ma fu proprio il Signore del Tempio a voler zittire ogni altra voce perché la sua e solo la sua fosse ascoltata. Non ha alcun valore trovarsi nel Tempio del Signore se poi non si riesce ad udire la voce del padrone di casa. Gesù gridò per farsi sentire. L'importanza dell'annuncio della parola di Dio fece scrivere all'apostolo Paolo nella sua lettera a Timoteo: predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole o sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento. Anche noi, come cristiani, dobbiamo gridare in ogni circostanza, al di là di ogni convenienza. Dobbiamo gridare per coprire le varie seducenti voci del mondo, per far udire il prezioso annuncio della parola di Dio, quell'annuncio che il Signore ci ha affidato. Il Signore ci benedica in questo servizio alla sua gloria.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli. Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Siete sintonizzati su Radio Evangelo. Amici ed amiche in ascolto, buona giornata. Questa mattina leggiamo e meditiamo la parola di Dio.

Il brano biblico di questa mattina è tratto dall'Antico Testamento e precisamente dal Libro dei Salmi, da cui leggerò il Salmo 97. Leggerò per intero questo Salmo, che è costituito da 12 versi, ma poi ci soffermeremo a considerare soltanto un versetto, il versetto 1. Il Signore regna, esulti la terra e gioiscano le numerose isole. Nuvole e oscurità lo circondano, giustizia ed equità sono le basi del suo trono. Un fuoco lo precede e consuma i suoi nemici tutti intorno. I suoi lampi illuminano il mondo, la terra lo vede e trema. I monti si sciolgono come cera davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunciano la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Sono confusi gli adoratori di immagini e quanti si vantano degli idoli. Si prostrano a lui tutti gli dèi. Sion ascolta e ne gioisce. Esultano le figlie di Giuda per i tuoi giudizi, o Signore. Poiché tu, o Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra. Sei molto più in alto di tutti gli dèi. Voi chiamate il Signore, odiate il male. Egli custodisce le anime dei suoi fedeli, li libera dalla mano degli empi. La luce è spuntata per il giusto e la gioia per i retti di cuore. Gioite nel Signore, giusti, e lodate il suo santo nome. Ci soffermeremo soltanto sul primo verso, o meglio su un'espressione del primo verso che voglio rileggervi. Il Signore regna. È proprio su questa espressione che considereremo qualche riflessione dopo aver ascoltato un inno cristiano.

Salmo 97, verso 1. Il Signore regna. Questa espressione con cui si apre il Salmo 97 fa risaltare una meravigliosa verità. Dio non è soltanto il creatore del cielo e della terra e di tutto ciò che è in essi. Egli è anche colui che governa su tutto e tutti ed ha il pieno controllo di ogni cosa. Tutto ciò significa che Egli ha il controllo degli avvenimenti e delle circostanze che interessano ogni persona. Talvolta, dinanzi a problemi e difficoltà che riguardano la nostra vita, siamo erroneamente indotti a pensare che il Signore si sia dimenticato di noi e ci abbia lasciati soli in balia degli eventi, delle situazioni, delle difficoltà. Sapere che Dio siede sul trono dovrebbe incoraggiare ciascuno di noi, ricordandoci che poiché Egli regna, persino le circostanze negative sono sotto il controllo dell'amore di Dio, il quale non permette che siamo provati al di là delle nostre forze e fa sì che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Carissimo amico, ricorda, Dio regna, Egli siede sul trono. Quando sei nell'afflizione, quando sei nella preoccupazione, quando di fronte alle difficoltà ti senti confuso e smarrito, cercalo con tutto il cuore. Affida a Lui la risoluzione dei tuoi problemi. Disponiti a seguire le indicazioni che Egli ti rivolge mediante la Scrittura e realizzerai che dal suo trono Dio ha gli occhi rivolti verso di te per prendersi cura della tua vita.

sapere che Dio ha il controllo dal suo trono di ogni cosa deve questa mattina incoraggiare ciascuno di noi a presentare a Lui i nostri bisogni, ad esprimergli le nostre preoccupazioni, a non aver timore di parlargli forse delle angosce del nostro cuore. Questo Dio che siede sul trono, pur essendo il sovrano indiscusso, il Signore del cielo e della terra, è pronto ad ascoltarci, è pronto ad udire il grido del nostro cuore, cioè la nostra preghiera. Quindi andiamo a Lui con fiducia. Caro Padre Celeste, grazie dal profondo del nostro cuore. Sì, Signore, ti lodiamo, ti esaltiamo, perché tu sei il Dio vivente e vero, sei colui che siede sul trono e come tale degno di lode, onore e ringraziamento. Ma non possiamo non esprimerti anche ringraziamento e lode, perché, Signore, la tua parola ci ricorda che anche in quelle che possono essere le ore più buie della nostra vita, della nostra esperienza, dovute forse a problemi, afflizioni, angosce di varia natura, tu non ci lasci, non ci abbandoni, ma dal tuo trono hai il controllo della nostra vita e sei pronto a far convogliare per il nostro bene anche le cose più negative. Aumenta la nostra fede, fa che possiamo veramente restare saldi in questa ferma realtà di cui la tua scrittura ci rende testimonianza, per non lasciarci scoraggiare, Signore, da quelle cose che potrebbero in qualche modo abbatterci. I nostri amici che ci ascoltano, continuiamo a pregarti di benedire la loro vita. Signore, sicuramente i loro problemi, le loro difficoltà non ti sono sconosciuti. Signore, tu che dal tuo trono hai il controllo di ogni cosa, continua a vegliare sulla loro vita e a rivelarti al loro cuore mediante la tua parola. In Cristo Gesù, che è benedetto in eterno.

tempo a nostra disposizione volge al termine. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Continuate ad ascoltare gli altri programmi di Radio Evangelo per udire parole di speranza, per udire la parola di Dio. Il Signore vi benedica.

Salve amici, eccoci di nuovo con voi per esaminare i sacri scritti. Quest'oggi, se ci seguite, potete notare come si studia la scrittura e come da un passaggio apparentemente storico possiamo invece noi trovare un messaggio personale che tocca ognuno di noi oggi e ci forza alla meditazione e alla riflessione. Vi presenteremo tale messaggio fra poco, ma prima vogliamo farvi ascoltare uno dei nostri inni e mentre lo ascoltate fateci un favore, chiamate al telefono i vostri amici, i vostri conoscenti ed esortateli ad ascoltarci. Loro saranno contenti, noi saremo contenti e voi pure vi sentirete contenti di averlo fatto.

L'intelligenza è una meravigliosa facoltà che Dio ha dato alla sua creatura, ma spesso quest'ultima ne fa, come pure di tutti i doni del Creatore, un cattivo uso. Questa facoltà è indispensabile nel campo umano, ove può talvolta elevarsi molto in alto. Essa è persino in grado di concepire certi attributi di Dio, e l'Apostolo Paolo ci insegna infatti che per suo mezzo è possibile discernere la sua eterna potenza e divinità. Purtroppo, quando si tratta delle cose divine, il potere dell'intelligenza si ferma qui. Essa è incapace di afferrare la vera natura di Dio. L'essere finito non può comprendere l'essere infinito. Noteremo infatti nella prossima lettura biblica come i sacerdoti, il clero di Gerusalemme, uomini dotti versati nello studio delle scritture, resteranno accecati dalle loro stesse tradizioni e ingannati dalla loro stessa intelligenza, che si accontenta di quello che sa e impedisce di credere a quello che ancora loro non sanno. Questa constatazione, che ci porterebbe alla disperazione se fossimo ridotti ai soli nostri mezzi, ci induce ad ammettere invece l'assoluta necessità di una rivelazione divina che è contenuta nella Bibbia. Riconoscere la rivelazione divina a molti sembra un'abdicazione inammissibile della ragione, ma per il credente è argomento di gioia profonda accedere così a una sfera di conoscenza infinitamente più elevata. Egli sottomette la ragione, sì, ma per impiegarla in un modo nuovo che risponde al pensiero di Dio e che, unita alla fede, gli permette di conoscerlo. Ricercate anche voi, o cari amici, la conoscenza di Dio. Ricercatela non tanto con la vostra intelligenza, ma per mezzo della fede, della preghiera e della lettura della sua santa parola.

Ed ora vogliamo passare alla Sacra Scrittura. Vogliamo leggervi dal Libro degli Atti un episodio molto interessante, l'episodio del martirio di Stefano. E siccome questo episodio è troppo lungo, noi lo cominceremo al 54esimo versetto del 7° capitolo. A questo punto noi troviamo che Stefano sta davanti alla folla, è accusato di bestemmia, lui si discolpa, predica il Vangelo e fa noto ai sacerdoti, al clero di Gerusalemme che lo accusano, come il Dio ha sempre cercato di salvarli, ma come loro hanno sempre disubbidito al suo annunzio. Cominciamo quindi col 54esimo versetto del 7° capitolo e proseguiamo poi nell'ottavo fino all'8° versetto. Il clero, udendo queste cose, fremeva di rabbia e nei loro cuori e digrignavano i denti contro di lui, ma egli, essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figliuolo dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Ma essi, gettando di gran gridi, si turarono gli orecchi e tutti assieme si avventarono sopra di lui e, cacciatolo fuori della città, si diedero a lapidarlo, e i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano, che invocava Gesù e diceva: «Oh Signore Gesù, ricevi il mio spirito». Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce: «Signore, non imputar loro questo peccato», e detto questo si addormentò. E Saulo era consenziente all'uccisione di lui. E vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme, e tutti furono dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. E degli uomini timorati seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio di lui, ma Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, e trattene uomini e donne li menava in prigione. Coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo annunziando la parola, e Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo, e le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva, poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, gridando con gran voce, e molti paralitici e molti zoppi erano guariti, e vi fu grande allegrezza in quella città. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della parola di Dio ed aiutarci ora nella sua meditazione. Quelli di voi che avete tempo a disposizione di guardare la televisione, sapete che ci sono certi teleromanzi che vengono proiettati a puntate, e certi di essi, in onda da oltre 20 anni, mostrano la continua storia e le vicende di certi personaggi che sembrano crescere con chi li guarda e venire parte della loro vita. E passando dal profano al sublime, noi troviamo che fra tutti gli scrittori biblici l'evangelista Luca aveva anche lui la tendenza di usare questo metodo nel narrare gli eventi che presero luogo con l'inizio della cristianità. Infatti, egli comincia la sua storia nel suo Vangelo con la nascita del Salvatore. Poi ce ne fa vedere parte dell'infanzia, infine le gesta, e finito il suo Vangelo con la sua risurrezione, ne continua però a narrare la storia nel Libro degli Atti, dove troviamo la descrizione degli eventi che presero luogo nel primo secolo e come il Vangelo si sparse da Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e in tutto il mondo allora conosciuto, come aveva profetizzato e ordinato Gesù.
Ed ecco che anche nel terminare il libro degli Atti, Luca vuol lasciare la sua storia senza una fine, senza una conclusione, e lascia la porta aperta alla continuazione delle geste dei credenti, dicendo che il Vangelo, inostacolato, si stava propagando ovunque. E così lo fu, e così giunse attraverso lo spazio e il tempo fino a noi e ci ha toccato personalmente. E se noi ora siamo i personaggi che devono apparire e far parte di questa continua storia di amore e di redenzione, ebbene che oggi prendiamo in considerazione lo sfondo in cui noi dobbiamo agire, e questo sfondo ci è maestralmente tratteggiato da Luca con l'uso che egli fa di una frase che egli cita per ben 3 volte nel breve passaggio che abbiamo appena orletto, mettendola in bocca a personaggi diversi. E questa frase, voi l'avrete notata, è: gridarono a gran voce, gridarono a gran voce. Certo, se il Vangelo è l'annunzio che tutto il mondo deve conoscere, è bene che esso sia dato con gran voce. Sì, questo è vero. Ma ecco che qui, in questo passaggio, notiamo che il primo grido non fu costituito dall'annuncio del Vangelo, ma è emesso dalla Chiesa stabilita, dal clero che, dopo aver chiesto a Pilato a gran voce la morte del Cristo, ora grida di nuovo, come griderà sempre, per impedire che il messaggio evangelico predicato da Stefano e dai suoi seguaci sia udito dalle moltitudini dei presenti. Essi non solo non vogliono ascoltare e si turano gli orecchi, ma impediscono anche a chi volesse sentire di poter capir cosa alcuna. Questo grido è il grido della ribellione che sale al cielo da una generazione ingrata, indifferente e ribella, che rigetta il dono della salvezza e che rigetta Dio. Esso si fa sentire oggi come si fece sentire quel giorno quando Stefano lo predicò in Gerusalemme. Esso è un grido potente che non solo contiene la voce dell'ateismo materialista e della falsa scienza evoluzionistica, ma pure quella della religione stabilita, della religione tradizionalista, che con i migliori mezzi, con più uomini, cerca di soffocare l'appello della buona novella che vuol portare le anime a Dio. E si dirà: e allora noi cosa possiamo noi fare? Gridare più forte? No, non si può. Anni fa, quando noi cominciamo a testimoniare i nostri connazionali, ci riunivamo nella città di San Francisco, nel quartiere italiano. Là c'è una gran piazza davanti alla chiesa e là noi cercavamo di predicare. La prima volta, la seconda volta lo facemmo. Poi ecco che il clero della chiesa stabilita cosa fece? Portò una banda e, mentre noi cercavamo di predicare, loro suonavano il più forte possibile, e così anche noi non si poteva far niente. Non si può far niente contro cose di questo genere. E infatti qui noi troviamo che la seconda voce che è emessa è quella di Stefano, ma egli non cerca di predicare il Vangelo gridando. Il Vangelo lo ha predicato, ma non a gran voce, perché la voce di Dio, quella che convince, quella che penetra e tocca i cuori, è sempre quella voce tenua che chiamò il giovane Samuele mentre dormiva, è quella voce sommessa, voce che parlò a Elia dal seno della tempesta, quella che parlò a Isaia nel tempio, è la stessa mesta voce che chiese un giorno a Simon Bargiona: a Simone, mi ami tu più di questi? È quella stessa voce, o amico, così quieta ma nello stesso tempo inconfondibile, che spesso ci parla nel profondo del nostro cuore. Il secondo grido, quello che fu emesso da Stefano col suo ultimo respiro, era il grido che rappresenta la voce del credente che grida a Dio: perdono, Padre, perdona loro.
Ecco cosa Stefano gridò. Sì, il secondo grido è la supplica, è la voce del perdono che salì al Padre prima dalla croce di Cristo e poi di qui dal patibolo di Stefano. È la gran voce potente dei figliuoli di Dio che costantemente sale al cielo ed implora perdono e pietà. È la voce, io vi dico, che trattiene in questo stesso minuto l'ira di Dio dal cadere su questo mondo malvagio con tutta la sua giusta furia e con la potenza che noi con tutte le nostre bombe atomiche non possiamo neppure avvicinare. Oh, quanto ognuno di noi ha bisogno di pregare, oh, quanto ognuno di noi ha bisogno di alzare la propria voce a Dio ed implorare perdono, pazienza, misericordia, oh Signore, per questo mondo malvagio. Oh, quanto ognuno di noi ha bisogno di alzare la propria voce per implorare il fuoco purificatore dello Spirito Santo che cada su di noi, che cada sulla Chiesa, che ci risvegli, che bruci, che mondi, che purifichi anche questa umanità e la redima e la riconduca a sé. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bagocina che vi saluta.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Maria Teresa De Giustina sarà ospite del programma di oggi. Ci darà qualche saggio consiglio sui figli. Non etichettarli, ecco cosa vorrà dire. Lo sentirete fra poco. Finché c'è vita c'è speranza, recita il vecchio detto. E anche di speranza parleremo oggi, brevemente, qui a Contrappunti. Amici, benvenuti. Benvenuti, Mario Pieri al microfono, staremo assieme per i prossimi 30 minuti, ci faremo come sempre, almeno questo è il mio intento, buona compagnia a vicenda. E cominciamo come sempre con la musica. I want to know you in the secret, voglio conoscerti in segreto, nel segreto. Ecco, questa la canzone che ho scelto per iniziare il programma di oggi dei Sonic Flood. Ecco, conoscere Dio non è sempre facile. Probabilmente uno degli ostacoli maggiori è la differenza che c'è fra conoscere Dio e semplicemente credere in Dio. Giacomo nella sua epistola dice che la fede senza le azioni o le buone opere è una fede senza valore. Ecco, allora, siccome desideriamo conoscere meglio Dio, una domanda che dobbiamo farci è questa, cioè se crediamo in Lui e basta, oppure se ci stiamo impegnando a conoscerlo sempre di più. Quindi conoscere il Signore, voler vedere il suo volto, sentire la sua voce. Ecco questo grosso modo quanto vogliono comunicarci i Sonic Flood in questa prima canzone che ascoltiamo oggi. I want to know you. Amici, buon ascolto.

0: Allora, adesso sentiamo subito la nostra ospite con noi al telefono da Roma, Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi di nuovo. Sono Maria Teresa, vi parlo da Roma e una volta di più vi parlo di quello che succede a casa nostra. Quando i ragazzi erano ancora a casa, abbiamo cercato di non mettere delle etichette su di loro. Adesso vi spiego. Probabilmente non ci siamo sempre riusciti, ma era una cosa importante. Cosa voglio dire? È normale, per esempio, per noi mamme, dato che stiamo tanto con i nostri bambini, soprattutto nei loro primi anni, che ci facciamo delle idee precise sulla loro personalità o su certi lati del loro carattere. Questo bambino è un gran testardo. Mio figlio è timido e chiuso. Oppure, Tommaso ha sempre paura. Gianni mangia poco. Fino qui niente di grave, perché ognuno ha diritto alle sue opinioni, anche se a volte è possibile sbagliare di grosso. Quello che è certo molto sbagliato, secondo me, è dire queste opinioni a altre persone in presenza del bambino interessato, perché questo lo condiziona e lo spinge a onorare il ruolo che gli viene assegnato. Se la mamma annuncia che il bambino ha poco appetito, il bambino si sentirà in dovere di mangiare poco, tanto più che si renderà conto che così attira l'attenzione della mamma e la fa preoccupare. Se si afferma che non mangia di tutto, lo aiutiamo a diventare sempre più schifiltoso e difficile. Se diciamo che è timido, diventerà sempre più ritrosetto. Non solo, a poco, per lo strano gioco della sua psiche, le qualità che noi attribuiamo diventeranno una parte della sua personalità e faranno di lui una persona vivace, oppure timide o ribelle, secondo i casi. Li abbiamo conosciuti tutti, certi ragazzi pieni di doni e di qualità che non riescono a combinare molto perché i genitori, soprattutto il padre, ha sempre detto loro: tu non capisci niente. Uno dei nostri bambini, quando è diventato un po' più grande, mi ha detto: sai mamma perché da piccoli stavamo buoni alle riunioni in chiesa? Perché, caro? Penso che volevi far piacere a noi, al Signore. No, lo facevamo perché quando entravamo nella sala tu dicevi alle donne sedute vicino a noi che eravamo i bambini più buoni del mondo e noi eravamo così lavati di cervello che ci credevamo e stavamo buoni. Io mi sono messa a ridere e ho detto: beh, lavati di cervello no, almeno eravate bravi. A me sembra molto importante incoraggiare i bambini a svilupparsi secondo la personalità che Dio ha data loro, valorizzando però al massimo ogni qualità naturale che possono possedere, incoraggiandoli, lodandoli, spronandoli, correggendoli positivamente. Troppo spesso la nostra correzione serve più a demolire che a costruire. Ma non è così nel piano di Dio. Per esempio, è detto che la Bibbia è utile a correggere, a riprendere, affinché l'uomo di Dio sia maturo, diventi maturo, pienamente fornito per fare ogni opera buona. L'apostolo Paolo diceva al suo discepolo Timoteo che doveva riprendere e sgridare con grande pazienza e sempre istruendo, per aiutare gli altri a migliorare e a progredire. Io sono convinta che se imparassimo un po' di più a lodare, a ringraziare i nostri cari, a essere cortesi verso di loro, a mettere in risalto ciò che fanno di buono, probabilmente saremo più ascoltati quando si rendesse necessario fare loro anche una bella lavata di testa.

E grazie a Maria Teresa, un buon consiglio non guasta mai sicuramente. Maria Teresa De Giustina la ritroveremo prossimamente anche qui in Contrappunti in un prossimo numero. E adesso un'altra pausa musicale in compagnia dei Continentals italiani con la voce solista di Maria Battista, ascoltiamo Venne qui.

0: appunti.
1: Che prosegue adesso con alcune considerazioni molto brevi sulla speranza. Ecco, dicevo in apertura, finché c'è vita c'è speranza, recita il famoso detto. Un altro ancora dice, le speranze e i desideri possono venire dalla stessa stalla, ma non sono lo stesso cavallo. Ecco, quelli che confondono le speranze con i desideri finiranno con l'essere delusi e con una prospettiva alquanto cinica. Benedetti sono quelli che si aspettano niente perché essi non rimarranno delusi. Ecco allora, qual è la differenza? Abbiamo tutti indubbiamente dei desideri, ma con il desiderio c'è la probabilità che ciò che desideriamo non si avveri mai. Alcuni desideri non hanno neanche la più remota possibilità di avverarsi. Sfidano la legge della possibilità, potremmo dire. Ecco perché le favole riguardano i desideri e non le speranze. Ogni settimana, come sappiamo, milioni di persone desiderano di poter vincere alla lotteria. Fanno anche un passo per rendere vero il loro desiderio, cioè comprandosi il biglietto. Molti si rovinano anche per questo. Ma le chance, cioè le possibilità che quel desiderio diventi una realtà, ecco, sono, come sappiamo, infinitesimali. La speranza invece è diversa, nel senso che è più realistica. Le speranze si basano sulle possibilità. Non diremmo spero di avere quel lavoro. Se fossimo un clown di un circo che avesse fatto domanda, ecco, non so, come direttore presso una banca, sarebbe più

soddisfacente. Forse speriamo di visitare il Canada l'anno prossimo, però ecco, la speranza non è giusta se non abbiamo poi i soldi per realizzare questo nostro sogno. Forse speriamo di migliorare il nostro gioco, non so, i ragazzi nel calcio ad esempio, ma se non ci alleniamo, non facciamo esercizio, ecco, questa nostra speranza diventa soltanto un desiderio. In situazioni poi difficili desideriamo che le cose siano diverse, ma possiamo solo sperare, perché questo a volte non è possibile. Ecco, è sicuramente buono avere speranze. Le persone senza speranze vivono una vita triste, una vita incompleta. È come se vivessero in una stanza senza finestre e non potessero vedere oltre l'orizzonte. La cosa strana è che più persone hanno quanto a privilegio, posizione e beni, più sono inclini a desiderare. Ma quando la vita è difficile, la speranza fiorisce. E ne sono un esempio anche i gospel, i classici gospel spirituali, che contengono speranze piuttosto che desideri, speranze di un popolo oppresso che aveva veramente poco e che desiderava un grande cambiamento. Ecco, la speranza non è un extra facoltativo per i credenti. La speranza li lega all'eternità, una vita oltre questa. Alcuni dei primi credenti hanno combattuto con questa idea. L'apostolo Paolo, ad esempio, scrisse loro: ma se abbiamo sperato in Cristo solamente per questa vita, noi siamo i più infelici di tutti gli uomini, è scritto nella prima epistola ai Corinzi. Ecco, nel ventunesimo secolo molte persone trovano questa idea difficile da accettare. Considerano il credo di una vita eterna oltre la morte come solamente un pio desiderio. Ma coloro che si consacrano a seguire il Signore in questa vita scoprono abbastanza riguardo alla sua dipendenza da credergli, quando dice in un altro passaggio nel Vangelo di Giovanni: io vado a prepararvi un posto. Ecco, naturalmente anche i credenti ammettono che devono avere prima la fede in Gesù, che è alla base appunto della speranza, e qualche volta ci vuole un salto nell'oscurità per scoprirla. Credere precede la comprensione e viceversa. Ecco, ma una volta fatto il salto, scopriamo che la fede cristiana e la speranza non sono affatto un pio desiderio, come molti pensano. Ho accennato un attimo fa ai Negro Spirituals, una musica, dei canti che rivelano una fede particolare nel Dio che libera. C'è speranza in ognuno di questi canti. Ecco, allora, perché non ascoltarcene adesso uno, e perché non ascoltarlo da colei che è forse una delle più grandi, se non la più grande interprete di questo genere musicale, Mahalia Jackson. Dalla sua voce ascoltiamo questo classico che sicuramente conoscerete, When the Saints Go Marching In, cioè quando gli angeli marceranno. Ascoltiamola subito insieme.

Quando gli angeli marceranno, io voglio essere uno di loro. Ecco, questo grosso modo il ritornello di questa canzone, When the Saints Go Marching In, da Mahalia Jackson. E adesso, restando nell'ambito della musica gospel, non però classica, passiamo alla musica cristiana contemporanea, ascoltiamo in chiusura di programma Face to Face da Dallas Holm. E di questa canzone vediamo anche cosa dicono le parole. C'è un amore che io ho conosciuto ed è una rivelazione, è un rifugio a cui mi aggrappo ed è l'unica cosa che mi sostiene. Proviene da colui che sanguinò e morì per essere il mio perdonatore. Il suo sangue scorre dalle sue mani, dai suoi piedi, dal suo fianco e forma un fiume che scorre veloce lavandomi. Il cielo e la terra passeranno, ma so di avere trovato una grazia meravigliosa. Non aspetto altro che il giorno in cui vedrò Gesù faccia a faccia. Egli è stato fedele negli anni, non ha mai vacillato, ha calmato ogni tempesta e asciugato ogni mia lacrima. Lui è l'unico mio salvatore e non so dove sarei se non mi avesse salvato. Lui, Gesù, è in ogni cosa che faccio, è in ogni mio respiro, è in ogni mio passo. Face to Face, Dallas Holm.

Molto bella questa canzone di Dallas Holm. Mi dispiace un po' doverci parlare sopra, ma purtroppo il tempo stringe. E si conclude qui questo numero di Contrappunti. Amici, grazie per avermi fatto fin qui compagnia. Mi raccomando, restate ancora con noi, ci risentiremo presto e per quanto riguarda Contrappunti vi do appuntamento al prossimo numero. Intanto buon

0: Lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti, da parte di Gianfranco, amici ed amiche, e del nostro gradito ospite abituale, il dottor Edoardo Labanchi. Un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero all'ascolto di questa rubrica per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato invece a tutti quelli che ci seguono già da tempo. Il programma Lente d'ingrandimento ci dà la possibilità di affrontare, di approfondire questioni e argomenti relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi fra i più diffusi dei nostri tempi. La volta scorsa abbiamo terminato le nostre riflessioni e considerazioni sulla setta dei Mormoni, una setta di vago sapore cristiano concepita dalla mente dell'americano Joseph Smith intorno al 1820 e propagatasi velocemente un po' dappertutto nel mondo e naturalmente anche in Italia. Il nome ufficiale della setta è questo: la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Ora, fra i vari insegnamenti decisamente antibiblici di questa setta va senz'altro ricordata la concezione stessa di Dio e la concezione della meta finale dell'umanità, che è quella della deificazione. Infatti, lo scopo della vita umana, secondo i mormoni, è quello di diventare in tutto e per tutto come Dio. Una dottrina questa che non ha nulla a che vedere con l'insegnamento di Gesù né degli apostoli. In realtà, i mormoni non fanno molta differenza fra Dio e gli esseri umani, in quanto secondo loro Dio sarebbe un uomo arrivato alla perfezione, mentre l'uomo è un Dio ancora in fase di formazione, di mutamento. A questo proposito abbiamo sottolineato come quello dei mormoni, in fondo, più che una forma di pseudo-cristianesimo, è un vero e proprio umanesimo ateo. Soltanto se si ha una buona familiarità con la Bibbia, che è la parola di Dio, si potrà smascherare le varie facciate false indossate dai mormoni per spacciarsi da cristiani. Lo stesso tipo di cura o di terapia, comunque, amici e amiche, occorre per smascherare anche un altro pericolosissimo gruppo di persone a loro modo di estrazione cristiana e di cui inizieremo a occuparci nel programma di oggi. Si tratta dei sedicenti testimoni di Geova. Attualmente sul territorio italiano, dopo i cattolici e i musulmani, principalmente immigrati, quello dei testimoni di Geova è il gruppo religioso numericamente più elevato. Fastidioso per alcuni metodi usati, ad esempio l'ossessivo andare a due a bussare di porta in porta con la pretesa talvolta sgarbata di essere accolti e ascoltati, e imbarazzante per alcune prese di posizione estreme, ad esempio il rifiuto delle trasfusioni di sangue e del servizio militare. Ecco, questo gruppo religioso, fastidioso e imbarazzante allo stesso tempo, come abbiamo detto, e che non esitiamo a chiamare setta, in quanto si è allontanato dal puro messaggio evangelico e da quella che è stata nel corso dei secoli riconosciuta come ortodossia biblica, ecco, questo movimento si dimostra anche pericoloso a causa di molte delle dottrine che propaga. Dottrine che soltanto in apparenza si rifanno al pensiero di Dio rivelato nella Bibbia, mentre in realtà sono dottrine umane ricavate dalla manipolazione arbitraria del testo biblico. A cominciare dalla questione del nome Geova, che è la trasposizione italianizzata di Yehovah, un termine ebraico vocalizzato che a sua volta deriva dall'impronunciabile parola di quattro consonanti YHWH, vocalizzata generalmente in Yahweh. Ora, dottor Labanchi, se non vado errato, questo nome o questo appellativo di Dio sta a indicare Dio quasi certamente come l'essere supremo, sempre e ovunque presente, a suo piacimento. Ed è poi sotto questa veste che Mosè e gli israeliti lo concepivano.
2: Certo, si può vedere in questo nome la designazione di colui che è in maniera assoluta, che è l'essere per eccellenza, che esiste senza dipendere da nessun altro per la sua esistenza. Insomma, l'essere increato, che è lui stesso il creatore di tutto ciò che esiste. Ma Dio non fece con Mosè e gli israeliti un discorso filosofico e volle solo sottolineare il fatto che lui era l'unico vero Dio, attivo, onnipresente e onnipotente.
1: Grazie, dottor Labanchi. Amici, a questo punto, con queste brevi anticipazioni, sono convinto che sia stato suscitato in voi tutti, anche questa volta, un senso di sana curiosità che vi spingerà a continuare l'ascolto di questa rubrica anche dopo la pausa musicale che facciamo ora. Immediatamente dopo, infatti, la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi per il consueto approfondimento. A fra poco, quindi.

Cari ascoltatori, ora ci occupiamo dei testimoni di Geova. Come si ricorderanno quelli di voi che seguono regolarmente queste trasmissioni, ho avuto già occasione di riferirmi a loro quando ho parlato della divinità di Gesù Cristo. Credo che molti di voi abbiano già avuto a che fare con loro, se non altro perché si sono presentati alla vostra porta per evangelizzarvi, diciamo così, anche se quello che costoro predicano è davvero un altro Vangelo e non certo quello del Signore Gesù Cristo. Come nel caso dei seguaci della Chiesa di Dio Universale e dei Mormoni, i testimoni di Geova pensano di essere gli unici detentori di tutta la verità concernente Dio e la sua rivelazione agli uomini. Questa setta fu fondata nel secolo scorso da un certo Russell, nato negli Stati Uniti nel 1852 e morto nel 1916. Una delle caratteristiche di quest'uomo fu la sua decisa presa di posizione contro la cristianità come tale. Uno spirito di contraddizione, insomma, che è rimasta la caratteristica anche di tutti i suoi seguaci. Del resto, questa è la caratteristica fondamentale delle sette fanatiche, con i cui membri è molto difficile discutere serenamente, perché partono dal pregiudizio che tutto quello che affermi è errato, almeno in buona parte. Cercano di farti passare per un ignorante della Bibbia e, a dire il vero, in Italia costoro hanno buon gioco, considerando quanto poco conoscono la Bibbia anche quelli che si dicono cristiani. Come Joseph Smith, il fondatore della sedicente Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, cioè i mormoni, così anche il Russell fu ai suoi tempi un personaggio molto chiacchierato. Chi vuole saperne di più su questo può leggere l'interessante libro di Walter Martin e Norman Klahn, edito in Italia dal Centro Biblico di Napoli, col titolo Il Geova della Torre di Guardia. L'espressione Torre di Guardia deriva dal nome ufficiale della setta, che è Società della Torre di Guardia, con sede principale a Brooklyn, New York, che è come il Vaticano dei testimoni di Geova, come sono ormai comunemente noti i suoi seguaci. È un'organizzazione umanamente potente, con notevoli mezzi finanziari a disposizione e con un impressionante sistema di propaganda, principalmente per mezzo della stampa. Come nel caso di altre sette molto attive nel propagare le proprie idee, anche dinanzi ai testimoni di Geova ci si può ricordare dell'amara constatazione di Gesù, secondo cui, purtroppo, i figli delle tenebre sono più avveduti dei figli della luce. Ma esaminiamo ora ad una le principali dottrine di questa setta. Un relativo vantaggio che abbiamo quando si ha a che fare con i testimoni di Geova è che anch'essi ritengono che la Bibbia sia l'unica fonte autorevole in questioni di fede e morale. Si tratta però sempre di un vantaggio relativo, perché i testimoni di Geova hanno sempre cercato di manipolare la Bibbia per farla combaciare con le loro dottrine. Intanto, come ben sanno quelli che hanno parlato con i testimoni di Geova che si sono presentati alla loro porta o che hanno incontrato per strada, costoro insistono molto sul fatto che il nome di Dio è Geova e che con questo nome deve essere invocato. Ora bisogna subito dire che secondo gli ebrei il nome di una persona non era del tutto arbitrario, ma di solito si riferiva al carattere di una persona, oppure alle circostanze della sua nascita, o anche alla sua funzione nella società.
Ecco perché Dio cambiò il nome di Abram in Abraham, cioè da grande padre o patriarca in padre di una moltitudine, perché secondo il piano di Dio doveva essere il capostipite del popolo eletto. Si veda a tal proposito il libro della Genesi, capitolo 17, dal versetto 1 al versetto 8. Lo stesso si può dire di Giacobbe, figlio di Isacco e quindi nipote di Abramo, che fu chiamato da Dio Israel, cioè ha lottato con Dio. Ci si riferisce alla straordinaria esperienza di Giacobbe narrata nel capitolo 32 della Genesi. Anche l'apostolo Simone fu chiamato Pietro dal Signore, perché doveva rappresentare la pietra o la roccia, cioè la salda fede in Gesù Signore e Salvatore, su cui Gesù stesso avrebbe edificato la sua Chiesa. Si vede a tal riguardo il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 42, dove è detto che Gesù, fissato lo sguardo su Simone, disse: «Tu sei Simone, figliuolo di Giovanni, tu sarai chiamato Kefa», che significa Pietro. Si veda anche il Vangelo di Matteo, capitolo 16, dal versetto 16 al 19.

0: Bene, allora sfumiamo qui questo intervallo musicale. Nuovamente c'è Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente a questo punto ciò che ci stava dicendo poco fa il dottor Edoardo Labanchi. Stavamo dunque parlando del fatto che il nome Geova racchiude un valore tutto speciale, tutto particolare per i testimoni di Geova, a tal punto che, a loro parere, è soltanto con questo nome che uno si può rivolgere a Dio per invocarlo. E questo perché il nome Geova fu Dio stesso a rivelarlo agli israeliti.
1: È vero dunque che Dio rivelò il suo nome agli israeliti mediante Mosè, come è narrato nel libro dell'Esodo al capitolo 3. Tuttavia il Signore non rivelò semplicemente una specie di titolo con cui doveva essere invocato, ma rivelò la sua essenza, o meglio ciò che della sua essenza gli uomini possono comprendere in qualche modo. Il passo a cui bisogna fare riferimento è, come ho già accennato, il capitolo 3 del libro dell'Esodo, versetti 13 e 14 e 15. Quando Dio chiamò Mosè ad essere lo strumento della liberazione degli israeliti dalla servitù egiziana. Leggiamo questi versetti. E Mosè disse a Dio: ecco, quando sarò andato dai figliuoli di Israele e avrò detto loro: l'Iddio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono: qual è il suo nome? Che risponderò loro? E Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: così dirai ai figlioli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. E Dio disse ancora a Mosè: dirai così ai figlioli di Israele: Yahweh, l'Iddio dei vostri padri, l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in perpetuo, tale la mia designazione per tutte le generazioni. Non è facile comprendere bene il senso di questo nome. Infatti Dio in un primo tempo afferma di chiamarsi Io Sono, Eheyeh in ebraico, e poi Yahweh nel versetto 15. Ora le due parole non sono identiche in ebraico, dato che derivano da verbi diversi, e precisamente Eheyeh da Hayah, che significa essere, e Yahweh da Awah, che significa anche essere, divenire. In ogni caso è certo che qui Dio viene indicato come l'essere sempre presente, anzi sempre attivamente presente ovunque egli voglia. Certo, si può vedere in questo nome la designazione di colui che è in maniera assoluta, che è l'essere per eccellenza, che esiste senza dipendere da nessun altro per la sua esistenza. Insomma, l'essere increato, che è lui stesso il creatore di tutto ciò che esiste. Ma Dio non fece con Mosè e gli israeliti un discorso filosofico e volle solo sottolineare il fatto che lui era l'unico vero Dio, attivo, onnipresente e onnipotente. Difatti Dio è spesso chiamato Yahweh in episodi in cui egli interviene e dimostra la sua infinita potenza. Ad esempio, secondo gli ordini di Dio, così Mosè doveva cominciare il suo discorso al faraone per annunciargli il primo flagello. Yahweh, l'Iddio degli israeliti, mi ha mandato a dirti: lascia andare il mio popolo perché mi serva nel deserto. Ed ecco, fino ad ora tu non hai obbedito. Così dice Yahweh: da questo conoscerai che io sono Yahweh. Ecco, io percuoterò con il bastone che ho in mano le acque che sono nel fiume, ed esse saranno mutate in sangue. Si veda Esodo, capitolo 7, versetti 16 e 17. Agli stessi israeliti, come leggiamo sempre in Esodo, capitolo 6, dal versetto 6 in poi, agli stessi israeliti, Dio aveva fatto una promessa: io sono Yahweh, vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù, vi farò entrare nel paese che promisi di dare ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Qui ci troviamo, nel testo ebraico, dinanzi ad una vau consecutiva, cioè ad una particella di solito tradotta in italiano con la congiunzione e, ma che a volte è anche omessa, come nella versione da me citata. Essa invece ha spesso una notevole importanza per capire più a fondo il significato di una frase o di un periodo. Nel nostro caso specifico, la traduzione esatta della frase ebraica è questa: io sono Yahweh e perciò vi sottrarrò ai duri lavori, eccetera, eccetera. Ciò significa che l'Iddio di Israele è un Dio attivamente presente, che interviene davvero a favore del suo popolo. È come se il Dio dicesse in questi casi: vi faccio vedere chi sono io. Io sono Yahweh. Probabilmente, nell'uso di questo nome, vi è anche un intento polemico nei confronti delle divinità pagane, il cui potere era considerato limitato perfino dai loro stessi fedeli e circoscritto a ben definite sfere di influenza. Insomma, gli dèi adorati dagli altri popoli non erano considerati onnipotenti e onnipresenti, come lo era in realtà Yahweh, l'unico vero Dio. Anzi, in realtà, quegli dèi non esistevano nemmeno. Ora, per rispetto verso Dio, gli israeliti nel corso della loro storia usarono sempre meno questo nome, sostituendolo con Adonai, Signore. Ciò spiega, tra l'altro, perché l'antica versione greca dell'Antico Testamento, cominciata in Egitto attorno alla metà del III secolo a.C., ha Kyrios, Signore, appunto, nome adottato poi anche dalla maggior parte delle versioni moderne della Bibbia. La versione riveduta, che io uso spesso in queste trasmissioni, ha sempre l'Eterno, che però non rende esattamente il senso dell'originale. Fatto è che Yahweh è intraducibile nelle lingue moderne, almeno con una sola parola. Tutto sommato, sarebbe meglio lasciarlo così com'è anche nelle versioni. Quanto poi al nome Geova, essa deriva da Yehovah, che a sua volta deriva dal fatto che nelle Bibbie ebraiche vocalizzate alle consonanti del nome sacro furono aggiunte le vocali di Adonai, con cui, come ho detto, lo si sostituiva nella lettura pubblica della scrittura. In realtà i grammatici oggi sono ormai tutti d'accordo sul fatto che la retta pronuncia del nome di Dio è appunto Yahweh. Ma ora, cari ascoltatori, devo fermarmi qui. Continueremo questo discorso la prossima volta.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata di oggi di Lente di Ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Seconda epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 4, dal verso 8 al verso 12. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi. Fin qui la lettura della parola di Dio. Come già avevo accennato mercoledì, è un testo che mette in evidenza due condizioni in cui il cristiano si trova ad essere, e sono due condizioni legate l'una all'altra. Potremmo dire sono due facce della stessa medaglia. Non si può essere vivi se non si è morti, e non si è morti veramente se non si è vivi. Quindi bisogna necessariamente morire per vivere. Naturalmente il discorso dell'Apostolo Paolo non era un discorso che si riferiva essenzialmente alla morte fisica, anche se il senso di morte a cui lui si riferisce include anche, qualora dovesse essere necessario, il donare completamente la propria vita per il Signore, fino al punto da accettare anche la morte per amore del Signore. Ma l'Apostolo Paolo qui fa un ragionamento molto più complesso da una parte, ma semplice da un punto di vista spirituale, che coloro che hanno accettato Gesù come personale salvatore possono comprendere. Vedete, l'essenza di quello che qui l'Apostolo Paolo sta dicendo si trova nel verso 10. Lui dice: portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Vedete, c'è questo legame. Noi siamo morti, portiamo la morte perché la vita si manifesti. Cioè siamo morti affinché possiamo vivere, affinché possiamo manifestare questa vita, e sia la morte che la vita si trovano in Cristo Gesù. Ed è qualcosa di straordinario. È qualcosa di straordinario che ci porta a comprendere quella che era l'essenza dell'esperienza dell'Apostolo Paolo, che non era un'esperienza superficiale, era un'esperienza reale, era un'esperienza radicata, era un'esperienza forte. Vale a dire, l'Apostolo Paolo aveva scelto Cristo Gesù, e lo aveva scelto in modo tale da essere già disposto a dare la vita per lui. In poche parole, l'Apostolo Paolo aveva fatto questo ragionamento: Signore, io voglio amarti, io voglio servirti, ti dono la mia vita. Da questo momento in poi io faccio conto di essere morto. Se per servire te, se per fare la tua volontà, se per seguirti nel sentiero che tu mi hai additato è necessario che io sacrifichi la mia vita, bene, io già lo faccio in anticipo. Te la offro, Signore, prenditela quando vuoi, pur di portare a compimento il tuo piano, il tuo programma per me, per la tua gloria e per l'avanzamento del tuo regno. Cioè l'Apostolo Paolo aveva detto, aveva fatto quello che poi lui disse nelle epistole. Aveva messo la sua vita sull'altare della consacrazione. Quindi se aveva dato la vita al Signore, quindi era morto a se stesso, era morto al peccato, era morto al mondo, tutto quello che poteva accadere, tranne la morte, era per lui già un guadagno. Era per lui già un realizzare un grande bene, perché quello che accadeva era finalizzato all'adempimento del piano di Dio per la sua vita. Ed è per questo che lui a un certo punto racconta alcune delle sue vicissitudini, eh? Quando lui a un certo punto dice quello che ha dovuto affrontare, lui racconta, ma non lo racconta con astio, con dispiacere. Lui a un certo punto dice: dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi, spesso in viaggio, spesso in fiumi, spesso in pericoli di briganti, in pericoli da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in pericolo in pene, spesse volte in veglie, nella fame, nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo, nella nudità. E mentre diceva questo, diceva: che bello, sono ancora in credito, nel senso che ancora non mi è stato richiesto tutto quello che io ho offerto. Sono vivo. Io ho offerto la vita al Signore. Vero è che ho dovuto attraversare situazioni difficili, complicati, botte, vergate, naufragi, lapidazione. Ma ancora sono a credito, perché ancora non ho dato quello che ho offerto al Signore. Al Signore non ho offerto soltanto questo. Io al Signore ho offerto di più, ho offerto la mia vita. Io sono morto a me stesso per vivere in Lui. Ecco, l'apostolo Paolo era morto ed era vivo. Proprio perché era morto, era vivo. E se tu vuoi vivere, devi morire. Morire a te stesso, morire al mondo, morire al peccato. Decidere di vivere. E mercoledì abbiamo considerato il primo e il secondo punto, sempre morti, e poi il secondo punto, sempre vivi. Vi ho lasciato vivi, eh? Il Signore ci deve dar grazia di fare delle buone scelte e soprattutto comprendere che fare la volontà di Dio vale sempre la pena, qualsiasi cosa si deve affrontare. Vedete, l'apostolo Paolo non ragionava in termini di guadagni personali per il fatto che era un cristiano. Mai troviamo una volta che l'apostolo Paolo dice: Signore, perché questo a me? Perché questa situazione? Perché questa prova? Perché questo momento difficile? Paolo, l'apostolo Paolo non lo diceva, perché lui aveva offerto la vita al Signore. Molte volte lo diciamo pure noi: Signore, ti offro la mia vita. Ma poi magari attraversiamo un momento difficile che il Signore sta sicuramente guidando per trarre gloria per il suo nome, e noi cominciamo a dire: Signore, ma perché? Ma cosa ho fatto di male? Mi sembra che... Vi è mai successo? Io mi ricordo qualche tempo fa un fratello che stava attraversando una terribile prova. A un certo punto mi apre il cuore e mi dice: ma io non so come mai il Signore sta permettendo questo. E alla fine il discorso che lui faceva non è che io alla fin fine penso di meritare questo. L'apostolo Paolo cosa avrebbe dovuto dire se ragionava in questo modo? Cioè, l'apostolo Paolo non seguiva Gesù per avere. L'apostolo Paolo seguiva Gesù per dargli. Addirittura per dargli la vita. Signore, ho scelto di fare la volontà, ho scelto di servirti, la mia vita ti appartiene. Permetterai che io passi per i naufragi? Va bene. Permetterai che io sia lapidato? Va bene anche questo. Permetterai che passi per la prigione, per il tuo nome, per la testimonianza del Vangelo? Nessun problema. ancora la mia vita non l'hai presa totalmente, non l'ho sacrificata totalmente, perché l'obiettivo dell'apostolo Paolo era regnare con Cristo per l'eternità. Cioè lui dice: io faccio conto che la mia vita ormai è offerta, non c'è un tira e molla. Noi che viviamo, dice, siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù. E qui non sta parlando, capitemi, eh sì, tutti quanti siamo esposti alla morte, possiamo morire da un momento all'altro. No, no, no, noi che viviamo in Cristo siamo esposti continuamente alla morte. Perché quello che noi facciamo per Cristo, in modo particolare in quel caso, potrebbe anche richiedere l'estremo sacrificio. Ma quando uno può comprendere questo? Quando già è morto in anticipo. Quando è morto al peccato, è morto a se stesso, è morto al mondo e ha deciso di vivere per Cristo Gesù il Signore. L'obiettivo di Paolo era questo, onorare il Signore. Lui era sempre morto e sempre vivo. Perché era sempre morto e sempre vivo? Per se stesso? Assolutamente no. La priorità di Paolo era sempre morto, sempre vivo, perché altri vivano. Amen? Perché altri vivano. Infatti questo lui dice al verso 12. Di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi. Aveva ben capito cosa significava essere discepoli di Cristo. Vedete, un discepolo di Cristo non vive per se stesso. Un discepolo di Cristo vive per Dio e per gli altri, per i fratelli. È importante capire che Paolo non trova piacere certamente nella sofferenza, non trova piacere certamente nei patimenti, ma Paolo aveva compreso e dichiara che quello che gli è successo è stato necessario. Cioè la mia vita non è affidata al caso, la mia vita non è affidata alle circostanze, la mia vita non è nelle mani dei malvagi, la mia vita non è in balia dei religiosi fanatici. La mia vita è nelle mani di Dio. E se il Signore sta permettendo che io attraversi qualche situazione difficile, complicata, dolorosa, vuol dire che il Signore ritiene questo necessario. Amen? Questo diceva l'apostolo Paolo. Vuol dire che il Signore ritiene questo opportuno al fine di raggiungere uno scopo supremo, glorioso. Qual è lo scopo supremo e glorioso? La vita in voi. La vita in voi. Questo stava dicendo ai Corinzi. La vita in voi. Questo è lo scopo supremo. Questo è lo scopo glorioso. È come se Paolo dicesse: perché il regno di Dio potesse avanzare sulla terra e voi poteste realizzare salvezza e vita eterna, riconosco che le percosse sono state necessarie. Riconosco che i naufragi sono stati necessari. Riconosco, anche se è stato per me doloroso, che l'opposizione è stata necessaria, la fame è stata necessaria, l'odio degli altri è stato necessario. Perché voi viveste, anche la prigione è stata necessaria. Tutto è stato necessario. Lui non chiede a Dio perché. Lui affronta ogni situazione. E in se stesso è convinto: Signore, se tu lo stai permettendo vuol dire che è necessario. Mica il Signore si diverte a farci passare per delle situazioni difficili, complicate, dolorose. Il problema nasce quando noi abbiamo un'idea commerciale della fede. Signore, siccome io ti do, tu mi devi dare. Siccome io ti sono fedele, tu devi. No, no, no. Il Signore prima di tutto non ci deve nulla e ci dà tanto. Però noi dobbiamo comprendere, dobbiamo scegliere. se offrire la nostra vita al Signore o se desiderare solo ed esclusivamente che Lui offra la sua per noi. Lui l'ha già fatto, ha dato la sua vita per noi. Quello che Lui vuole è che noi adesso offriamo la nostra vita in sacrificio vivente. In sacrificio vivente. Vale a dire, per il Signore sono pronto a tutto. Fino a dare la mia vita, anzi, faccio conto che l'ho già data. Quindi tutto quello che succede fino a quel momento non è il massimo che io possa dare. Non è il massimo che io posso offrire. Non è il massimo che io posso sopportare. Il massimo per me è dargli la vita. Gliela do. Ma fino a quando lui non la prende per amore del Vangelo, per amore della testimonianza, perché non ritiene che debba essere così, perché non sarà necessario che sia così, fino a quel momento non è il massimo che io sto dando. È chiaro il concetto? E così la smettiamo a volte di dire quanto sto facendo per il Signore. Mattina, sera, notte. Se tu gli hai dato la vita fin quando non viene richiesta per onorare il suo nome, ancora non gli hai dato il massimo della tua disponibilità. Se poi non gliel'hai dato, è un altro conto. Ma se, come a volte diciamo, Signore, mi dono tutto a te. Tutto è tutto, Tutto è tutto. Il Signore ci deve dar grazia di comprendere ciò che significa. Perché più moriamo e più viviamo. Se vuoi vivere, devi morire. Devi morire. Non sto riferendomi alla morte fisica, Anche quello accadrà, anche se, come dicevo mercoledì, è l'ultima cosa che io farò. Però bisogna morire a noi stessi, morire al peccato e morire al mondo. Bisogna avere dinanzi Cristo Gesù come priorità della propria esistenza. E poi la vita diventa gloriosa. Meravigliosa. Prove, difficoltà, ma certo che ci saranno. Non siamo ancora in cielo. Però quando noi sappiamo che certe situazioni le affrontiamo per essere fedeli al Signore, è un trionfo. L'apostolo Paolo si riteneva beato, privilegiato di dover soffrire per Cristo Gesù. Com'è distante la mentalità dell'apostolo Paolo dalla mentalità di alcuni che non sopportano nulla, Siccome magari in ufficio li deridono, non si permettono mai di parlare del Signore. Siccome magari in famiglia non li ascoltano, non li accettano, cercano di mimetizzarsi il più possibile nei loro ragionamenti, nei loro modi di fare, perché poi se uno si dimostra cristiano proprio, e non stiamo alla persecuzione, stiamo a certi atteggiamenti che a volte si possono verificare. L'apostolo Paolo era convinto che per il Signore valeva la pena affrontare tutto, perfino anche la morte. Vedete, attenzione, lui non è che trovava piacere nella sofferenza, non è che se l'andava a cercare la sofferenza, ma non rinunciava ad andare avanti se doveva affrontare la sofferenza nel modo più assoluto. Non chiedeva al Signore perché. Lui sapeva che il Signore era il regista della sua vita. E se certe cose accadevano, voleva dire che Dio li riteneva necessarie. Hai mai pensato così? Oppure si è molto più facilmente inclini a dire, Signore, ma perché? Quanto è bello, vivere da discepolo, c'è differenza vivere da vittima e da discepolo, La vittima dice sempre, perché Signore? Il discepolo dice, Signore, vuol dire che avrai un piano per la mia vita, un programma.

non è in balia delle situazioni difficili, anche se a volte ne incontriamo situazioni difficili. Quando il Signore permette queste cose, le ritiene necessarie. Per cosa? Per la nostra crescita, per la testimonianza, per formarci per la sua gloria, per onorare il suo nome. Non lo sappiamo. Una cosa è certa, che anche quando cade un capello dal tuo capo, il Signore deve dare il permesso, se tu sei un figlio di Dio. Amen. Vedete, non c'era ribellione in Paolo. Lui in questi versi lo esprime chiaramente, si vede chiaramente, perché Paolo aveva dato la sua vita a Dio e vedeva quello che accadeva, e fa un elenco lunghissimo, come l'adempiersi del progetto di Dio. E per ogni cosa sapeva che Dio aveva i suoi scopi. Anche se Paolo non comprendeva. Anche se Paolo non comprendeva. Paolo aveva compreso che non può esserci resurrezione senza morte. E non può esserci tomba vuota senza la croce. Paolo aveva compreso che la sua vita era diretta da Dio, era guidata da Dio, che le circostanze erano in qualche modo sotto il controllo di Dio, perché lui si era donato al Signore. Chi può fare un tale ragionamento? Chi può avere un tale pensiero? Chi si è donato al Signore? Chi si è donato al Signore? Per Paolo valeva la pena attraversare il sentiero della sofferenza che gli era proposto, perché tutto ciò che stava facendo lui riteneva che stava contribuendo alla salvezza dei perduti. Perché? Perché quello era lo scopo di Paolo. Signore, io sono in società con te, mi sono associato con te per la salvezza dei perduti, e il Signore ci chiama a fare questo tipo di società con lui. Quindi se il Signore permette qualcosa lungo il cammino, vuol dire che quello che sta permettendo contribuirà alla salvezza dei perduti. Imprigionato Paolo, in catene, naufragio, lapidato, fino a Roma è stato portato, e in tutto il Signore ha avuto un piano glorioso. Anche quando lì fu buttato con quelle centinaia di marinai su quell'isola e altri prigionieri insieme a lui, anche lì il Signore aveva un piano glorioso che stava adempiendo. Anzi, dice al comandante della nave, un angelo mi è apparso e mi ha detto che non dovete aver paura, perché il Signore vi ha in qualche modo affidati a me. Mi ha detto che voi non perirete. E nessuno perì. Il Signore adempì un piano glorioso in una situazione che naturalmente nessuno avrebbe scelto, ma che Dio seppe usare per la sua gloria e per la salvezza di quella gente. Vedete, Paolo stava dimostrando con la sua vita che quello che predicava era vero. Stava dimostrando che Cristo valeva più di ogni altra cosa per lui. Paolo stava dimostrando che non stava vivendo per se stesso, non aveva scelto Cristo per delle soddisfazioni umane. Anche se il Signore a volte ce li dà, le soddisfazioni umane, ma non aveva scelto Cristo per questo. Paolo aveva scelto Cristo per regnare con lui per l'eternità e per essere strumento di salvezza per i peccatori. Questo era l'obiettivo di Paolo. E se per raggiungere questo obiettivo c'era un prezzo da pagare, lui era disposto a dare fino alla sua vita. Quindi quando qualcosa in meno doveva affrontare, ancora era a credito. Ancora sapeva che aveva molto disponibilità da poter offrire al Signore. Il Signore ci aiuti a donarci totalmente a Lui. Perché più ci diamo a Lui e più godiamo la sua presenza e la vita spirituale. Vedete, io credo che tutti quanti convenite che è facile parlare di fede quando tutto va bene. È facile. Parlare di fede quando tutto va bene, ma la fede si dimostra concretamente nei momenti di sofferenza. Nei momenti

0: di privazione, Paolo stava rendendo chiara testimonianza della sua fede in Cristo Gesù il Signore. Per Paolo valeva la pena persino dare la sua vita, persino morire, affinché altri potessero essere salvati. E non si risparmiava affatto. Correva avanti, indietro, affrontava situazioni difficili, nemici, circostanze. Come possiamo noi oggi dimostrare al mondo che Gesù è vivente? Come possiamo dimostrarlo? Possiamo dimostrarlo soltanto vivendo in modo tale che gli altri vedano Cristo in noi. Amen? Stanno vedendo gli altri Cristo in te? E perché questo avvenga, devi morire. Devi morire a te stesso. Devi morire al mondo. Devi morire al peccato. Perché la luce di Cristo brilli nella tua vita. Vedete, non saranno le nostre prediche a convincere le persone, nella nostra dottrina, neanche la nostra teologia convincerà i tuoi cari che abitano con te, i tuoi amici, i tuoi parenti, finché gli altri non vedranno che Gesù è la tua vita. Fino a quando gli altri non vedranno che Gesù abita dentro di te, non crederanno che Egli sia il tuo Salvatore, né tantomeno che sia il Salvatore del mondo. Per l'Apostolo Paolo, la vita era una meravigliosa opportunità per servire il Signore. E la morte era un'opportunità per essere con Cristo per l'eternità. Per lui vivere e morire non faceva molto differenza. Se vivere era utile al piano di Dio, andava bene vivere. Se morire era utile al piano di Dio, andava bene morire. Perché la vita di Paolo era il piano di Dio. Era il programma di Dio. Ed è per questo che lui può dire: infatti, per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Ma chi l'avrebbe mai detto una cosa del genere? Io credo che fuori da un ambiente in cui si capisce questo, se uno dice: guarda, io per me vivere è Cristo, morire è guadagno, chiamano il 113, dice: portatelo via. Ma Paolo sapeva cosa stava dicendo. E lo spiega anche bene Filippesi capitolo 1. Ma se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei che cosa preferire. Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è molto meglio. Ma dall'altra il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Ecco come si sconfigge la paura della morte: vivendo per Cristo, vivendo in vista della gloria del cielo. Nessuno di noi ama la morte, è un nemico, la Bibbia così lo definisce. Ma chi è ben radicato in Cristo non è più terrorizzato dalla morte. Ecco com'è possibile essere morti e vivi contemporaneamente, in modo che altri possono trovare, come dice Paolo, la vita eterna. E cari fratelli e sorelle, questo è il genuino cristianesimo. Che sia chiaro, noi amiamo la vita, soprattutto l'amiamo da quando abbiamo conosciuto Gesù e vogliamo vivere per Lui. Ma a cosa vale vivere se non siamo utili alla sua chiamata? A cosa vale vivere se non possiamo contribuire all'avanzamento del regno di Dio in questo mondo? Tanto vale andare col Signore, diceva l'Apostolo Paolo, ma se dovesse essere un bene per voi, allora va benissimo. Io scelgo ancora, potendo scegliere, di essere utile alla vostra salvezza. e alla vostra edificazione. Che ognuno di noi sia disposto a donarsi interamente per Cristo. Che ognuno di noi viva avendo di mira la gloria del cielo, perché col Signore regneremo per l'eternità. Vedete, il motivo per cui il Signore, dopo che ci salva, non ci porta subito con sé, sta proprio in questo. Sta nel fatto che Egli desidera avvalersi della nostra collaborazione per l'avanzamento del Regno di Dio. Quindi è bene che noi esaminiamo la nostra vita e ci rendiamo conto se stiamo andando avanti religiosamente e quindi vivendo un cristianesimo commerciale: Signore, io faccio il bravo e tu mi dai, o esaminiamo la nostra vita se stiamo vivendo un cristianesimo vero e genuino: Signore, io mi dono a te, costi quel che costi. Io ti servirò, farò quello che tu mi chiedi, sono disposto col tuo aiuto ad affrontare qualsiasi situazione e sarò soddisfatto, non quando ne avrò un vantaggio personale, ma sarò soddisfatto quando il Regno di Dio ne avrà vantaggio e gli altri salvezza e benedizione. Amen. Signore, ci aiuti. E allora soltanto godremo la gioia di essere vivi essendo morti. Chiaro il concetto? Sì? Lo ripeto? No. Signore, ci aiuti di realizzarlo concretamente nella nostra vita, affinché possiamo veramente gioire con il Signore tutti i giorni e fare proprio dell'avanzamento del Regno di Dio la nostra più grande soddisfazione, affinché il Signore, quando ci presentiamo davanti a Lui, possa dirci: ben fatto, mio servo fedele. Fedele non in tante cose, in poca cosa ti costituirò su tante cose, perché il Signore va al di là di quello che possiamo far noi, ma allo stesso tempo Lui ci ha salvato perché noi compiamo le buone opere che Egli ha precedentemente, dice Efesini 2:10, preparato per noi. Amen. Salvati per uno scopo: per donarci interamente a Cristo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Ciao a tutti, questo è l'undicesimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Leggendo il Sermone sul Monte stiamo notando che Gesù stava sfidando l'interpretazione letterale della legge da parte di molti farisei per invitare i suoi discepoli ad avere una comprensione più profonda dei suoi comandamenti. Siamo arrivati al brano in cui Gesù parla del giuramento e della famosa legge che diceva occhio per occhio, dente per dente. Ma è alla fine di questo brano che ci troveremo di fronte ad un'affermazione sconvolgente di Gesù. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Ma come è possibile? Cosa intendeva Gesù? Ne parliamo tra un attimo, voi intanto pensateci. Avete anche udito che fu detto agli antichi non giurare il falso. Dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento. Ma io vi dico, non giurate affatto né per il cielo perché è il trono di Dio, né per la terra perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme perché è la città del Gran Re. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero, ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no, poiché il di più viene dal maligno. Matteo capitolo 5, versetti 33 a 37. Nella legge che il Signore aveva dato ad Israele attraverso Mosè, in Numeri capitolo 30, versetto 2, leggiamo che un israelita che prendeva un impegno accompagnandolo con un giuramento, non doveva venire meno alla sua parola, ma doveva mettere in pratica tutto ciò che aveva promesso. In Deuteronomio capitolo 6, versetti 13 a 14, leggiamo che gli israeliti potevano giurare nel nome di Dio, ma non appellarsi ad altri dei. Quindi era un modo per proclamare la propria fede in Dio, chiamandolo come testimone. Il giuramento era quindi un modo per prendere un impegno solenne. Tuttavia, la legge stessa in Levitico capitolo 5 versetto 4 metteva in evidenza il fatto che a volte le persone giuravano senza riflettere, promettevano cose che poi non erano in grado di mantenere e per tali peccati erano previsti sacrifici specifici. Inoltre, nel corso dei secoli, le persone avevano preso l'abitudine di giurare con leggerezza, profanando di fatto il nome di Dio. Ad esempio, in Geremia capitolo 5, versetto 2, leggiamo questa triste constatazione. Anche quando dicono, com'è vero che il Signore vive, è certo che giurano il falso. Insomma, nel corso dei secoli c'era stato un grande abuso del giuramento e i farisei stessi avevano concepito diverse regole per regolare appunto tale pratica. Alcune di queste regole erano davvero assurde e incoerenti, come Gesù denunciò in Matteo capitolo 23, versetti 16 a 22. Ad esempio, essi distinguevano un giuramento per il Tempio da un giuramento per l'oro del Tempio. E secondo loro il primo non era vincolante, mentre il secondo lo sarebbe stato. Oppure dicevano che giurare per l'altare non era vincolante, mentre giurare per l'offerta sopra l'altare avrebbe reso obbligati. In quell'occasione, così come in questa, Gesù ricordò loro che giurare per la terra, o giurare per il cielo, o giurare per Gerusalemme, sarebbe stato come giurare per Dio stesso. Quindi sarebbe stato altrettanto vincolante secondo la legge di Numeri 30, versetto 2. Di conseguenza, invece di seguire sciocche regole per distinguere i giuramenti vincolanti da quelli non vincolanti, sarebbe stato meglio non giurare per nulla, ma essere semplicemente sinceri se il loro sì e il loro no fossero stati sempre sinceri. Che bisogno ci sarebbe stato di giurare? Chi è sincero e mantiene la propria parola non ha bisogno di giurare e non rischia di infrangere il giuramento, nel caso sopraggiungano eventi indipendenti dalla sua volontà che possono impedirgli di fare ciò che si era proposto. Anche in questo caso Gesù non abolì la legge, non annullò il comandamento inerente al giuramento, quindi il giuramento rimaneva possibile. Piuttosto mostrò ai suoi discepoli un modo di vivere che non avrebbe avuto bisogno del giuramento. I farisei distinguevano tra giuramenti vincolanti e non vincolanti, ma un discepolo di Gesù avrebbe sempre ritenuto la sua parola come vincolante. Se hai bisogno di aggiungere un giuramento per essere creduto, allora non sei una persona tanto degna di fiducia. Se dici sempre la verità e gli altri lo sanno, la tua parola sarà per loro più che sufficiente. Poi Gesù proseguì con uno dei comandamenti più famosi. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltare le spalle. Matteo capitolo 5, versetti 38 a 42. Anche in questo caso dobbiamo stare attenti a non leggere tra le righe più di quanto è scritto. Purtroppo molti anche al giorno d'oggi si riferiscono alla frase occhio per occhio e dente per dente come ad una specie di autorizzazione alla vendetta personale, come se nell'antico Israele ognuno potesse farsi giustizia da sé. Ora, non c'è niente di più falso. Questa legge infatti non ha nulla a che vedere con la vendetta personale, ma andava applicata nei tribunali, come emerge nel contesto di Deuteronomio capitolo 19 versetti 16 a 21. Si trattava di una legge giusta che prevedeva una condanna proporzionale all'offesa fatta, soddisfacendo quindi chi aveva subito un torto, ma anche evitando che il condannato subisse una pena esagerata rispetto al torto fatto. Possiamo dire che Gesù volesse abolire quella legge giusta? Ma non avrebbe molto senso. Infatti tutti noi consideriamo giusto anche oggi che nei nostri tribunali la pena sia proporzionata alla gravità del crimine. Qual era dunque il problema? Nelle parole di Gesù scorgiamo che la sua critica era rivolta al modo in cui il comandamento veniva frainteso, confondendo la dimensione collettiva con quella individuale. Che lo Stato debba punire in modo giusto chi commette un crimine non va confuso con il farsi giustizia con le proprie mani, con la vendetta personale, che era vietata dalla legge, che, come leggiamo in Levitico 19:18, esortava a non vendicarsi, a non portare rancore e ad amare il prossimo come se stessi. Se nella dimensione collettiva la legge occhio per occhio, dente per dente garantiva la giustizia nei tribunali, nella dimensione individuale nessuno doveva farsi giustizia, anzi bisognava tenere conto di passi come Levitico 19:18 che abbiamo appena citato. Come nei casi precedenti, Gesù utilizzò un linguaggio iperbolico volutamente esagerato. Infatti nessuno, dopo aver preso uno schiaffo, starebbe lì fermo ad aspettarne un altro. E nessuno darebbe il mantello a chi gli ha già preso la tunica. Ma Gesù sapeva che la maggioranza delle persone avrebbero restituito lo schiaffo e cercato di riprendersi la tunica con la forza, cercando quindi la vendetta. Quindi, dando un insegnamento volutamente opposto a quello che sarebbe stato comune, egli voleva rafforzare il concetto secondo cui non bisognava cercare vendetta. Eventualmente ci sarebbero stati i tribunali per applicare la legge, ma non era compito del singolo contrastare il malvagio e farsi giustizia da sé. Anzi, secondo Levitico 19:18, già citato, il singolo avrebbe dovuto amare il prossimo come se stesso, e questo lo avrebbe portato anche ad essere generoso con chi si fosse trovato nel bisogno e avesse avuto, ad esempio, bisogno di un prestito. Se sei generoso e aiuti il prossimo, impedirai a quella persona di compiere atti illegali e violenti per procurarsi ciò di cui ha bisogno. Come vedremo più avanti, è sempre meglio fare agli altri ciò che vorresti gli altri facessero verso di te. Nel proseguire il suo discorso, Gesù rimane proprio sul tema dell'amore verso il prossimo. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, Che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Ok, siamo arrivati al culmine di questi insegnamenti di Gesù in risposta all'interpretazione farisaica della legge. Come abbiamo già detto in Levitico 19:18, è scritto di amare il prossimo come se stesso. Il concetto secondo cui bisognava odiare il nemico è invece frutto dell'interpretazione farisaica. Nell'Antico Testamento potevano esserci dei nemici che dovevano essere combattuti, essendo anche nemici di Dio, ma non c'era nessuna esortazione a odiare il nemico se questo non era anche un nemico di Dio. Ad esempio in Proverbi 24:17 si legge: quando il tuo nemico cade, non ti rallegrare, quando è rovesciato il tuo cuore, non ne gioisca. È facile pensare che se qualcuno è nostro nemico, debba essere anche nemico di Dio, ma non è così. Gran parte delle diatribe che gli uomini hanno tra di loro non hanno nulla a che vedere con Dio. Se il vicino mi fa dei dispetti, questo non lo trasforma in una persona che io debba odiare e non mi autorizza a ricambiare i dispetti. Se ho un incidente d'auto e devo sostenere una causa, non sono autorizzato a odiare il mio avversario. Ci sono tanti esempi, già nell'Antico Testamento, di uomini che amavano Dio e hanno anche amato i propri nemici. Ad esempio, si pensi a Davide nei confronti di Saul. Saul si comportava da nemico nei suoi confronti, ma Davide lo rispettava come un padre, nonostante tutto. Ricordiamoci ciò che Gesù aveva detto al principio del suo discorso. Egli voleva che i suoi discepoli si elevassero sopra la giustizia dei farisei. I farisei non sarebbero passati tanto facilmente sopra un torto e non erano così restii a mostrare il proprio disprezzo e odio verso i propri nemici, siano essi pagani come i romani o siano essi ebrei come i pubblicani, che erano considerati traditori del proprio popolo. Come potevano i discepoli di Gesù superare la giustizia, la pietà, la devozione dei farisei, che erano i riferimenti in quella società? Potevano solo guardare più in alto, verso il Padre loro che è nei cieli. Il Signore fa del bene a tutti gli uomini, anche a quelli che lo odiano. Infatti manda il sole e la pioggia a suo tempo sui giusti e sugli ingiusti. Ciò non significa che Dio non distinguerà tra giusti e ingiusti al momento del giudizio finale, ma intanto dà agli uni e agli altri l'opportunità di vivere dignitosamente. Così i giusti possono consolidare il loro rapporto con Lui e gli ingiusti possono avere ancora tempo per cercare il suo volto. L'accusa di Gesù verso l'insegnamento farisaico su questo punto è piuttosto grave. Infatti egli li paragona ai pubblicani e ai pagani, proprio due categorie di persone che i farisei disprezzavano. Amando chi ricambiava l'amore e salutando solo i loro fratelli, i farisei non facevano proprio nulla di straordinario, ma facevano esattamente ciò che avrebbero fatto tutti gli altri uomini, anche quelli più lontani da Dio. Ma i figli di Dio dovevano imitare il loro Padre Celeste e quindi essere in grado di amare il proprio nemico e pregare anche per i propri persecutori. In quel modo essi avrebbero dato ai propri nemici l'opportunità di riflettere e ravvedersi. L'odio consolida l'inimicizia, ma l'amore può trasformare un nemico in amico. Gesù stesso, in seguito, arrivando fino alla croce, avrebbe mostrato che l'amore verso i propri nemici sarebbe stata l'unica strada percorribile per cercare di riportarli a Dio. Ecco dove voleva arrivare Gesù con questi suoi discorsi sulla legge, alzando l'asticella nella sua interpretazione inerente l'omicidio, l'adulterio, il divorzio, il giuramento, la giustizia e la vendetta e infine l'atteggiamento verso i nemici. Egli aveva portato i suoi ascoltatori a considerare qual era l'obiettivo finale di Dio: avere figli e figlie che lo imitano e che aspirano alla sua perfezione. I figli di Dio non si sarebbero nascosti dietro la lettera della legge e l'interpretazione farisaica per giustificare i propri comportamenti, ma sarebbero andati oltre, mettendo anche da parte il proprio vantaggio per cercare di riconquistare un fratello, una moglie e persino un nemico, pur di poter condividere un pezzo di strada insieme al cospetto di Dio. Era realistico ciò che Gesù stava chiedendo ai propri discepoli? L'uso continuo di iperboli ed esagerazioni, che non potevano essere prese alla lettera, suggerisce che Gesù non stava ponendo i suoi discepoli davanti a regole nuove, ma stava solo cercando di far comprendere loro che il cammino da fare per essere a posto con Dio era tutt'altro che semplice, se avessero compreso davvero i principi della legge. Se si fossero accontentati dell'interpretazione farisaica, si sarebbero sentiti a posto e non avrebbero sentito il bisogno di seguire Gesù e di guardare dentro se stessi, sentendosi peccatori. Solo chi riconosce l'altezza dell'obiettivo che gli è stato posto davanti riconosce di avere bisogno di aiuto da parte di Dio stesso. Solo chi sa di avere peccato riconosce di avere bisogno del perdono di Dio. Solo Dio infatti può trasformare il cuore dell'uomo e solo Dio ha la soluzione definitiva per il peccato dell'uomo. Come vedremo nel resto del Vangelo, piano piano Gesù svelerà ai suoi discepoli quale sarebbe stata la strada verso la perfezione alla quale li stava chiamando, una strada che sarebbe passata per il suo sacrificio, sarebbe passata per la loro fede, sarebbe passata per il perdono dei loro peccati, sarebbe passata per la loro trasformazione interiore e alla fine, nel mondo a venire, la loro redenzione sarebbe davvero stata completa. Quando leggiamo questi insegnamenti di Gesù, non spaventiamoci se ci sentiamo inadeguati. Siate perfetti come Dio? Questo è un insegnamento che può davvero spaventarci. Ma l'insegnamento di Gesù va preso alla luce di ciò che rivelerà anche nel seguito del Vangelo. Se ora ci sentiamo inadeguati, ciò potrebbe essere un buon segno. Significherebbe che ci sentiamo peccatori, che non ci sentiamo a posto e che stiamo riconoscendo che l'opera di Gesù sulla croce è stata davvero necessaria. Se è questo ciò che state pensando in questo momento, siete decisamente sulla buona strada. Grazie a tutti. Alla prossima!

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Cari amici, eccomi da voi con un piccolo episodio, qualche considerazione su quello che succede a casa nostra. Noi abbiamo cercato di insegnare ai nostri figli la gentilezza, ringraziare per quello che ricevevano da mangiare, dire per favore quando chiedevano qualcosa, la parola magica si dice ai bambini piccoli, poi tenere la porta aperta a una persona più anziana di loro e lasciarla passare per prima, salutare quando entravano in casa o uscivano, sorridere quando qualcuno faceva loro un complimento e dimostrare apprezzamento. Non dire uffa, dire cose gentili, chiedere scusa, chiedere perdono. Non è che sempre le cose sono andate lisce come l'olio, a volte qualcuno ha perduto la merenda perché non l'aveva chiesta con cortesia e si era impuntato a non dire per piacere. Altre volte siamo stati seduti di fronte l'uno all'altra, giocando a io ti miro e tu mi guardi, finché una certa scusa non è stata chiesta, naturalmente con gentilezza e non con sufficienza. Certo, per me era una seccatura immane, perché mi sembrava una terribile perdita di tempo stare lì ad aspettare che una piccola volontà si piegasse. Ma le possibilità erano solo due: o cedevo io o cedeva lui o lei. Se avessi ceduto io, non solo avrei perso una battaglia, ma probabilmente anche la guerra. E questo non volevo proprio che succedesse. A me dispiace tanto vedere i bambini ribelli e scortesi che interrompono quando i grandi parlano, che fanno i capricci per un niente, che sembrano avere tutto il mondo contro di loro. Ma non è sempre colpa del loro carattere, anche se il carattere ha la sua importanza. Molte volte è colpa soprattutto dei genitori, che permettono loro di essere belligeranti, distruttivi e a volte addirittura brutali. Tocca a noi genitori usare tutta la nostra energia e la nostra creatività per inculcare l'amore, la gentilezza e la dolcezza ai nostri bambini. Dovremmo soprattutto essere degli esempi. Papà dovrebbe essere un modello di cortesia verso la mamma. La mamma dovrebbe mostrare grande rispetto nel parlare col papà, e così via. E sono convinta che se i figli imparano a ringraziare i genitori e a chiedere le cose con gentilezza, molto presto impareranno anche a ringraziare il Signore. Un giorno andavo a spasso con un mio nipotino di circa 4 anni. La strada non era molto frequentata, ma ogni passante il bambino diceva: buongiorno. Sei molto gentile, gli ho detto, bravo. E lui, con fare di chi sa ormai tutto sui fatti della vita, mi ha detto: la mia mamma mi ha detto che quando salutiamo la gente la facciamo contenta e facciamo contento anche Gesù. Per un piccoletto era un buonissimo inizio e un punto in più per la sua mamma.
0: Avete ascoltato A casa nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.

Quando io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità, divento un rame risonante o uno squillante cembalo. E quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, se non ho carità, non sono nulla. E quando distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e quando dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho carità, ciò a niente mi giova. La carità è paziente, è benigna, la carità non invidia, la carità non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. La carità non verrà mai meno. Cari amici ed amiche all'ascolto, riprendiamo ancora una volta l'argomento della famiglia. Il brano che ho letto si riferiva al capitolo 13 della prima lettera di Paolo ai Corinzi. E la parola carità potremmo anche sostituirla con quella dell'amore. Vogliamo ascoltare a questo punto un brano musicale prima di continuare il nostro discorso.

Abbiamo parlato in una trasmissione precedente di quello che sono l'uomo e la donna davanti a Dio. Ed abbiamo visto che l'uno, come l'altra, sono gli oggetti del più vivo interesse da parte di Dio. A sua volta la coppia ha una responsabilità diretta nei confronti di Dio. L'uno nella sua responsabilità decisionale, l'altra nella sua responsabilità di subordinazione. Tutto questo vale in linea generale. Ma abbiamo visto ancora che secondo il piano di Dio, l'uomo e la donna non sono stati creati per restare l'uno da una parte e l'altra dall'altra parte. A questo punto devo ricordare alcuni versi del libro della Genesi. E Dio li benedisse e disse loro: crescete e moltiplicate e riempite la terra e rendetevela soggetta. E poi ancora: poi l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole. Quindi, secondo il piano di Dio, l'uomo e la donna non sono stati creati per restare l'uno da una parte e l'altra dall'altra parte, ma perché diventassero una stessa carne, come è scritto nel libro della Genesi al capitolo 2, versetto 24. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Qui abbiamo non solo l'istituzione del matrimonio, ma il principio della famiglia, cioè la sfera entro la quale più che mai l'uomo e la donna devono accettare, esercitare e vivere la responsabilità che è stata affidata loro da Dio. Tutto questo mi pare ci faccia scendere su un terreno molto pratico, che è quello dell'esistenza giornaliera, esistenza quotidiana in cui la verità deve essere incarnata in maniera coerente, se non vogliamo che come figlioli di Dio e da causa nostra il nome del Signore sia bestemmiato fra quelli che non lo conoscono e ci guardano dal di fuori. A questo punto desidererei leggere quanto l'Apostolo Paolo scrive nella sua lettera ai Romani. L'Apostolo Paolo diceva: poiché il nome di Dio per cagion vostra è bestemmiato fra i gentili. Allora dobbiamo capire che questi principi divini, questi principi della parola santa del Signore, hanno un duplice scopo. Prima di tutto, la nostra felicità. Infatti Isaia dice nel capitolo 55 del suo libro, a versetto 3, inclinate l'orecchio e venite a me. Ascoltate e l'anima vostra vivrà. Io fermerò con voi un patto eterno, vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. E poi dobbiamo capire che i principi divini hanno anche un altro scopo, perché la nostra testimonianza comincia proprio dalla nostra vita in famiglia. E abbiamo senz'altro bisogno di riflettere su questo, cari amici e cari amiche all'ascolto. Dobbiamo umiliarci ed essere stanchi di sentire dire di certi credenti: quello è bravo quando parla in chiesa, quando parla in adunanza, ma vai a chiedere a casa, vai a chiedere a sua moglie. A questo punto desidero fermarmi per un attimo, fermarmi un momento per portare a considerare ognuno di noi la nostra vita familiare. Io, grazie a Dio, ho una moglie, ho anche dei bambini e sono felice. Ringrazio il Signore per quanto Egli ha fatto e sta facendo per noi. Abbiamo tanti problemi, abbiamo avuto tante difficoltà, abbiamo anche sofferto, soprattutto nei nostri primi anni di matrimonio. Ma decidendo di portare tutto quanto davanti al Signore, noi stiamo realizzando le gioie e le promesse di cui la Bibbia parla per la famiglia. Io posso dire fino a questo punto, e sono convinto che sarà così fino a quando il Signore ci lascerà in vita: grazie Signore per mia moglie, grazie Signore dei miei bambini, nonostante tutti i problemi, grazie Signore perché Tu mi hai messo in questa condizione. E questo lo si può dire soltanto quando la coppia, come abbiamo visto prima, accetta i principi divini a riguardo.

Concludiamo a questo punto, ma continueremo la nostra conversazione su questo argomento in una prossima trasmissione. Che il Signore ci porti a considerare il nostro matrimonio. Bene, a questo punto Eliseo vi ringrazia di nuovo per il gentile ascolto e vi saluta caramente nel Signore.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo? È facile! Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Come raggiungere i propri figli lontani da Dio e far loro capire che la vita acquista significato solo se vissuta in Cristo? Questo è quanto si chiede l'autore del libro Figlio mio, di cui presentiamo oggi la quarta puntata. Con la morte della moglie Rita, Royce rimane solo e riesce a superare una grave crisi spirituale solo grazie all'aiuto di Penny, la sua seconda moglie, e trova così la fede in Dio. Molti sono però i problemi che deve affrontare per l'educazione del figlio, Craig, un bambino particolarmente difficile.

Zia Marta ha promesso di fare una festa per il mio compleanno, con una torta, il gelato e tante altre cose buone. Pensate, una festa tutta per me. Gli occhi di Craig brillavano di gioia mentre dava questa grande notizia ai suoi genitori. Di solito Craig si alzava tardi la mattina, ma il giorno del suo compleanno fu il primo ad alzarsi e corse subito a svegliare Penny e Royce. «Devo andare dalla zia Marta, non ve lo ricordate più? Sbrigatevi, devo fare subito colazione. Dove sono i miei regali, papà?» «Regali?» fece Royce stupito. «Ma di che regali parli?» «Ma insomma, papà, tutti i bambini il giorno del loro compleanno ricevono dei regali.» «Davvero? Tu, Penny, la sapevi questa novità?» Craig cominciò a preoccuparsi. Il volto di suo padre era così serio. «Ma mi pare di aver sentito parlare di regali, soprattutto per bambini che compiono 5 anni», rispose Penny. Craig era raggiante. «Dai, papà, dimmi dove sono i regali.» «Devi aver pazienza. Vedremo se questa sera ci saranno regali per te.» Craig, rassicurato, filò via da zia Marta. Ritornò tardi, tutto felice, portando nelle braccia una grossa torta. «Che bella!» l'accolse Penny. «È mia! Zia Marta ha detto che devo mangiarla tutta io da solo!» Penny corrugò la fronte, provò un grande dolore.

Tony Craig. Aveva l'impressione che qualcosa si fosse insinuato fra loro due, rovinando la loro intesa. Ma poco dopo Craig tornò ad essere quello di prima, ansioso soltanto di vedere quali regali i suoi genitori avevano preparato per lui. Vedendo arrivare Royce, carico di pacchi, gli corse incontro gridando «Sono per me, papà?» «Cosa te lo fa pensare, Craig?» rispose Royce fingendosi irritato. Lo scherzo continuò per un po', poi Craig si calmò e sul suo viso parve passare una nuvola. Le sue labbra cominciarono a tremare. «Che cosa c'è, Craig?» chiese Penny con dolcezza. Parve improvvisamente imbarazzato. «Io voglio andare a vivere con zia Martha.» Royce e Penny lo guardarono stupito. «Perché?» Un attimo di silenzio terribile e angoscioso, poi la rivelazione. «Zia Martha mi ha detto che un nuovo bambino verrà a vivere qui e che voi non mi vorrete più bene, così io me ne vado da lei. Non ci sto più qui.» Penny si inginocchiò accanto a lui e lo strinse tra le braccia. «Craig, ma come puoi pensare una cosa del genere? Sì, noi avremo un altro bambino, ma non prenderà mai il tuo posto. Come faremo io e papà a vivere senza di te? E poi noi vogliamo questo bambino proprio per te, perché tu abbia qualcuno con cui giocare.» A poco Craig si calmò e il sorriso tornò a illuminare il suo viso. All'ora di andare a dormire egli aveva completamente dimenticato il piccolo incidente, ma non Royce e Penny. «Hai visto che bel lavoro ha fatto quella donna?» sbottò Royce infuriato. «Adesso vado da lei a sistemare questa faccenda.» «Per piacere, Royce, non andare. Non risolveresti nulla. Dobbiamo invece sforzarci di fare capire quanto amiamo Craig», rispose Penny. «Ma sta cercando di sollevare nostro figlio contro di noi, te ne rendi conto?» Ma non se ne fece più niente. Intanto Penny cercò, per quanto le fu possibile, di impedire a Craig di andare da Martha Laird, leggendogli favole e giocando con lui. Ma trascorrendo i mesi spesso si sentiva così stanca da essere contenta che Craig andasse un momento dalla signora Laird, anche se solo per pochi minuti. Finalmente arrivò la piccola Becky e Craig, orgoglioso e felice, gridava a tutti quelli che passavano: «Lo sapete che a casa nostra c'è una bambina nuova? Venite, venite a vederla!»

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Corinzi, capitolo 1. La chiesa di Corinto era stata una chiesa divisa al suo interno. C'era molta carnalità, c'erano molti problemi nelle loro dottrine. E questo obbliga Paolo a scrivere la sua prima epistola, che è un'epistola piuttosto severa, un'epistola di correzione, volta a correggere molti errori dottrinali che c'erano nella chiesa e a cercare di portarli dalla loro carnalità ad un cammino davvero spirituale. E il segno della loro carnalità, o meglio uno dei segni della loro carnalità, era questo spirito di divisione, perché molti dicevano: io sono battista, altri io sono presbiteriano, altri io sono nazareno. Beh, in realtà dicevano: io sono di Apollo, io sono di Cefa, io di Paolo, io di Cristo. E c'era questo spirito di divisione all'interno del corpo di Cristo. E quindi Paolo aveva scritto per riprenderli per questo spirito di divisione. Aveva scritto per correggere la loro carnalità, i loro errori dottrinali. Ma la sua lettera aveva avuto l'effetto di provocare una polarizzazione tra i fratelli. C'erano quelli che si erano pentiti ed erano stati corretti, che avevano ricevuto seriamente l'epistola di Paolo. Ma c'erano anche quelli che si erano ribellati con maggior decisione contro Paolo. Sembra che questi fossero i giudaizzanti, o forse quelli che dicevano: io sono di Cristo, e che insegnavano principalmente dal sermone sul monte, e non avevano realmente accettato la grazia di Dio di cui aveva parlato Paolo, che viene a noi per mezzo di Gesù Cristo. E questi avevano iniziato a parlare male di Paolo, avevano iniziato a sfidare apertamente il suo apostolato e di conseguenza il suo diritto di parlare loro con autorità. E sembrerebbe che Timoteo, che probabilmente era andato a consegnare questa prima epistola, abbia riferito a Paolo di queste prime reazioni nei confronti dell'epistola. Tito era rimasto lì più a lungo e doveva incontrare Paolo a Troas per dargli un resoconto completo circa la chiesa di Corinto. Quando Paolo va a Troas, Tito non si presenta e Dio apre a Paolo una grande porta per il ministero a Troas. Ma Paolo era così arrabbiato nel suo spirito circa la possibilità che la chiesa di Corinto stesse mettendo in dubbio il suo apostolato, che invece di rimanere a Troas e approfittare di quella grande porta aperta per il ministero, parte per la Macedonia e lì incontra finalmente Tito, il quale invece gli dà notizie incoraggianti riguardo la situazione di Corinto, ma gli parla anche di questa fazione contraria a Paolo, che sfidava il suo apostolato. E quindi Paolo apprende da Tito la condizione della chiesa di Corinto. Timoteo era stato con Paolo la prima volta che era stato a Corinto, e quindi Paolo aggiunge Timoteo ai saluti iniziali alla chiesa di Corinto. Al versetto 1 notate che Paolo dice prima di tutto: Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. C'erano quelli che sfidavano il suo apostolato, dicendo che lui si era attribuito da solo questo titolo. Ma qui dichiara prima di tutto il fatto che lui è un apostolo per volontà di Dio. Ora, nella prima epistola ai Corinzi, al capitolo 12, aveva detto: sono forse tutti apostoli? Sono forse tutti profeti? Fanno tutti dei miracoli? E la risposta ovviamente è no, perché queste sono domande retoriche. Così Paolo, apostolo per volontà di Dio, anche se Dio non ha chiamato tutti ad essere apostoli. Ora la domanda è: cosa ti ha chiamato ad essere Dio? Se dovessi scrivere alla Chiesa, dovrei scrivere: Chuck, pastore e dottore per volontà di Dio. Non potrei davvero scrivere: Chuck, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, perché questa non è la mia chiamata all'interno del corpo. Dio mi ha chiamato ad essere pastore e insegnante. Ma altri potrebbero scrivere Franco, meccanico per volontà di Dio. Giovanni, pescatore per volontà di Dio. Michele, venditore di automobili per volontà di Dio. Perché Dio chiama gli uomini a ogni genere di occupazione. L'importante è che io sono quello che sono per volontà di Dio, che faccio quello che Dio ha stabilito che facessi. Ed è meraviglioso quando puoi dire della tua vita: sto camminando secondo la volontà e il piano di Dio per la mia vita. Che qualunque cosa sono, lo sono per volontà di Dio. Quindi Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, perché Timoteo aveva insegnato loro e ministrato loro quando Paolo era venuto per la prima volta a Corinto. E quindi dice che i saluti sono suoi e di Timoteo, il fratello Timoteo, alla chiesa di Dio che è in Corinto, inclusa tutta l'area intorno a Corinto, l'Acaia, insieme a tutti i santi che sono in tutta l'Acaia. Grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Questo è il tipico saluto di Paolo. Molte sue epistole iniziano con lo stesso saluto. Grazia, che naturalmente era il tipico saluto greco, e pace, che era il tipico saluto ebraico, shalom. Caris dicevano i greci, shalom gli ebrei, questi meravigliosi gemelli siamesi del Nuovo Testamento, messi spesso insieme. Da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Di nuovo voglio sottolineare che il Signore Gesù Cristo non è il suo nome. Gesù è il suo nome. Signore è il suo titolo, che sta ad indicare una relazione. E spesso la gente lo vede come primo nome, secondo nome e cognome. Il Signore Gesù Cristo. Ma Signore è un titolo, ed è un titolo molto importante, e indica che tipo di rapporto ho con Lui. Che sono suo servo. Lui è il mio padrone ed è necessario che io confessi questo per essere salvato, poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù Cristo e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Quindi il Signore indica la relazione. Cristo di nuovo parla della sua missione. L'unto di Dio, il Messia. Parla del fatto che Lui è l'adempimento della salvezza promessa da Dio. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione. E di nuovo questo è tipico di Paolo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. L'epistola agli Efesini inizia in modo molto simile. Prima di tutto i saluti alle persone, grazia e pace a loro, il riconoscimento della sua missione, cioè che è quello che è per volontà di Dio, un apostolo, e poi il ringraziamento a Dio, la lode a Dio. La parola benedetto in realtà è lode a Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che è il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Poiché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Ora, se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Così Paolo parla delle afflizioni che ha sperimentato, delle sofferenze che ha sperimentato e delle tribolazioni che ha sperimentato. Troviamo difficile capire perché Dio permetta che sperimentiamo queste sofferenze. Perché Dio permette che passiamo tribolazioni? Perché Dio permette che siamo afflitti? Perché crediamo che Lui è un Dio d'amore e sappiamo che ha il controllo di tutte le circostanze che circondano la nostra vita. Ed è difficile per noi capire perché Dio permette che io soffra, se Lui mi ama così tanto. Perché Dio permette che sia afflitto? Ora Paolo dice che lui ha sperimentato queste cose in modo da ricevere la consolazione di Dio e in modo da poter consolare gli altri con la stessa consolazione che ha ricevuto lui. Quindi era per il loro bene, così come è per il nostro bene, che Dio ha permesso che gli accadessero queste cose, perché lui aveva bisogno che Dio operasse in queste aree della sua vita, in modo che lui poi a sua volta potesse essere d'aiuto ad altri in quelle stesse aree. Se guardo alla mia vita, scopro che Dio ha permesso che passassi molte esperienze difficili affinché io potessi capire veramente e simpatizzare e ministrare a quelli che stanno passando lo stesso tipo di difficoltà. Se non ci fossi passato di persona, non avrei mai potuto capire veramente i bisogni di quella persona, da dove vengono. Ma avendo sperimentato la tragica morte di mio padre e di mio fratello, avendo sperimentato la sofferenza di mia madre per un cancro, avendo sperimentato situazioni difficili, quando non sai da dove arriveranno i soldi per la cena, riesco a capire le persone che stanno passando questo genere di esperienze e posso consolarli con lo stesso tipo di consolazione con cui sono stato consolato io dallo Spirito di Dio quando ero io a passare queste cose. E così è sempre una buona cosa poter dire: so come ti senti, ci sono passato pure io. E così Paolo può dire: ehi, conosco queste sofferenze, conosco queste afflizioni, conosco queste tribolazioni, ci sono già passato, e può consolarli. Mentre mi trovavo in quella condizione, Dio è stato fedele con me, Dio mi è stato vicino, Dio mi ha dato forza, Dio mi ha dato la consolazione di cui avevo bisogno, ed ora posso consolare con la stessa consolazione con cui sono stato consolato. E così Paolo dice: è per voi, per il vostro bene, perché ora posso darvi questo tipo di consolazione che io stesso ho ricevuto. E così se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, ciò è per la vostra consolazione e salvezza, che operano efficacemente nel sostenere le medesime sofferenze che patiamo anche noi. La nostra speranza a vostro riguardo è salda, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, così sarete anche partecipi della consolazione. So che Dio è fedele, e se avete sofferto, come anch'io ho sofferto, so che ne verrete fuori vittoriosamente, come anch'io ne sono venuto fuori vittoriosamente. E così può incoraggiarli e dir loro che avrebbero avuto la vittoria, perché ci sono passato anch'io e Dio mi ha dato la vittoria, e so che anche voi ne uscirete vittoriosamente. Perché non vogliamo, fratelli, che ignoriate la nostra afflizione che ci capitò in Asia. Ora, molti ritengono che Paolo abbia scritto questo subito dopo quella brutta esperienza di Efeso, di cui si parla in Atti 19, nell'ultima parte. Quando Paolo era ad Efeso e molti si stavano convertendo a Cristo, e così Demetrio, l'orafo, radunò insieme tutti quelli che facevano lo stesso mestiere e disse loro: amici, non capite che questa nuova setta che viene predicata qui ad Efeso sta rovinando i nostri affari? Noi viviamo della vendita di queste reliquie della dea Diana. Ora questi insegnano che Diana non è una vera dea. Gli affari vanno male, i nostri guadagni stanno diminuendo. Se questo evangelo continua a diffondersi, saremo costretti a chiudere. Dobbiamo fare qualcosa. E così prendono un paio di discepoli che stavano con Paolo e che venivano dalla Macedonia e li portano nella grande arena di Efeso e inizia una sorta di tumulto. E uno di questi due che vengono dalla Macedonia prova a parlare alla folla, ma tutti iniziano a gridare: grande è la Diana degli Efesini! E questo va avanti per 2 ore. E l'Apostolo Paolo, quando sente di questo, vuole andare lì dentro. Ma alcuni dei capi della città che amano Paolo gli dicono: non andare, ti faranno a pezzi. La folla è in delirio. Se vai lì sarà la fine per te. E Paolo, a causa di questo, deve fuggire da Efeso. La sua vita è in pericolo. E così parte da lì e va verso la Macedonia. E alcuni pensano che mentre si trova a Troas o in Macedonia, lui scrive questa epistola. Probabilmente in Macedonia. Forse inizia a scriverla a Troas e la finisce in Macedonia. Quindi sembra che scrive questa epistola subito dopo la brutta avventura di Efeso, in cui la sua vita era minacciata. In effetti lui pensava che fosse finita. La folla era talmente infervorata che Paolo pensa: ecco, è finita. Ma lo stesso era pronto ad andare nel teatro per affrontare la folla. Perché non vogliamo, fratelli, che ignoriate la nostra afflizione che ci capitò in Asia. Come siamo stati eccessivamente gravati, al di là delle nostre forze, tanto da giungere a disperare della vita stessa. Era davvero troppo. Andava al di là delle nostre forze. Ho veramente temuto per la mia vita. Ho veramente pensato che fosse la fine. Anzi, avevamo già in noi stessi la sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Personalmente credo che certe volte, in determinate aree, Dio ci porti ad esaurire le nostre proprie risorse, emotive, fisiche, forse anche finanziarie, in modo che arriviamo al capolinea, al punto in cui non possiamo fare più nulla, al punto in cui ci arrendiamo e diciamo: basta, non posso fare più nulla, mi arrendo. Ora, Dio mi ha portato a questo punto diverse volte, quando ho pensato: è la fine della mia forza, la fine delle mie capacità, e mi sono arreso. E io non mi arrendo facilmente. Questo è uno dei miei problemi nel cammino spirituale. È che continuo a provare e a provare finché non ho provato tutto, prima di affidare quella cosa a Dio completamente. Ma Dio mi porta a quel punto, al punto in cui, avendo provato tutto, ora mi arrendo. Ma sapete, ho scoperto qualcosa. Ho scoperto che quando arrivo a quel punto in cui mi arrendo, che quello è il punto in cui sperimento la potenza di Dio e l'opera di Dio nella mia vita. Ma non prima di aver esaurito le mie forze e le mie risorse. Un classico esempio di questo ci viene dall'Antico Testamento, da Giacobbe, che ricevette il suo nome a causa di qualcosa che era successo durante la sua nascita. Lui era il secondo di due gemelli, e quando sua madre Rebecca era incinta di questi due gemelli, naturalmente all'epoca non avevano ecografie e cose del genere. Non potevano sentire due battiti. Lei non sapeva che stava portando in grembo due gemelli. Tutto quello che sapeva era che quella gravidanza era terribile. Stava proprio male. E disse: Signore, che succede? Tutto questo è terribile. E Dio, ci sono due nazioni nel tuo grembo. E sono diverse l'una dall'altra. Non erano due gemelli identici, monozigoti. Erano eterozigoti. Due nazioni nel tuo grembo, diverse l'una dall'altra, e stanno combattendo l'una con l'altra. Povera Rebecca, questi due fratelli già litigavano nel suo grembo. E quando nacquero, il primo uscì fuori tutto pieno di peli, e così l'hanno chiamato Esaù, peloso. E quando uscì pure il secondo, era pronto a continuare la lotta. Perché la prima cosa che fece fu quella di afferrare Esaù per il calcagno. E dissero: guarda che piccolo birbante, è uno che prende per il tallone. Così fu chiamato Jacob, che letteralmente significa uno che prende per il tallone, e che, se tradotto in modo un po' più dispregiativo, sarebbe sporco ladro o infido ladro, che naturalmente sarebbe davvero un brutto nome con cui essere chiamato. Vai a scuola e l'insegnante ti dice: come ti chiami? E tu rispondi: sporco infido ladro. Fanno l'appello: sporco infido ladro, presente. Questo conflitto tra i due fratelli continuò durante la loro vita. Sporco Infido Ladro imbrogliò suo fratello, o si approfittò di suo fratello, e acquistò da lui il diritto di primogenitura, e poi più tardi ingannò suo padre e rubò la benedizione di famiglia, che sarebbe dovuta andare al fratello maggiore. E quando suo fratello maggiore Esaù scoprì che gli aveva rubato la benedizione, disse: «Mio padre presto morirà, e non appena sarà morto, ucciderò quel cane. È finita per lui, lo ucciderò». E Giacobbe era più un tipo calmo, il ragazzo di mamma, mentre Esaù era l'uomo dei campi, un cacciatore, un tipo duro, indipendente. «Lo ucciderò. Non appena papà sarà morto, lo ucciderò. Giuro che lo ucciderò». Così sua madre udì quelle minacce e disse: «Figlio mio, è meglio che sparisci. Tuo padre non sta tanto bene e tuo fratello ha giurato di ucciderti. È meglio che te ne vai a stare con mio fratello per un po', giù ad Aran, a più di 1000 chilometri di distanza». E così Giacobbe partì ed andò a stare dal fratello di sua madre, Labano, che era un po' come lui, era un altro sporco infido ladro. Giacobbe si innamorò di una delle figlie di Labano e gli disse: «Voglio sposare tua figlia, ma non ho alcuna dote da darti». Così Labano disse: «Va bene, figliolo, è sufficiente che tu sia mio servo per 7 anni, e questo varrà come dote, puoi sposarla». Così divenne servo di Labano per 7 anni, e lui amava la figlia di Labano. Amava così tanto Rachele che è detto che quegli anni gli parvero un attimo. Quindi venne il giorno delle nozze, il giorno della cerimonia. E naturalmente, secondo il costume di allora, la sposa era coperta da un velo e tutto il resto. Così entrano nella tenda, passano la notte insieme. Il mattino seguente, quando non c'è più il velo, non è affatto Rachele, ma la sua brutta sorella maggiore Lea. E Giacobbe esce infuriato dalla tenda e va da Labano e gli dice: «Che hai fatto? Non era questo l'accordo che avevamo fatto? Mi dispiace, figliuolo, ma questo è il nostro costume. Si deve sposare prima la sorella maggiore, secondo il nostro costume. Se sei disposto a lavorare altri 7 anni, puoi prenderti anche l'altra». Così vedete, Labano era una bella sfida per Giacobbe. Ma alla fine vince Giacobbe. Dopo 17 anni, dopo aver tolto a Labano praticamente tutto quello che aveva, si rese conto che le cose non andavano più tanto bene. Non sedevano più a tavola tutti sorridenti. E così capisce: «Devo andarmene da qui». E così parte con tutti i suoi greggi e i suoi pastori e tutto quello che aveva ammassato grazie al suo servizio reso a Labano. Ed ora è sulla via di casa e arriva al confine, passa il ruscello Jabbok e prepara tutto, perché all'improvviso gli dicono: «Tuo fratello Esaù sta arrivando con 400 uomini. Oh oh, l'ultima volta che l'ho visto minacciava di uccidermi. E sono corso via, perché mi avrebbe ucciso. Ora sta avvenendo con 400 uomini. Che faccio? Non posso tornare indietro». Perché lui e Labano avevano tracciato una linea. E Labano aveva detto: «Non oltrepassare questa linea, perché se lo fai è finita per te». E Giacobbe aveva detto: «Sì, ma se la passi tu sarà finita per te». E così avevano stabilito questa linea da non oltrepassare. Non poteva tornare indietro ed aveva paura di andare avanti. E Giacobbe era sempre pieno di risorse per natura. Era il più bravo di tutti in questo. Riusciva sempre ad avere il meglio dalle persone. Pieno di risorse. Ma ora è con le spalle al muro. Il mattino seguente sarebbe venuto Esaù con 400 uomini. E lui non poteva tornare indietro. E così cerca di preparare tutto e si prepara per la notte, per poter essere riposato per il giorno dopo. «Devo essere in forma domattina». Ma il Signore ha altri piani. E così un angelo del Signore lotta con lui tutta la notte. Quindi invece di riposare bene quella notte per poter affrontare al meglio una giornata difficile, si ritrova a lottare tutta la notte con un angelo del Signore, finché non inizia a farsi giorno. e l'angelo non prevale contro di lui. Molti pensano che quell'angelo non era altri che il Signore. E anch'io lo credo. Era Gesù Cristo che lottava con lui. Lui chiamò quel luogo Peniel, perché disse: ho visto Dio faccia a faccia. Ma è detto che l'angelo del Signore gli toccò il fianco e lui rimase zoppo. Ehi, quanto c'è voluto per portare quest'uomo a mollare? Perché era così abile e pieno di risorse che Dio ha dovuto proprio andarci con la mano pesante. C'è questa linea, non può tornare indietro. Suo fratello sta arrivando con 400 uomini. Ora è qui che lotta tutta la notte ed è stanco. E oltretutto l'angelo lo tocca e diventa zoppo. Gli sloga l'anca. Dolorosissimo. Ora a questo punto si arrende. Viene finalmente sconfitto. L'uomo pieno di risorse. È tutto finito. Basta, non ce la faccio più. E così inizia a piangere e a gridare. E dice all'angelo: non andartene se prima non mi hai benedetto. Ora, secondo la scrittura, se tu chiedi una benedizione, stai riconoscendo la superiorità dell'altro, perché il minore è benedetto dal maggiore, lo leggiamo nella scrittura. Quindi quando lui chiede la benedizione, in realtà sta ammettendo di essere stato sconfitto. Basta, mi arrendo. Sono stato sconfitto. Ti prego, benedicimi. E l'angelo del Signore gli dice: qual è il tuo nome? E lui: sporco infido ladro. Il tuo nome non sarà più sporco infido ladro, ma tu sarai chiamato uomo governato da Dio, Israele, un uomo di Dio. È stato portato al capolinea, alla fine di se stesso, ma è stato anche portato all'inizio di tutta una nuova dimensione di vita. Che glorioso giorno di vittoria è stato quello per Jacob, quando è arrivato alla fine di se stesso, la fine della sua grande astuzia naturale, ed ha rivolto la sua vita a Dio, ed è diventato da quel momento in poi un uomo governato da Dio. Così il luogo della sconfitta diventa in realtà il luogo in cui inizia una nuova vita di vittoria. E noi scopriamo proprio questo nella nostra vita, quando ci arrendiamo, quando siamo obbligati ad arrenderci, quando smettiamo di confidare in noi stessi per uscire da una determinata situazione. È la fine, basta, è finita, mollo tutto. Quello è il momento in cui Dio ha spazio per operare. Non una scrittura, ma una poesia. Ma trovo che c'è molta verità in questo. Dice: quella che per l'uomo è un'estremità, per Dio è un'opportunità. Quando arrivo alla fine, all'estremità ultima del mio io, e non posso andare più oltre, quello è il momento in cui Dio ha un'opportunità per operare nella mia vita. E scopro che spesso Dio mi porta a quel punto, in modo che poi possa operare. Ora, è a causa della mia natura che Dio mi deve portare spesso a questo punto, prima di operare. Perché Lui sa che io tendo a confidare sulle mie forze, che sento di potercela fare a gestire una determinata situazione. E se Lui mi lascia andare avanti e gestirla da solo, allora potrei dire: bene, l'ho affrontata, mi ci sono messo, ho stretto forte i denti, mi sono detto: devo farcela. E Dio sa che sono fatto così. Io provo con tutte le mie forze. E così Dio mi lascia provare, provare, provare, finché non vado a sbattere, finché non arrivo allo stremo di me stesso. E dico: Dio, non ce la faccio, mi arrendo. E allora Dio apre la porta. E io dico: oh Dio, perché sono così stupido? Perché ho aspettato tanto? Perché ho dovuto passare tutto questo prima di affidare tutto a te? Vedete, il luogo della nostra sconfitta è spesso il luogo della vittoria più grande. Perché arriviamo alla fine di noi stessi e affidiamo tutto a Dio. Tante persone Troppe persone, quando arrivano a quel punto, dicono disperate: questa è la fine. No, questo è l'inizio di un'esperienza tutta nuova, l'esperienza della potenza di Dio che opera nella nostra vita. Così Paolo è giunto a quel punto, e Paolo è quel genere di persona, che dice sì, andiamo, una volontà che non molla. Così Dio lo ha portato più volte a disperare della sua vita stessa. Sono stato gravato al di là delle mie forze, fino a disperare della vita stessa. Ho pensato è la fine, e anzi avevamo già in noi stessi la sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi stessi. E questo è sempre lo scopo di Dio nel portarti alla fine di te stesso, perché tu non confidi in te stesso, ma impari a confidare in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libera da un sì grande pericolo di morte, e nel quale speriamo che ci libererà ancora nell'avvenire, passato, presente e futuro. Ci ha liberati, proprio ora continua a liberarci, e confidiamo che ci libererà anche nel futuro. Vedete, le vittorie del futuro sono assicurate dalle vittorie del passato. La fedeltà di Dio nel passato è una testimonianza per me della sua fedeltà nel futuro. Dio è stato fedele, mi ha liberato. Dio è fedele, mi sta liberando. E quindi la mia fede e la mia fiducia crescono, e so che Dio sarà fedele e mi libererà. Il passato diventa una profezia del futuro e la base per la mia fiducia per il futuro, mentre voi stessi vi unite a noi per aiutarci in preghiera. E così Paolo esprime loro la sua gratitudine, perché le loro preghiere avevano avuto una parte importante nell'opera di Dio, affinché siano rese grazie per noi da parte di molti, per il beneficio che ci sarà accordato tramite la preghiera di molte persone. Quindi vi ringrazio per le vostre preghiere. Il nostro vanto, infatti, è questo, la testimonianza della nostra coscienza, che nel mondo, e specialmente davanti a voi, ci siamo comportati con la semplicità e sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Quindi Paolo descrive il modo in cui ha vissuto con loro e davanti a loro, con la semplicità e la sincerità di Dio. E dovrebbe essere così per ogni ministro di Dio, che ognuno sappia vivere una vita semplice, in tutta sincerità, davanti alla gente, che nessuno si faccia prendere da bei vestiti, da cose alla moda, appariscenti, cose eccessive, ma che tutti viviamo una vita semplice, e anche che ognuno viva una vita molto sincera, che non siamo una cosa sul pulpito e predichiamo in una maniera e viviamo in un'altra maniera, ma che la nostra vita sia sincera davanti agli altri e che siamo sempre gli stessi, sia sul pulpito che fuori dal pulpito, che siamo gli stessi a casa come in chiesa, una vita di sincerità. Naturalmente conoscete tutti l'origine della parola sincero. Viene dal latino sincere e letteralmente significa senza cera. Ora, dato che nell'impero romano le persone non avevano molto da fare, in tanti si dedicavano a fare statue e busti di marmo di diverse persone. E se vedete le opere di questi artisti sono davvero belle. Sono stato in diversi musei in Grecia e a Roma e ho visto molte opere che risalgono a quel periodo. Ma sapete, anche un bravo artista può commettere degli errori certe volte. E magari sei lì che cerchi di scolpire bene il naso e ti scappa il martello e ta, il naso salta via da questo pezzo di marmo. Beh, queste persone si erano fatte molto furbe. Avevano imparato a prendere della cera e a mischiarla con il marmo, in modo che sembrasse proprio marmo. E così sistemavano il naso rotto con della cera. E tu compravi questa bellissima statua, non sapendo che il naso era fatto di cera. Ma poi veniva l'estate, e in uno di quei giorni molto caldi, entravi nella stanza di famiglia e guardavi la tua bella statua, che avevi pagato un sacco di soldi e scoprivi che il naso si era sciolto e colava giù per la faccia. E così la parola sincerità, senza cera. Quello che vedi è la vera sostanza, che possiamo essere lo stesso, che viviamo una vita molto sincera. E quindi Paolo parla della sua vita, del modo in cui lui vive davanti a loro, con la semplicità e la sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Perché non vi scriviamo altre cose se non quelle che potete leggere o comprendere, e io spero che le comprenderete fino in fondo. In altre parole, non sto dicendo una cosa per un'altra, parlo in modo diretto. E le cose che vi scrivo non è che vi dico una cosa e ne penso un'altra. Non c'è un doppio senso in quello che dico. C'era una donna in una delle chiese di cui mi sono preso cura, che cercava sempre il secondo significato, quello nascosto. E di tanto in tanto mi chiamava al telefono il lunedì mattina e mi diceva: «Ora, pastore Smith, ieri sera, quando mi hai detto buonasera, cosa intendevi dire esattamente?» E diceva sempre: «Cosa vuoi dire veramente? Cosa stai cercando di dirmi con questo?» Ora, per un certo verso, io sono troppo stupido per nascondere dei messaggi criptati in quello che dico. Quando dico qualcosa intendo dire proprio quella. E così Paolo sta dicendo la stessa cosa di se stesso. Quello che leggete e comprendete è quello che diciamo, è la stessa cosa. Non c'è nulla di quello che scrivo che non senta veramente nei vostri confronti. Come in parte ci avete già compreso, che noi siamo il vostro vanto, così anche voi sarete il nostro nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. E con questa fiducia io volevo venire prima da voi, affinché poteste avere un secondo beneficio. Ora volevo davvero venire. Quello che Paolo aveva detto loro, aveva scritto precedentemente che sarebbe andato a trovarli, ma poi non si era presentato. E così quelli che ce l'avevano con Paolo avevano iniziato a dire: «Oh, quell'uomo è volubile, non puoi fare affidamento sulla sua parola. Ha detto questo, ma non lo pensava veramente». E quindi Paolo qui sta testimoniando del fatto che era sincero quando aveva scritto quelle cose, che era proprio quello che aveva intenzione di fare. Era sincero nel dirlo. «Io volevo venire da voi e passando da voi andare in Macedonia e poi di nuovo dalla Macedonia venire da voi e da voi essere accompagnato in Giudea». Ero sincero, quello era ciò che speravo di fare, che avevo in mente. Facendo dunque questa decisione, ho io agito con leggerezza? O la parola in greco è mutevolezza, incostanza? O le cose che io decido, le decido io secondo la carne, di modo che vi sia in me allo stesso tempo il sì sì e il no no? Lui dice sì, ma in realtà intende dire no. E dice no, ma in realtà intende dire sì. Ora, Gesù disse sia il vostro sì sì e il vostro no no. Invece loro stavano accusando Paolo di fare proprio questo. Non è un uomo di parola. Ha detto che sarebbe venuto, ma non è venuto. E non ha mai voluto venire veramente. E stavano usando il fatto che lui non era andato contro di lui. Ma Paolo dice: «Ehi, ero sincero, non sono falso». Ora, com'è vero che Dio è fedele, la nostra parola verso di voi non è stata sì e no. Volevo farlo veramente, avevo in mente di farlo, perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, quindi Timoteo era lì, e anche Silvano era lì con Paolo, quando aveva predicato per la prima volta a Corinto. Non è stato sì e no, ma è stato sì in lui. L'Evangelo che vi abbiamo predicato era un Evangelo positivo, ed era chiaro e diretto, non era qualcosa di ambiguo. E poi dichiara: «Poiché tutte le promesse di Dio hanno in lui il sì». In altre parole, tutte le promesse di Dio per noi si sono adempiute in Gesù. E l'Amen, alla gloria di Dio per mezzo di noi. Gesù è la nostra assicurazione che le promesse di Dio sono tutte vere e tutte le promesse di Dio per te sono realizzate in Cristo. Dio ha promesso di darti la vita, quella vita è in Gesù. E la testimonianza è questa, Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Dio ha promesso di darti pace, ma questa pace è in Gesù. Dio ha promesso di benedirti, ma quelle benedizioni ti vengono in Gesù. Tutte le promesse di Dio hanno in Lui il loro sì, o sono adempiute in Lui. E il fatto che Dio ha mandato suo Figlio è l'assicurazione per noi, che Dio manterrà tutta la sua parola e tutte le sue promesse che ci ha fatto, relative al suo regno eterno e alla gloria che condivideremo con Lui, un mondo senza fine. Gesù è la conferma per te che Dio intendeva dire esattamente quello che ha detto e che manterrà tutte le promesse che ha fatto circa quel regno che sarà nostro quando vivremo con Lui nel suo regno. Quindi Paolo dice qui che Gesù è l'assicurazione. Lui è il sì di Dio per noi. Or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio, è opera di Dio. Paolo sta dicendo che è Dio colui che ci ha confermato insieme a voi e che ha unto le nostre vite, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. La caparra, cioè il deposito o la garanzia. Paolo ci dice in Efesini capitolo 1 che Dio ci ha sigillati con lo Spirito Santo, il quale è pegno o garanzia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Dio ti ha acquistato perché tu appartenga a Lui per sempre, perché tu possa prendere parte alla gloria del suo regno eterno. Ora, per dimostrarti che Lui è sincero, ti ha dato una garanzia, un pegno. Sì, io intendo veramente completare la mia redenzione in te. E per dimostrarti che sono sincero, ti darò un deposito, un pegno, lo Spirito Santo, sigillati con lo Spirito Santo. Naturalmente l'idea è quella del segno di proprietà. Voi siete miei, io vi reclamo, qui c'è il deposito e un giorno io redimerò il vostro corpo e vi porterò nella gloria. Ma nel frattempo sappiate che sono sincero, eccovi lo Spirito Santo per provare la mia sincerità. Lui è il pegno e così Dio ci ha dato lo Spirito, ci ha sigillati, ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Ora io chiamo Dio come testimone sulla mia stessa vita, che per risparmiarvi non sono ancora venuto a Corinto. Le prime parole che Paolo ricevette intorno a Corinto non erano state così incoraggianti. E così si era arrabbiato e aveva pensato di andare a vendarsi su di loro, di andare come avrebbe fatto l'uomo naturale, ma era stato paziente e aveva aspettato di sentire tutto il resoconto da Tito prima di andare. E quindi era per risparmiarvi che non sono ancora venuto. Non già che dominiamo sulla vostra fede, oppure per non esercitare dominio su di voi, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché voi state saldi per fede. Paolo dice, non volevo venire e avere dominio su di voi. Ci sono molte persone, molti pastori oggi che vogliono avere il dominio sulla gente. Non ti azzardare ad andare da qualche altra parte. Non provare a fare questo, non provare a fare quello. E vogliono avere dominio sulle persone. Paolo dice, non voglio avere dominio sulla vostra fede. Voglio solo condividere la vostra gioia. Davvero un bel sentimento. Perché voi state saldi per fede. Voglio solo aiutarvi a sperimentare la pienezza della gioia del Signore. Sono stato per molti anni in una chiesa dove si esercitava dominio, che avevo quasi paura di andare in un'altra chiesa. Beh, se vai in un'altra chiesa, prega che il rapimento non avvenga mentre sei lì, perché quelli non sono così spirituali o giusti come noi. Ed era terribile sentirsi così legati. Ed è per questo che ho sempre incoraggiato questa libertà. Ho sempre pensato che se devi incatenare le persone per tenerle con te, non le hai comunque. Faresti meglio a lasciarle andar via piuttosto che tenerle lì con te che gridano a causa della loro schiavitù. Or io avevo determinato in me stesso di non venire di nuovo da voi con tristezza. Vi ho scritto una lettera abbastanza dura, triste, ma avevo determinato di non venire di nuovo con tristezza, perché se io vi rattristo, dovendovi riprendere parlando di quei problemi, chi mi rallegrerà se non colui stesso che sarà stato da me rattristato, colui che ho ripreso perché si pentisse? Voi mi fate gioire il mio cuore quando vedo la vostra fedeltà e tutto il resto. Ma eccomi qui a gioire con quelle stesse persone. Loro sono quelle che mi fanno gioire, le stesse persone che ho ripreso perché si pentissero. E vi ho scritto in quel modo affinché alla mia venuta non avessi tristezza da coloro che dovrebbero rallegrarmi, avendo fiducia in voi tutti che la mia gioia è quella di voi tutti. Quindi non volevo essere triste venendo da voi, volevo che fosse un'esperienza piacevole,

È con grande afflizione che vi ho scritto, con angoscia nel mio cuore, vi ho scritto con lacrime. Non è stata la dura riprensione che viene dal pugno pesante di un tiranno, ma la mia prima epistola è venuta da un cuore rotto. Credo che troppo spesso fraintendiamo le intenzioni di Dio, perché troppo spesso pensiamo a Dio come a uno che scende per schiacciare il nostro capo come un tiranno. Quando leggiamo le storie nella Bibbia, mi dispiace che non possiamo sentire il tono della voce, perché molte volte è il tono della voce che determina veramente quello che viene detto. E la nostra relazione con Dio, o la nostra comprensione di Dio, spesse volte, io credo, dà il tono sbagliato alla voce di Dio che parla. Per esempio, quando Adamo ha peccato nel giardino e Dio è sceso per parlare con Adamo e Adamo si è nascosto da Dio e Dio ha detto: Adamo, dove sei? Qual è il tono della voce che senti? Di giudizio? Di un ufficiale che viene ad arrestarti? Mani in alto, sei in arresto. Io non sento affatto questo tono di voce. Io sento il sussurro del cuore rotto di un padre. Adamo, dove sei? Cosa hai fatto? E la delusione di un padre per la caduta dell'uomo, così come Gesù pianse per Gerusalemme, quando vide ciò che le loro azioni avrebbero comportato per loro. E Dio, sapendo bene quello che l'azione di Adamo avrebbe comportato per tutta l'umanità, soffre per la caduta dell'uomo. E quando Dio ti deve riprendere, è con lacrime, con un cuore pieno di angoscia, perché ti ama e vuole solo il meglio per te. Non fraintendere Dio. Paolo non vuole che fraintendano le sue intenzioni, lui che è un servo di Dio. Quella lettera così dura che vi ho scritto non è stato facile per me. L'ho fatto con angoscia, l'ho fatto con lacrime, non perché foste rattristati, ma perché conosciate il grandissimo amore che ho per voi. E se qualcuno ha causato tristezza, non ha rattristato me, ma in parte, per non esagerare, voi tutti. Ora, se vi ricordate, quando aveva scritto la prima epistola, aveva parlato di quell'uomo che aveva una relazione con la moglie di suo padre. E Paolo aveva dovuto scrivere loro di mandarlo via dalla comunità, che non dovevano essere compagni di un fratello che viveva in adulterio, che dovevano darlo in man di Satana per la distruzione della carne. Non era buono che accettassero e accogliessero quest'uomo nella comunità dei credenti, perché era come il lievito, e un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Ora, avevano seguito questo comando di Paolo. Avevano mandato via quest'uomo a causa della vita peccaminosa che stava vivendo. E tutto ciò aveva avuto l'effetto desiderato. Quest'uomo si era pentito e ora voleva tornare nella comunità, dato che si era ravveduto e si era liberato di questa situazione. Ma c'erano delle persone che non volevano che ritornasse. E così Paolo dice: basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza. Ma ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non sia sommerso dalla troppa tristezza. Vi prego perciò di confermargli il vostro amore. Ora è tempo di accoglierlo di nuovo, perché vi ho anche scritto per questo, per sapere alla prova se siete ubbidienti in ogni cosa. Ora, chi voi perdonate qualche cosa, perdono anch'io, perché anch'io, se ho perdonato qualcosa a chi ho perdonato, l'ho fatto per amore vostro davanti a Cristo, affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Così Paolo li incoraggia a far tornare quest'uomo, affinché Satana non lo prenda definitivamente e questo si perda, che se loro lo perdonano, anche lui lo perdona, e nel nome di Cristo offre questo perdono. Gesù disse ai suoi: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi li riterrete saranno ritenuti.
Paolo qui nel nome di Cristo.

0: perdona quest'uomo perché si è ravveduto. Ora, Dio non ci richiede di perdonare a meno che non ci sia ravvedimento. Se quello si ravvede, perdonalo. Ora, questo non piace a molte persone, ma è la verità. Dio non perdona se non c'è ravvedimento. Gesù disse: se non vi ravvedete, perirete tutti. Dio non perdona se non c'è ravvedimento. Ma dove c'è ravvedimento, allora ci dovrebbe essere, ci deve essere, un perdono immediato. Se un tuo fratello ti offende, ma poi si pente, perdonalo. Ma non ci viene richiesto di perdonare senza che ci sia stato il pentimento, da quello che conosco nelle scritture. Perché noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana. Ora, il nostro problema è che molte volte invece le ignoriamo. Credo che molte volte siamo in difficoltà perché non capiamo da dove viene il conflitto, perché ignoriamo le macchinazioni di Satana. Io credo che Satana ci attacca nel regno dello spirito, ma anche nel regno delle emozioni. Credo che ci sono giorni in cui ci sentiamo semplicemente di cattivo umore, un po' giù. E questo in realtà è un attacco spirituale del nemico contro di noi. Credo che molte volte quando in casa c'è agitazione, non so, i figli litigano in continuazione, che quello è un attacco spirituale. E se ignoriamo le macchinazioni di Satana, molte volte possiamo lasciarci trascinare in questi conflitti e possiamo perdere la nostra gioia e la benedizione del Signore sulla nostra vita, perché ci lasciamo coinvolgere da questi conflitti fisici. Satana cerca costantemente di portarci a combattere nel regno fisico, materiale, nel regno dei sensi, perché se riesce a portarti a combattere sul campo di battaglia fisico, lì può farti a pezzi. Ecco perché non mi piace affrontarlo sul campo di battaglia fisico, nell'area della carne. Non mi piace affrontarlo lì. Lo voglio affrontare solo sul campo di battaglia spirituale, perché lì ho un grande vantaggio, il nome di Gesù Cristo. E quindi molte volte abbiamo problemi perché ignoriamo le macchinazioni di Satana. Ma dobbiamo imparare a riconoscere l'origine del problema che stiamo affrontando, chi c'è dietro. E quando riconosciamo la reale fonte del problema, scopriamo spesso che è Satana che sta combattendo contro di noi. E allora posso affrontare la vera causa e posso resistergli nel nome di Gesù. E quindi posso rallegrarmi della vittoria gloriosa che ho in Cristo. Così abbiamo le tre R del cammino spirituale: riconoscere l'origine del problema, resistere alla sua opera, perché la Bibbia dice: resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi, e poi rallegrarsi nella vittoria che abbiamo per mezzo di Gesù Cristo su ogni opera del nemico. Quindi ricordatevi delle tre R. Non ignorate le macchinazioni di Satana, o vi troverete ad essere spesso sconfitti. Ora, quando giunsi a Troas per l'Evangelo di Cristo, era andato a Troas venendo da Efeso, lo troviamo in Atti capitolo 20, e mi fu aperta una porta nel Signore, non ebbi alcuna requie nel mio spirito per non avervi trovato Tito, mio fratello. Perciò congedandomi da loro me ne andai in Macedonia. Quindi Paolo era andato a Troas, lì si erano aperte grandi opportunità per predicare, ma il suo spirito era così preoccupato, perché Tito non si trovava lì. Tito doveva trovarsi lì per portargli notizie della chiesa di Corinto. Che me ne andai via in Macedonia, non si dava pace, era preoccupato, molto preoccupato per la condizione della chiesa di Corinto, per i credenti lì. Or si ha ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Quindi Paolo ringrazia Dio che ci fa sempre trionfare. Amo questo verso, in Cristo. Perché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo, fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Per questi un odore di morte a morte, ma per quelli un odore di vita a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Dio mi ha affidato la responsabilità di essere un suo rappresentante, di portare un messaggio alla gente, che per alcuni è un messaggio di vita eterna, un buon profumo davanti a Dio, vita a vita, ma per altri, per quelli che rigettano e rifiutano, è un messaggio di morte, di giudizio. Io porto la parola di Dio. Credere ad essa e riceverla significa vita. Rifiutarla significa morte. Portare questo tipo di messaggio, un messaggio di vita e morte, è una grande responsabilità. Il messaggio che porto, l'insegnamento della parola di Dio che porto, la vita eterna di qualcuno dipende dal suo credere o non credere a questo messaggio. Ecco perché è così importante che io lo insegni chiaramente, che lo insegni in modo semplice e che la mia vita è coerente con quello che dico, perché da esso dipende la vita eterna di una persona. E se ci metto troppa della mia personalità dentro, e per alcuni la mia personalità può essere sgradevole o antipatica, e se ne vanno via dal messaggio a causa del modo in cui l'ho presentato, perché era offensivo o antipatico per loro, allora è stato un odore di morte a morte. Tragico. Quindi è una grande responsabilità quella di portare questo messaggio, perché è questione di vita o di morte. Ecco perché Paolo dice chi è sufficiente a queste cose. Voglio dire, ehi, è troppo per me. Essere responsabile di portare un messaggio che può significare vita o morte, cioè vita eterna o morte eterna. Chi è sufficiente a queste cose? Nel prossimo capitolo Paolo ci darà la risposta a questa domanda. Chi è sufficiente a queste cose? Dice, la nostra capacità o sufficienza non viene da noi, la nostra capacità viene da Dio. Se non fosse così io non sarei qui. Se Dio avesse messo tutto su di me, dovrei dire non se ne parla. Ma la nostra capacità viene da Dio. Noi non falsifichiamo infatti la parola di Dio, come molti altri. Ci sono persone oggi colpevoli di falsificare la parola di Dio. Persone che stravolgono le scritture a loro vantaggio, per poter radunare dei seguaci per loro stessi, persone sempre alla ricerca di qualche significato segreto nella scrittura, facendole dire qualcosa di diverso da quello che dice realmente. Ora non è questo quello che Dio voleva dire. Dio voleva dire questo, e poi vanno avanti ad esporre le loro piccole idee. Vi dico io quello che Dio voleva realmente dire. So che c'è scritto così, ma non è quello che voleva dire davvero. Fatemi dire quello che voleva dire davvero. E diventano interpreti di Dio. Una posizione molto pericolosa. Una posizione in cui certo non mi voglio trovare. Perché io sono fermamente convinto che Dio, quando dice qualcosa, intenda dire proprio quella cosa. E se Dio non intendesse dire quello che ha detto, allora perché non ha detto direttamente quello che voleva dire? Ma io credo che quando Dio dice qualcosa, intenda dire proprio quella cosa. E di conseguenza credo che il significato letterale, il significato più chiaro e più ovvio di una scrittura, sia l'interpretazione corretta. A meno che la tua comprensione di quella scrittura non la fa sembrare folle. Ma in quel caso è la tua comprensione che è sbagliata, è la tua interpretazione che è sbagliata, perché Dio non ha mai detto nulla di folle, ma l'interpretazione più corretta è sempre quella che viene dal significato più chiaro e più ovvio di una scrittura. E credo che ognuno di voi possa andare a casa, prendere la propria Bibbia, leggerla e comprenderla, e sapere quello che Dio intendeva dire. Non possiedo nessuna chiave speciale per l'interpretazione delle scritture, per dirvi quello che Dio intendeva realmente dire. Non ho nessuna rivista Svegliatevi che mi dice quello che Dio intendeva realmente dire. Non ho nessuna rivelazione da parte dell'angelo Moroni per dirvi quello che Dio intendeva realmente dire. Vedete, la gente dice sempre, beh, ci sono così tante religioni, così tante chiese, e dicono cose assai diverse, quindi sono confuso. Non so cosa credere, quindi non vado in nessuna chiesa. D'accordo, molte chiese dicono cose differenti, e tutte dicono che sono loro ad avere ragione. Allora come faccio a sapere? Basta che leggi la Bibbia. Vedete, noi non abbiamo nessun altro libro per interpretare la Bibbia. Noi ti diciamo solo basta che leggi la Bibbia. Non sono affatto spaventato di quello che potresti giungere a credere se leggi solo questo libro, la Bibbia. Ho una tale fiducia in questo libro e nello Spirito Santo e nella sua capacità di guidarti nella comprensione di questo libro che non ho alcuna preoccupazione o paura circa quello che potresti arrivare a credere leggendo semplicemente questo libro. Non devo dirti, oh no, non leggere quel libro, la Bibbia. Se lo leggi rimarrai confuso. Puoi anche leggerlo per 2 anni, ma rimarrai sempre nelle tenebre. Leggi piuttosto i nostri libri, che spiegano la Bibbia. Non devi più leggere la Bibbia, non ce n'è bisogno. Leggi invece le nostre spiegazioni. Perché fanno così queste persone? Perché se leggi solamente la Bibbia, non potresti mai arrivare alle loro spiegazioni. Voglio dire, sono così strane e contorte, che a meno che non ti vengano spiegate in quella maniera, non ci potresti mai arrivare da solo. Se non ti fosse stato insegnato che questo era quello che Dio voleva realmente dire. E non ho nessuna preoccupazione se leggete da soli questo libro, la Bibbia. Anzi, vi incoraggio, leggetelo e fate che vi parli direttamente. Lasciate che Dio vi parli direttamente dalla sua parola e sicuramente non ve ne uscirete con qualche strana dottrina e non sarete fuorviati. Lo Spirito di Dio, che è lo Spirito della verità, vi guiderà in tutta la verità se leggerete questo libro. Ora, questo è ciò che ci rende diversi. Altri hanno paura che voi leggiate la Bibbia, a meno che non leggiate anche i loro libri, e dovete leggere i loro libri, perché altrimenti non potete capire la Bibbia. No, no, no, non è così. Voi potete comprendere questo libro, perché lo Spirito di Dio vi insegnerà la verità. Leggete questo libro. Noi non falsifichiamo infatti la parola di Dio, come molti altri, ma parliamo in sincerità, come da parte di Dio, davanti a Dio, in Cristo. Parliamo come servi di Dio, davanti a Dio, della sua verità.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola. Serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Molte persone ci chiedono come conoscere la volontà di Dio e sperimentare il suo perdono per i nostri peccati? Ebbene, ascoltate cosa Stefano dirà a questo riguardo dopo l'ascolto di una canzone. Non

Dicevamo in un recente incontro che la nostra fede non aggiunge nulla alla grazia di Dio che ci è offerta nel Vangelo. Come la finestra che lascia entrare luce e calore nella mia stanza non aggiunge nulla alla luce del sole, così la fede non è che la finestra che lascia entrare la luce e il calore della grazia divina nell'anima di un peccatore. Se apprezziamo questa grazia e ci rallegriamo in essa, come nella sola cosa che possa soddisfare il bisogno dell'anima nostra, non c'è bisogno di chiederci di qual natura sia la nostra fede. Uno però può dire di avere la fede, di credere nella grazia di Dio, ma se il suo cuore non è da essa riempita di pace e reso felice, è evidente che egli non ne sa nulla. La conoscenza della grazia divina soggioga l'uomo a Dio, rompe il potere del peccato e reca al cuore una gioia celeste. In breve, reca la conoscenza di Dio all'uomo. Non si tratta di credere alla nostra fede, questo sarebbe un terreno molto pericoloso, ma di credere alla divina proclamazione della grazia e di gioire in essa, perché non solo soddisfa il nostro bisogno spirituale, ma ci manifesta Dio in tal modo che, come dice l'Apostolo Paolo, possiamo rallegrarci in Lui. Coloro che nutrono timori circa la qualità della loro fede non sono generalmente quelli che apprezzano la grazia di Dio. Più spesso sono quelli invece che realizzano qualche cosa del valore di questa grazia e sono certi che senza di essa perirebbero, che sono tormentati dal timore di non possederla. Se tu, caro ascoltatore, appartieni a questa categoria, posso assicurarti che in qualche misura almeno questa grazia si è già stabilita nel tuo cuore. La finestra della fede tua può essere piccola e pochi i raggi che sono penetrati nella tua anima, ma la luce comunque ha cominciato a risplendere per te. Quello che dobbiamo fare è rinunciare a noi stessi, alle nostre speculazioni, ai nostri sentimenti e rivolgerci con semplicità al Dio di ogni grazia. Dio è quello che è, sia che crediamo o no. È il credere o la fede che reca al cuore la conoscenza della grazia divina e la gloria che l'accompagna. I peccati del credente sono rimessi per amor del suo nome. A causa di ciò che Cristo è, e in base al valore della sua morte espiatrice, Dio può dire al peccatore ravveduto, ad ogni credente nel suo benedetto nome, i tuoi peccati ti sono rimessi. E i credenti possono dire di Cristo, con l'Apostolo Paolo in Colossesi 1,14, nel quale noi abbiamo la redenzione per il suo sangue, la remissione dei peccati. Ma ciò che forse servirà più di qualunque altra cosa a stabilire le nostre anime nella certezza del perdono, è vedere la giusta base sulla quale è offerta ai peccatori la remissione dei peccati, come è pienamente e chiaramente presentata nella Bibbia, la parola di Dio. Secondo l'Epistola agli Ebrei, la remissione è fondata sul sacrificio di Cristo, nel quale Dio è stato glorificato in giustizia. I primi 14 versetti del capitolo 10 di quell'epistola ci presentano questa gloriosa verità. Dopo aver spiegato che i sacrifici dei riti religiosi di Israele che venivano offerti di continuo, anno dopo anno, non potevano render perfetti quelli che tramite gli stessi si accostavano a Dio, né purificare le loro coscienze, l'autore dell'epistola, forse l'Apostolo Paolo, afferma che l'effetto dei sacrifici offerti sugli altari di Israele non faceva che rinnovare ogni anno il ricordo dei peccati, perché il sangue delle vittime, dei tori o becchi offerti, non poteva togliere i peccati. Poi introduce quella citazione profetica dal Salmo 40, in cui Cristo dice a Dio: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio,
la tua volontà. Al versetto 10 leggiamo: in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. E poi prosegue: mentre ogni sacerdote è in piè ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, questi, cioè Cristo, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è posto a sedere alla destra di Dio, perché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. In questi ispirati versetti della parola di Dio spiccano due grandi verità: l'adempimento in Cristo della volontà di Dio e l'assicurazione di una coscienza purgata e perfetta a coloro che si accostano per suo tramite a Dio. La volontà di Dio è che l'uomo lo conosca nella pienezza della sua grazia e si accosti a lui in piena libertà di coscienza per servirlo di vero cuore in spirito e verità, portandogli l'adorazione di un cuore purgato dal peccato. Due cose conseguono alla morte di Cristo. I credenti, come abbiamo visto, sono santificati o resi perfetti per sempre. I credenti dunque, in base all'offerta del corpo di Cristo, sono per la volontà di Dio santificati o messi a parte secondo il suo divino beneplacito. È il piacere di Dio di avere un popolo cui può guardare secondo la sua propria stima del valore della morte di Cristo. Un popolo interamente spoglio d'ogni traccia di quello che a lui non conviene. E ciò non mediante un'opera progressiva fatta in noi, ma mediante l'infinita efficacia dell'offerta del corpo di Gesù Cristo. Caro amico in ascolto, hai ricevuto la remissione dei tuoi peccati in base all'opera di Cristo? Non secondo la potenza della tua fede, ma secondo la grandezza dell'opera di redenzione da lui compiuta sulla croce? Fai parte del popolo di Dio? Della sua vera Chiesa? La storia di questo mondo volge al termine. Presto la Chiesa di Cristo, composta di tutti i veri credenti, verrà rapita a incontrare il Signore nell'aria secondo la sua verace promessa. È ora il momento opportuno per esaminare noi stessi alla luce della rivelazione di Dio in Cristo e nel crepuscolo della nostra civiltà. Siamo peccatori e dobbiamo riconoscerlo. Questo è il ravvedimento che Cristo richiede da noi. Dobbiamo rinunciare ai nostri peccati e ricevere Gesù come Salvatore e Signore. Questo è fede. Ravvedimento e fede sono gli elementi indispensabili di quella via di infinita ed eterna benedizione che la grazia di Dio ha aperto per l'uomo peccatore. E la grazia di Dio in Cristo, come abbiamo visto in questo studio, ci assicura la remissione dei nostri peccati, la santificazione e una parte eterna in quel mondo di gloria che Dio ha preparato per coloro che l'amano. Voglia tu, caro ascoltatore, afferrare per fede questa verità e farla tua, prima che cada il giudizio di Dio su questo povero mondo perverso che 2000 anni fa ha scelto Barabba e crocifisso Cristo e ancora oggi calpesta e rifiuta il figliol di Dio e oltraggia lo spirito della sua grazia.

Amici, nel salutarvi vi invitiamo a riflettere su quanto avete appena ascoltato e a prendere una seria decisione per Cristo, perché questa è la volontà di Dio e solo Gesù può salvarci appieno per l'eternità. Se avete domande da farci oppure desiderate una copia di un Nuovo Testamento, scriveteci, vi sarà inviato gratuitamente. Oppure rivolgetevi presso i responsabili dell'emittente dalla quale avete ascoltato questo programma.

0: Autoradio. Minuti di riflessioni, idee a confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Il mio benvenuto all'ascolto a chi come te ha scelto questa frequenza, in modo particolare questo programma oggi. Negli anni passati, l'uomo ha compiuto degli enormi passi avanti in campo medico. Le grandi epidemie sono state debellate con vaste campagne di vaccinazione e grazie agli antibiotici. La maggior parte delle infezioni, comprese le malattie veneree, non rappresentano più un pericolo per l'uomo. La libertà dell'uomo e le sue possibilità sembravano illimitate. Ma nel maggio del 1980, un giovane viene ricoverato in un ospedale di New York. Il suo medico lo ha curato per mesi, ma inutilmente. Viene visitato accuratamente e si scopre la presenza di batteri nei polmoni, di miceti nell'intestino e di una rara forma di cancro della pelle. Si tenta il possibile per salvare il giovane, ma è tutto inutile. Nel corso dei mesi, sempre più pazienti vengono ricoverati con gli stessi sintomi. La storia dell'AIDS inizia così. Oggi l'epidemia ci sta travolgendo. Essa provoca paura, incertezza e risveglia domande su domande. Il numero di oggi del nostro programma, che si occuperà proprio di AIDS, cercherà di fare luce non tanto sul male in se stesso, sul quale si è detto molto e in sedi decisamente più appropriate e scientifiche che non questa, ma piuttosto su quello che potrebbe essere un pensiero di natura cristiana su questo flagello del 2000.

Attorno all'anno 1968 iniziò la rivoluzione sessuale. A partire dal 1977 il vaiolo, l'ultima grande epidemia, poté dirsi sconfitta. La storia dell'AIDS, che comparve proprio nel momento in cui si pensava di avere sotto controllo tutte le malattie e di avere raggiunto il massimo della libertà, soprattutto in campo sessuale, è tipica per l'uomo che chiude gli occhi di fronte alla realtà e ritorna in sé, ammesso che lo faccia, solo quando è troppo tardi. I cristiani vengono inevitabilmente confrontati con l'AIDS tramite la stampa e le campagne di prevenzione. Di solito però manca un'esperienza più immediata con questa malattia. Sembra che l'AIDS riguardi gli altri, quelli che non fanno parte di una comunità cristiana. Ci sono dei cristiani che vorrebbero impegnarsi personalmente, ma che non sanno come fare. Per altri invece, il lavoro con persone che appartengono alle cosiddette categorie a rischio è comunque molto discutibile. Attraverso tali attività si viene infatti a contatto con gente che non vive secondo un'ottica cristiana, ma per la maggioranza il problema dell'impegno personale non si pone affatto. AIDS, droga e omosessualità sono lontani come terra e luna. Inoltre, ciò che non si conosce viene comunque sempre affrontato con diffidenza. Per tutti questi motivi era inevitabile che sorgesse la domanda: l'AIDS è una punizione divina? Questa domanda è molto sentita fra i cristiani, soprattutto fra coloro che non hanno direttamente a che fare con sieropositivi o ammalati di AIDS. Spesso viene posta in modo freddo e distanziato. Non c'è dubbio che l'AIDS si sia potuto diffondere così ampiamente a causa della rivoluzione sessuale e quindi della ribellione contro i comandamenti di Dio. La società moderna, col suo comportamento irresponsabile, ha preparato le condizioni ideali per il trionfo del virus HIV. Dio ha dunque permesso l'AIDS, ma perché? Egli ha forse intenzione di eliminare definitivamente determinate persone? Non ci si deve preoccupare degli ammalati di AIDS, perché tanto è una perdita di tempo. L'AIDS è una punizione di Dio e gli ammalati sono i soli responsabili della loro infezione, disse una volta una donna mentre stava andando in chiesa. Una affermazione del genere dimostra chiaramente che l'opera di Dio attraverso l'AIDS è stata totalmente malintesa. Dio è misericordioso e l'AIDS è un chiaro appello di Dio a cambiare strada, a cambiare vita. Una persona colpita da questo male inizia a riflettere sul senso della vita e ha così la possibilità di cambiare. L'AIDS però non è solo un appello per le persone direttamente colpite, ma è un appello per tutta la società e certamente anche per i cristiani. Quando Gesù era su questa terra, una volta alcune persone gli raccontarono che alcuni Galilei erano stati uccisi da Pilato mentre stavano facendo un sacrificio a Dio. La risposta di Gesù fu: «Pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti gli altri Galilei perché hanno sofferto quelle cose?» No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti come loro. Gesù ha dunque determinato che tutti gli uomini sono uguali e da questo presupposto ripartiremo dopo una pausa musicale.

Proprio a proposito dell'AIDS, molte persone sono tentate di ergersi al di sopra dei sieropositivi e di condannarli moralmente. Ma noi tutti siamo peccatori. Dio stesso ce lo dice nella sua parola, la Bibbia. Agli occhi di Dio non esiste la distinzione fra uomini migliori e peggiori. Come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti sono sviati, tutti quanti sono diventati corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Noi uomini siamo tutti separati da Dio a causa del peccato e abbiamo bisogno di un mediatore che ci riconcili con Lui, a prescindere da quello che abbiamo fatto durante la nostra vita, dal fatto se siamo omosessuali, drogati, casalinghe o uomini d'affari. Gesù Cristo è morto sulla croce e ha portato la colpa di tutti noi per riconciliarci con Dio. Accettando per noi personalmente la sua morte sostitutiva e riconoscendo Gesù come Signore della nostra vita, riceviamo in dono il perdono per le nostre colpe e possiamo cominciare una vita nuova con Dio, una vita che non gestiremo secondo la nostra volontà, ma in base a quella di Dio, come ci viene rivelato nella Bibbia. È totalmente fuori luogo se noi cristiani puntiamo il dito contro le persone tramite le quali l'AIDS si è potuto diffondere e continua a propagarsi, cioè su coloro che vivono la loro sessualità sfrenatamente, sono dediti a perversioni o sono tossicodipendenti. Tutti quelli che hanno imparato ad amare Gesù non sono altro che dei peccatori graziati, non dobbiamo assolutamente dimenticarlo. Se Dio, tramite l'AIDS, invita le persone a tornare a Lui, i cristiani hanno il compito di essere i Suoi ambasciatori e di indicare alla gente la via verso l'unico Salvatore, Gesù Cristo. Ma non è sufficiente annunciare il Vangelo e tornare a casa con la convinzione di avere fatto il proprio dovere. I sieropositivi e gli ammalati di AIDS hanno bisogno di più che di qualcuno che propini loro una qualche verità biblica e poi li abbandoni a loro stessi. Hanno bisogno di amici che si mettano dalla loro parte, a prescindere dal loro comportamento e a prescindere dal fatto che accettino o meno l'Evangelo, che li affrontino senza paura, li prendano sul serio, li ascoltino, li assistano nella pratica. Amare il peccatore e odiare il peccato è una frase spesso citata dai cristiani. Proprio di fronte al problema dell'AIDS si vedrà se queste parole rappresentano solo una teoria nella Chiesa o se vengono anche tradotte in pratica. Si tratta di affrontare le persone con amore, senza una fronte corrugata o il dito puntato, anche se il loro stile di vita non corrisponde alla nostra idea di una vita cristiana. Le persone hanno bisogno di veri amici, che siano aperti e trasparenti, e non di saputelli moraleggianti, che pensano di sapere alla perfezione cosa è meglio per loro. I cristiani saranno risparmiati da un confronto con l'AIDS solo se passeranno accanto al prossimo con indifferenza e mancanza d'amore. Naturalmente non tutti possono occuparsi degli ammalati di AIDS, ci sono troppe cose che sono altrettanto importanti. Ma accompagnare i sieropositivi e i malati di AIDS dovrebbe essere un servizio normale e scontato per una comunità cristiana. I malati di AIDS spesso vengono abbandonati, vivono in una paura indescrivibile, vengono rifiutati ovunque o perlomeno trattati con diffidenza. Il termine sieropositivo riesce ad erigere dei muri incredibili fra una persona e l'altra. Questo termine può servire da metro per ognuno di noi. Basta un siero positivo perché una persona diventi un estraneo, un pericolo, un fastidio? Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore è perfetto, caccia via la paura. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore, dice la Bibbia. Ti lascio riflettere su questa affermazione mentre facciamo un'altra pausa musicale per poi ritornare insieme.

Alla radio, la madre di una paziente di AIDS raccontava dell'enorme impegno fisico e di tempo. Del peso psichico non parlava neanche, che comportava la cura della figlia. Ormai non poteva più lasciarla sola, perché spesso cadeva. Quella donna cercava urgentemente qualcuno che potesse sostituirla per qualche ora al giorno. Col passare del tempo nascono sempre più bambini, figli di donne sieropositive. Una parte di essi è portatrice del virus. Questi bimbi hanno bisogno di famiglie che li prendano in affidamento. Un assistente sociale decise di prendersi cura di un sieropositivo che aveva dei grossi problemi anche in altri campi. Da allora continua a ricevere richieste del tipo: «Ho sentito che lei si occupa di sieropositivi. Conosco qualcuno che avrebbe urgente bisogno di aiuto. Non potrebbe occuparsene lei?» I sieropositivi che hanno bisogno di assistenza vengono volentieri scaricati sugli altri. Riguardo all'assistenza da dare a un sieropositivo, non ci si devono però fare delle illusioni. Non si tratta di fare una visita di tanto in tanto all'ospedale o di cantare un paio di inni. Si tratta di un impegno completo che costa molto tempo ed energia. Con le persone spesso sono necessari dei mesi, se non degli anni, prima che nasca un vero rapporto di fiducia. Se si pensa di investire ogni tanto un'ora per gli ammalati di AIDS, non si è di grande aiuto. È necessaria una vera e costante cura pastorale e per poterla realizzare bisogna avere dell'esperienza. È indispensabile essere capaci di ascoltare e di andare incontro all'altro. Ma vorrei anche parlare di un aspetto che nell'ambiente dei credenti spesso viene trascurato: l'aiuto puramente pratico. Una madre riesce a curare da sola il suo bimbo morente o sarebbe utile e possibile sostituirla per qualche ora al giorno? L'ammalato di AIDS è ancora in grado di sbrigare da solo i lavori domestici? Sarebbe possibile cucinare qualche volta, fare la spesa per lui, pulirgli la casa? Si potrebbe accompagnarlo dal medico in macchina perché è molto debole fisicamente o non ha soldi a sufficienza per un taxi? Ha bisogno di aiuto per andare in vari uffici, pagare i debiti? È forse possibile aiutarlo a riallacciare i contatti con i genitori? O se è già ricoverato all'ospedale, c'è qualcuno che si occupa di portargli la sua corrispondenza? Chi gli lava la biancheria? Sono delle domande molto pratiche che una chiesa cristiana dovrà affrontare, non solo riguardo gli ammalati di AIDS, ma in tutti i casi in cui è necessario dimostrare l'amore per il prossimo.

E veniamo così alle note conclusive, alla parte conclusiva di questo numero della nostra trasmissione e di modo particolare di quelle appunto che sono le note con le quali tiriamo le somme su questo argomento. È praticamente quasi impossibile tirare delle somme reali in mezz'ora su un tema così dibattuto come l'AIDS. Se poi lo si tenta di fare in un'ottica specifica, cioè non parlando semplicemente del male da un punto di vista pratico e scientifico, ma anche da un punto di vista, in questo caso, cristiano, ebbene allora credo veramente che il tempo sia ancora meno in un certo senso. Però spero di avere perlomeno fatto una panoramica su quello che è o perlomeno dovrebbe essere il pensiero cristiano su questo argomento così dibattuto. In pratica tutti quelli che sono in contatto con dei sieropositivi o ammalati di AIDS provano un certo senso di paura, sanno cosa significa temere di essere contagiati, e questo è ciò che deriva dal discorso che abbiamo fatto fino qui. L'AIDS nell'Occidente è scoppiato in una società che, grazie ai progressi della medicina, pensava di essere al sicuro dalle malattie infettive e di possedere quasi una garanzia di lunga vita. Tanto più è grande ora lo spavento e la paura di fronte a questa malattia. I cristiani però dovrebbero essere in grado di vincere la paura. Chi ha regolarmente a che fare con sieropositivi e ammalati di AIDS, col tempo perde questa paura, che però può anche ripresentarsi improvvisamente. La preoccupazione principale di noi cristiani non dovrebbe essere quella di salvare la nostra pelle, anche se il rischio di una infezione da HIV fosse molto maggiore di quanto non sia in realtà. Questo non sarebbe un motivo valido per non occuparsi degli ammalati di AIDS. La nostra vita terrena dura solo per un tempo molto limitato. La vita che possiamo indicare agli ammalati di AIDS, invece, dura un'eternità.

blocco finale con i saluti e l'omaggio legato a questo programma, omaggio che facciamo per corrispondenza, vorrei lasciare spazio ancora ad una canzone.

E non sarà invano se stenderai la tua mano verso il bisognoso. E tra questi c'è anche il malato di AIDS. Grazie per l'ascolto, a risentirci qui nel prossimo numero. Ciao!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Lo studio odierno vorrei iniziarlo con la lettura biblica. Leggiamo allora dal Vangelo di Matteo, il capitolo 23, che è quello che stiamo studiando, versetto 1 fino al versetto 3. Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo: «Gli scribi e i farisei seggono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro». La cattedra di Mosè indica il luogo di autorità che ricoprivano questi maggiorenti del tempo. Infatti soltanto loro avevano pieno controllo delle scritture veterotestamentarie, ma soprattutto abusavano, purtroppo, della loro autorità, esattamente come accade anche al giorno d'oggi, in cui succede spesso che alcuni capi religiosi si spacciano

per portavoci della verità e la gente comune guarda soltanto a loro per averne l'interpretazione. Gesù dunque, senza peli sulla lingua, mette in guardia la gente comune invitandola a non imitare l'esempio dei farisei, di seguire sì ciò che insegnano, ma di evitare i loro atteggiamenti, che non sono conformi alla parola di Dio. Ascoltate questo triste commento di Gesù riguardante appunto questi capi religiosi. Gesù dice: «Difatti essi legano dei pesi gravi e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte le loro opere, dice Gesù, le fanno per essere osservati dagli uomini. Difatti allargano le loro filatterie e allungano le frange dei mantelli e amano i primi posti nei conviti, nei pranzi, e i primi seggi nelle sinagoghe e amano i saluti nelle piazze e amano essere chiamati dalla gente maestro». Tutto questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 23, dal versetto 4 fino al versetto 7. È chiaro dunque da questa descrizione che fa Gesù che questi capi religiosi amavano le posizioni in vista, desideravano essere riconosciuti fra la gente, essere onorati e pubblicamente rispettati. Come dice Gesù, si compiacevano di indossare certi particolari indumenti, tipici della loro corrente religiosa, abbigliamento che li distingueva dalla gente comune e attirava così l'attenzione sulla loro posizione privilegiata. Ecco dunque che il Signore condanna tutto questo genere di cose e nei prossimi versetti Gesù continua dicendo: «Ma voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, dice Gesù, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore fra voi, dice Gesù, sia il vostro servitore». Questo l'ho letto nel Vangelo di Matteo al capitolo 23, dal versetto 9 fino al versetto 11. Padre è colui che dà la vita, ma chiamare un uomo padre in senso spirituale significa metterlo al posto di Dio, che è il solo che possa dare la vita spirituale. Oserei dire che sia quasi blasfemo chiamare padre un essere umano. Soltanto Dio può infatti dare la vita. E maestro è qualcuno che ricopre una posizione di autorità. Cristo dunque è l'unico che ricopra una posizione di autorità come capo della Chiesa. Sono molto belle le parole che concludono questo pensiero, cioè che il maggiore dovrà servire gli altri. Infatti, se volete diventare il maggiore agli occhi di Dio, dovrete servire tutti. E Gesù infatti conclude dicendo: «Chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato». Questo è scritto in Matteo capitolo 23, versetto 12. A questo punto Gesù si pronuncia violentemente contro gli scribi e i farisei e sentiremo dalle labbra di Gesù pronunciare le frasi più crude di tutta la Bibbia. Nessun profeta dell'Antico Testamento aveva mai denunciato il peccato con tanta veemenza come fa il Signore Gesù in questa circostanza. Leggiamo allora Matteo capitolo 23, versetto 13, e vediamo quello che Gesù dice. Gesù dice: «Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, poiché né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare». Il Signore Gesù userà la parola guai 8 volte nei prossimi versetti e chiamerà gli scribi e i farisei ipocriti per ben 7 volte. Con queste parole Gesù li accusa di impedire l'accesso al cielo con i loro falsi insegnamenti. Poi Gesù riprende dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito e, fatto che sia, lo rendete figlio della Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non è nulla, ma se giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, dice Gesù, poiché qual è maggiore, l'oro
o il tempio che santifica loro. E se uno, voi dite, giura per l'altare, non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato. Ciechi, dice ancora Gesù, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, dice Gesù, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra, e chi giura per il tempio, giura per esso e per colui che l'abita, e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Queste dure parole di Gesù sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 23, versetto 15 a 22. I farisei dunque insegnavano erroneamente che se qualcuno giurava sul tempio o sull'altare, non era tenuto a mantenere il proprio giuramento, ma se giurava sull'oro del tempio o sull'offerta dell'altare, il giuramento era valido. Questo indica come i farisei dessero molto più valore alle cose materiali anziché alle cose spirituali. Ma ecco come Gesù continua nei prossimi versetti con la sua spietata denuncia. Gesù dice: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta e dell'aneto e del comino e trascurate le cose più gravi della legge, il giudizio, la misericordia, la fede. Queste sono le cose che bisogna fare, senza tralasciare le altre. Queste parole di Gesù sono nel Vangelo di Matteo al capitolo 23, versetto 23. Ecco dunque che questi farisei si sentivano a posto con la propria coscienza, osservando certe piccole regole, ma tralasciandone altre ben più importanti. Pagavano la decima, sì, anche sul più piccolo raccolto del loro orto, ma tralasciavano ciò che era essenziale per la loro vita spirituale, e cioè la fede, la giustizia e la misericordia. Gesù continua poi il suo discorso dicendo: guide cieche, che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Questo è scritto in Matteo capitolo 23, versetto 24. Questa illustrazione, della quale Gesù si serve, è indubbiamente forte da un lato e buffa dall'altra. Ma ovviamente il Signore Gesù parlava in modo estremamente serio. Però sono certo che molti presenti in quel momento abbiano sorriso ascoltando queste parole, soprattutto conoscendo gli scribi e i farisei nella loro vera essenza. Quindi sorridevano per come Gesù, parlando di loro, non solo li denunciava con parole forti e gravi, ma anche esponeva la loro leggerezza, la loro superficialità. In proposito, vorrei raccontarvi una mia esperienza. Conobbi tempo fa una signora, una credente, che condannava ferocemente l'uso del rossetto. Questa donna però aveva un difetto. Era la peggiore maldicente che avessi mai conosciuto. Questa donna gridava inorridita al peccato vedendo qualche ragazza che portava un velo di rossetto. Però nello stesso tempo questa donna trascurava completamente il fatto che ben più danno recava il suo vizio di parlare male degli altri, di sparlare della gente. Ecco dunque un esempio lampante di come una persona possa colare il moscerino e inghiottire invece un cammello. Ma torniamo adesso al nostro testo biblico, leggendo dal Vangelo di Matteo, il capitolo 23, versetto 25. Io spero che voi state riuscendo a seguirmi nella lettura biblica, servendovi anche voi magari di una Bibbia o almeno del Vangelo di Matteo. Gesù disse: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapine e di intemperanza. La quinta denuncia di Gesù ai farisei mette l'enfasi sulle loro cose esteriori. Questa osservazione potrebbe adattarsi benissimo anche alla maggior parte delle chiese al giorno d'oggi, che curano molto l'esteriorità, trascurando la vera essenza delle cose di Dio. E con quest'ultima osservazione concludiamo lo studio di oggi. Continueremo ovviamente da qui la prossima volta. Perciò io vi saluto, rinnovandovi il mio appuntamento per il nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Evangelo di Luca, capitolo 1, versetti 31 e 35. Tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Il messaggio di oggi si intitola Genitori e figli. La crescita e lo sviluppo del bambino Gesù era un motivo di continuo stupore per i suoi genitori Maria e Giuseppe. Nell'Evangelo di Luca, capitolo 2, versetti 40 e 51, troviamo queste parole. Il bambino cresceva e si fortificava, era pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui e stava loro sottomesso. Spesso i suoi genitori non comprendevano ciò che Gesù diceva, ma è scritto che sua madre serbava nel suo cuore tutte quelle cose e le meditava con gioia. Anche oggi possiamo contemplare con ammirazione, mediante la lettura dei Vangeli, colui che è nato di donna era Dio manifestato in carne, in tutta la perfezione della sua natura, senza ombra di peccato, senza difetto né macchia. Che differenza coi nostri figli così simili a noi! La loro natura mostra ben presto le caratteristiche del peccato che è già in loro, nonostante la bellezza e la freschezza accattivante dell'infanzia. I genitori cristiani possono trovare stimolo e incoraggiamento pensando all'infanzia di Gesù. Egli ha voluto iniziare il suo cammino sulla terra proprio come un uomo, ma in lui abitava tutta la pienezza della Deità, come troviamo nella lettera ai Colossesi, capitolo 2, versetto 9. E non è venuto per condannare i peccatori quali noi tutti siamo, ma è arrivato fino a morire su una croce per salvarci, per cancellare i nostri peccati e darci la sua propria vita. Una delle meraviglie della sua grazia è che, se nessuno è in grado di imitare la sua vita perfetta, egli ha ora aperto un cammino in cui ognuno è chiamato a seguirlo, fin dall'infanzia.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Bene, per le ultime trasmissioni abbiamo avuto la piacevole opportunità di parlare ai mariti e alle mogli di sottomissione, di guida e del modo di comportarsi nel matrimonio. L'ultima volta considerammo la frase vaso debole e discutemmo ciò che tale frase probabilmente vuol dirci. Credo che ora noi dovremmo proseguire, passare ad esaminare i versetti 8 e 9 di questa prima epistola di Pietro, di cui abbiamo per un po' esaminato il suo terzo capitolo. Non so se ve ne siete accorti, ma tutta questa discussione sui mariti e le mogli è poi sommarizzata in una specie di dichiarazione molto pertinente alla vita coniugale. Permettetemi di leggervi questi versetti e poi di andare indietro e riassumere per un momento anche il versetto 7 per coloro che ci ascoltano per la prima volta e legare così tutto assieme. L'apostolo Pietro scrive: infine siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male ed oltraggiando per oltraggio, ma al contrario benedicendo, perché a questo siete stati chiamati, onde ereditate la benedizione. Ebbene, questo è un bel modo di sommarizzare questa discussione sul soggetto delle relazioni coniugali. Siate concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, pietosi e umili di spirito. È così che il matrimonio dovrebbe essere. È così che il matrimonio cristiano deve funzionare. Già nel versetto 7 egli ha detto: vivete con le vostre mogli con discrezione. Se davvero potessimo comprendere la nostra moglie e prendere tempo ed indagare i suoi modi di fare, allora impareremmo ciò che la rende giuliva e potremmo vivere con lei secondo conoscenza invece che nell'ignoranza, trattandola con delicatezza come se fosse un fragile vaso, avendo cura di lei con gentilezza e tenerezza. Poi continua e dice: portate loro a onore, perché sono anch'esse eredi con voi della grazia della vita. Voi due siete quelli a cui Dio ha dato vita e l'opportunità di portare vita nel mondo. Assieme voi condividete questa bella benedizione e così fate queste cose affinché le vostre preghiere non siano impedite. Una coppia non può pregare assieme se non si parlano l'uno con l'altro, se non camminano assieme, se non vivono in armonia fra loro. E allora, alla luce di questo, esaminiamo la sommarizzazione. Siate tutti concordi, e io credo che se c'è un posto dove l'armonia è davvero necessaria, questa è la famiglia. È la nostra casa armoniosa, o amici? È il nostro matrimonio armonioso? Siete concordi? E voi dite: è proprio così che io vorrei che fossimo. No, non c'è armonia, non solo, ma c'è discordia, cacofonia, frastuoni, chiasso, strilli. Se noi potessimo esprimere il nostro matrimonio per mezzo dei tasti di un organo, non potremmo che produrre che un chiasso assordante, cacofonia, ma no armonia. Ebbene, se così è, allora è ora che il vostro matrimonio sia portato in uno stato di armonia. Se conoscete Gesù Cristo come vostro Salvatore, non c'è ragione alcuna per tutta questa cacofonia. Anzi, potete fare assieme una bella musichetta. Potete avere armonia e non solo nella vostra attitudine, ma anche nella vostra vita giornaliera, nelle vostre azioni e nel vostro matrimonio. Siete stati creati per essere due compagni. Questo è il fondamentale concetto del matrimonio. È un mutuo contratto che vi rende compagni. Il sesso non è l'elemento fondamentale del matrimonio. E subito precisiamo che non c'è niente di male nel sesso. Dio stesso lo ha creato e se non è, come tanti credono, una trappola diabolica. Il sesso è un bel dono fattoci da Dio e che deve essere espresso appropriatamente entro i propri limiti. Ma qui noi stiamo parlando di qualche cosa di più importante e di più vitale del sesso stesso. Il sesso, infatti, non è che una parte di questo. Sesso è una parte nell'area
dell'armonia. Noi stiamo però parlando del soggetto più importante, quello della compagnia. E qual è l'elemento fondamentale della compagnia? L'armonia. Infatti, come possono due farsi compagnia se non vanno d'accordo? E in che cosa consiste l'armonia nel matrimonio? Oh, voi lo sapete, è come quando qualcuno comincia a dire qualche cosa e la frase non è ancora uscita tutta fuori che l'altro già capisce esattamente quello che l'altra persona stava per dire e risponde in accordo e i due sono intersintonizzati e sembra che vibrino assieme. Si conoscono, si comprendono, vivono assieme l'uno per l'altro. Le loro ansie, le loro aspirazioni sono ben conosciute e camminano assieme al passo. I loro cuori battono all'unisono. Armonia nella famiglia. Come si può ottenerla? Non è quello che voi desiderate, ma sicuro. E allora come potete ottenerla? Naturalmente voi capite che io non so in che stato sia il vostro matrimonio, può darsi che potete cominciare semplicemente con un ravvedimento, può darsi che necessitate del tocco di un consulente e forse è proprio di lì che dovreste cominciare e allora andate dal vostro pastore e ditegli: pastore, il nostro matrimonio è sugli scogli, si è arenato e abbiamo bisogno di rimetterlo a galla, siamo al punto che non c'è più accordo fra noi. E supponiamo che non riuscite ad ottenere quell'armonia che necessitate, che il vostro matrimonio stia davvero naufragando perché mai ha camminato armoniosamente. E cosa si potrebbe fare per renderlo armonioso? Ebbene, io suggerisco una cosa in particolare, uno stesso criterio per ambedue. Vedete, quello che porta discordia nella famiglia, dove le persone si danno ai nervi l'una con l'altra, dove insomma non si può trovare un modo per stare d'accordo, è che ognuno cerca di asserire la propria volontà, le proprie idee, la propria autorità sugli altri. Si deve capire che quando un marito è il capo della famiglia, questo non gli dà illimitati poteri, ma la sua autorità è condizionata da quelle responsabilità e privilegi e sfere di attività che Dio ha delineato nelle scritture. Quello che egli fa deve essere governato da tale criterio, da ciò che le scritture insegnano, e così non c'è più il fatto di voler fare prevalere la propria volontà o le sue idee, no. Egli primariamente è preeminentemente deve divenire uno studente della Bibbia, uno che capisce e conosce la Bibbia in maniera tale da poter conformare le sue decisioni su quei principi biblici applicabili al matrimonio e alla famiglia. Questo naturalmente vale per ambedue, non solo è vero per il marito, ma si applica anche alla moglie. Voi dovete dunque sottomettervi alle scritture. Dove c'è discordia in una casa, la causa è sempre trovata nel fatto che i coniugi non si sono sottomessi alle leggi che Dio ha dato per la loro vita, leggi che si trovano nella Bibbia. Una persona dice: io voglio questo o quello, e l'altro dice: ebbene, tu vorresti quello? Ma io preferisco quest'altro, e così ne nasce un incaglio che blocca ambedue. Non possono raggiungere una soluzione dei loro problemi perché quello che uno vuole è contrario ai desideri dell'altro. E chi può dire quale delle tue idee sia la giusta e chi abbia ragione? E così è come la gente del mondo si trova impaniata e dove la discordia nasce. Per il cristiano però c'è un'alternativa. Se i due coniugi sono intonati con la parola di Dio, loro possono dire: ebbene, quello che io voglio è così, ma cos'è che Dio vuole? Cos'è che dice la sua parola? E così ambedue i coniugi si rivolgeranno alla Sacra Scrittura per vedere come Dio risponde alla loro domanda. Dove c'è una terza persona, dove c'è un terzo punto di vista, dove c'è una terza opinione la quale porta con sé una certa autorità che deve essere ubbidita, i problemi sono subito risolti perché c'è qualcuno che dal di fuori degli interessati che dice come la cosa deve essere fatta. Ed è qui dove la famiglia può trovare armonia. Quando una famiglia è sintonizzata con Dio per mezzo della sua parola, la casa risuonerà armoniosa e le corde toccate da ambedue risuoneranno alla lode e all'onore e alla gloria di Dio. O Signore, aiutaci a trovare armonia per mezzo della Tua parola e fa che le persone la applichino al loro matrimonio. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Well, undoubtedly, two of the greatest events in the cosmos that have ever happened.
1: Senza dubbio, due dei più importanti avvenimenti nell'universo
0: are found in the Bible.
1: Si trovano nella Bibbia.
0: We find in the very first verse of the Bible,
1: nel primo versetto della Bibbia,
0: that in the beginning God created the heavens.
1: Troviamo che nel principio Dio creò il cielo e la terra.
0: Out of all the events on planet Earth,
1: fra tutti gli eventi su questo pianeta,
0: that is the greatest event.
1: Quello è il più importante.
0: And then the next greatest event that occurs that we read about in the Bible.
1: La è il prossimo più importante che leggiamo nella Bibbia.
0: Is the resurrection of Jesus Christ.
1: E la resurrezione di Gesù Cristo.
0: And all over this country and around the world, we gather and we celebrate the resurrection of Jesus Christ.
1: Ed in ogni parte di questo paese, anche in tutto il mondo, ci raduniamo oggi per celebrare la resurrezione di Gesù Cristo.
0: Now we live at a time in this planet where there really isn't any peace.
1: E noi viviamo in un momento nella storia in cui vediamo che non c'è veramente pace.
0: And there's a lot of people that are saying all we need is peace right now.
1: E ci sono tante persone che dicono no, ma ne abbiamo bisogno solamente della pace in questo momento.
0: If somehow we could just form a peace treaty in this world with religions.
1: Se ci fossero una maniera in cui potevamo firmare un trattato di pace o qualcosa per risolvere questi problemi del mondo.
0: Everything would change.
1: Tutto sarebbe diverso.
0: But there was a peace treaty already.
1: Ma c'era un trattato di pace già.
0: 2000 years ago.
1: Firmato 2000 anni fa.
0: And it was a peace treaty that God made with man.
1: Ed era un trattato che Dio ha fatto con l'uomo.
0: That man could have a relationship with God.
1: Che l'uomo poteva avere una relazione, diciamo un rapporto con Dio.
0: And through the resurrection of Jesus Christ.
1: E tramite la resurrezione di Gesù Cristo,
0: a peace treaty was made with all mankind,
1: si è fatto un trattato di pace con tutti gli uomini,
0: that we could come to God,
1: affinché potessimo venire a Dio,
0: that man had an advocate,
1: dando ai uomini un avvocato,
0: a mediator,
1: un mediatore,
0: that could come and that we could have peace again with our Creator,
1: affinché potessimo avere della pace con il nostro creatore.
0: And in the resurrection it sealed this peace treaty.
1: E questa resurrezione di Gesù Cristo ha sigillato questo trattato di pace.
0: We know that Jesus Christ 2000 years ago.
1: Sappiamo che Gesù Cristo 2000 anni fa,
0: historically,
1: storicamente,
0: that he was crucified on a Roman cross.
1: Lui è stato crocifisso sulla croce. Questa croce romana.
0: And he was put into a tomb.
1: È stato messo nella tomba.
0: And 3 days later he resurrected.
1: E 3 giorni dopo è risorto.
0: First time in the history of the world.
1: La prima volta in tutta la storia del mondo.
0: Where God came down from heaven.
1: Che Dio è sceso dai cieli.
0: God bore our sins upon the cross.
1: Ha messo i nostri peccati su di sé, sulla croce.
0: So that we could at once again have peace with God.
1: Affinché potessimo avere di nuovo pace con Dio.
0: And then on the third day he rose again.
1: E il terzo giorno è risorto.
0: Now this is very interesting. Just the other yesterday I was going through my books, my little library, and I found a little book about this big.
1: Ed è interessante perché ieri quando stavo studiando stavo guardando fra i miei libri a casa e ho trovato un piccolo libro.
0: And it was given to me when I was 10 years old.
1: E me l'hanno dato a me l'hanno regalato quando avevo io solo 10 anni.
0: At the Catholic Church there in Angels Camp, California.
1: E era quando io era nella Chiesa Cattolica in Angels Camp in California.
0: And I was an altar boy.
1: Io ero, come si chiamano questi?
0: I mean a helper.
1: E piccoli che aiutano il prete. Eh? Era chirichetto? Chirichetto?
0: And I would participate every Friday Saturday and Sunday, the Easter week.
1: Quindi durante la settimana santa io partecipavo ogni venerdì, sabato e domenica in queste cose che facevano.
0: And I must have gotten this book one time when I was at home and I was going through some of my stuff, and I just grabbed it and I brought it to Italy with me.
1: E sicuramente io ho trovato sicuramente tempo fa questo libro che mi avevano regalato tempo fa e l'avevo portato con me qua in Italia, no?
0: And it was a book on the Stations of the Cross.
1: E
0: the Via di Croce.
1: Ah, okay. Era un libro che si trattava della Via della Croce.
0: And there's 14 of them.
1: E ci sono 14, no?
0: And now I'm not promoting that little book.
1: E io non sto promuovendo quel piccolo libro.
0: But it does give a depiction of the places on Jesus' journey to Calvary.
1: Ma parla su questo viaggio, diciamo, che ha fatto Gesù fino alla croce.
0: And there's a couple of the stops on those 14 that are not biblical. You won't find them in the Bible.
1: Ci sono alcuni fermati su quella via che non si trovano nella Bibbia, quindi non sono bibliche.
0: But most of the 14, you'll find them in the Bible.
1: Ma
0: the actual stops of Christ along the way to Calvary.
1: Ma la maggior parte di loro si trovano nella Bibbia, che sono fermate attualmente di Cristo quando lui viaggiava verso Calvario.
0: So it was just interesting yesterday. I went through them, the 14. I got to the 14th one.
1: Quindi era interessante. Io ho letto velocemente e mi sono fermato sull'ultimo, il 14.
0: And had a picture of Jesus as they put Jesus into the tomb.
1: E c'era un'immagine di Gesù mentre lo mettevano nella tomba.
0: And I was thinking to myself, where's number 15?
1: E io ho pensato, ma dov'è il numero 15?
0: Why would you stop Jesus? You put him into the tomb and he's still there.
1: Perché si fermerebbe a mettere Gesù solamente nella tomba? È rimasto lì?
0: Well, I want to talk about the 15th stop.
1: Io voglio parlare della 15ª fermata.
0: The resurrection.
1: La resurrezione.
0: Because without a resurrection,
1: perché senza la resurrezione,
0: we have no hope today.
1: Non abbiamo speranza oggi.
0: Without a resurrection, we just have a religion.
1: Senza la resurrezione abbiamo solamente una religione.
0: The resurrection is at the heart of biblical Christianity.
1: E la resurrezione è il cuore del cristianesimo biblico.
0: And every time the Apostle Paul would bring up the resurrection when he was, as we see depicted in the Bible, in the New Testament.
1: Ed ogni volta che Paolo insegnava e parlava della resurrezione, come vediamo nel Nuovo Testamento,
0: a riot would break out.
1: C'era un disturbio fra la folla.
0: So I want to look at the resurrection.
1: Quindi parliamo stamattina sulla resurrezione.
0: I want to look at why we have a resurrection.
1: Parliamo perché abbiamo la resurrezione.
0: And why the resurrection is everything to the believer.
1: E perché è la cosa più importante per il credente.
0: Jesus is not still in the tomb.
1: Gesù non è ancora nella tomba.
0: He's alive.
1: Lui è vivo.
0: And he sits at the right hand of the Father.
1: È seduto alla destra del Padre.
0: He's alive.
1: È vivo.
0: And so the resurrection in the Greek word is anastasis, the Greek word.
1: La parola in greco per la resurrezione è anastasis.
0: And it means standing to your feet again.
1: Vuol dire rialzarsi in piedi di nuovo.
0: Being raised from the grave with life again.
1: Essere risorto dalla tomba di nuovo con vita.
0: Now, a lot of there's a lot of voices out there that would say, well, Jesus didn't rise from the dead.
1: E ci sono tanti voci corrono in questo mondo che dicono no, ma Cristo non è risorto.
0: Or the resurrection is not really that important.
1: Oppure dicono no, la resurrezione non è così importante.
0: But we have a witness of the resurrection all around us.
1: Ma noi abbiamo il testimonio della resurrezione che ci circonda.
0: Because the resurrection belongs to God.
1: Perché la resurrezione appartiene a Dio.
0: And so God created the heavens and the earth.
1: Quindi Dio ha creato i cieli e la terra.
0: And so in creation we can see evidence of the resurrection all around.
1: E nella creazione vediamo delle evidenze della resurrezione.
0: Well, we have winter and then we have spring.
1: Abbiamo l'inverno e dopo abbiamo la primavera.
0: Where things are dead.
1: Dove le cose sono morte.
0: You look at that tree in my front yard and it's dead.
1: Io guardo questo albero che ho davanti a casa mia e è morta.
0: Then spring comes around.
1: Ma dopo viene la primavera.
0: And then it comes alive.
1: E si trasforma e torna alla vita.
0: God has given man around the world a witness of the resurrection.
1: In tutto il mondo Dio ha dato un testimonio della resurrezione a tutti gli uomini.
0: Day and night.
1: Giorno e notte.
0: We have night where it's dark and dead.
1: Abbiamo la notte dove è buio e morto.
0: And then the morning comes, the sun comes, and everything comes to life.
1: Dopo sorge il sole e tutto torna alla vita.
0: Unless some of you like work at night.
1: O forse alcuni di voi lavorate la notte.
0: I know a number of you do.
1: So che alcuni di voi lo fate. So,
0: but here, this is an interesting one. We observe the resurrection every night and we don't even recognize it.
1: E questo è molto interessante perché noi osserviamo la resurrezione ogni notte e non ci rendiamo conto.
0: Maybe you do.
1: O forse sì.
0: But I believe that God has given us such evidence for the resurrection.
1: E io credo che Dio ci ha dato tante evidenze della resurrezione.
0: That when he puts it in the word,
1: che quando lo mette nella sua parola,
0: and Jesus does rise from the dead,
1: e Gesù risorge dalla morte,
0: it sounds like such a fantastic concept.
1: Sembra un concetto fantastico.
0: And it's not. It's natural.
1: E no, è naturale.
0: You know, every night you go to bed.
1: Voi lo sapete, ogni notte quando voi andate a letto,
0: and it's almost like we are dead.
1: E sembra come che noi fossimo morti, no?
0: Now some of you sleep like you're dead.
1: Alcuni di voi dormite come se
0: and you're snoring
1: come
0: away.
1: Come morti quasi.
0: You're snoring away, you don't wake up, but you know you're waking your wife up.
1: Infatti. E non vi svegliate, ma forse vi svegliate le vostre mogli, ma.
0: But it's so interesting. I googled, I said, what takes place when you sleep?
1: Io ho fatto una ricerca su Google e ho scritto, ma cosa succede quando uno dorme?
0: And all these scientific sites pop up when you ask that question.
1: E quando tu chiedi questa domanda, ci sono tanti siti scientifici che parlano delle cose.
0: Most of them know nothing of the resurrection.
1: La maggior parte di loro non sanno niente della resurrezione.
0: But they say that when you go to sleep, it's almost as if you die.
1: E loro dicono che quando vai a dormire, quando dormi, è come quasi se fossi morto.
0: They say that there's a chemical released when you sleep. It's the same as when a person's dying. The same chemicals released.
1: E dicono che quando uno dorme si rilascia un chimico che è simile a quello che si rilascia quando uno muore.
0: And then of course in the morning.
1: Dopo la mattina uno si sveglia.
0: We wake up.
1: Ci svegliamo.
0: And physically we have an example every night and every day of the resurrection of Jesus Christ.
1: E fisicamente noi abbiamo un esempio della resurrezione di Gesù Cristo ogni mattina quando ci svegliamo.
0: Because God wants every person, no matter where they live on the planet.
1: Perché Dio vuole che ogni persona in tutto questo pianeta, non importa dove abitano,
0: that there is a resurrection.
1: Che sappiano che c'è una resurrezione.
0: And that in the resurrection.
1: E in quella resurrezione,
0: man's greatest enemy, death,
1: è il nemico più grande dell'uomo, che è la morte,
0: is conquered.
1: È vinto.
0: And so, it's a subject. Death is a subject that there's no debate about.
1: E la morte è un soggetto su cui non c'è dibattito.
0: I mean,
1: non c'è dubbio.
0: There's endless debates. between people on food, on politics, on religion.
1: Possiamo sempre discutere la religione, la politica, il cibo, tante queste cose.
0: There's no debate about death.
1: Ma non c'è dubbio che c'è la morte, e la morte ci tocca a tutti, quindi non c'è dibattito.
0: We know that all persons that we observe, they're going to die.
1: Sappiamo che tutte le persone che noi osserviamo, che un giorno o l'altro moriranno.
0: I mean, we have graveyards that are testimony of death.
1: Abbiamo tanti cimiteri, no? E sono un testimonio della morte, no?
0: And it's at this moment death is chasing me down.
1: E lui dice che in questo momento la morte mi sta perseguendo, no? Provando a attrapparmi.
0: But you know what? The Bible deals with this subject, this strange subject of death.
1: Ma la Bibbia parla di questo soggetto strano della morte.
0: You know, out of this, and there could be more, but there's at least 26 religious books in the world.
1: E forse ci sono un po' di più, ma ci sono al minimo 26 libri, diciamo, principali religiosi nel mondo.
0: And not one of those books can deal with death.
1: E nessuno di loro tratta con il problema della morte.
0: Because they were written by mortal man.
1: Perché sono stati scritti per l'uomo che è mortale.
0: I mean, if you look at anything written by Buddha,
1: se guardate le cose scritte per Buddha,
0: or Muhammad,
1: o Muhammad,
0: there is no definitive information regarding death.
1: Non c'è una informazione definitiva riguardante alla morte.
0: And so I say, if you have a God that cannot explain death,
1: e io dico, se tu hai un Dio che non può spiegare la morte,
0: if you have gods that cannot explain death,
1: o se hai dei dei che non possono spiegare la morte,
0: you need to find a different God.
1: Devi trovare un altro Dio.
0: Because if you're going to worship somebody who claims to be God,
1: perché se tu vai a lodare una cosa o una persona che dici di essere Dio,
0: he better have an answer for death.
1: Deve avere una risposta per la morte.
0: Because that's the biggest question for mankind.
1: Perché quella è la domanda più importante per l'uomo.
0: And mankind spends trillions of dollars trying to escape death.
1: E l'uomo spendi biliardi e biliardi di euro ogni anno provando di scappare la morte.
0: And it's only the Bible.
1: E solo si trova la risposta della morte nella Bibbia.
0: God isn't ashamed to talk about death.
1: Dio non ha paura di parlare della morte.
0: Because he knows that there's a resurrection.
1: Lui non si vergogna perché lui sa che c'è una resurrezione.
0: Yes, there is death.
1: Sì, c'è la morte, esiste.
0: But he says that isn't the end of the story.
1: Ma lui dice che questo non è il fine della storia.
0: We have a God of second chance.
1: Abbiamo un Dio che dà delle seconda opportunità.
0: That whoever believeth in Jesus Christ will not perish, but have everlasting life.
1: Che chiunque crede in lui non perirà, ma avrà la vita eterna.
0: Now, if we go to in the beginning,
1: se guardiamo questo dove dice nel principio,
0: where God created man,
1: dove Dio ha creato l'uomo,
0: we learn about where death came from.
1: Impariamo da dove viene la morte.
0: And many of you have read many times. You understand what happened in the garden.
1: E tante di voi avete letto tante volte, avete capito cosa è successo nel giardino.
0: You understand why there's death in the world.
1: Capite perché c'è la morte, perché esiste la morte nel mondo.
0: But the Lord God talks about that there is a resurrection.
1: Ma Dio parla del fatto che c'è una resurrezione.
0: That there's eternal life.
1: Che la vita eterna esiste.
0: I found 54 verses, and there's way, way more, regarding eternal life and the resurrection.
1: Io ho trovato 54 versetti per quanto riguarda la vita eterna e la morte. So che ci sono ancora di più, ma almeno ho trovato 54 versetti.
0: But to find out what happened, why do we have evil? Why do we have death, destruction, bloodshed? Why do we have that?
1: Ma per sapere perché abbiamo la morte, perché abbiamo la distruzione, questo spargere del sangue in questo mondo, perché esiste?
0: Well, we can turn to Genesis 1.
1: Giriamo a capitolo 1 di Genesi, al principio della nostra Bibbia.
0: And we can just take a look at a few verses.
1: Leggeremo qualche versetti.
0: One thing we know.
1: Una cosa che sappiamo.
0: In Genesis 1:31.
1: In Genesi capitolo 1, versetto 31.
0: After God created the heavens and the earth.
1: Dopo di aver creato la terra e i cieli.
0: He created man.
1: Dio ha creato uomo.
0: Breathed life into him.
1: L'ha dato vita.
0: From the bone of man created woman.
1: Dall'ossa dell'uomo Dio ha creato la donna.
0: And in verse 31 he said God saw everything that he had made, and indeed it was very good.
1: E Dio dice in Genesi 1:31, allora Dio vide tutto ciò che aveva fatto ed ecco era molto buono.
0: So God declares at one time on this planet that everything was perfect.
1: Dio dichiara che una volta, tempo fa, in questa pianeta, tutto era perfetto.
0: And we know that this world is far from being perfect.
1: E noi sappiamo il mondo in cui viviamo oggi è molto lontano da essere perfetto.
0: And we read in the news, we know this world is not getting any better.
1: Leggiamo nel

0: was a time in the history of the world.
1: E qui in Genesi 1:31 c'era un punto nella storia del mondo
0: where there was no bloodshed.
1: In cui non c'era questo spargere del sangue.
0: There was no earthquakes.
1: Non c'erano dei terremoti.
0: There was no tornadoes.
1: Non c'erano tornadi.
0: There was no death.
1: Non c'era la morte.
0: Suffering.
1: Sofferenza non c'era.
0: Cancer.
1: Non c'era cancro.
0: Diseases.
1: Non c'erano malattie.
0: And so something happened in the garden.
1: E qualcosa è successo nel giardino.
0: And we can turn to Genesis chapter 2.
1: E quindi giriamo al capitolo 2 di Genesi.
0: 16 and 17.
1: Leggiamo versetto 16 e 17.
0: And I believe what we read about is exactly the way it happened over 6,000 years ago.
1: E io credo che ciò che noi leggiamo è esattamente ciò che è successo 6,000 anni fa.
0: Because I believe in God's word.
1: Perché io credo nella parola di Dio.
0: It is proven itself that this has to be a book that was written by somebody who was all knowing.
1: E questo è stato molto più che provato che questo libro è stato scritto da qualcuno che è onnisciente.
0: The book, the Bible, it may have God used men to record it. But the knowledge that it contains had to come from an all-knowing being.
1: Ed è vero che Dio ha utilizzato l'uomo per scriverlo, no? Ma ciò che è scritto dentro si vede che viene ispirato da un essere onnisciente.
0: And so here in Genesis chapter 2,
1: quindi qui in Genesi capitolo 2,
0: God gives man and woman one very simple law.
1: Dio dà all'uomo e alla donna una legge molto semplice.
0: He had a garden that says of every food to eat from the trees that you could imagine.
1: Lui aveva un giardino con tutti i tipi di alberi, di frutti immaginabile e loro potevano mangiare di queste cose.
0: And it says there was one tree in the midst of many.
1: E dice che c'era un albero in mezzo di tutto.
0: That God said, that tree do not eat of.
1: Che Dio ha comandato che da quell'albero lì non ne mangiare.
0: And I think all God was really wanting to do was saying, I've given you everything, Adam and Eve, to obey me, to trust me, to love me.
1: E credo che Dio stava dicendo lì con loro che Adamo e Eva, vi ho dato tutto e voglio semplicemente che mi ubbidite.
0: I'll give you the opportunity to yourself show that you love me.
1: Vi darò l'opportunità per mostrare a voi stessi che mi amate.
0: And I'm going to give you a contrast. I'm going to give you my truth.
1: Vi darò un contrasto. Vi darò la mia verità.
0: To follow me, listen to what I tell you.
1: Seguire me, ascoltare ciò che io vi dico.
0: After all, I've given you everything.
1: Perché vi ho dato tutto, no?
0: Perfect environment.
1: Un ambiente perfetto.
0: I've given you man a helpmate to comfort you.
1: Uomo, ti ho dato un aiutante e la donna per aiutarti.
0: And so.
1: Per darti compagnia.
0: I'll give you the opportunity to show your love towards me.
1: Quindi vi darò l'opportunità di dimostrare il vostro amore verso di me.
0: See, that's what love does. It requires the free will of another to love them.
1: E l'amore è questo, perché per dimostrare l'amore richiede il libero arbitrio di una persona che sceglie di amare.
0: I mean, when you pick a spouse, it's a free will choice out of all the other people in the world, you choose one.
1: Quando voi uomini scegliete una sposa, voi dal vostro libero arbitrio scegliete una persona fra milioni di persone in questo mondo.
0: And you're really hoping that when you ask that girl to marry you, she's going to say yes.
1: E voi sperate con tutto il vostro cuore che quando chiedete quella donna la mano che lei dica di sì.
0: And just like Jake asked Jen.
1: Come Jake ha chiesto la mano di Jen.
0: And Jen said yes.
1: E Jen ha detto di sì.

0: What if Jen said no?
1: E se lei avesse detto no?
0: Well, Jake says, well, I'm stronger than you. Come on.
1: E lui avrebbe preso claro. No, ma io sono più forte. Sì che vieni con me. No.
0: That isn't free will.
1: No, quello non è il libero arbitrio.
0: And in a certain sense, God is saying to man.
1: E quindi in certo senso Dio sta dicendo all'uomo.
0: And woman.
1: E alla donna.
0: I want you to express your love to me.
1: Voglio che voglio che esprimiate il vostro amore verso di me.
0: Trust me.
1: Fidatevi di me.
0: Obey me.
1: Obbedite me.
0: And God put a tree, and I don't think it was a beautiful tree. It wasn't something that was just irresistible that they couldn't stay away from.
1: E Dio ha messo un albero. Io non credo che fosse un albero così bello, irresistibile, no? Per tentare loro.
0: And so here's, we'll just look at it from the Bible here, 16 and 17.
1: E quindi leggiamo Genesi capitolo 2, versetto 16 e 17, vedremo ciò che dice. E l'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morirai.
0: So God was just showing, look, just trust me.
1: Quindi Dio stava dicendo, fidatevi di me.
0: And you know, there's some of you that are sitting here today, you need to just trust God.
1: E alcuni di voi che siete seduti qua, avete bisogno di fidarvi di Dio.
0: He's given you life.
1: Vi ha dato la vita.
0: He's given you many blessings.
1: Dio vi ha dato tante benedizioni nella vita.
0: And he's waiting for you to love him.
1: E lui sta aspettando che voi l'amiate.
0: And obey him.
1: Che lo ubbidiate.
0: Well, we know what happened.
1: Noi sappiamo cos'è successo dopo questo.
0: One little law.
1: Una semplice legge
0: Adam
1: che Dio ha dato ad Adamo ed Eva.
0: The father and mother of all creation.
1: Che sono la madre e il padre di tutta la creazione, diciamo.
0: Now some people say, oh no, no, no, we're not all related to Adam and Eve, no way.
1: E ci sono alcuni che dicono, no, no, no, no, non siamo parenti, diciamo, Adamo e Eva.
0: That's foolish fantasy thinking.
1: Ah, quello è una fantasia, quello è una cosa pazza.
0: Well, talk to any scientist.
1: Se parlate ai scientifici,
0: talk to an atheistic scientist.
1: Se parlate con un scientifico ateo,
0: ask them if you can trace all mankind back to one man and one woman.
1: E se chiedete se possono rintracciare tutta l'umanità ad un uomo e una donna.
0: And through DNA science, now that we understand.
1: E tramite la scienza dell'ADN, che adesso capiamo per, tramite questa scienza.
0: Scientists say that yes, we can trace all the different groups as we study the groups around the world, we can trace them back to one man, one woman.
1: I scienziati dicono adesso sì, abbiamo studiato tutti i gruppi del mondo e possiamo rintracciare indietro e vedere che tramite l'ADN vengono tutti da un uomo e una donna.
0: So whether we like it or not,
1: quindi non importa se ci piace,
0: every one of us is related back to Adam and Eve.
1: Siamo tutti parenti di Adamo e Eva.
0: And we come into this world with that the same inheritance of Adam and Eve.
1: E quindi quando noi siamo venuti in questo mondo, quando siamo nati e ereditiamo questa eredità che loro ci hanno lasciato.
0: And that is, we call it sin. It's identified as sin.
1: Lo identifichiamo, lo chiamiamo il peccato.
0: But it's really an enemy of God as we come into this earth.
1: Ma veramente è un nemico di Dio, no? È come essere con inimità con Dio.
0: And we know it's through Jesus Christ.
1: What is through Jesus Christ?
0: The peace between man and God.
1: E sappiamo che c'è solamente pace fra uomo e Dio tramite Gesù Cristo.
0: It's through the death, burial, and resurrection of Jesus.
1: È solo per mezzo della morte, la sepoltura e la resurrezione di Gesù Cristo che abbiamo pace con Dio.
0: The shedding of Christ's blood.
1: Cristo ha sparso il suo sangue e solo tramite quello.
0: I mean, there isn't a business or a school in Montebluna that you won't see a crucifix for the most part up on the wall.
1: Se voi andate in tutto Montebelluna non ci sono né scuole né sicuramente negozi che non hanno un crocifisso su qualche parte.
0: We're surrounded by the cross everywhere we go in Veneto and throughout Italy. We are confronted with the cross.
1: In tutto Veneto siamo e anche in tutta Italia siamo circondati della croce. Siamo confrontati con questo fatto di vedere la croce.
0: I mean, that's the symbol of Christianity.
1: Questo è il simbolo del cristianesimo.
0: The fact that Christ died on a cross.
1: Il fatto che Gesù è morto sulla croce.
0: The fact that he shed his blood.
1: Il fatto che lui ha sparso il suo sangue.
0: So that we can have life.
1: Affinché noi potessimo avere la vita.
0: And so, how do we know in the book of Genesis that a Savior would come?
1: Quindi come sappiamo noi nel libro della Genesi che un Salvatore verrebbe?
0: Because we read in the book of Genesis.
1: Perché leggiamo nel libro della Genesi.
0: The minute man sinned.
1: Il momento in cui l'uomo ha peccato.
0: It was separated from God.
1: È stato separato da Dio.
0: At that moment, God, in the book of Genesis, instituted a plan to bring man back in to the garden, back into his family.
1: In quel momento lì, Dio ha fatto un piano per far tornare l'uomo in comunione con lui.
0: And I want to look at those few verses before we close here.
1: E leggeremo quei versetti prima di chiudere.
0: Genesis chapter 3.
1: Genesi capitolo 3.
0: Let's read what happened when they disobeyed God.
1: Leggeremo cos'è successo quando hanno disobbedito Dio.
0: Now, the one thing about Genesis, the book of Genesis, there's one thing about it that it's before there was a church.
1: Allora, una cosa che sappiamo per quanto riguarda la Genesi è che questa parte della Bibbia esisteva ben avanti che esisteva la Chiesa.
0: It was before the Jewish nation.
1: Era prima della nazione
0: giudea. It was before Islam.
1: Era prima dell'Islam.
0: Matter of fact, there was no religion in the garden.
1: Non c'era religione nel giardino.
0: So this book speaks to every person on planet Earth.
1: Quindi questo libro parla a tutti gli uomini in tutta la terra.
0: Whether a person says, "Well, I'm a Buddhist."
1: Anche se uno dice io sono buddista.
0: Well, I'm an atheist.
1: Ah, io sono ateo.
0: Well, I'm of the Islamic faith.
1: Ah, ma io sono musulmano.
0: Well, I don't believe in anything.
1: Ah, io non credo nulla.
0: Well, this is before any of that.
1: Ma questo parla di molto prima di tutto quello.
0: So we can go back and find out what's going on in the beginning.
1: Quindi possiamo tornare e vedere cos'è successo al principio.
0: And we'll see if we can find the resurrection.
1: E vediamo se troviamo la risurrezione.
0: Let's see if we can find Jesus Christ.
1: Vediamo se troviamo Gesù Cristo qui.
0: Because, you know, in Genesis 1:1.
1: Perché in Genesi 1:1.
0: It claims to be Jesus, the Holy Spirit, and God in the creation week.
1: Perché nella creazione parla di Gesù, lo Spirito Santo e il Padre.
0: We know that Jesus claimed to be God.
1: Sappiamo che Gesù ha detto che era Dio.
0: He was the son of God.
1: Lui era il figlio di Dio.
0: But he also claimed to be God.
1: Ma anche ha detto che era Dio.
0: And have the same attributes as the Father.
1: E aveva gli stessi attributi del Padre.
0: Eternal attributes.
1: Questi attributi eterni.
0: That he wasn't created.
1: Che lui non era creato.
0: Jesus would declare, "I am the Alpha and the Omega."
1: Gesù dichiarò, io sono l'alfa e l'omega.
0: In the Greek language, that means I have no beginning and I have no end.
1: In greco, questo vuol dire che io non ho comincio, non ho un fine.
0: And so, here in Genesis.
1: Quindi qui in Genesi.
0: Before there was a Hebrew nation.
1: Prima della nazione ebrea.
0: Before there was Calvary Chapel, Montebelluna.
1: Prima di Calvary Chapel, Montebelluna.
0: Before there was Buddhism.
1: Prima del buddismo.
0: Atheism.
1: Prima dell'ateismo.
0: Let's see what happened when mankind, who we're all related to.
1: Vediamo cosa è successo quando la razza umana di cui siamo tutti parenti.
0: Let's see what happened to us.
1: Vediamo cosa ci è successo.
0: Verse 7.
1: Versetto 7. Genesi 3, 7.
0: And how far am I reading? Just one verse.
1: Allora, si aspersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture per coprirsi.
0: Now, a simple reading, this is what I get about what just took place here.
1: Okay, una lettura semplice di questo, io tiro questo fuori da questo versetto.
0: Before that, it appears that Adam and Eve were naked, there was no shame, they were before God, they communed with God.
1: Sembra che prima di quello Adamo e Eva erano nudi, non c'era vergogna, erano lì in comunione con Dio.
0: When they were disobedient to God.
1: Quando sono stati disobbedienti a Dio.
0: Remember one log, God didn't give them some heavy burden that they couldn't handle.
1: Ricordate che Dio non ha dato un incarico molto forte a loro, ha fatto solamente una regola.
0: In that moment something happened to them.
1: Qualcosa è successo a loro in quel momento in cui loro hanno disobbedito.
0: They recognized that they were nude.
1: Loro hanno riconosciuto che erano nudi.
0: They were ashamed.
1: Si sono vergognati.
0: They were guilty.
1: Erano colpevoli.
0: Because they disobeyed God.
1: Perché hanno disobbedito Dio.
0: And they do something with their humanity. They get leaves and they try to cover their sin. They try to cover themselves.
1: E fanno qualcosa nella loro umanità. Prendono delle foglie e vogliono coprirsi, vogliono coprire il loro peccato.
0: And nothing's different today.
1: E non è diverso oggi.
0: The people that refuse to come to God.
1: Non c'è niente diverso oggi. La gente che nega venire a Dio.
0: They're gonna somehow try to be better than they are.
1: Che provano sempre ad essere migliore di quello che sono adesso in questo momento.
0: And I remember when I went from the Catholic Church and then I became an atheist.
1: Io mi ricordo che io ho cominciato nella Chiesa Cattolica e dopo sono diventato ateo.
0: But I was always trying to do something to cover my guilt and shame, to do something to cover my sin, to look better than I was.
1: E io mi ricordo che io sempre provavo a fare qualcosa per coprire la mia colpevolezza, la mia vergogna, il mio peccato. Volevo sempre fare qualcosa per migliorare.
0: But the fact is, I was guilty before God.
1: Ma il fatto era che io ero colpevole davanti a Dio. Io non avevo salvatore.
0: I had no resurrection.
1: Non avevo la resurrezione.
0: And they say that one of the problems that mankind has, and the reason why they do all kinds of have strange kind of behavior.
1: E dicono che una delle ragioni per cui fanno cose o perché gli umani hanno tutti questi comportamenti strani.
0: Psychiatry.
1: La psichiatria.
0: They observe that the reason why people have all these different strange behaviors is because man is guilty.
1: Loro osservano il perché gli uomini hanno tutti questi comportamenti strani, la psichiatria dicono, perché l'uomo è colpevole, ha un senso della colpevolezza.
0: Now they have identified the problem with mankind because all men are guilty before God.
1: Loro hanno identificato il problema con tutta la razza umana perché tutti quanti siamo colpevoli davanti a Dio.
0: But since they don't believe in God.
1: Ma visto che loro non credono in Dio,
0: you can't look to the Bible to help with that guilt.
1: Non possono guardare alla Bibbia per aiutare con quella colpevolezza.
0: But they said man's problem is that he's guilty.
1: Ma loro hanno identificato il problema e dicendo che il problema dell'uomo è che è colpevole, ha una colpevolezza.
0: And that's why men have or women they find themselves whether it be alcohol, drugs, or other things in life to try to fill and to cover that guilt.
1: E per cui uomini e donne si trovano in questo mondo con questi problemi di alcol, droga, tutte queste cose che provano a riempire la vita con queste cose per coprire questa colpevolezza.
0: Well, then there's others that will be real religious and they're just trying to put on fig leaves. They're trying to cover that guilt and shame.
1: O ci sono altre che sono ultra religiose e stanno facendo come loro hanno fatto qui con queste foglie di fighe di coprirsi, di fare tutte queste cose per coprire questa colpevolezza.
0: And all over Europe in this last week, people are doing these acts of suffering to try to do something to cover their guilt and shame.
1: E si vede in tutta Europa questa ultima settimana che c'è tanta gente dappertutto che stanno facendo tutte queste grandi opere di sofferenza per coprire questa colpevolezza.
0: Just go down to Rome and to the holy steps, go down there, and today you'll see a line of people like you can't believe. They're all going up those steps because they're trying to cover their guilt.
1: Basta scendere a Roma, anche oggi vedrete che con queste scale c'è una coda enorme che tutti quanti vogliono inginocchiarsi e salire queste scale, no? Per coprire questa colpevolezza.
0: And we're to have compassion on people that are trying to find the answer. They're just trying to find the answers in life.
1: E noi dobbiamo avere una compassione per queste persone che stanno provando a trovare le risposte della vita.
0: Until a person makes peace with Jesus Christ.
1: E finché uno non faccia, diciamo, la pace con Gesù Cristo.
0: Makes peace with God.
1: Che non faccia la pace con
0: Through
1: Dio
0: Jesus Christ,
1: tramite Gesù Cristo.
0: We carry the guilt of sin.
1: Porta la colpevolezza del peccato in sé.
0: Now, where do we see Christ in the Old Testament?
1: Ma dove vediamo Cristo nel Vecchio Testamento?
0: One little verse.
1: In un versetto,
0: you know,
1: un piccolo versetto.
0: The Bible is a book you can read your whole life.
1: Sapete che la Bibbia è un libro che voi potete leggere tutta la vita.
0: It isn't a novel that you read maybe two times in your lifetime.
1: Non è, diciamo, una novella che tu leggi una volta, due volte nella vita.
0: And you can always discover more and more truths as you read year after year.
1: Puoi leggerla anno dopo anno e scoprire ogni anno ancora delle verità nuove.
0: Here's diciamo. How God solved Adam and Eve's problem in the garden.
1: Ed ecco, leggeremo come Dio ha risolto il problema di Adamo e Eva nel giardino.
0: When they were trying to cover their sin with their human efforts.
1: Mentre loro stavano provando a coprire il loro peccato con lo sforzo umano.
0: And I believe this is for those that year after year, like I did myself, were trying to cover my guilt and shame. And I wasn't coming to God to do that.
1: E io credo che questo messaggio è per coloro che stanno facendo come io facevo, che stavo facendo uno sforzo durante tanti anni per coprire questa colpevolezza, questa vergogna che avevo.
0: Okay.
1: E non venivo a Dio per risolvere il problema.
0: Chapter 3. Let's look at one verse.
1: Quindi apriamo capitolo 3 di Genesi, guarderemo un versetto e sono
0: few words in the Hebrew language.
1: E sono poche parole nella lingua ebrea.
0: Versetto 21.
1: Faremo un commentario molto breve e chiuderemo. Versetto 21. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì.
0: Ok. Simple.
1: Semplice, no?
0: But we see he clothed them with skins.
1: Vediamo che lui ha vestito a loro con delle tuniche di pelle.
0: The skins of an animal.
1: Pelle di un animale.
0: That means there had to be an animal that was killed.
1: Questo vuol dire che un animale ha dovuto essere messo a morte.
0: I mean, Adam and Eve had to see this with their own eyes.
1: Adamo e Eva hanno dovuto vedere questo con i propri occhi.
0: Adam named all the animals.
1: Perché Adamo ha dato nome a tutti gli animali.
0: With all the animals.
1: Lui era, diciamo, amico di tutti gli animali.
0: And then he must have seen the blood from that innocent animal.
1: E lui ha sicuramente visto questo sangue sparso da questo animale innocente.
0: God wanted him to understand the depth of sin.
1: Dio ha voluto che Adamo capisse la morte del peccato,
0: the death of sin,
1: che tramite la morte,
0: through death, that there had to be innocent blood shed.
1: Okay. Lui voleva che capisse che doveva essere sparso sangue di un animale o di qualcuno innocente per perdonare il peccato.
0: They had to understand that there was a price that had to be paid for their sin.
1: Loro dovevano capire che c'era un prezzo da pagare per il loro peccato.
0: And that animal, whatever animal that was, had to give its life, innocent life, had to give its life so that they could be clothed from their sin.
1: E questo animale innocente doveva essere messo a morte, doveva dare la sua vita affinché loro potevano essere rivestiti da questo perdono.
0: And it got Adam and Eve and all the descendants from that point looking ahead to a place where there had to be the shedding of blood for the remission of sin.
1: E questo ha cominciato che da lì in avanti tutta la razza umana guardavano il momento in cui Dio darebbe quel sacrificio per la remissione dei peccati, per il perdono del peccato.
0: So everyone from Adam to Abraham to Moses, they were looking ahead in the Old Testament to a time when there would be one final sacrifice.
1: Quindi da Adamo a Mosè, Abramo a Mosè, loro guardavano in futuro quando ci sarebbe un momento nella storia che Dio darebbe il sacrificio una volta per tutti per il peccato.
0: And us who sit in this room today,
1: e noi che siamo qui oggi,
0: we all can look back because we can read about it. We look back.
1: Noi possiamo guardare indietro nella storia
0: 2000 years ago,
1: e leggere da cosa è successo 2000 anni fa.
0: Where the Bible says the Son of God comes to earth.
1: Dove la Bibbia dice che il Figlio di Dio è venuto su terra.
0: The Lamb of God.
1: L'agnello di Dio.
0: That's what John called him. He said the Lamb of God who takes away the sin of the
1: Giovanni
0: world.
1: Battista lo ha chiamato così. Ha detto ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.
0: That his blood had to be shed.
1: E la sua sangue ha dovuto essere sparso
0: so that man could live.
1: Affinché l'uomo vivesse.
0: And that Christ not only died on the cross.
1: Cristo non solamente è morto sulla croce.
0: And he said on the cross, he says an interesting word. He says, it is finished.
1: Ed è interessante perché Cristo quando era sulla croce ha detto una cosa molto interessante. Ha detto è compiuto.
0: Death no longer has a hold on mankind.
1: La morte non ha più effetto, non è aggrappato sull'uomo, no?
0: Man now can come into the family of God.
1: E l'uomo può a partire da adesso entrare nella famiglia di Dio.
0: And Jesus himself said, I am the way, the truth and the life.
1: Gesù ha detto se stesso, Gesù ha detto io sono la via.
0: No one comes
1: la
0: to
1: verità.
0: Heaven. No one comes to heaven except through me.
1: Sì. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
0: And so we know that then Jesus had to raise from the dead.
1: Noi sappiamo che dopo Gesù ha dovuto risorgere dalla morte.
0: Because he died on a cross.
1: Perché è morto sulla croce.
0: But without a death there cannot be a resurrection.
1: E senza la morte non ci può essere la resurrezione.
0: And Jesus will close with this verse.
1: Chiuderemo con questo versetto.
0: This is a declaration that Jesus was making.
1: Questa è una dichiarazione che faceva Gesù.
0: Let's turn to John 11.
1: Giriamo Giovanni nel Nuovo Testamento, Giovanni capitolo 1.
0: And we're going to read,
1: 11, scusa. Giovanni 11.
0: And we're going to read two verses, 25 and 26.
1: Giovanni 11, 25 e 26.
0: Hundreds of times in your lifetime.
1: E forse avete già letto questi versetti centinaia di volte nella vostra vita.
0: But we want to look at it fresh today.
1: Ma lo guardiamo con occhi nuovi, diciamo, questa mattina.
0: Because us as believers.
1: Perché noi come credenti.
0: We need to have the resurrection of life.
1: Abbiamo bisogno della resurrezione della vita.
0: We want to live like we've been resurrected from the dead.
1: Vogliamo vivere come se fossimo risorti dalla morte.
0: That we serve a God who rose from the dead.
1: Come serviamo un Dio che è risorto dalla morte.
0: That is alive today.
1: È vivo oggi.
0: Buddha is in a tomb.
1: Buddha è in una tomba.
0: Mohammed, you can go visit his grave.
1: Mohammed puoi andare alla sua tomba.
0: King David, you can go see his grave.
1: Il re Davide potete andare a vedere la sua tomba.
0: E Karl Marx, you can go see his grave.
1: Karl Marx potete andare a guardare la sua tomba.
0: All the great philosophers, you can go visit their.
1: Tutti i grandi filosofi.
0: go see them.
1: Potete visitare la loro tomba.
0: But if you go to Jerusalem,
1: ma se andate a Gerusalemme,
0: there's an empty tomb.
1: C'è una tomba vuota.
0: Let's read what Jesus said.
1: Leggiamo cosa ha detto Gesù. Giovanni 11, 25, 26. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai in eterno. Credi tu questo?
0: So, whoever believes in me will never die. Jesus said that.
1: Chiunque crede in me vivrà.
0: Because,
1: non morirà. Gesù ha detto.
0: Because
1: questo.
0: Jesus, when he made the statement, in a few months he's going to that cross.
1: Perché Gesù, quando ha fatto questa dichiarazione, dopo un paio di mesi dopo, lui andava alla croce.
0: And in 3 days he's going to rise from the dead.
1: E 3 giorni dopo d'aver morto su quella croce, lui risorgerebbe della morte.
0: And it's interesting, Jesus says this: do you believe this?
1: Ed è interessante al finale di questo versetto che lui dice: credi tu questo?
0: And that's the question that we need to ask ourselves.
1: E questa è la domanda che dobbiamo chiederci.
0: Do we believe Jesus?
1: Crediamo Gesù?
0: He's asking, do you believe me?
1: Lui sta dicendo: credi me?
0: And that's the question.
1: E quella è la domanda.
0: Do we believe?
1: Crediamo Gesù?
0: And for us that know Christ, do we live as we believe?
1: Per noi che conosciamo Cristo, viviamo in modo che crediamo questo?
0: Do we understand that we have been raised in Christ from the dead?
1: Capiamo che siamo stati risorti in Cristo dalla morte?
0: That this life that we live will be lived with him forever?
1: Che questa vita che viviamo la viveremo con lui per sempre?
0: And Jesus makes the invitation.
1: Gesù dà l'invitazione,
0: to all
1: l'invito
0: that would listen to him.
1: A tutti coloro che l'ascolteranno.
0: Do you believe this?
1: Credete questo?
0: That if you believe in me,
1: che se tu credi in me,
0: you will have eternal life.
1: Avrai vita eterna.
0: And that's the question.
1: E questa è la domanda.

Bentrovati, sono Flora e sono molto felice di essere di nuovo qui in vostra compagnia. È una giornata veramente torrida, 38 gradi quando sono arrivata qui, però ringrazio il Signore perché mi è ancora una volta data questa possibilità, questo privilegio di venire qua. Quindi abbiamo un'ora di diretta, chi desidera telefonare lo può fare perché ora la linea è libera. Vi aspetto.

0: Giuseppe, sei in diretta.
1: Saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ok.
1: E vorrei leggere Romani, capitolo 5, 1.
0: Romani 5, ok, ti saluto.
1: Romani 5, 1.
0: Ok. Ti salutiamo, eh?
1: Anche a te.
0: Grazie.
1: Buon proseguimento, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Sei in diretta, Gabriella.
1: No, ciao cara.
0: Senti, ciao.
1: Brava che sei sempre sulla breccia a portare la parola unica che salva. Che bello. Ed è quella che risplende più del sole che abbiamo, quella che ci rischiara la mente. Gesù ha detto: chi crede in me ha vita eterna. Volevo dire questo ancora agli ascoltatori: ricordatevi che solo in Gesù c'è la vita eterna. Tutti gli altri sono bravi, belli, ma solo lui è morto al posto nostro.
0: È vero.
1: E ci sta pure preparando un luogo, pensa.
0: Un luogo bellissimo.
1: È vero che io non sento tanto bene che sono in montagna, comunque che il Signore elargisca delle benedizioni e che tutti prendano l'Evangelo da leggere.
0: Amen.
1: Che è la buona notizia.
0: Grazie,
1: ciao,
0: ti
1: Flora.
0: Abbraccio, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: La linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

0: Sei in diretta, Silvano.
1: Sì, sì, pace Flora.
0: Pace.
1: E niente, io saluto Barbuzzi e la sorella che mi ha preceduto, che non ho capito come si chiama.
0: Gabriella.
1: Ah, Gabriella, ecco. No, perché ero attento al cellulare, quindi io mi sono distratto. E oggi condivido nel Salmo 31, il versetto 15, questo versetto che recita così: i miei giorni sono nelle tue mani, liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Eh sì, quante volte siamo schiavi della vita mondana? Ogni giorno trascorriamo più tempo per soddisfare i nostri bisogni personali anziché cercare un rapporto più intimo e profondo con Dio. E purtroppo questa abitudine ci avvicina maggiormente a peccare, in quanto ci allontana dalla presenza di Dio. Chi rincorre esclusivamente i piaceri di vanità rischia un giorno di guardarsi indietro e rimpiangere amaramente di aver sciupato la propria vita. Ma chi invece dedica la sua vita per l'opera del Signore potrà un giorno gioire grandemente, perché non c'è nulla di meglio che investire il proprio tempo e le proprie risorse al servizio del nostro Eterno Padre, che ci ricompenserà con le sue immense benedizioni.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen, è vero, sarà proprio così.
1: Adoriamo Gesù.
0: È vero.
1: Serviamolo, perché il nostro futuro è bello.
0: Certo.
1: Altro che sole caldo, lì ci sarà una bella temperatura, bellissima.
0: Normale.
1: Non soffocante, eh?
0: Sarà normale, bellissimo.
1: Sarà normalissimo. Adoriamo Gesù e serviamolo con tutto il nostro cuore fin quando abbiamo l'opportunità, perché quando arriva è finita, eh?
0: Certo. Amen.
1: Bene, amen. E saluto tutti gli ascoltatori, eh?
0: Anche noi ti salutiamo. Grazie Silvano.
1: Alla prossima Flora.
0: Ciao,
1: Dio
0: ciao.
1: Ci benedica sempre.
0: Amen. Allora leggo quello che mi ha detto Giuseppe, Romani 5. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, l'esperienza speranza. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Perché noi, mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Mi fermo qui, grazie Giuseppe di questa condivisione. Ti salutiamo e preghiamo per te e per la tua famiglia. Alla prossima. La linea è libera, potete chiamare.

Volevo fare una riflessione. In questi giorni hanno fatto molto vedere dove sono state praticamente ospitate le due bambine che erano scomparse, e in questa casa di questa zia io ho notato una grande statua di Padre Pio con tante collane appese, e quindi ho capito che questa signora è molto devota a Padre Pio e quindi prega Padre Pio. Purtroppo il Signore non apprezza questo, infatti dice: i loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno naso e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, la loro gola non emette alcun suono. Come loro sono quelli che le fanno, tutti quelli che in essi confidano. Ho letto questo passo dal Salmo 115, dal 4 all'8. Sono statue ed immagini, quindi non hanno vita, quindi non rivolgete a loro, perché non possono fare niente, soprattutto non vi ascoltano. Poi andando avanti dice: non sono i morti che lodano il Signore, né alcuno di quelli che scendono nella tomba. Sempre nel Salmo 115 c'è questo versetto 17, il numero: non vi rivolgete ai morti, ma cercate il vivente. E sempre nello stesso Salmo, l'11, 13 e 16, dice: il nostro Dio è nei cieli e fa tutto ciò che gli piace, quindi temete il Signore, confidate nel Signore, egli è il vostro aiuto, il vostro scudo, benedirà tutti quelli che temono lui, piccoli e grandi. Il Signore moltiplichi le sue grazie a voi e ai vostri figli. Siate benedetti dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l'ha data agli uomini. E poi nel verso 18 dice: ma noi benediremo il Signore ora e sempre. Alleluia. E poi c'è anche un altro verso in Geremia 10:5, dice che gli idoli sono come degli spauracchi in un campo di cocomeri, non parlano, bisogna portarli perché non possono camminare, non temeteli perché non possono fare nessun male e in loro non c'è potere di fare del bene. Quindi ricordiamoci, soprattutto il Signore non apprezza l'idolatria, e siccome il mondo sta andando sempre di più in rovina, nonostante l'intelligenza artificiale, nonostante la cultura, i paesi in questo periodo festeggiano i vari santi, fanno le processioni, fanno i fuochi in onore di Sant'Antonio, di San Nazario, della Madonna del Carmine e tutto il resto. Che il Signore veramente illumina coloro che vanno dietro a questi idoli. La linea è libera, chi vuole può in effetti chiamare allo 011 28 03 04.

0: Sei in diretta, Giuliana.
1: Grazie. Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie.
1: C'è tanto il ritorno di voce. Vabbè. Nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, capitolo 3, versetto 20, è scritto: ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria. Non sono capace, non ci riesco, non posso. Queste sono frasi che ho pronunciato spesso nella vita, non per modestia, ma perché di fronte alle piccole o grandi sfide quotidiane non posso fare a meno di riconoscere i miei limiti. A Dio invece nulla è impossibile. Dalla vastità dell'universo ai minuscoli atomi che compongono il nostro organismo, tutto ci parla della sua potenza. La paura, l'ansia e la frustrazione emergono quando affrontiamo i nostri problemi facendo affidamento solo sulle nostre forze, dimenticandoci delle grandi cose che Dio ha fatto e può ancora fare se andiamo a Lui con fede. I nostri limiti nelle mani di Dio diventano opportunità per mostrare la sua potenza in noi e attraverso di noi. Essere testimoni delle sue opere trasformerà la nostra paura in coraggio, l'ansia in pace e la frustrazione in gioia. Crediamo che Dio possa fare infinitamente di più di ciò che pensiamo o domandiamo? Allora pensiamo in grande, perché grande è il nostro Dio.
0: Amen, amen. È vero, pensiamo in grande, questo deve essere il nostro pensiero.
1: A lui niente è impossibile, dobbiamo solo avere fede in lui.
0: È vero. Preghiamo allora anche per quelli che hanno chiesto preghiera. La sorella Antonietta non è andata in diretta perché sta male, quindi questo caldo per gli ammalati è molto molto difficile da affrontare. Anche il fratello Giuseppe, la moglie. Grazie Giuliana per
1: grazie a te e buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, ciao cara, ciao. La linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

0: Allora, hai messo gli occhiali, Lisetta?
1: Sì.
0: Ok.
1: Dio ha messo nella mia bocca un nuovo cantico. È di Esodo. Dio ha messo nella mia bocca un nuovo cantico. Questo sentiamo.
0: Non si sente, Lisetta?
1: Ci sono dei giorni in cui non viene voglia di cantare affatto. Spero che oggi non sia così per te. Davide, potete fare un bel elenco di motivi per cui cantare. Se hai tempo, leggi tu questo Salmo 40, i primi 5 versetti. Adesso fa un elenco mentalmente, ma meglio per iscritto, delle ragioni della gioia di Davide. Mettila in modo particolare il verso 5. Anche tu puoi avere un cantico nuovo che scaturisce dal cuore nuovo e dalla vita nuova che Dio dà a quelli che si rivolgono a Lui.
0: Amen.
1: Grazie, Padre.
0: Amen.
1: Grazie.
0: Grazie, Lisetta. Ti abbraccio. Ciao, cara.
1: Grazie. Ciao, tesoro.
0: Ciao. Abbiamo ancora una mezz'ora, quindi chi desidera può chiamare allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

0: Sei in diretta, Nazario.
1: Grazie Flora. Prima di tutto sono grato al Signore di poter salutare tutti quelli che ascoltano e condividere anche un pensiero da parte del Signore riguarda a tutto ciò che dobbiamo incontrare giorno dopo giorno nella nostra vita terrena. A volte non vogliamo mettere in evidenza ciò che la Scrittura ci insegna, però per i credenti che hanno fatto la scelta di servire il Signore, di leggere la Bibbia, che è la parola del Signore, abbiamo delle rivelazioni, come dicevamo prima, che non possiamo fare almeno, non porre mente, ma affinché il nostro cuore sia rivolto verso tutti questi insegnamenti che il Signore attraverso la sua parola ci rivela giorno dopo giorno. Bene, io voglio condividere un po' un verso che si trova ai Romani, al capitolo 5, il verso 12.
0: Sì.
1: Dice così: perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Dalla rivelazione che troviamo nella Santa Parola di Dio possiamo riflettere un po'. Un tempo fa, io, quando mi è venuto a parlare da parte del Signore un fratello, che adesso sarà con il Signore perché sono già abbastanza avanzati di età io, e io potevo avere 32-33 anni, e allora tutte queste rivelazioni che vengono da parte del Signore, perché è il Signore che ci rivela il peccato. Per noi il peccato non esiste, anzi noi rigettiamo questo soggetto del peccato, perché magari, io dicevo prima, come tanti possono dire ancora oggi, ascoltare, e poi anche là se è vero, dice: io che peccato faccio? Vado a lavorare, do da mangiare a mia figlia, a mia moglie, faccio i miei doveri, io non vedo che in me abbia il peccato. E purtroppo tanta gente la pensa tutta allo stesso modo. Effettivamente non è che il peccato ci dà, diciamo, queste necessità, queste cose che noi non conosciamo. Il peccato non ce li dà queste cose, ma perché? Perché noi viviamo nel peccato, noi siamo dei peccatori nati da sotto il peccato, e non è che noi possiamo dire che quello che faccio è peccato se non conosciamo la legge del Signore. Però, stando, diciamo, a queste rivelazioni da parte di Dio, non voglio allungare tanto perché c'è molto da dire e il tempo vola.
0: Sì.
1: Però consapevole di ciò che ci viene data la parola di Dio, che il peccato è entrato nel mondo e il risultato del peccato è la morte, come lo vogliamo o non lo vogliamo. Questo ciò che è tutto ciò che noi possiamo vedere, toccare con le nostre mani, con i nostri occhi, toccare la nostra vita dall'infanzia che nasciamo, veniamo in questo mondo, soffriamo del caldo, come abbiamo parlato, soffriamo delle sofferenze e malattie, tutto ciò che ci circonda, che non fa e che dà a noi questa possibilità non di vedere il peccato, ma quando poniamo mente di fronte a ciò che ci accade, allora lo Spirito Santo ci rivela del peccato e ci rivela anche che la conclusione, la retribuzione del peccato, non possiamo nascondere, è la morte, perché tutti quanti vediamo nei nostri genitori, i nostri genitori sono morti, non ci sono più, e questo, diciamo, non possiamo nasconderle. Questa è una verità purtroppo che esiste. Allora ci poniamo mente dentro di noi, constatando questi versi che abbiamo potuto leggere, allora possiamo dire: povero me, non c'è per me nessuna giustizia, non c'è per me nessuna miglioria, non c'è per noi nessuna cosa, perché io sono un peccatore salvato mediante la grazia. Però c'è il risolutore del peccato, e che se noi andiamo un po' indietro a leggere il capitolo 5 dal primo verso, vediamo come il Signore ci ha giustificati non per mezzo delle nostre buone opere, ma dobbiamo ringraziare il Signore perché Gesù è venuto, ha cancellato il peccato e l'ha prodotto in verità in vita. E questa è la grandezza, e ciò che viene dal nostro cuore non viene da noi, ma è parola di Dio, è lo Spirito Santo di Dio che ci rammenta queste cose. Allora, quando lo Spirito Santo ci ha rammentato di peccato, noi abbiamo piegato le ginocchia davanti al Signore, abbiamo detto: Signore, ti ringrazio perché tu sei venuto a salvare dei miei peccati, a salvarmi dalla morte eterna. E questa è la grazia che Dio ci concede ancora oggi. E credo che sia molto importante parlare di queste cose giorno e notte, a tempo fuor di tempo, di parlare del peccato che abbiamo in noi. Purtroppo questa parola peccato sono formate di quattro lettere, che non si parla mai del peccato. Tutto
0: sì,
1: è lecito.
0: Perché è fuori moda.
1: Sì, signore, sì, sorella, tutto è lecito, tutto possiamo fare, tutti siamo liberi dalla nostra vita su tutte le cose. Però l'Ecclesiaste ci informa di una cosa così grande e meravigliosa quando dice: vai giovani, fai tutto quello che il tuo cuore ti comanda, però ricordati che un giorno renderai conto a Dio per la tua vita.
0: Amen. Questa
1: è la cosa molto importante che dobbiamo porci davanti e guardare al Signore Gesù, che è il capo compitore della nostra fede. Lui andrò sulla croce per cancellare, per portare con sé i nostri peccati, affinché mediante che lui ha fatto questo atto di amore, perché è stato l'amore che l'ha portato, l'amore nei nostri confronti, e noi dobbiamo essere riconoscenti di tutto ciò.
0: Amen.
1: E glorificare il nome del Signore.
0: Grazie.
1: Dio ci benedica.
0: Grazie Nazario.
1: Grazie sorella.
0: Buon
1: Dio
0: pomeriggio.
1: Ci benedica. Grazie anche a te, Flora.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Abbiamo ancora del tempo, chi vuole può ancora chiamare.

0: Sei in diretta, Samuele.
1: Pace a te, Flora.
0: Pace.
1: Benedizione a tutti coloro che sono sintonizzati su questo canale radio, chi su internet. Oggi vorrei leggere dalla lettera di Giacomo, capitolo 4, dal versetto 13 al versetto 17. E in un certo qual modo ci allacciamo anche a quello che ha detto il fratello Nazario, che abbiamo condiviso pienamente. Però oggi, adesso in questo momento, leggiamo per poi comprendere in quale modo ci colleghiamo ulteriormente. Quindi Giacomo 4, 13 al 17. Sì. E ora voi che dite: oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quello che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece: se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Vorrei dire e aggiungere a quanto fratello Nazario ha già detto: oggi non fare il male non significa non commettere peccato, perché la parola di Dio ci esorta a fare il bene. Uno potrebbe dire: ma io non faccio male a nessuno. No, la parola di Dio ci esorta a fare il bene affinché non commettiamo peccato. Ma la cosa diventa ancora più grave quando, dopo essere venuti a conoscenza che la parola di Dio ci esorta a fare il bene, e quando pensiamo o vogliamo di fare altro senza dare ascolto a quello che ci viene detto. In questo caso noi commettiamo peccato perché siamo arroganti, pecchiamo d'arroganza, perché trasgrediamo quello che Dio in realtà vuole. Quindi, che cosa dire su questi passi? La parola ci ricorda che siamo un vapore, ci ricorda che è meglio essere umili, ci ricorda che è meglio essere ubbidienti. Quindi non fare il male non necessariamente significa non commettere peccato. Commettere peccato è, avendo conosciuto la verità e non avendo messa in pratica, commettiamo peccato. Che il Signore ci aiuti a essere sempre attenti alla sua parola, affinché possiamo portare quel frutto che è stato precedentemente preparato per noi.
0: Amen.
1: E ricordiamoci che, come dice la parola, ogni uomo è privo della gloria di Dio.
0: Amen.
1: Quindi dobbiamo fare veramente attenzione. Sorella Flora, colgo l'occasione per dare un saluto a tutti coloro che sono sintonizzati, l'ho già salutati prima, ai carcerati. Preghiamo per tutti quei fratelli e quelle sorelle, anche quelle persone che in questo momento stanno soffrendo questo caldo terribile, e effettivamente è molto pesante, ma preghiamo che il Signore li possano sentire quella frescura della parola di Dio. Preghiamo per gli ammalati, preghiamo per la Chiesa perseguitata, per il popolo di Israele, e non dimentichiamo di ricercare la santificazione, senza la quale nessuno potrà vedere il volto di Dio.
0: Amen, amen.
1: Sorella, io ti ringrazio per questo spazio di tempo, il Signore ti benedica e ti conduca per il resto della diretta. A sentirci
0: benedica
1: alla prossima.
0: Anche voi, salutami Yolanda.
1: Sarà fatto, ricambio io per lei. Shalom.
0: Shalom.
1: Pace a te.

0: Sei in diretta.
1: Ciao Flora, ciao, un saluto a te e anche a tutte le persone che ascoltano. Io oggi vorrei leggere un solo versetto, un versetto che per me mi ricorda l'infanzia, perché me l'ha insegnato mio papà. Uno dei primi versetti che potrei dire che ho imparato si trova in un profeta minore che si chiama Michea, al capitolo 6, versetto 8. È un versetto che, a guardarlo così, per me sembra un monito per tutte le persone che abbiano mai vissuto sulla terra, da Adamo fino all'ultimo che ci sarà. E dice così: o uomo, nel senso che un uomo o chiunque tu sia, egli, il Signore, ti ha fatto conoscere ciò che è bene, e che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio. Sono tre cose in questo versetto che a me piacciono e mi toccano sempre il cuore. Un elenco di tre cose che il Signore richiede da ciascuno di noi. Ovviamente, prima di tutto, affidarci a Gesù, per noi quelli che siamo nati dopo che Gesù è venuto sulla terra. Dio, il Signore, vuole da noi che pratichiamo la giustizia, che amiamo la misericordia, non che la facciamo, proprio che la amiamo, e camminiamo umilmente con il nostro Dio, con il nostro Signore. E sicuramente una parte importante della vita di chi conosce già il Signore è un monito per chi non lo conosce, perché conoscere il Signore si può in modo approfondito attraverso la sua parola, che oggi esiste in tanti modi diversi, si predica in tanti modi diversi, su internet, con la radio, con tutte le applicazioni che ci sono, e solo chi non lo vuole conoscere non lo può conoscere. Dunque ripeto queste tre cose: che pratichiamo la giustizia, che amiamo la misericordia e camminiamo umilmente con il nostro Signore.
0: Amen.
1: Dio ci benedica.
0: Amen. Amen, amen.
1: Un abbraccio Flora, Dio ti benedica.
0: Anche a te, grazie Mirella.
1: Per tutto il sacrificio che fai.
0: Ciao.
1: Ciao Flora.

0: Ciao Eugenia, sei in diretta.
1: Anche per ora. Volevo salutare tutti quelli che hanno salutato, che hanno detto la parola di Dio prima. E adesso non so se farò in tempo ancora qualcun altro dopo di me, ma comunque un abbraccio forte a tutti e tutti, perché la parola di Dio è vita. Io volevo leggere il Salmo 23.
0: Vai.
1: Vado, la parola di Dio nel nome di Gesù Cristo. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Egli mi restaura l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per l'amore del suo nome. Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non troverei alcun male, perché tu sei con me e il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Per certo bene e dignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Amen.
0: Amen.
1: Questo salmo qui proprio, guarda, so che mi tocca sempre il cuore a me questo salmo. Penso a tutti. Il Salmo 23 è proprio una cosa meravigliosa. Niente, io saluto tutti quelli che chiameranno dopo e un abbraccio forte forte. Ciao Flora.
0: Ascolta, non chiameranno perché io sto per chiudere la mia diretta.
1: Ecco, sono
0: finita.
1: Arrivata ora il tempo, allora grazie signore, grazie.
0: Ciao, ti
1: abbraccio.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Pace allora, pace a tutti fratelli, pace.
0: Allora adesso parte la sigla. In effetti quello che stavo dicendo Eugenia, la diretta è finita, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, anche quelli che hanno ascoltato, anche quelli che generosamente con le loro offerte portiamo avanti questa radio. Grazie a tutti, alla prossima.
2: Vestito di maestà.

0: Versetto 3, io darò ai miei due testimoni di profetizzare, essi profetizzano 1260 giorni vestiti di sacco. Questi sono i due ulivi, i due candelabri che stanno davanti al Dio della terra. E se qualcuno vuole far loro del male, esce fuoco dalla loro bocca e divora i loro nemici. E se qualcuno vuol far loro del male, deve essere ucciso in quella maniera. Costoro hanno potestà di chiudere il cielo perché non cade alcuna pioggia nei giorni della loro profezia. Essi hanno pure potestà sulle acque per convertirli in sangue, per cuotere la terra con qualunque piaga quante volte vorranno. E quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia, quindi l'anticristo, che sale dall'abisso farà guerra contro di loro e li vincerà e li ucciderà. Quindi abbiamo questi due profeti che profetizzano a Gerusalemme, vengono uccisi alla fine della loro profezia dall'anticristo. E i loro cadaveri giaceranno sulle piazze della grande città che spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il nostro Signore è stato crocifisso. Quindi che città è?
1: Gerusalemme,
0: esatto, Gesù è stato ucciso là. Che notate versetto 9. E uomini dei vari popoli, tribù, lingue e nazioni vedranno il loro cadavere per 3 giorni e mezzo e non permetteranno che i loro cadaveri siano disposti nei sepolcri. Gli abitanti della terra si rallegreranno su di loro, faranno festa e si manderanno doni uni agli altri, perché questi due profeti avevano tormentato gli abitanti della terra. Quindi una specie di Natale diabolica, no? Tutti quelli che sono sotto il regno di Cristo manderanno regali uno all'altro. Quei due profeti che ci hanno tormentato finalmente sono morti. Ma quello che voglio farvi notare molto attentamente, in versetto 9, questa prima frase, vari popoli, tribù, lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo. Allora, noi sappiamo, abbiamo già stabilito e visto che loro saranno a Gerusalemme, giusto? Saranno uccisi là, i loro cadaveri saranno rilasciati nella strada, nella piazza. La Bibbia dice che tutte le tribù e nazioni del mondo vedranno i loro cadaveri a Gerusalemme. Allora, 2000 anni fa, perché Apocalisse è stato scritto 2000 anni fa, giusto? Come potevano le nazioni, i tribù, tutti i popoli vedere cosa accade a Gerusalemme? Era possibile? No, era impossibile 2000 anni fa. Come poteva la gente in Cina, in Africa, in America vedere cosa accade a Gerusalemme? Non potevano. E quindi in modo indiretto la Bibbia ha profetizzato 2000 anni fa, attraverso Giovanni, verrà un giorno nel mondo, alla fine dei tempi, in cui tutti gli abitanti del mondo, tutte le nazioni e tutte le lingue potranno vedere simultaneamente un avvenimento insieme. Mi seguite? È chiaro? La Bibbia profetizza la televisione satellitare. Perché la Bibbia dice che in questi ultimi tempi, quando si erano di Cristo, tutti gli abitanti del mondo possono vedere i cadaveri a Gerusalemme. E Dio in Isaia ha lanciato questa sfida. Voi siete Dio? Allora ditemi cosa accadrà nel futuro. Dio qua ci ha detto cosa accadrà fra 2000 anni. Lui dice, negli ultimi tempi, prima che Cristo tornerà, l'uomo avrà una tale tecnologia che tutti gli abitanti del mondo possono vedere un avvenimento simultaneamente. E quindi la parola di Dio dà testimonianza che Gesù Cristo è il Messia.
1: Amen.
0: E noi dobbiamo rispondere a questa testimonianza. I farisei non volevano sentire la voce di Gesù Cristo. Ma spero che nessuno di noi questa mattina avrà questo atteggiamento. Dio ha dato dimostrazione che la sua parola è verace. Dio ha detto: io vi mostrerò che io sono Dio, perché io dichiarerò le cose prima che accadano, in modo che voi potete sapere, io sono un Dio soprannaturale. E ripeto, io potrei stare qui per una settimana a raccontarvi anche tutto quello che sta succedendo nel Medio Oriente. La Bibbia parla di queste cose, questi tumulti, questa preparazione della nazione. Io posso profetizzarvi una cosa: non so come andrà a finire in Libia, se Gheddafi rimane o un nuovo governo salirà, ma questi vi posso dire, perché la Bibbia dichiara che Libia sarà alleato con la Russia e con l'Iran, perché la Bibbia lo dichiara, per andare contro e distruggere Gerusalemme. E quindi noi possiamo anche sapere quello che accadrà nel futuro, perché Dio ha già dichiarato queste cose.
2: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori che seguono questo programma. Ci auguriamo di potervi dire qualcosa di positivo che vi faccia del bene e vi dia delle indicazioni utili. Vi stiamo presentando a Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Abbiamo detto che speriamo di dirvi qualcosa di buono. Questo in realtà è uno degli ordini di Dio. L'Apostolo Paolo ha scritto: «Se avete una buona parola, ditela». A pensarci bene, viviamo in una società che fa un grande spreco di parole. Una partita di calcio mette in moto incontri e tavole rotonde. Si parla del minimo respiro e gesto dei giocatori, degli allenatori, degli arbitri. Si parla di ogni abitudine e gesto scaramantico per propiziarsi la vittoria e via di questo passo. Si pronunciano e scrivono fiumi di parole su ogni frase più o meno ponderata sfuggita a un politico. Si commentano fine di relazioni e inizi di relazioni di persone appena appena conosciute. Si parla, ma si dicono buone parole, parole utili che possono dare un consiglio, che possono consolare e indirizzare? Quante sono in proporzione le parole buone nel mare di parole sprecate, vuote, pericolose? È qualcosa che dobbiamo chiederci. Per avere parole utili, dobbiamo avere prima idee utili e buone. E dove possiamo trovarle se non all'ascolto della parola di Dio? Per questo invitiamo ognuno di voi a voler seguire la rivelazione di Dio che ha dato di se stesso, delle sue esigenze e di quello che ha fatto per noi. La nostra vita cambierà, il nostro modo di pensare e così anche la nostra capacità di dire parole buone. Volete parlare di questo? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Negli Evangeli leggiamo l'episodio di Pietro che ha camminato sull'acqua incontro a Gesù. È andato tutto bene finché ha tenuto gli occhi fissi su Gesù e non ha guardato in basso le onde agitate. Allora ha cominciato a dubitare del potere di Cristo e ad affondare. Ma Gesù era proprio lì pronto a salvarlo quando Pietro ha invocato aiuto. Il Signore poi gli ha chiesto: «Perché hai dubitato?» Proprio come Pietro, noi cominciamo bene, ma poi distogliamo gli occhi da Gesù e cominciamo a dubitare che Egli possa aiutarci. Proviamo a risolvere da soli i nostri problemi e conosciamo il fallimento. Gesù Cristo ha il potere di aiutarci a superare ogni difficoltà nella vita. Vuole aiutarci, ma dobbiamo per prima cosa volere affidare a Lui i nostri problemi e poi confidare completamente in Lui.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Abbiamo visto che i discepoli del Signore Gesù Cristo si sottomisero completamente alla sua autorità e nessuna potenza terrena, nessun flagello della persecuzione poterono spegnere il loro entusiasmo, distruggere la loro fede o trattenerli dallo stabilire la Chiesa in molti paesi fino a quando essa non divenne una fratellanza mondiale. Nel corso dei 19 secoli trascorsi ad oggi, milioni di persone hanno accettato la divina autorità di colui che morì sulla croce, risuscitato dai morti, e che regna con il Padre e con lo Spirito Santo sopra ogni cosa in cielo e sulla terra. Ogni volta e dovunque la suprema autorità di Gesù Cristo venga riconosciuta come forza che governa nella vita delle chiese, ne conseguono un vero risveglio della vita evangelica, una più grande unità fra i cristiani e un allargarsi delle frontiere della Chiesa cristiana attraverso nuove vittorie per il Signore della Gloria.
1: L'accettazione o il diniego dell'unica divina autorità del nostro Signore e della Sua parola è così di estrema importanza non solo per quelli che sono ancora al di fuori della Chiesa, ma anche per il fondamento e la vita della Chiesa nel suo insieme, in ogni epoca e per ogni singolo cristiano. Una delle esperienze più affascinanti della mia vita è lo studio del Nuovo Testamento e degli scritti cristiani dei primi tre secoli per accertarmi fino a quale punto l'autorità di Gesù Cristo era accettata dai singoli cristiani e dalla Chiesa come collettività durante quei primissimi tempi della nostra era cristiana. Noi possiamo discernere soprattutto quale influenza determinante ha avuto sul riconoscimento da parte della Chiesa e del valore dell'Antico Testamento e del Nuovo l'accettazione incondizionata dell'autorità di Cristo come Signore e Salvatore. Ma prima di ricercare in quale misura l'autorità del nostro Signore fosse riconosciuta e proclamata durante il suo ministero terreno e nei primi secoli della nostra era, vediamo per prima cosa come Gesù Cristo stesso affermasse e manifestasse autorità suprema.
0: I profeti dell'Antico Testamento rivendicavano soltanto un'autorità a loro delegata, secondaria, e introducevano il loro messaggio con espressioni come «così dice l'Eterno» o «la parola dell'Eterno mi fu indirizzata dicendo». In completo contrasto, in maniera completamente diversa da chiunque altro, prima o dopo di lui, Gesù parlava con un'autorità diretta, inequivocabilmente divina. In verità, io vi dico», erano le parole tipiche provenienti dalle sue labbra. Egli non disse mai «così dice il Signore» o «il messaggio di Dio mi fu indirizzato». La sua maniera di parlare non lascia alcun dubbio che egli sostenesse di essere uno con Dio. Egli si differenziava completamente da tutti gli altri come appartenente non al loro novero, ma solo a Dio, suo Padre. Parlando per se stesso, egli non parlò mai di Dio come nostro Padre, ma in maniera coerente parlava di mio Padre e del Padre vostro, facendo così una chiara distinzione fra la sua figliolanza naturale ed eterna e la figliolanza derivata dei discepoli.
1: La sua asserzione che la sua posizione unica di figlio gli dà diritto al trono di Dio, all'assoluta autorità divina, è rilevata da dichiarazioni come «ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio». e soprattutto dalle maestose parole di Matteo 28: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Così vediamo che in molte delle sue dichiarazioni il Signore proclamava un'assoluta autorità totale che gli dava il diritto divino, la libertà e il potere di esigere ed imporre l'obbedienza, di esercitare un possesso senza riserva e di governare, di dominare sopra ogni cosa in cielo e sulla terra. Egli si poneva al centro di tutte le cose come colui che possiede la suprema autorità sul destino eterno degli uomini. Solo perché egli è il Figlio di Dio, uno col Padre e con lo Spirito Santo, Cristo poteva rivendicare in una maniera tanto naturale, senza compromessi, quanto presentato nei Vangeli, cioè la sua suprema divina autorità.
0: In completa armonia con le sue asserzioni uniche di autorità divina, il nostro Signore dimostrò in maniera inequivocabile e sicura tale autorità. Egli lo fece nei suoi misericordiosi atti di guarigione di malati, ridando la vista ai ciechi e salvando molti altri dalla sofferenza. Alla donna che era inferma da 18 anni gli disse: «Donna, tu sei liberata dalla tua infermità», e pose le mani su lei ed ella in quell'istante fu raddrizzata e glorificava Dio. Egli risuscitava persino i morti. Egli prese per mano la figlia di Jairo, che era già morta, e la chiamò dicendo: «Fanciulla, levati», e lo spirito di lei tornò.

Carissimi amici che siete in ascolto, vi giunga il mio caloroso saluto nel Signore. Mi auguro di trovarvi tutti bene e desiderosi di ascoltare la parola di Dio. Nel corso di questo programma non ci limiteremo ad argomenti cosiddetti d'evasione, ma vi proporremo il messaggio del Signore, il messaggio che ha fatto tanto bene a noi e che è stato di beneficio per milioni di persone. Sono convinto che tutte le disgrazie e i problemi della nostra società dipendono dal fatto che non si conosce il Signore né il suo amore né la sua grazia. Si possono realizzare grandi cose in campo tecnico e scientifico, ma se non conosciamo il Signore mancherà sempre qualcosa di fondamentale. Non ci sarà equilibrio e sul piano morale il nostro pensiero sarà deficiente. Un giorno il Signore Gesù Cristo, parlando con persone versate nella religione e che erano andate a lui con dei cavilli, disse: «Voi errate, perché non conoscete la Scrittura né la potenza di Dio». Perciò se oggi si fanno tanti sbagli e si corre verso la rovina morale e spirituale, è perché non si conoscono le Scritture, ossia l'unico documento scritto che noi abbiamo per accedere alla perfetta volontà di Dio. Permettetemi di illustrare questo pensiero. Una macchina può funzionare bene se viene usata per lo scopo per cui è stata costruita. Ora, in campo morale, dobbiamo ricordare che l'uomo è stato creato per piacere e glorificare Dio. Ma se escludiamo Dio dalla nostra esistenza e facciamo come se Egli non ci fosse, allora non dobbiamo stupirci se le cose non funzionano. Il Signore sa meglio di noi che a causa del peccato i rapporti con Lui sono stati guastati, ed è per questo motivo che ci ha dato le Scritture. Per esse possiamo prendere in esame sia la realtà dei nostri problemi, sia la soluzione che Lui ci propone. Altrimenti, finché rifiuteremo la luce e la guida divina, noi resteremo schiavi della nostra ignoranza. Perciò vi invitiamo ad ascoltare questo programma, perché esso vi sarà di aiuto. Vi ricordiamo che se avete delle domande specifiche da farci, non avete che da scriverci. Risponderemo a tutti personalmente. Adesso vogliamo proseguire con uno stacco musicale.

Amici ed amiche in ascolto, ci sono tante persone che quando sentono parlare della necessità di avere la fede in Gesù Cristo si dimostrano annoiate perché hanno la convinzione che tutto quello che ha a che fare con l'Evangelo sia superfluo ed inutile. Quale illusione! A quale delusione vanno incontro? Infatti, nonostante quello che noi possiamo pensare, bisogna riconoscere che ci sono

delle prove oggettive della validità e della potenza dell'Evangelo. Come spiegare, ad esempio, il miracolo di tante vite cambiate e trasformate completamente solo perché è stato ricevuto il messaggio dell'Evangelo e creduto con tutto il cuore? Chi mai oserebbe dire che si tratta semplicemente di suggestione? È sufficiente una semplice lettura degli Evangeli per capire che tutte le cose che sono avvenute portano il segno dell'autenticità, perché delle vite sono state cambiate e trasformate nel momento stesso in cui Gesù Cristo è stato creduto e ricevuto come il Signore ed il Salvatore. Tutto questo ha poi trovato conferma nel corso dei secoli. Quante persone aventi una vita depravata e malvagia sono state cambiate nel momento in cui è stato ricevuto il messaggio dell'Evangelo e della grazia di Dio? Questi sono miracoli che non hanno nulla di misterioso, perché tutti quanti possono testimoniare del prodigio che è avvenuto. Prodigi che possono essere attribuiti soltanto a Dio. Quindi, non fosse altro che per questo, abbiamo il dovere di ascoltare e di riflettere con rispetto sulle testimonianze che ascoltiamo. Proprio in questi giorni, leggendo un giornaletto con notizie di quello che sta accadendo nella ex Unione Sovietica, ho avuto l'occasione di riflettere su quello che vi sto dicendo. Leggevo di un uomo, di nome Edoardo, che durante i suoi 15 anni trascorsi in prigione aveva visto più di una volta la morte in faccia. Ma egli aveva imparato ad affrontare le situazioni più difficili ed ostili senza battere ciglio, tanto era di tempra dura. Ma quando dei fratelli evangelici, dopo la sua liberazione, gli proposero di attendere l'estate prima di scendere nelle acque del battesimo, le lacrime scesero sulle sue guance. Egli si era convertito al Signore 5 anni prima, proprio mentre si trovava in un campo di detenzione. Aveva quindi atteso il momento della sua liberazione con impazienza per poter testimoniare della sua fede nel Signore davanti a tutti gli altri cristiani del paese. Così il fratello che si era occupato di lui durante la detenzione si incaricò di parlare con gli anziani di quella comunità evangelica, e fu così che il 3 marzo 96 Edoardo ha testimoniato della sua fede scendendo nelle acque del battesimo, dichiarando allo stesso tempo il suo fermo impegno di dedicare i giorni che restavano al Signore. Cosa dire di fronte ad un evento come questo? Non è forse una prova della potenza liberatrice e trasformatrice dell'Evangelo di Gesù Cristo? Anche perché attualmente Edoardo, insieme ad altri fratelli in fede, si dedica a visitare regolarmente le prigioni della sua regione per portare il messaggio di Gesù Cristo. Nessuno come lui può parlare con tanta efficacia dell'amore del Signore e di quello che egli ha fatto per tutti quelli che credono in lui. Probabilmente qualcuno si chiederà come sia mai possibile che un semplice messaggio abbia il potere di cambiare l'esistenza di un individuo. Certo, se si trattasse solo di parole ben congegnate, come lo sono la propaganda di una certa ideologia, avremmo ragione di dubitare. Ma qui le cose stanno diversamente, perché il messaggio dell'amore di Dio agisce insieme allo Spirito Santo, che opera in maniera prodigiosa nel cuore stesso dell'individuo. Nel caso dell'Evangelo, noi siamo posti di fronte all'intervento del cielo nei nostri confronti. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E l'apostolo Paolo scrive che Dio non ha risparmiato il suo proprio figlio ma lo ha dato per tutti noi. Pensate alla carica di amore contenuta in queste parole: Dio che dona e sacrifica suo figlio per degli esseri come noi. Per aiutarvi a capire meglio questo fatto, voglio illustrarlo con un fatto realmente accaduto. Ma prima ci fermiamo per una breve pausa musicale.

0: Un uomo di nome Hensley era incaricato di controllare un ponte ferroviario che attraversa il fiume Mississippi. Ogni giorno doveva far alzare le due parti per lasciare passare le chiatte, poi ad un'ora precisa doveva abbassarlo per far passare il treno. Un giorno dell'anno 1937, andando al lavoro, prese con sé il figlio primogenito di 8 anni. Nel preciso istante in cui stava abbassando il ponte, si accorse che il suo ragazzo, giocando, era caduto nel meccanismo che azionava l'enorme massa. Che fare? Furono momenti terribili. Se abbassava il ponte, suo figlio sarebbe stato schiacciato. Se salvava suo figlio, sarebbero morti quasi certamente tutti i 400 passeggeri del treno che stava avvicinandosi a grande velocità. Alla fine il padre sacrificò suo figlio. Possiamo immaginare il dolore tremendo, straziante, determinato da quella scelta così difficile ed innaturale. Ma questa è solo una debole immagine di ciò che Dio ha fatto per noi nel donare suo figlio per la nostra salvezza eterna. La croce ha una portata tale che nessun sacrificio umano potrà mai esserle paragonato. Eppure Dio, il Dio del cielo, per poter rendere possibile la nostra redenzione e soprattutto il fatto di offrirci un messaggio capace di cambiarci, ha dato suo figlio. E questi volontariamente ha accettato di diventare il nostro sostituto in modo da ottenere per noi una redenzione eterna. Egli si è fatto carico delle nostre iniquità e ha accettato di essere giudicato invece nostra. Pensate, il Santo portò i nostri peccati, il giusto fu colpito per gli ingiusti, il principe della vita conobbe la morte per amor nostro. Cristo incontrò l'ira di Dio, del Dio che aveva servito e compiaciuto alla perfezione da ogni eternità. E nel dare tutto questo, egli ha agito volontariamente e nello stesso tempo è stato mosso dall'amore verso di noi. Questi sono realmente dei fatti insondabili, ma i risultati sono evidenti. Dio è stato glorificato e sarà glorificato per l'eternità grazie a quest'opera. Da tutti quelli che credendo in essa e ricevendola sono stati rinnovati e salvati per l'eternità. Non c'è quindi nessuna azione, per prodigiosa che sia, che abbia il potere e la capacità di cambiare quelli che vi credono. Ebbene, se tu che mi ascolti non l'hai ancora fatto, se nella tua vita vi è ancora paura ed incertezza, questa è l'occasione per credere e tutto cambierà per te. Adesso proseguiamo la nostra lettura nel libro dell'Esodo. Il Signore disse ad Aaronne: va nel deserto incontro a Mosè. Egli andò, lo incontrò al monte di Dio e lo baciò. Mosè riferì ad Aaronne tutte le parole che il Signore lo aveva incaricato di dire e tutti i prodigi che gli aveva ordinato di fare. Mosè e Aaronne dunque andarono e radunarono tutti gli anziani degli Israeliti. Aaronne riferì tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè e fece i prodigi in presenza del popolo. Il popolo prestò loro fede. Essi compresero che il Signore aveva visitato i figli di Israele e aveva visto la loro afflizione e si inchinarono e lo adorarono. Nell'incontro precedente abbiamo preso in considerazione l'episodio abbastanza misterioso del Signore che va incontro a Mosè nel luogo dove questi pernottava, cercando di farlo morire. Abbiamo detto che quell'intervento divino appare piuttosto misterioso, soprattutto se pensiamo che Mosè era in viaggio in ubbidienza al Signore. Ma abbiamo anche visto che quell'intervento divino non era casuale, né inspiegabile, come potrebbe apparire di primo acchito. Il Signore vuole che quelli che lo servono siano in ordine davanti a Lui ed ubbidienti su tutta la linea. Per una qualche ragione Mosè non aveva ubbidito interamente al Signore, circoncidendo tutti i due figli. Così, prima di proseguire il suo cammino, dovette ottemperare all'ordine dato dal Signore. Ma adesso che egli ha fatto quello che doveva fare, può contare sulla bontà del Signore e soprattutto sulla sua cura. Egli non vuole che il suo messaggero torni fra il popolo guardato con sospetto. Così incarica Aronne, il fratello stesso di Mosè, ad andargli incontro. In questo modo egli avrebbe avuto una completa fiducia. C'era qualcuno della sua famiglia ad accoglierlo. È evidente da questo episodio che, sebbene Mosè fosse rimasto lontano dai suoi connazionali, tuttavia i contatti erano rimasti dalle notizie che sono state scambiate. Così Mosè può raccontare al fratello tutto quello che il Signore aveva fatto e tutto quello che lo aveva incaricato di fare e di dire. Vedete, questo intervento di Dio è molto bello, perché mostra la sua premura. In questo modo Mosè si sentiva incoraggiato e riceveva la prova che l'ubbidienza viene sempre ricompensata. Un'altra cosa importante da osservare è la scrupolosità di Mosè. Nel parlare al fratello non nasconde nulla, ma gli riferisce tutte le parole che il Signore lo aveva incaricato di dire e di fare. In questo modo non solo si attiene al Signore, ma si vede che egli cerca la comunione. A sua volta Aronne fa la stessa cosa. Rivolgendosi al popolo riferisce tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè. Non v'è dubbio che Mosè avrebbe potuto parlare direttamente ai suoi connazionali, ma chissà se questi lo avrebbero preso sul serio. Il fatto che parli a Aronne è la prova che egli era conosciuto ed aveva autorità fra il popolo. Questo ci mostra il valore e l'importanza della fedeltà. Non abbiamo il diritto di cambiare o addolcire il messaggio. Poi, oltre alle parole, vengono fatti i segni e la promessa del Signore si adempie. Quando c'è ubbidienza vi è anche soddisfazione e adorazione. Prendiamo allora la decisione di ubbidire e seguire il Signore senza riserve, perché solo in questo modo saremo usati da Lui.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Marco, capitolo 7. Allora si radunarono presso di lui i farisei ed alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme, e videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono con gran cura lavate le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi. E quando tornano dalla piazza non mangiano se non si sono purificati con delle aspersioni. E vi sono molte altre cose che ritengono per tradizione, lavatura di calici, di oricciuoli, di vasi di rame. E i farisei e gli scribi gli domandarono: «Perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Ma Gesù disse loro: «Ben profetò Isaia di voi, ipocriti, come è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che son precetti d'uomini. Voi, lasciato il comandamento di Dio, state attaccati alla tradizione degli uomini». E diceva loro ancora: «Come ben sapete annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra? Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi, invece, se uno dice a suo padre o da sua madre: quello con cui potrei assisterti è corban, vale a dire offerta a Dio, non gli permettete più di far cosa alcuna a pro di suo padre e o di sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata. E di cose consimili ne fate tante». Poi, chiamatasi di nuovo la moltitudine, diceva loro: «Ascoltatemi tutti ed intendete. Non v'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo, ma son le cose che escan dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. Se uno ha orecchi da udire, oda». E quando, lasciata la moltitudine, fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono intorno alla parabola. Ed egli disse loro: «Siete anche voi così privi di intendimento? Non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare? Perché gli entra non nel cuore, ma nel ventre, e se ne va nella latrina». Così dicendo, dichiarava puri tutti quanti i cibi. Diceva inoltre: «È quel che esce dall'uomo che contamina l'uomo, poiché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro e contaminano l'uomo». Poi, partitosi di là, se ne andò verso i confini di Tiro. Ed entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto, che anzi subito una donna, la cui figliolina aveva uno spirito immondo, avendo udito parlar di lui, venne e gli si gettò ai piedi. Quella donna era pagana, di nazione Sirofenicia, e lo pregava di cacciare il demonio dalla sua figliuola. Ma Gesù le disse: «Lascia che prima siano saziati i figliuoli, che non è bene prendere il pane dei figliuoli per buttarlo ai cagnolini». Ma ella gli rispose: «Dici bene, Signore, e i cagnolini sotto la tavola mangiano dei minuzzoli dei figliuoli». E Gesù le disse: «Per cotesta parola, va, il demonio è uscito dalla tua figliuola». E la donna, tornata a casa sua, trovò la figliolina coricata sul letto e il demonio uscito da lei. E partitosi di nuovo dai confini di Tiro, Gesù, passando per Sidone, tornò verso il mare di Galilea, traversando il territorio della Decapoli, e gli menarono un sordo che parlava a stento, e lo pregarono che gli imponesse la mano, ed egli, trattolo in disparte fuori dalla folla, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, levati gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: «Effata», che vuol dire «apriti». Egli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse lo scilinguagnolo e parlava bene. E Gesù ordinò loro di non parlarne ad alcuno, ma più lo divietava loro e più lo divulgavano e stupivano oltremondo dicendo: «Egli ha fatto ogni cosa bene. I sordi li fa udire, i mutoli li fa parlare».
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Maria Teresa De Giustina sarà ospite del programma di oggi, ci darà qualche saggio consiglio sui figli, non etichettarli, ecco cosa vorrà dire, lo sentirete fra poco. Finché c'è vita c'è speranza, recita il vecchio detto, e anche di speranza parleremo oggi brevemente qui a Contrappunti. Amici, benvenuti. Benvenuti, Mario Pieri al microfono, staremo assieme per i prossimi 30 minuti, ci faremo come sempre, almeno questo è il mio intento, buona compagnia a vicenda. E cominciamo come sempre con la musica. I want to know you in the secret, voglio conoscerti in segreto, nel segreto. Ecco, questa la canzone che ho scelto per iniziare il programma di oggi dei Sonic Flood. Ecco, conoscere Dio non è sempre facile. Probabilmente uno degli ostacoli maggiori è la differenza che c'è fra conoscere Dio e semplicemente credere in Dio. Giacomo nella sua epistola dice che la fede senza le azioni o le buone opere è una fede senza valore. Ecco, allora, siccome desideriamo conoscere meglio Dio, una domanda che dobbiamo farci è questa, cioè se crediamo in Lui e basta, oppure se ci stiamo impegnando a conoscerlo sempre di più. Quindi conoscere il Signore, voler vedere il suo volto, sentire la sua voce. Ecco questo grosso modo quanto vogliono comunicarci i Sonic Flood in questa prima canzone che ascoltiamo oggi. I want to know you. Amici, buon ascolto.

0: Allora, adesso sentiamo subito la nostra ospite con noi al telefono da Roma, Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi di nuovo. Sono Maria Teresa, vi parlo da Roma e una volta di più vi parlo di quello che succede a casa nostra. Quando i ragazzi erano ancora a casa, abbiamo cercato di non mettere delle etichette su di loro. Adesso vi spiego. Probabilmente non ci siamo sempre riusciti, ma era una cosa importante. Cosa voglio dire? È normale, per esempio, per noi mamme, dato che stiamo tanto con i nostri bambini, soprattutto nei loro primi anni, che ci facciamo delle idee precise sulla loro personalità o su certi lati del loro carattere. Questo bambino è un gran testardo. Mio figlio è timido e chiuso. Oppure, Tommaso ha sempre paura. Gianni mangia poco. Fino qui niente di grave, perché ognuno ha diritto alle sue opinioni, anche se a volte è possibile sbagliare di grosso. Quello che è certo molto sbagliato, secondo me, è dire queste opinioni a altre persone in presenza del bambino interessato, perché questo lo condiziona e lo spinge a onorare il ruolo che gli viene assegnato. Se la mamma annuncia che il bambino ha poco appetito, il bambino si sentirà in dovere di mangiare poco, tanto più che si renderà conto che così attira l'attenzione della mamma e la fa preoccupare. Se si afferma che non mangia di tutto, lo aiutiamo a diventare sempre più schifiltoso e difficile. Se diciamo che è timido, diventerà sempre più ritrosetto. Non solo, a poco, per lo strano gioco della sua psiche, le qualità che noi attribuiamo diventeranno una parte della sua personalità e faranno di lui una persona vivace, oppure timide o ribelle, secondo i casi. Li abbiamo conosciuti tutti, certi ragazzi pieni di doni e di qualità che non riescono a combinare molto perché i genitori, soprattutto il padre, ha sempre detto loro: tu non capisci niente. Uno dei nostri bambini, quando è diventato un po' più grande, mi ha detto: sai mamma perché da piccoli stavamo buoni alle riunioni in chiesa? Perché, caro? Penso che volevi far piacere a noi, al Signore. No, lo facevamo perché quando entravamo nella sala tu dicevi alle donne sedute vicino a noi che eravamo i bambini più buoni del mondo e noi eravamo così lavati di cervello che ci credevamo e stavamo buoni. Io mi sono messa a ridere e ho detto: beh, lavati di cervello no, almeno eravate bravi. A me sembra molto importante incoraggiare i bambini a svilupparsi secondo la personalità che Dio ha data loro, valorizzando però al massimo ogni qualità naturale che possono possedere, incoraggiandoli, lodandoli, spronandoli, correggendoli positivamente. Troppo spesso la nostra correzione serve più a demolire che a costruire. Ma non è così nel piano di Dio. Per esempio, è detto che la Bibbia è utile a correggere, a riprendere, affinché l'uomo di Dio sia maturo, diventi maturo, pienamente fornito per fare ogni opera buona. L'apostolo Paolo diceva al suo discepolo Timoteo che doveva riprendere e sgridare con grande pazienza e sempre istruendo per aiutare gli altri a migliorare e a progredire. Io sono convinta che se imparassimo un po' di più a lodare, a ringraziare i nostri cari, a essere cortesi verso di loro, a mettere in risalto ciò che fanno di buono, probabilmente saremo più ascoltati quando si rendesse necessario fare loro anche una bella lavata di testa.

Grazie a Maria Teresa, un buon consiglio non guasta mai sicuramente. Maria Teresa De Giustina la ritroveremo prossimamente anche qui in Contrappunti in un prossimo numero. E adesso un'altra pausa musicale in compagnia dei Continentals italiani con la voce solista di Maria Battista, ascoltiamo Venne qui.

0: Contrappunti.
1: Che prosegue adesso con alcune considerazioni molto brevi sulla speranza. Ecco, dicevo in apertura, finché c'è vita c'è speranza, recita il famoso detto. Un altro ancora dice, le speranze e i desideri possono venire dalla stessa stalla, ma non sono lo stesso cavallo. Ecco, quelli che confondono le speranze con i desideri finiranno con l'essere delusi e con una prospettiva alquanto cinica. Benedetti sono quelli che si aspettano niente perché essi non rimarranno delusi. Ecco allora, qual è la differenza? Abbiamo tutti indubbiamente dei desideri, ma con il desiderio c'è la probabilità che ciò che desideriamo non si avveri mai. Alcuni desideri non hanno neanche la più remota possibilità di avverarsi. Sfidano la legge della possibilità, potremmo dire. Ecco perché le favole riguardano i desideri e non le speranze. Ogni settimana, come sappiamo, milioni di persone desiderano di poter vincere alla lotteria. Fanno anche un passo per rendere vero il loro desiderio, cioè comprandosi il biglietto. Molti si rovinano anche per questo. Ma le chance, cioè le possibilità che quel desiderio diventi una realtà, ecco, sono, come sappiamo, infinitesimali. La speranza invece è diversa, nel senso che è più realistica. Le speranze si basano sulle possibilità. Non diremmo spero di avere quel lavoro. Se fossimo un clown di un circo che avesse fatto domanda, ecco, non so, come direttore presso una banca, sarebbe più corretto per quel clown dire quanto desidero avere quel tipo di lavoro. E poi ancora speriamo che i nostri figli vadano bene a scuola, però se non fossero preparati a studiare, quella speranza verrebbe cambiata in desiderio. E poi ancora speriamo di avere una vita lunga, una vita soddisfacente. Forse speriamo di visitare il Canada l'anno prossimo. Però ecco, la speranza non è giusta se non abbiamo poi i soldi per realizzare questo nostro sogno. Forse speriamo di migliorare il nostro gioco, non so, i ragazzi nel calcio ad esempio, ma se non ci alleniamo, non facciamo esercizio, ecco, questa nostra speranza diventa soltanto un desiderio. In situazioni poi difficili desideriamo che le cose siano diverse, ma possiamo solo sperare, perché questo a volte non è possibile. Ecco, è sicuramente buono avere speranze. Le persone senza speranze vivono una vita triste, una vita incompleta. È come se vivessero in una stanza senza finestre e non potessero vedere oltre l'orizzonte. La cosa strana è che più persone hanno quanto a privilegio, posizione e beni, più sono inclini a desiderare. Ma quando la vita è difficile, la speranza fiorisce. E ne sono un esempio anche i gospel, i classici gospel spirituali, che contengono speranze piuttosto che desideri, speranze di un popolo oppresso che aveva veramente poco e che desiderava un grande cambiamento. Ecco, la speranza non è un extra facoltativo per i credenti. La speranza li lega all'eternità, una vita oltre questa. Alcuni dei primi credenti hanno combattuto con questa idea. L'apostolo Paolo, ad esempio, scrisse loro: ma se abbiamo sperato in Cristo solamente per questa vita, noi siamo i più infelici di tutti gli uomini, è scritto nella prima epistola ai Corinzi. Ecco, nel XXI secolo molte persone trovano questa idea difficile da accettare. Considerano il credo di una vita eterna oltre la morte come solamente un pio desiderio. Ma coloro che si consacrano a seguire il Signore in questa vita scoprono abbastanza riguardo alla sua dipendenza da credergli quando dice, in un altro passaggio nel Vangelo di Giovanni, io vado a prepararvi un posto. Ecco, naturalmente anche i credenti ammettono che devono avere prima la fede in Gesù, che è alla base appunto della speranza. e qualche volta ci vuole un salto nell'oscurità per scoprirla. Credere precede la comprensione e viceversa. Ecco, ma una volta fatto il salto, scopriamo che la fede cristiana e la speranza non sono affatto un pio desiderio, come molti pensano. Ho accennato un attimo fa ai Negro Spirituals, una musica dei canti che rivelano una fede particolare nel Dio che libera. C'è speranza in ognuno di questi canti. Ecco, allora perché non ascoltarcene adesso uno e perché non ascoltarlo da colei che è forse una delle più grandi, se non la più grande interprete di questo genere musicale, Mahalia Jackson. Dalla sua voce ascoltiamo questo classico che sicuramente conoscerete, When the Saints Go Marching In, cioè quando gli angeli marceranno. Ascoltiamola subito insieme.

Quando gli angeli marceranno, io voglio essere uno di loro. Ecco, questo grosso modo il ritornello di questa canzone, When the Saints Go Marching In, da Mahalia Jackson. E adesso, restando nell'ambito della musica gospel, non però classica, passiamo alla musica cristiana contemporanea. Ascoltiamo in chiusura di programma Face to Face da Dallas Holm. E di questa canzone vediamo anche cosa dicono le parole. C'è un amore che io ho conosciuto ed è una rivelazione. È un rifugio a cui mi aggrappo ed è l'unica cosa che mi sostiene. Proviene da colui che sanguinò e morì per essere il mio perdonatore. Il suo sangue scorre dalle sue mani, dai suoi piedi, dal suo fianco e forma un fiume che scorre veloce lavandomi. Il cielo e la terra passeranno, ma so di avere trovato una grazia meravigliosa. Non aspetto altro che il giorno in cui vedrò Gesù faccia a faccia. Egli è stato fedele negli anni, non ha mai vacillato, ha calmato ogni tempesta e asciugato ogni mia lacrima. Lui è l'unico mio salvatore e non so dove sarei se non mi avesse salvato. Lui, Gesù, è in ogni cosa che faccio, è in ogni mio respiro, è in ogni mio passo. Face to Face, Dallas Holm.

Molto bella questa canzone di Dallas Holm, mi dispiace un po' doverci parlare sopra, ma purtroppo il tempo stringe. E si conclude qui questo numero di Contrappunti. Amici, grazie per avermi fatto fin qui compagnia, mi raccomando, restate ancora con noi, ci risentiremo presto e per quanto riguarda Contrappunti vi do appuntamento al prossimo numero. Intanto buon

cari amici che siete in ascolto, vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 28 a 30.

0: Gesù, dunque, insegnando nel Tempio, esclamò: «Voi certamente mi conoscete e sapete di dove sono, però non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco, perché vengo da lui, ed è lui che mi ha mandato». Cercavano perciò di arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché l'ora sua non era ancora venuta.
1: Insegnando nel Tempio, Gesù gridò. Questo è il termine esatto che troviamo nel testo greco ed è lo stesso che descrive il forte grido lanciato dal Signore quando stava per spirare sul legno della croce. Voleva far comprendere che la conoscenza che i giudei vantavano della sua persona era una semplice conoscenza anagrafica, ma realmente, profondamente, non sapevano nulla di lui. Non conoscevano la sua natura, la sua potenza, la sua sapienza e la sua grazia. Perché? Perché non conoscevano, non potevano conoscere colui dal quale proveniva, colui che lo aveva mandato, cioè il Padre celeste ed eterno. Nella sua autentica passione per il bene delle persone, per la loro salvezza, Gesù cercò di trasmettere, di comunicare la sua parola, una parola di verità e di grazia, una parola che recava vita attraverso la fede nella sua persona. Per farsi udire dalla folla rumorosa, vociante, non esitò a gridare, ad alzare la propria voce al di sopra di ogni baccano e frastuono per far giungere ai cuori le sue parole colme d'amore. Non fu il gridare dell'ira o della rabbia, della collera, che infrange e supera ogni reticenza e la più elementare educazione. No, fu il grido della passione per le anime, che necessitano di udire e di comprendere la parola di Dio. Gridare nel Tempio del Signore sembra una cosa sconveniente, scandalosa, ma fu proprio il Signore del Tempio a voler zittire ogni altra voce perché la sua, e solo la sua, fosse ascoltata. Non ha alcun valore trovarsi nel Tempio del Signore se poi non si riesce ad udire la voce del padrone di casa. Gesù gridò per farsi sentire. L'importanza dell'annuncio della parola di Dio fece scrivere all'apostolo Paolo, nella sua lettera a Timoteo: predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole o sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento. Anche noi, come cristiani, dobbiamo gridare in ogni circostanza, al di là di ogni convenienza. Dobbiamo gridare per coprire le varie seducenti voci del mondo, per far udire il prezioso annuncio della parola di Dio, quell'annuncio che il Signore ci ha affidato. Il Signore ci benedica in questo servizio alla sua gloria.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: passo dopo passo.
1: Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto, e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nessuna promessa è indirizzata a coloro che donano per essere veduti dagli altri, come questo breve passo dal Vangelo di Matteo che abbiamo letto ci dice bene. Questi infatti ricevono immediatamente la loro ricompensa e non possono essere premiati due volte. Nascondiamo i nostri atti di carità, allora, persino noi stessi. Doniamo frequentemente in abbondanza, con una naturalezza tale da dimenticare di aver aiutato i poveri, così come non ricordiamo ciò che abbiamo mangiato durante i pasti. Dona le tue offerte senza alcun compiacimento.

e gioia nella sua invisibile benevolenza. Questo è il nutrimento che, consumato di nascosto, è più dolce dei banchetti dei re. Come posso oggi lasciarmi sommergere da questo sublime desiderio? Voglio realizzare tutta l'allegrezza della vera festa, della tenerezza e dello sfogo spirituale dell'anima, come diceva un noto predicatore del passato proprio su questo argomento. Qui sulla terra e lassù nel cielo, il Signore stesso si preoccuperà di premiare colui che segretamente dona le sue offerte. Ciò si verificherà secondo il suo piano e i suoi tempi, ed egli certamente sceglierà il meglio. Ciò che questa promessa stia a significare, sarà necessaria l'eternità per rivelarlo.

Salve amici, eccoci di nuovo con voi per esaminare i sacri scritti. Quest'oggi, se ci seguite, potete notare come si studia la scrittura e come da un passaggio apparentemente storico possiamo invece noi trovare un messaggio personale che tocca ognuno di noi oggi e ci forza alla meditazione e alla riflessione. Vi presenteremo tale messaggio fra poco, ma prima vogliamo farvi ascoltare uno dei nostri inni e mentre lo ascoltate fateci un favore, chiamate al telefono i vostri amici, i vostri conoscenti ed esortateli ad ascoltarci. Loro saranno contenti, noi saremo contenti e voi pure vi sentirete contenti di averlo fatto.

L'intelligenza è una meravigliosa facoltà che Dio ha dato alla sua creatura, ma spesso quest'ultima ne fa, come pure di tutti i doni del Creatore, un cattivo uso. Questa facoltà è indispensabile nel campo umano, ove può talvolta elevarsi molto in alto. Essa è persino in grado di concepire certi attributi di Dio, e l'Apostolo Paolo ci insegna infatti che per suo mezzo è possibile discernere la sua eterna potenza e divinità. Purtroppo, quando si tratta delle cose divine, il potere dell'intelligenza si ferma qui. Essa è incapace di afferrare la vera natura di Dio. L'essere finito non può comprendere l'essere infinito. Noteremo infatti nella prossima lettura biblica come i sacerdoti, il clero di Gerusalemme, uomini dotti versati nello studio delle scritture, resteranno accecati dalle loro stesse tradizioni e ingannati dalla loro stessa intelligenza, che si accontenta di quello che sa e impedisce di credere a quello che ancora loro non sanno. Questa constatazione, che ci porterebbe alla disperazione se fossimo ridotti ai soli nostri mezzi, ci induce ad ammettere invece l'assoluta necessità di una rivelazione divina che è contenuta nella Bibbia. Riconoscere la rivelazione divina a molti sembra un'abdicazione inammissibile della ragione, ma per il credente è argomento di gioia profonda accedere così a una sfera di conoscenza infinitamente più elevata. Egli sottomette la ragione, sì, ma per impiegarla in un modo nuovo che risponde al pensiero di Dio e che, unita alla fede, gli permette di conoscerlo. Ricercate anche voi, o cari amici, la conoscenza di Dio. Ricercatela non tanto con la vostra intelligenza, ma per mezzo della fede, della preghiera e della lettura della sua santa parola.

Ed ora vogliamo passare alla Sacra Scrittura. Vogliamo leggervi dal Libro degli Atti un episodio molto interessante, l'episodio del martirio di Stefano. E siccome questo episodio è troppo lungo, noi lo cominceremo al 54esimo versetto del 7° capitolo. A questo punto noi troviamo che Stefano sta davanti alla folla, è accusato di bestemmia, lui si discolpa, predica il Vangelo e fa noto ai sacerdoti, al clero di Gerusalemme che lo accusano, come il Dio ha sempre cercato di salvarli, ma come loro hanno sempre disubbidito al suo annunzio. Cominciamo quindi col 54esimo versetto del 7° capitolo e proseguiamo poi nell'ottavo fino all'ottavo versetto. Il clero, udendo queste cose, fremeva di rabbia e nei loro cuori e digrignavano i denti contro di lui, ma egli, essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figliuolo dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Ma essi, gettando di gran gridi, si turarono gli orecchi e tutti assieme si avventarono sopra di lui e, cacciatolo fuori della città, si diedero a lapidarlo, e i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano, che invocava Gesù e diceva: «Oh Signore Gesù, ricevi il mio spirito». Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce: «Signore, non imputar loro questo peccato», e detto questo si addormentò. E Saulo era consenziente all'uccisione di lui. E vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme, e tutti furono dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. E degli uomini timorati seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio di lui, ma Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, e trattene uomini e donne li menava in prigione. Coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo annunziando la parola, e Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo, e le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva, poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, gridando con gran voce, e molti paralitici e molti zoppi erano guariti, e vi fu grande allegrezza in quella città. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della parola di Dio ed aiutarci ora nella sua meditazione. Quelli di voi che avete tempo a disposizione di guardare la televisione, sapete che ci sono certi teleromanzi che vengono proiettati a puntate, e certi di essi, in onda da oltre 20 anni, mostrano la continua storia e le vicende di certi personaggi che sembrano crescere con chi li guarda e venire parte della loro vita. E passando dal profano al sublime, noi troviamo che fra tutti gli scrittori biblici l'evangelista Luca aveva anche lui la tendenza di usare questo metodo nel narrare gli eventi che presero luogo con l'inizio della cristianità. Infatti, egli comincia la sua storia nel suo Vangelo con la nascita del Salvatore. Poi ce ne fa vedere parte dell'infanzia, infine le gesta, e finito il suo Vangelo con la sua risurrezione, ne continua però a narrare la storia nel Libro degli Atti, dove troviamo la descrizione degli eventi che presero luogo nel primo secolo e come il Vangelo si sparse da Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e in tutto il mondo allora conosciuto, come aveva profetizzato e ordinato Gesù.
Ed ecco che anche nel terminare il libro degli Atti, Luca vuol lasciare la sua storia senza una fine, senza una conclusione, e lascia la porta aperta alla continuazione delle gesta dei credenti, dicendo che il Vangelo, inostacolato, si stava propagando ovunque. E così lo fu, e così giunse attraverso lo spazio e il tempo fino a noi e ci ha toccato personalmente. E se noi ora siamo i personaggi che devono apparire e far parte di questa continua storia di amore e di redenzione, ebbene che oggi prendiamo in considerazione lo sfondo in cui noi dobbiamo agire, e questo sfondo ci è maestralmente tratteggiato da Luca con l'uso che egli fa di una frase che egli cita per ben 3 volte nel breve passaggio che abbiamo appena orletto, mettendola in bocca a personaggi diversi. E questa frase, voi l'avrete notata, è: gridarono a gran voce, gridarono a gran voce. Certo, se il Vangelo è l'annunzio che tutto il mondo deve conoscere, è bene che esso sia dato con gran voce, sì, questo è vero. Ma ecco che qui, in questo passaggio, notiamo che il primo grido non fu costituito dall'annuncio del Vangelo, ma è emesso dalla Chiesa stabilita, dal clero che, dopo aver chiesto a Pilato a gran voce la morte del Cristo, ora grida di nuovo, come griderà sempre, per impedire che il messaggio evangelico predicato da Stefano e dai suoi seguaci sia udito dalle moltitudini dei presenti. Essi non solo non vogliono ascoltare e si turano gli orecchi, ma impediscono anche a chi volesse sentire di poter capir cosa alcuna. Questo grido è il grido della ribellione che sale al cielo da una generazione ingrata, indifferente e ribella, che rigetta il dono della salvezza e che rigetta Dio. Esso si fa sentire oggi come si fece sentire quel giorno quando Stefano lo predicò in Gerusalemme. Esso è un grido potente che non solo contiene la voce dell'ateismo materialista e della falsa scienza evoluzionistica, ma pure quella della religione stabilita, della religione tradizionalista, che con i migliori mezzi, con più uomini, cerca di soffocare l'appello della buona novella che vuol portare le anime a Dio. E si dirà: e allora noi cosa possiamo noi fare? Gridare più forte? No, non si può. Anni fa, quando noi cominciamo a testimoniare i nostri connazionali, ci riunivamo nella città di San Francisco, nel quartiere italiano. Là c'è una gran piazza davanti alla chiesa e là noi cercavamo di predicare. La prima volta, la seconda volta lo facemmo. Poi ecco che il clero della chiesa stabilito cosa fece? Portò una banda e, mentre noi cercavamo di predicare, loro suonavano più forte possibile, e così anche noi non si poteva far niente. Non si può far niente contro cose di questo genere. E infatti qui noi troviamo che la seconda voce che è emessa è quella di Stefano, ma egli non cerca di predicare il Vangelo gridando. Il Vangelo lo ha predicato, ma non a gran voce, perché la voce di Dio, quella che convince, quella che penetra e tocca i cuori, è sempre quella voce tenua che chiamò il giovane Samuele mentre dormiva, è quella voce sommessa, voce che parlò a Elia dal seno della tempesta, quella che parlò a Isaia nel tempio, è la stessa mesta voce che chiese un giorno a Simon Bargiona: a Simone, mi ami tu più di questi? È quella stessa voce, o amico, così quieta ma nello stesso tempo inconfondibile, che spesso ci parla nel profondo del nostro cuore. Il secondo grido, quello che fu emesso da Stefano col suo ultimo respiro, era il grido che rappresenta la voce del credente che grida a Dio: perdono, Padre, perdona loro.
Ecco cosa Stefano gridò. Sì, il secondo grido è la supplica, è la voce del perdono che salì al Padre prima dalla croce di Cristo e poi di qui dal patibolo di Stefano. È la gran voce potente dei figliuoli di Dio che costantemente sale al cielo ed implora perdono e pietà. È la voce, io vi dico, che trattiene in questo stesso minuto l'ira di Dio dal cadere su questo mondo malvagio con tutta la sua giusta furia e con la potenza che noi con tutte le nostre bombe atomiche non possiamo neppure avvicinare. Oh, quanto ognuno di noi ha bisogno di pregare, oh, quanto ognuno di noi ha bisogno di alzare la propria voce a Dio ed implorare perdono, pazienza, misericordia, oh Signore, per questo mondo malvagio. Oh, quanto ognuno di noi ha bisogno di alzare la propria voce per implorare il fuoco purificatore dello Spirito Santo che cada su di noi, che cada sulla Chiesa, che ci risvegli, che bruci, che mondi, che purifichi anche questa umanità e la redima e la riconduca a sé. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bagocina che vi saluta.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, bentrovato, grazie per essere tornato, fedele e puntuale come sempre d'altra parte. Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto. Benvenuto all'ascolto.

Come va? Come va? Tutto bene? Spero sinceramente che la vita ti stia sorridendo. A volte riceviamo lettere molto belle di persone che attraversano periodi felici, sereni. Altre volte riceviamo lettere che indicano tanta tristezza, pena, solitudine, tragedie, lutto. Il nostro cuore è a volte pieno di sincera compassione, anche di affetto, perché ti dico sinceramente, a volte vorrei che tu ti trovassi al mio posto. Leggere queste lettere, questi biglietti, a volte è veramente qualcosa di tanto commovente. Noi stessi, qui in redazione, e il sottoscritto in modo particolare, riceviamo tanto affetto, tanta simpatia, tanto calore umano, e di questo siamo veramente tanto, tanto grati.

Come sai, siamo alle prese con il libro del Levitico, uno dei primi cinque libri della Bibbia. Siamo arrivati al quinto capitolo, quindi se questa è la prima volta che ci raggiungi, la prima volta che trovi questo programma su questa frequenza a quest'ora, a te un benvenuto particolarmente sincero e caloroso. Spero che tu possa non solo rimanere per l'incontro odierno, ma che tu possa e voglia tornare anche negli appuntamenti successivi.

Tornando al nostro capitolo, come sai, se mi hai seguito o se mi hai accompagnato, meglio dire, durante questa passeggiata del libro del Levitico, stiamo esaminando, dicevo, aspetti di come l'uomo, ai tempi del Levitico, di come l'uomo si avvicinava a Dio, soprattutto dopo aver commesso delle colpe più o meno volontarie. Abbiamo parlato di peccato, abbiamo detto che lungi dall'essere una parola fuori moda, è invece qualcosa di molto reale, perché interessa molto, ma molto da vicino, tutti noi. L'intero genere umano è in qualche modo, in varie misure, toccato da questa realtà.

le infrazioni, le colpe, i peccati che vengono elencati nel quinto capitolo non sono tutti quelli che si potevano commettere, ovviamente sono solo degli esempi. Sono però peccati commessi da singoli individui e non dall'intera comunità come tale. C'è inoltre da dire che buona parte di questa sezione tratta del rimedio e non della malattia. È per questo che si pone l'accento sul tipo di sacrificio e non sulla natura dell'offerente. Ecco, qui ci eravamo lasciati la volta scorsa e da qui riprendiamo. Se qualcuno ha peccato in una di queste cose, se è testimone perché ha visto o saputo qualcosa e non lo riferisce, nonostante che abbia sentito la formula di scongiuro, porti il peso del suo peccato. Oh, di nuovo, c'è da dire che i peccati qui indicati sono evidentemente solo degli esempi. Credo che si potrebbe riempire un lungo libro, almeno quanto quello del Levitico stesso, se volessimo elencare tutte le possibili trasgressioni contro la legge di Dio. Il primo peccato qui menzionato ha a che fare con la testimonianza in tribunale, testimonianza preceduta da una formula di giuramento pronunziata dal giudice. Se dunque un testimone aveva visto o sapeva qualcosa e non lo rivelava durante il processo, commetteva un peccato di omissione. Anche oggi si commettono peccati di omissione. Alcuni vanno in chiesa, per esempio, la domenica, magari due o tre domeniche all'anno, pensando di essere innocenti perché non hanno assassinato o derubato nessuno, o non sono andati a letto con la moglie di nessuno. È per questo, magari, che non sentono il bisogno di andare in chiesa più di due o tre volte l'anno. Ma abbiamo detto, non credo fosse la volta scorsa, ma la volta precedente ancora, che peccato non è soltanto commettere qualcosa di negativo, è anche omettere di fare, di compiere qualcosa che sappiamo è la cosa giusta. Chi sa compiere il bene e non lo compie, costui è in peccato, ci dice la Bibbia. Il re Salomone, il famoso re Salomone, pregò Dio proprio a riguardo di tale questione. Se qualcuno avrà peccato contro il suo prossimo e dopo che gli sarà imposto un giuramento imprecatorio verrà a giurare davanti al tuo altare in questo tempio, tu ascolta dal cielo e agisci. Fa giustizia con i tuoi servi condannando l'empio, con il far ricadere sul suo capo la sua condotta, dichiarando giusto l'innocente col rendergli secondo la sua giustizia. Vediamo di fare un esempio pratico. Immagina che io esca dall'ufficio, stia attraversando la strada e mi venga accanto una delle mie colleghe di lavoro. Quest'ultima inciampa, scendendo dal marciapiede, inciampa. Per evitarle una rovinosa caduta, cerco di sorreggerla. Così facendo, quasi quasi ci abbracciamo. Ora, una persona dall'altro capo della strada, dall'altro lato della strada, assiste alla scena. Guarda caso, una persona che conosce tutti e due, sia me che la mia collega. Alla prima occasione, questa persona prende il telefono, chiama Sharon, mia moglie, e dice: «Fossi in te, io starei molto molto attento a tuo marito». Perché Sharon dice: «Ma perché mai?» «E oggi l'ho visto abbracciato ad una donna». «Ha una situazione assurda, direi tu». Eppure, queste cose accadono. Chissà, forse tu stesso sei stato oggetto di pettegolezzi. Spero però tu non sia stato il soggetto che ha fatto, che ha sparso, distribuito pettegolezzi e maldicenze. Nessun membro della famiglia di Hai letto il libro più letto farebbe una cosa del genere. La persona che ha fatto quella telefonata nel nostro esempio, nella nostra storiella, non solo è una pettegola, misera pettegola, ma si è anche macchiata di peccato di omissione. Perché? Perché non ha raccontato tutta la storia.
ha raccontato alcune parti, le ha reinterpretate e ha dato da credere qualcosa che non corrisponde al vero. A questo proposito notiamo che, secondo il libro dei Proverbi, un libro della Bibbia, tra le cose che il Signore odia si trova proprio il falso testimone. 6 cose odia l'Eterno, anzi 7 gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocenti, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e che semina discordie fra fratelli. Una lista della quale dovremmo prender nota. Come abbiamo detto spesso durante questi nostri incontri, un giorno, prima o poi, tutti i nodi verranno al pettine. Ogni menzogna, ogni bugia, ogni atto che ha sparso sangue innocente, ogni disegno, ogni piano, ogni macchinazione che aveva come oggetto la rovina di qualcun altro, ogni passo compiuto verso il male, di tutto questo un giorno dovremo rendere conto. E non dovremo rendere conto gli uni gli altri. Quello già sarebbe di per sé qualcosa di tragico e difficile. Saremo chiamati a rendere conto a Dio. Un Dio, sì, pieno di amore. Un Dio che è amore. Un Dio che è anche giustizia, assoluta, incondizionata, disinteressata.

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto ancora una volta di trascorrere una mezz'oretta insieme a noi, insieme alla grande famiglia di questo programma. Ti ricordo che siamo alle prese, siamo nel vivo del quinto capitolo del libro del Levitico.

Procedendo nel nostro capitolo 5, leggiamo quanto segue. Se qualcuno ha toccato una qualsiasi cosa impura, come il cadavere di una bestia o di un animale domestico o di un rettile, e non se ne è accorto, è impuro, in stato di colpevolezza. Ora, questa legge, questa regola riguarda l'impurità, la purezza o la mancanza di purezza. Un uomo poteva diventare impuro se toccava, anche senza accorgersene, un animale morto alla presenza di eventuali testimoni. La carcassa di un animale morto contaminava dunque chi la toccava. Probabilmente dietro tutto questo c'erano anche ragioni igieniche. Ma tutto questo, anche se rimosso dalla nostra realtà, ha qualcosa da insegnare anche a noi. Noi non possiamo andarcene in giro senza diventare in qualche modo impuri a causa di ciò che vediamo o ascoltiamo. Basta passeggiare per le strade delle nostre città, o anche dei paesi, se per questo, e vedere quei grossi cartelloni con donnine poco vestite, eccetera, eccetera. Ora, non c'è nulla di male con il corpo umano, anzi, il corpo umano è molto bello perché l'ha creato Dio e l'ha creato per essere qualcosa di piacevole. Purtroppo l'uomo sfrutta la bellezza del corpo umano per i suoi propri fini. È da qui che proviene purtroppo la pornografia, per esempio. Il corpo di per sé non è buono, cattivo, bello, brutto, morale o immorale. È l'uso che facciamo di ciò che Dio ci ha dato. Guardando un cartellone del genere, e qui chiaramente mi riferisco più che altro a noi uomini che abbiamo problemi in questa sfera, più delle donne, guardando un cartellone del genere è molto facile lasciarsi andare da un semplice sguardo, poi procedere a pensare, a meditare, a sognare, a desiderare. Ecco, in questo modo diventiamo impuri, ci siamo sporcati. Non possiamo venire alla presenza di Dio senza essere prima purificati, senza cioè aver prima chiesto a Dio perdono, non per aver guardato. Dobbiamo fare una differenza qui fra la tentazione e il cadere in tentazione. Gesù è stato tentato, non per questo Gesù può essere definito peccatore. È una bestemmia. È un'assurdità dire che Gesù è peccatore perché è stato tentato. Il problema è quando noi cadiamo nella tentazione, quando cediamo all'invito della tentazione. Quindi, se io cammino per strada e vedo questo cartellone enorme davanti a me e volto lo sguardo da un'altra parte per non guardare, per non rimanere con la mia mente fissata su quella donna, su quel corpo, non ho commesso un reato, un peccato. Ho avuto la forza di dire no. È bello, i miei istinti mi portano a guardare, a desiderare, ma quella non è mia moglie. In quel caso non mi sono sporcato, per così dire. Non ho ceduto alla tentazione, non sono caduto nella trappola. Se invece mi fermo e guardo, ammiro, comincio a sognare, a costruire castelli nella mia mente, a desiderare con lussuria, eccetera, eccetera, beh, allora a quel punto lì non solo sono stato tentato, ma sono caduto nella tentazione, sono caduto nella trappola. Sto dando sfogo ai miei istinti. Non sto esercitando autocontrollo. La prossima volta che magari mi avvicino a Dio, devo mettere le cose in regola. Non posso avvicinarmi a Dio, magari cominciare a leggere la Bibbia, cominciare a pregare, avere un dialogo con Lui e far finta che non sia accaduto nulla.

quando ho ceduto alla tentazione. Quando ho dato sfogo ai miei istinti, quando non ho esercitato autocontrollo. Sono diventato spiritualmente impuro. Ora, dal di fuori, chi mi vede non si accorge di nulla. Ma io nel mio cuore so come stanno le cose. Ed io, che non guarda mai al di fuori, ma che prima di tutto e soprattutto guarda dentro, sa meglio di me come stanno le cose. Quindi prima di leggere o pregare, di dialogare con lui, devo lavarmi, devo pulirmi. E come posso farlo? In modo molto semplice. Devo innanzitutto ammettere di aver peccato. Quindi confesso di essere caduto nella tentazione. E poi chiedo perdono. Sia il primo che il secondo passo sono chiaramente descritti nella Bibbia, ne abbiamo parlato a lungo negli incontri precedenti. Non devo chiamare il peccato con qualche altro nome, devo ammettere ciò che ho devo ammettere ciò che ho fatto senza nascondermi dietro il pollice, e devo chiedere perdono. Dopo aver soddisfatto queste due condizioni, il rapporto con Dio, il dialogo con Dio, è di nuovo aperto. Ma queste due condizioni sono essenziali. Non posso procedere oltre se non faccio prima questi due passi. Si procede poi nel quinto capitolo. Quando uno senza badarvi, parlando leggermente con le labbra, avrà giurato con uno di quei giuramenti che gli uomini di solito proferiscono alla leggera, di fare qualcosa di male o di bene, allorché viene ad accorgersene, è colpevole. Cosa ci sta dicendo qui il testo? Il testo si riferisce a parole pronunciate irresponsabilmente, alla leggera. A volte promettiamo di fare qualcosa, poi non lo facciamo. Non lo facciamo perché non avevamo nessuna intenzione di farlo. Abbiamo fatto una promessa che sapevamo non avevamo nessuna intenzione o potere di mantenere.

purtroppo dobbiamo fermarci qui. Questa è la sigla di chiusura che ci dice che il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Come sempre, un forte abbraccio dal tuo Maurizio. Grazie ancora e a presto.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti, da parte di Gianfranco, amici ed amiche, e del nostro gradito ospite abituale, il dottor Edoardo Labanchi. Un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero all'ascolto di questa rubrica per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato invece a tutti quelli che ci seguono già da tempo. Il programma Lente di Ingrandimento ci dà la possibilità di affrontare, di approfondire questioni e argomenti relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi fra i più diffusi dei nostri tempi. La volta scorsa abbiamo terminato le nostre riflessioni e considerazioni sulla setta dei Mormoni, una setta di vago sapore cristiano concepita dalla mente dell'americano Joseph Smith intorno al 1820 e propagatasi velocemente un po' dappertutto nel mondo e naturalmente anche in Italia. Il nome ufficiale della setta è questo: la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Ora, fra i vari insegnamenti decisamente antibiblici di questa setta va senz'altro ricordata la concezione stessa di Dio e la concezione della meta finale dell'umanità, che è quella della deificazione. Infatti, lo scopo della vita umana, secondo i mormoni, è quello di diventare in tutto e per tutto come Dio. Una dottrina questa che non ha nulla a che vedere con l'insegnamento di Gesù né degli apostoli. In realtà, i mormoni non fanno molta differenza fra Dio e gli esseri umani, in quanto secondo loro Dio sarebbe un uomo arrivato alla perfezione, mentre l'uomo è un Dio ancora in fase di formazione, di mutamento. A questo proposito abbiamo sottolineato come quello dei mormoni, in fondo, più che una forma di pseudo-cristianesimo, è un vero e proprio umanesimo ateo. Soltanto se si ha una buona familiarità con la Bibbia, che è la parola di Dio, si potrà smascherare le varie facciate false indossate dai mormoni per spacciarsi da cristiani. Lo stesso tipo di cura o di terapia, comunque, amici ed amiche, occorre per smascherare anche un altro pericolosissimo gruppo di persone, a loro modo di estrazione cristiana, e di cui inizieremo a occuparci nel programma di oggi. Si tratta dei sedicenti testimoni di Geova. Attualmente, sul territorio italiano, dopo i cattolici e i musulmani, principalmente immigrati, quello dei testimoni di Geova è il gruppo religioso numericamente più elevato. Fastidioso per alcuni metodi usati, ad esempio l'ossessivo andare a due a bussare di porta in porta con la pretesa talvolta sgarbata di essere accolti e ascoltati, e imbarazzante per alcune prese di posizione estreme, ad esempio il rifiuto delle trasfusioni di sangue e del servizio militare. Ecco, questo gruppo religioso, fastidioso e imbarazzante allo stesso tempo, come abbiamo detto, e che non esitiamo a chiamare setta, in quanto si è allontanato dal puro messaggio evangelico e da quella che è stata nel corso dei secoli riconosciuta come ortodossia biblica, ecco, questo movimento si dimostra anche pericoloso a causa di molte delle dottrine che propaga. Dottrine che soltanto in apparenza si rifanno al pensiero di Dio rivelato nella Bibbia, mentre in realtà sono dottrine umane ricavate dalla manipolazione arbitraria del testo biblico. A cominciare dalla questione del nome Geova, che è la trasposizione italianizzata di Yehovah, un termine ebraico vocalizzato che a sua volta deriva dall'impronunciabile parola di quattro consonanti YHWH, vocalizzata generalmente in Yahweh. Ora, dottor Labanchi, se non vado errato, questo nome o questo appellativo di Dio sta a indicare Dio quasi certamente come l'essere supremo, sempre e ovunque presente, a suo piacimento. Ed è poi sotto questa veste che Mosè e gli israeliti lo concepivano.
2: Certo, si può vedere in questo nome la designazione di colui che è in maniera assoluta, che è l'essere per eccellenza, che esiste senza dipendere da nessun altro per la sua esistenza. Insomma, l'essere increato, che è lui stesso il creatore di tutto ciò che esiste. Ma Dio non fece con Mosè e gli Israeliti un discorso filosofico e volle solo sottolineare il fatto che lui era l'unico vero Dio, attivo, onnipresente e onnipotente.
1: Grazie, dottor Labanchi. Amici, a questo punto, con queste brevi anticipazioni, sono convinto che sia stato suscitato in voi tutti, anche questa volta, un senso di sana curiosità che vi spingerà a continuare l'ascolto di questa rubrica anche dopo la pausa musicale che facciamo ora. Immediatamente dopo, infatti, la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi per il consueto approfondimento. A fra poco, quindi.

Cari ascoltatori, ora ci occupiamo dei testimoni di Geova. Come si ricorderanno quelli di voi che seguono regolarmente queste trasmissioni, ho avuto già occasione di riferirmi a loro quando ho parlato della divinità di Gesù Cristo. Credo che molti di voi abbiano già avuto a che fare con loro, se non altro perché si sono presentati alla vostra porta per evangelizzarvi, diciamo così, anche se quello che costoro predicano è davvero un altro Vangelo e non certo quello del Signore Gesù Cristo. Come nel caso dei seguaci della Chiesa di Dio Universale e dei Mormoni, i testimoni di Geova pensano di essere gli unici detentori di tutta la verità concernente Dio e la sua rivelazione agli uomini. Questa setta fu fondata nel secolo scorso da un certo Russell, nato negli Stati Uniti nel 1852 e morto nel 1916. Una delle caratteristiche di quest'uomo fu la sua decisa presa di posizione contro la cristianità come tale, uno spirito di contraddizione, insomma, che è rimasta la caratteristica anche di tutti i suoi seguaci. Del resto, questa è la caratteristica fondamentale delle sette fanatiche, con i cui membri è molto difficile discutere serenamente, perché partono dal pregiudizio che tutto quello che affermi è errato, almeno in buona parte. Cercano di farti passare per un ignorante della Bibbia e, a dire il vero, in Italia costoro hanno buon gioco, considerando quanto poco conoscono la Bibbia anche quelli che si dicono cristiani. Come Joseph Smith, il fondatore della sedicente Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, cioè i mormoni, così anche il Russell fu ai suoi tempi un personaggio molto chiacchierato. Chi vuole saperne di più su questo può leggere l'interessante libro di Walter Martin e Norman Klahn, edito in Italia dal Centro Biblico di Napoli, col titolo Il Geova della Torre di Guardia. L'espressione Torre di Guardia deriva dal nome ufficiale della setta, che è Società della Torre di Guardia, con sede principale a Brooklyn, New York, che è come il Vaticano dei testimoni di Geova, come sono ormai comunemente noti i suoi seguaci. È un'organizzazione umanamente potente, con notevoli mezzi finanziari a disposizione e con un impressionante sistema di propaganda, principalmente per mezzo della stampa. Come nel caso di altre sette molto attive nel propagare le proprie idee, anche dinanzi ai testimoni di Geova ci si può ricordare dell'amara constatazione di Gesù, secondo cui, purtroppo, i figli delle tenebre sono più avveduti dei figli della luce. Ma esaminiamo ora ad una le principali dottrine di questa setta. Un relativo vantaggio che abbiamo quando si ha a che fare con i testimoni di Geova è che anch'essi ritengono che la Bibbia sia l'unica fonte autorevole in questioni di fede e morale. Si tratta però sempre di un vantaggio relativo, perché i testimoni di Geova hanno sempre cercato di manipolare la Bibbia per farla combaciare con le loro dottrine. Intanto, come ben sanno quelli che hanno parlato con i testimoni di Geova che si sono presentati alla loro porta o che hanno incontrato per strada, costoro insistono molto sul fatto che il nome di Dio è Geova e che con questo nome deve essere invocato. Ora bisogna subito dire che secondo gli ebrei il nome di una persona non era del tutto arbitrario, ma di solito si riferiva al carattere di una persona, oppure alle circostanze della sua nascita, o anche alla sua funzione nella società.
Ecco perché Dio cambiò il nome di Abram in Abraham, cioè da grande padre o patriarca in padre di una moltitudine, perché secondo il piano di Dio doveva essere il capostipite del popolo eletto. Si veda a tal proposito il libro della Genesi, capitolo 17, dal versetto 1 al versetto 8. Lo stesso si può dire di Giacobbe, figlio di Isacco e quindi nipote di Abramo, che fu chiamato da Dio Israel, cioè ha lottato con Dio. Ci si riferisce alla straordinaria esperienza di Giacobbe narrata nel capitolo 32 della Genesi. Anche l'apostolo Simone fu chiamato Pietro dal Signore, perché doveva rappresentare la pietra o la roccia, cioè la salda fede in Gesù Signore e Salvatore, su cui Gesù stesso avrebbe edificato la sua Chiesa. Si vede a tal riguardo il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 42, dove è detto che Gesù, fissato lo sguardo su Simone, disse: «Tu sei Simone, figliuolo di Giovanni, tu sarai chiamato Chefa, che significa Pietro». Si veda anche il Vangelo di Matteo, capitolo 16, dal versetto 16 al 19.

0: Bene, allora sfumiamo qui questo intervallo musicale. Nuovamente c'è Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente a questo punto ciò che ci stava dicendo poco fa il dottor Edoardo Labanchi. Stavamo dunque parlando del fatto che il nome Geova racchiude un valore tutto speciale, tutto particolare per i testimoni di Geova, a tal punto che, a loro parere, è soltanto con questo nome che uno si può rivolgere a Dio per invocarlo. E questo perché il nome Geova fu Dio stesso a rivelarlo agli israeliti.
1: È vero dunque che Dio rivelò il suo nome agli israeliti mediante Mosè, come è narrato nel libro dell'Esodo al capitolo 3. Tuttavia il Signore non rivelò semplicemente una specie di titolo con cui doveva essere invocato, ma rivelò la sua essenza, o meglio ciò che della sua essenza gli uomini possono comprendere in qualche modo. Il passo a cui bisogna fare riferimento è, come ho già accennato, il capitolo 3 del libro dell'Esodo, versetti 13 e 14 e 15. Quando Dio chiamò Mosè ad essere lo strumento della liberazione degli israeliti dalla servitù egiziana. Leggiamo questi versetti. E Mosè disse a Dio: ecco, quando sarò andato dai figliuoli di Israele e avrò detto loro: l'Iddio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono: qual è il suo nome? Che risponderò loro? E Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: così dirai ai figlioli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. E Dio disse ancora a Mosè: dirai così ai figlioli di Israele: Yahweh, l'Iddio dei vostri padri, l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in perpetuo, tale la mia designazione per tutte le generazioni. Non è facile comprendere bene il senso di questo nome. Infatti Dio in un primo tempo afferma di chiamarsi Io Sono, Eheyeh in ebraico, e poi Yahweh nel versetto 15. Ora le due parole non sono identiche in ebraico, dato che derivano da verbi diversi, e precisamente Eheyeh da Hayah, che significa essere, e Yahweh da Awah, che significa anche essere, divenire. In ogni caso è certo che qui Dio viene indicato come l'essere sempre presente, anzi sempre attivamente presente ovunque egli voglia. Certo, si può vedere in questo nome la designazione di colui che è in maniera assoluta, che è l'essere per eccellenza, che esiste senza dipendere da nessun altro per la sua esistenza. Insomma, l'essere increato, che è lui stesso il creatore di tutto ciò che esiste. Ma Dio non fece con Mosè e gli israeliti un discorso filosofico e volle solo sottolineare il fatto che lui era l'unico vero Dio, attivo, onnipresente e onnipotente. Difatti Dio è spesso chiamato Yahweh in episodi in cui egli interviene e dimostra la sua infinita potenza. Ad esempio, secondo gli ordini di Dio, così Mosè doveva cominciare il suo discorso al faraone per annunciargli il primo flagello. Yahweh, l'Iddio degli israeliti, mi ha mandato a dirti: lascia andare il mio popolo perché mi serva nel deserto. Ed ecco, fino ad ora tu non hai obbedito. Così dice Yahweh: da questo conoscerai che io sono Yahweh. Ecco, io percuoterò con il bastone che ho in mano le acque che sono nel fiume, ed esse saranno mutate in sangue. Si veda Esodo, capitolo 7, versetti 16 e 17. Agli stessi israeliti, come leggiamo sempre in Esodo, capitolo 6, dal versetto 6 in poi, agli stessi israeliti, Dio aveva fatto una promessa: io sono Yahweh, vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù, vi farò entrare nel paese che promisi di dare ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Qui ci troviamo, nel testo ebraico, dinanzi ad una vau consecutiva, cioè ad una particella di solito tradotta in italiano con la congiunzione e, ma che a volte è anche omessa, come nella versione da me citata. Essa invece ha spesso una notevole importanza per capire più a fondo il significato di una frase o di un periodo. Nel nostro caso specifico, la traduzione esatta della frase ebraica è questa: io sono Yahweh e perciò vi sottrarrò ai duri lavori, eccetera, eccetera. Ciò significa che l'Iddio di Israele è un Dio attivamente presente, che interviene davvero a favore del suo popolo. È come se il Dio dicesse in questi casi: vi faccio vedere chi sono io. Io sono Yahweh. Probabilmente, nell'uso di questo nome, vi è anche un intento polemico nei confronti delle divinità pagane, il cui potere era considerato limitato perfino dai loro stessi fedeli e circoscritto a ben definite sfere di influenza. Insomma, gli dèi adorati dagli altri popoli non erano considerati onnipotenti e onnipresenti, come lo era in realtà Yahweh, l'unico vero Dio. Anzi, in realtà, quegli dèi non esistevano nemmeno. Ora, per rispetto verso Dio, gli israeliti nel corso della loro storia usarono sempre meno questo nome, sostituendolo con Adonai, Signore. Ciò spiega, tra l'altro, perché l'antica versione greca dell'Antico Testamento, cominciata in Egitto attorno alla metà del III secolo a.C., ha Kyrios, Signore, appunto, nome adottato poi anche dalla maggior parte delle versioni moderne della Bibbia. La versione riveduta, che io uso spesso in queste trasmissioni, ha sempre l'Eterno, che però non rende esattamente il senso dell'originale. Fatto è che Yahweh è intraducibile nelle lingue moderne, almeno con una sola parola. Tutto sommato, sarebbe meglio lasciarlo così com'è anche nelle versioni. Quanto poi al nome Geova, essa deriva da Yehovah, che a sua volta deriva dal fatto che nelle Bibbie ebraiche vocalizzate alle consonanti del nome sacro furono aggiunte le vocali di Adonai, con cui, come ho detto, lo si sostituiva nella lettura pubblica della scrittura. In realtà i grammatici oggi sono ormai tutti d'accordo sul fatto che la retta pronuncia del nome di Dio è appunto Yahweh. Ma ora, cari ascoltatori, devo fermarmi qui. Continueremo questo discorso la prossima volta.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata di oggi di Lente di Ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao, ben ritrovati con Libro più letto insieme a Maria e Enzo. Se sei nuovo, resta con noi. Magari ti sei sintonizzato per caso, ma non è mai un caso nella vita. Ed ecco che oggi Gesù annuncia la morte e la risurrezione, perché Cristo è anche risorto.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati al nostro ascolto, quindi un calorosissimo saluto da parte mia anche. Abbiamo visto alcune affermazioni di Gesù rivolte dopo la risposta di Pietro. Pietro che diceva a Gesù che lo riconosceva come il Cristo, il Messia, quindi il figlio del Dio vivente. E anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte del soggiorno dei morti non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Abbiamo visto qualcosa riguardo al versetto 18, ci soffermeremo sulla seconda affermazione di Gesù, quella che riguarda le chiavi del regno dei cieli, giusto per intenderci. Cosa sono le chiavi del regno dei cieli? Furono date solo a Simon Pietro? No. Gesù le dona a tutti coloro che fanno una confessione come quella di Pietro, che riconoscono Cristo come Salvatore. Se sei un figlio di Dio, anche tu possiedi le chiavi. Le chiavi erano il simbolo dell'autorità del servizio degli scribi che insegnavano le scritture al popolo, Neemia 8, versetti dal 2 all'8. Oggi ogni credente possiede la Bibbia e quindi ha le chiavi. Le ha per aprire la porta della conoscenza di Dio e della salvezza per ogni persona che vuol credere. Usiamo queste chiavi? Abbiamo anche oggi il dovere di diffondere il Vangelo perché esso è l'unica salvezza per gli uomini. È una rivelazione magnifica. Chi potrebbe fare una cosa simile con le sue sole forze? Tu ed io abbiamo una responsabilità meravigliosa. In questo momento però il Signore chiede ai Suoi discepoli di tacere. Infatti al versetto 20 leggiamo: «Allora ordinò ai Suoi discepoli di non dire a nessuno che Egli era il Cristo». Il Signore fece questa richiesta perché non era ancora giunto il momento per Lui di manifestarsi pubblicamente a tutti. Dovevano conoscerlo per gradi, in una maniera personale, non con grandi clamori che potevano intralciare la Sua missione. Ora infatti, per la prima volta Gesù annuncia ai Suoi discepoli la Sua morte e la Sua resurrezione. Lo fa con circa 6 mesi d'anticipo. Perché aveva aspettato tanto prima di fare un annuncio così importante? A giudicare dalla reazione che ebbero, appare chiaro che i discepoli non erano preparati a ricevere una simile notizia. Egli ripeté 5 volte che stava andando a Gerusalemme a morire. Nonostante ciò, i discepoli capirono il significato della sua morte solamente dopo la sua resurrezione.

Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e resuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non avverrà mai». Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». In questi versetti appena letti, dal 21 al 23, c'è un elenco di cose che il Signore Gesù fece per te e per me. Questo è il Vangelo: che Cristo morì per i nostri peccati, fu sepolto e risuscitò secondo le Scritture. Devi sapere chi è, devi sapere cosa ha fatto per te. Se hai queste due cose e per fede credi e le ricevi, sei salvato. Ciò non era mai stato rivelato prima, se non a Nicodemo, all'inizio del ministero del Signore in Giovanni, capitolo 3, versetti dall'1 al 6. Ma ecco che Pietro, d'impulso, prende l'ardire di rimproverare Gesù. In pratica, Pietro disse: «Tu sei il Messia, tu sei il Figlio di Dio, non puoi, non devi andare alla croce». Come puoi vedere, la croce non era stata fino ad allora nemmeno lontanamente nei pensieri degli apostoli. Gesù, rivolgendosi a Pietro, gli fa notare come in quel momento lui sia uno strumento di Satana per porgli un intralcio e farlo peccare. Scandalizzare, infatti, vuol dire mettere un ostacolo sul cammino di qualcuno per farlo cadere. È il diavolo che vuol negare i fatti del Vangelo relativi alla morte di Gesù per i nostri peccati, alla sua sepoltura e alla sua resurrezione dai morti.

La morte di Gesù è la nostra unica salvezza. Più tardi Pietro scrisse nella sua seconda lettera: egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia, e per le sue lividure siete stati guariti. Che trasformazione è avvenuta nella mente di Pietro? Il Signore gli disse: vattene via da me, Satana. Rifletti, un momento c'è Pietro, attraverso il quale lo Spirito di Dio può dichiarare che Gesù è il Figlio di Dio. Un attimo dopo, Pietro si fa ingannare da Satana. Ora Gesù prosegue nel suo insegnamento rivolto ai discepoli. Leggiamo i versetti dal 24 al 28. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Che gioverà un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno.

Non è cosa da poco quello che il Signore sta dicendo in questo passo. Rinunci a se stesso non è come dire rinunci al gelato o rinunci alle ricchezze sulla terra. Questo versetto significa rinunci a se stesso. Sai benissimo che la persona che è più difficile sacrificare a questo mondo sei tu. Rinunciare al dessert è già abbastanza difficile, ma rinunciare a me stesso è quasi impossibile. Ma per seguire Gesù, per diventare cristiani, per essere salvati, dobbiamo rinunciare ad avere il controllo della nostra vita. Dobbiamo scendere dal trono della nostra vita e cedere il posto a Gesù, a Dio. E prenda la sua croce e mi segua. Non dobbiamo prendere la croce di Cristo, ma la nostra croce. C'è una croce per me ed una per te, solo se lo seguiamo. Sappiamo, perché altre volte Gesù lo ha detto, che chi vuole seguirlo deve mettere in conto il fatto che ci saranno problemi, persecuzioni per chi vuole davvero seguirlo. Gesù infatti disse: «Avrete tribolazione nel mondo, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo». Perché dovremmo rinunciare a noi stessi per seguire Gesù? Gesù stesso ci presenta un paradosso che spiega questa legge naturale nel regno di Dio. Chi vuole salvare, perde, ma chi perde per amore, trova. Con quale scopo dovremmo accettare questa legge paradossale? Perché anche se guadagniamo tutto il mondo, questo non ci servirà per salvare o fare qualcosa per la nostra anima. E se perdiamo la nostra anima, che è eterna, tutto ciò che abbiamo fatto nella nostra vita, che può arrivare a 80-90 anni, non ci serve a nulla. Preferisci avere qualcosa che ti serve per l'eternità o qualcosa che ti serve per 100 anni? Se cerchi di salvarti da solo, ti perdi, ma se lasci fare a Dio e ti arrendi a Lui, sarai salvato. Un giorno ci sarà il giudizio e ognuno riceverà ciò che gli spetta. L'ultimo versetto che abbiamo letto, cioè che alcuni di coloro che sono qui presenti non morranno prima di aver visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno, è di difficile interpretazione, ma cercheremo di esaminarlo abbinandolo a ciò che ci viene detto nel prossimo capitolo, il capitolo 17, che contiene il racconto della trasfigurazione. In esso troveremo la spiegazione di cosa intendeva Gesù quando fece questa affermazione.

E arriviamo così a questo capitolo 17. Nel nostro nuovo capitolo vedremo un avvenimento molto importante, quale la trasfigurazione di Gesù. Vedremo anche la guarigione del fanciullo epilettico e Gesù che paga le tasse facendo un miracolo. Come abbiamo notato alla fine del capitolo 16, l'ultimo versetto è un tutt'uno con questo capitolo, perché è qui che viene spiegato ciò che intendeva il Signore quando disse: «In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno». Matteo 16:28. Queste parole si avverarono per gli apostoli quando avvenne la trasfigurazione di Gesù. Essa è l'immagine del Figlio dell'uomo che viene nel suo regno. Possiamo pensare questo leggendo ciò che Simon Pietro, che fu tra i presenti alla trasfigurazione, scrisse nella sua seconda epistola quando parlò di quell'esperienza. Infatti, non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signor nostro Gesù Cristo, andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli ricevette infatti da Dio Padre onore e gloria quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: «Questi è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto». E noi udimmo questa voce recata dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo.

Come si avverarono le parole che il Signore Gesù Cristo rivolse ai suoi discepoli quel giorno? Sul monte della Trasfigurazione, quando egli fu glorificato alla presenza di tre dei suoi discepoli. La Trasfigurazione è una piccola immagine del regno e Pietro ce lo conferma. Tutti i Vangeli riportano l'episodio della Trasfigurazione, tranne quello di Giovanni. La Trasfigurazione non prova né sottolinea la deità di Cristo, ne sottolinea invece il lato umano. Il Vangelo di Giovanni pone l'accento sulla deità di Cristo e forse per questo omette il racconto della Trasfigurazione, benché esso sia registrato negli altri tre Vangeli. La Trasfigurazione del Signore Gesù è, a mio giudizio, non solo la prova della sua parte umana, ma è addirittura la speranza dell'umanità. L'uomo che qui vedi trasfigurato è il tipo di creatura che tu, amico, sarai un giorno se sei figlio di Dio. Dice Giovanni nella sua prima lettera al capitolo 3, versetto 2: «Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è». Quindi ogni uomo ha davanti a sé la gloriosa prospettiva di essere come Cristo. Il Signore Gesù Cristo fu glorificato prima della sua morte e resurrezione. Questa è l'immagine che troviamo in questo brano. Vedrai che il Vangelo di Luca presenta dettagli che né Matteo né Marco includono, perché Luca è quello che mette in evidenza la perfetta natura umana di Gesù.

0: Leggiamo per concludere il brano interessato nei primi 8 versetti di questo capitolo 17. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. E apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù: Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi, farò qui 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: Questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse: Alzatevi, non temete. Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno se non Gesù, tutto solo. Pietro, Giacomo e Giovanni sono in disparte con Gesù, ed ecco che la sua faccia risplendette come il sole. Lui sprigionava luce, non era illuminato da una fonte luminosa esterna, simile a un riflettore. Ed era il lato umano di Gesù ad essere trasfigurato. La trasfigurazione mise in evidenza la sua perfetta natura umana. Il termine trasfigurazione è molto interessante. Significa metamorfosi, ovvero cambiamento di forma o struttura. Il piccolo bruco lanuginoso un giorno diventerà una bella farfalla mediante il processo di metamorfosi. Il corpo che ho oggi, informe o malato, un giorno sarà trasfigurato, e anche coloro che al ritorno di Cristo saranno ancora in vita saranno trasfigurati. Questa è la speranza degli uomini che credono in Gesù. E con questa promessa da parte del Signore, in cui noi, essendo dei credenti, crediamo ciecamente, voglio veramente salutarvi e quindi vi invito a fare vostra anche questa promessa da parte di Dio. Ciao, a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Cari amici, eccomi da voi con un piccolo episodio, qualche considerazione su quello che succede a casa nostra. Noi abbiamo cercato di insegnare ai nostri figli la gentilezza, ringraziare per quello che ricevevano da mangiare, dire per favore quando chiedevano qualcosa, la parola magica si dice ai bambini piccoli, poi tenere la porta aperta a una persona più anziana di loro e lasciarla passare per prima, salutare quando entravano in casa o uscivano, sorridere quando qualcuno faceva loro un complimento e dimostrare apprezzamento, non dire uffa. Dire cose gentili, chiedere scusa, chiedere perdono. Non è che sempre le cose sono andate lisce come l'olio, a volte qualcuno ha perduto la merenda perché non l'aveva chiesta con cortesia e si era impuntato a non dire per piacere. Altre volte siamo stati seduti di fronte l'uno all'altra, giocando a io ti miro e tu mi guardi, finché una certa scusa non è stata chiesta, naturalmente con gentilezza e non con sufficienza. Certo, per me era una seccatura immane, perché mi sembrava una terribile perdita di tempo stare lì ad aspettare che una piccola volontà si piegasse. ma le possibilità erano solo due: o cedevo io o cedeva lui o lei. Se avessi ceduto io, non solo avrei perso una battaglia, ma probabilmente anche la guerra. E questo non volevo proprio che succedesse. A me dispiace tanto vedere i bambini ribelli e scortesi che interrompono quando i grandi parlano, che fanno i capricci per un niente, che sembrano avere tutto il mondo contro di loro. Ma non è sempre colpa del loro carattere, anche se il carattere ha la sua importanza. Molte volte è colpa soprattutto dei genitori, che permettono loro di essere belligeranti, distruttivi e a volte addirittura brutali. Tocca a noi genitori usare tutta la nostra energia e la nostra creatività per inculcare l'amore, la gentilezza e la dolcezza ai nostri bambini. Dovremmo soprattutto essere degli esempi. Papà dovrebbe essere un modello di cortesia verso la mamma. La mamma dovrebbe mostrare grande rispetto nel parlare col papà, e così via. E sono convinta che se i figli imparano a ringraziare i genitori e a chiedere le cose con gentilezza, molto presto impareranno anche a ringraziare il Signore. Un giorno andavo a spasso con un mio nipotino di circa 4 anni. La strada non era molto frequentata, ma ogni passante il bambino diceva: buongiorno. Sei molto gentile, gli ho detto, bravo. E lui, con fare di chi sa ormai tutto sui fatti della vita, mi ha detto: la mia mamma mi ha detto che quando salutiamo la gente la facciamo contenta e facciamo contento anche Gesù. Per un piccoletto era un buonissimo inizio e un punto in più per la sua mamma.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
6: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Luca, capitolo 1, versetti 31 e 35. Tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Il messaggio di oggi si intitola

Cresceva e si fortificava, era pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui e stava loro sottomesso. Spesso i suoi genitori non comprendevano ciò che Gesù diceva, ma è scritto che sua madre serbava nel suo cuore tutte quelle cose e le meditava con gioia. Anche oggi possiamo contemplare con ammirazione, mediante la lettura dei Vangeli, colui che è nato di donna era Dio manifestato in carne, in tutta la perfezione della sua natura, senza ombra di peccato, senza difetto né macchia. Che differenza coi nostri figli, così simili a noi. La loro natura mostra ben presto le caratteristiche del peccato che è già in loro, nonostante la bellezza e la freschezza accattivante dell'infanzia. I genitori cristiani possono trovare stimolo e incoraggiamento pensando all'infanzia di Gesù. Egli ha voluto iniziare il suo cammino sulla terra proprio come un uomo, ma in lui abitava tutta la pienezza della Deità, come troviamo nella lettera ai Colossesi, capitolo 2, versetto 9. E non è venuto per condannare i peccatori quali noi tutti siamo, ma è arrivato fino a morire su una croce per salvarci, per cancellare i nostri peccati e darci la sua propria vita. Una delle meraviglie della sua grazia è che, se nessuno è in grado di imitare la sua vita perfetta, egli ha ora aperto un cammino in cui ognuno è chiamato a seguirlo, fin dall'infanzia.

0: invitiamo all'ascolto del programma attraverso la parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Corinzi, capitolo 1. La chiesa di Corinto era stata una chiesa divisa al suo interno. C'era molta carnalità, c'erano molti problemi nelle loro dottrine. E questo obbliga Paolo a scrivere la sua prima epistola, che è un'epistola piuttosto severa, un'epistola di correzione, volta a correggere molti errori dottrinali che c'erano nella chiesa e a cercare di portarli dalla loro carnalità ad un cammino davvero spirituale. E il segno della loro carnalità, o meglio uno dei segni della loro carnalità, era questo spirito di divisione, perché molti dicevano: io sono battista, altri io sono presbiteriano, altri io sono nazareno. Beh, in realtà dicevano: io sono di Apollo, io sono di Cefa, io di Paolo, io di Cristo. E c'era questo spirito di divisione all'interno del corpo di Cristo. E quindi Paolo aveva scritto per riprenderli per questo spirito di divisione. Aveva scritto per correggere la loro carnalità, i loro errori dottrinali. Ma la sua lettera aveva avuto l'effetto di provocare una polarizzazione tra i fratelli. C'erano quelli che si erano pentiti ed erano stati corretti, che avevano ricevuto seriamente l'epistola di Paolo. Ma c'erano anche quelli che si erano ribellati con maggior decisione contro Paolo. Sembra che questi fossero i giudaizzanti, o forse quelli che dicevano: io sono di Cristo, e che insegnavano principalmente dal sermone sul monte, e non avevano realmente accettato la grazia di Dio di cui aveva parlato Paolo, che viene a noi per mezzo di Gesù Cristo. E questi avevano iniziato a parlare male di Paolo, avevano iniziato a sfidare apertamente il suo apostolato e di conseguenza il suo diritto di parlare loro con autorità. E sembrerebbe che Timoteo, che probabilmente era andato a consegnare questa prima epistola, abbia riferito a Paolo di queste prime reazioni nei confronti dell'epistola. Tito era rimasto lì più a lungo e doveva incontrare Paolo a Troas per dargli un resoconto completo circa la chiesa di Corinto. Quando Paolo va a Troas, Tito non si presenta e Dio apre a Paolo una grande porta per il ministero a Troas. Ma Paolo era così arrabbiato nel suo spirito circa la possibilità che la chiesa di Corinto stesse mettendo in dubbio il suo apostolato, che invece di rimanere a Troas e approfittare di quella grande porta aperta per il ministero, parte per la Macedonia e lì incontra finalmente Tito, il quale invece gli dà notizie incoraggianti riguardo la situazione di Corinto, ma gli parla anche di questa fazione contraria a Paolo, che sfidava il suo apostolato. E quindi Paolo apprende da Tito la condizione della chiesa di Corinto. Timoteo era stato con Paolo la prima volta che era stato a Corinto, e quindi Paolo aggiunge Timoteo ai saluti iniziali alla chiesa di Corinto. Al versetto 1 notate che Paolo dice prima di tutto: Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. C'erano quelli che sfidavano il suo apostolato, dicendo che lui si era attribuito da solo questo titolo. Ma qui dichiara prima di tutto il fatto che lui è un apostolo per volontà di Dio. Ora, nella prima epistola ai Corinzi, al capitolo 12, aveva detto: sono forse tutti apostoli? Sono forse tutti profeti? Fanno tutti dei miracoli? E la risposta ovviamente è no, perché queste sono domande retoriche. Così Paolo, apostolo per volontà di Dio, anche se Dio non ha chiamato tutti ad essere apostoli. Ora la domanda è: cosa ti ha chiamato ad essere Dio? Se dovessi scrivere alla Chiesa, dovrei scrivere: Chuck, pastore e dottore per volontà di Dio. Non potrei davvero scrivere: Chuck, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio. perché questa non è la mia chiamata all'interno del corpo. Dio mi ha chiamato ad essere pastore e insegnante, ma altri potrebbero scrivere Franco, meccanico per volontà di Dio, Giovanni, pescatore per volontà di Dio, Michele, venditore di automobili per volontà di Dio, perché Dio chiama gli uomini a ogni genere di occupazione. L'importante è che io sono quello che sono per volontà di Dio, che faccio quello che Dio ha stabilito che facessi. Ed è meraviglioso quando puoi dire della tua vita: sto camminando secondo la volontà e il piano di Dio per la mia vita. Che qualunque cosa sono, lo sono per volontà di Dio. Quindi Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, perché Timoteo aveva insegnato loro e ministrato loro quando Paolo era venuto per la prima volta a Corinto. E quindi dice che i saluti sono suoi e di Timoteo, il fratello Timoteo, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, inclusa tutta l'area intorno a Corinto, la Caia, insieme a tutti i santi che sono in tutta la Caia. Grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Questo è il tipico saluto di Paolo. Molte sue epistole iniziano con lo stesso saluto. Grazia, che naturalmente era il tipico saluto greco, e pace, che era il tipico saluto ebraico, shalom. Caris dicevano i greci, shalom gli ebrei, questi meravigliosi gemelli siamesi del Nuovo Testamento, messi spesso insieme. Da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Di nuovo voglio sottolineare che il Signore Gesù Cristo non è il suo nome. Gesù è il suo nome. Signore è il suo titolo, che sta ad indicare una relazione. E spesso la gente lo vede come primo nome, secondo nome e cognome, il Signore Gesù Cristo. Ma Signore è un titolo, ed è un titolo molto importante, e indica che tipo di rapporto ho con Lui, che sono suo servo. Lui è il mio padrone, ed è necessario che io confessi questo per essere salvato. Poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù Cristo e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Quindi il Signore indica la relazione. Cristo di nuovo parla della sua missione. L'unto di Dio, il Messia, parla del fatto che Lui è l'adempimento della salvezza promessa da Dio. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione. E di nuovo questo è tipico di Paolo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. L'epistola agli Efesini inizia in modo molto simile. Prima di tutto i saluti alle persone, grazia e pace a loro. Il riconoscimento della sua missione, cioè che è quello che è per volontà di Dio, un apostolo. E poi il ringraziamento a Dio, la lode a Dio. La parola benedetto in realtà è lode a Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che è il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Poiché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Ora se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Così Paolo parla delle afflizioni che ha sperimentato, delle sofferenze che ha sperimentato e delle tribolazioni che ha sperimentato. Troviamo difficile capire perché Dio permetta che sperimentiamo queste sofferenze, perché Dio permette che passiamo tribolazioni, perché Dio permette che siamo afflitti, perché crediamo che Lui è un Dio d'amore e sappiamo che ha il controllo di tutte le circostanze che circondano la nostra vita. Ed è difficile per noi capire perché Dio permette che io soffra, se Lui mi ama così tanto. Perché Dio permette che sia afflitto? Ora Paolo dice che lui ha sperimentato queste cose in modo da ricevere la consolazione di Dio e in modo da poter consolare gli altri con la stessa consolazione che ha ricevuto lui. Quindi era per il loro bene, così come è per il nostro bene, che Dio ha permesso che gli accadessero queste cose. Perché lui aveva bisogno che Dio operasse in queste aree della sua vita, in modo che lui poi a sua volta potesse essere d'aiuto ad altri in quelle stesse aree. Se guardo alla mia vita, scopro che Dio ha permesso che passassi molte esperienze difficili affinché io potessi capire veramente e simpatizzare e ministrare a quelli che stanno passando lo stesso tipo di difficoltà. Se non ci fossi passato di persona, non avrei mai potuto capire veramente i bisogni di quella persona, da dove vengono. Ma avendo sperimentato la tragica morte di mio padre e di mio fratello, avendo sperimentato la sofferenza di mia madre per un cancro, avendo sperimentato situazioni difficili, quando non sai da dove arriveranno i soldi per la cena, riesco a capire le persone che stanno passando questo genere di esperienze e posso consolarli con lo stesso tipo di consolazione con cui sono stato consolato io dallo Spirito di Dio quando ero io a passare queste cose. E così è sempre una buona cosa poter dire: so come ti senti, ci sono passato pure io. E così Paolo può dire: ehi, conosco queste sofferenze. Conosco queste afflizioni, conosco queste tribolazioni, ci sono già passato e può consolarli. Mentre mi trovavo in quella condizione, Dio è stato fedele con me, Dio mi è stato vicino, Dio mi ha dato forza, Dio mi ha dato la consolazione di cui avevo bisogno. Ed ora posso consolare con la stessa consolazione con cui sono stato consolato. E così Paolo dice: è per voi, per il vostro bene, perché ora posso darvi questo tipo di consolazione che io stesso ho ricevuto. E così se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, ciò è per la vostra consolazione e salvezza, che operano efficacemente nel sostenere le medesime sofferenze che patiamo anche noi. La nostra speranza a vostro riguardo è salda, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, così sarete anche partecipi della consolazione. So che Dio è fedele, e se avete sofferto, come anch'io ho sofferto, so che ne verrete fuori vittoriosamente, come anch'io ne sono venuto fuori vittoriosamente. E così può incoraggiarli e dir loro che avrebbero avuto la vittoria, perché ci sono passato anch'io e Dio mi ha dato la vittoria e so che anche voi ne uscirete vittoriosamente. Perché non vogliamo, fratelli, che ignoriate la nostra afflizione che ci capitò in Asia. Ora, molti ritengono che Paolo abbia scritto questo subito dopo quella brutta esperienza di Efeso, di cui si parla in Atti 19, nell'ultima parte. Quando Paolo era ad Efeso e molti si stavano convertendo a Cristo, e così Demetrio, l'orafo, radunò insieme tutti quelli che facevano lo stesso mestiere e disse loro: amici, non capite che questa nuova setta che viene predicata qui ad Efeso sta rovinando i nostri affari? Noi viviamo della vendita di queste reliquie della dea Diana. Ora questi insegnano che Diana non è una vera dea. Gli affari vanno male, i nostri guadagni stanno diminuendo. Se questo Evangelo continua a diffondersi, saremo costretti a chiudere. Dobbiamo fare qualcosa. E così prendono un paio di discepoli che stavano con Paolo e che venivano dalla Macedonia e li portano nella grande arena di Efeso e inizia una sorta di tumulto. E uno di questi due che vengono dalla Macedonia prova a parlare alla folla, ma tutti iniziano a gridare: grande è la Diana degli Efesini! E questo va avanti per 2 ore. E l'Apostolo Paolo, quando sente di questo, vuole andare lì dentro. Ma alcuni dei capi della città che amano Paolo gli dicono: non andare, ti faranno a pezzi. La folla è in delirio. Se vai lì sarà la fine per te. E Paolo, a causa di questo, deve fuggire da Efeso. La sua vita è in pericolo. E così parte da lì e va verso la Macedonia. E alcuni pensano che mentre si trova a Troas o in Macedonia, lui scrive questa epistola. Probabilmente in Macedonia. Forse inizia a scriverla a Troas e la finisce in Macedonia. Quindi sembra che scrive questa epistola subito dopo la brutta avventura di Efeso, in cui la sua vita era minacciata. In effetti lui pensava che fosse finita. La folla era talmente infervorata che Paolo pensa: ecco, è finita. Ma lo stesso era pronto ad andare nel teatro per affrontare la folla. Perché non vogliamo, fratelli, che ignoriate la nostra afflizione che ci capitò in Asia. Come siamo stati eccessivamente gravati, al di là delle nostre forze, tanto da giungere a disperare della vita stessa. Era davvero troppo. Andava al di là delle nostre forze. Ho veramente temuto per la mia vita. Ho veramente pensato che fosse la fine. Anzi, avevamo già in noi stessi la sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Personalmente credo che certe volte, in determinate aree, Dio ci porti ad esaurire le nostre proprie risorse, emotive, fisiche, forse anche finanziarie, in modo che arriviamo al capolinea, al punto in cui non possiamo fare più nulla, al punto in cui ci arrendiamo e diciamo: basta, non posso fare più nulla, mi arrendo. Ora, Dio mi ha portato a questo punto diverse volte, quando ho pensato: è la fine della mia forza, la fine delle mie capacità, e mi sono arreso. E io non mi arrendo facilmente. Questo è uno dei miei problemi nel cammino spirituale. È che continuo a provare e a provare finché non ho provato tutto, prima di affidare quella cosa a Dio completamente. Ma Dio mi porta a quel punto, al punto in cui, avendo provato tutto, ora mi arrendo. Ma sapete, ho scoperto qualcosa. Ho scoperto che quando arrivo a quel punto in cui mi arrendo, che quello è il punto in cui sperimento la potenza di Dio e l'opera di Dio nella mia vita. Ma non prima di aver esaurito le mie forze e le mie risorse. Un classico esempio di questo ci viene dall'Antico Testamento, da Giacobbe, che ricevette il suo nome a causa di qualcosa che era successo durante la sua nascita. Lui era il secondo di due gemelli, e quando sua madre Rebecca era incinta di questi due gemelli, naturalmente all'epoca non avevano ecografie e cose del genere. Non potevano sentire due battiti. Non sapevano, lei non sapeva che stava portando in grembo due gemelli. Tutto quello che sapeva era che quella gravidanza era terribile. Stava proprio male. E disse: Signore, che succede? Tutto questo è terribile. E Dio, ci sono due nazioni nel tuo grembo. E sono diverse l'una dall'altra. Non erano due gemelli identici, monozigoti. Erano eterozigoti. Due nazioni nel tuo grembo, diverse l'una dall'altra, e stanno combattendo l'una con l'altra. Povera Rebecca, questi due fratelli già litigavano nel suo grembo. E quando nacquero, il primo uscì fuori tutto pieno di peli, e così l'hanno chiamato Esaù, peloso. E quando uscì pure il secondo, era pronto a continuare la lotta, perché la prima cosa che fece fu quella di afferrare Esaù per il calcagno. E dissero: guarda che piccolo birbante, è uno che prende per il tallone. Così fu chiamato Jacob, che letteralmente significa uno che prende per il tallone, e che, se tradotto in modo un po' più dispregiativo, sarebbe sporco ladro o infido ladro, che naturalmente sarebbe davvero un brutto nome con cui essere chiamato. Vai a scuola e l'insegnante ti dice: come ti chiami? E tu rispondi: sporco infido ladro. Fanno l'appello: sporco infido ladro, presente. Questo conflitto tra i due fratelli continuò durante la loro vita. Sporco infido ladro imbrogliò suo fratello, o si approfittò di suo fratello, e acquistò da lui il diritto di primogenitura, e poi più tardi ingannò suo padre e rubò la benedizione di famiglia, che sarebbe dovuta andare al fratello maggiore. E quando suo fratello maggiore Esaù scoprì che gli aveva rubato la benedizione, disse: «Mio padre presto morirà, e non appena sarà morto, ucciderò quel cane. È finita per lui, lo ucciderò». E Giacobbe era più un tipo calmo, il ragazzo di mamma, mentre Esaù era l'uomo dei campi, un cacciatore, un tipo duro, indipendente. «Lo ucciderò. Non appena papà sarà morto lo ucciderò, giuro che lo ucciderò». Così sua madre udì quelle minacce e disse: «Figlio mio, è meglio che sparisci. Tuo padre non sta tanto bene e tuo fratello ha giurato di ucciderti. È meglio che te ne vai a stare con mio fratello per un po', giù ad Aran, a più di 1000 chilometri di distanza». E così Giacobbe partì ed andò a stare dal fratello di sua madre, Labano, che era un po' come lui. Era un altro sporco infido ladro. Giacobbe si innamorò di una delle figlie di Labano e gli disse: «Voglio sposare tua figlia, ma non ho alcuna dote da darti». Così Labano disse: «Va bene, figliolo, è sufficiente che tu sia mio servo per 7 anni, e questo varrà come dote, puoi sposarla». Così divenne servo di Labano per 7 anni, e lui amava la figlia di Labano. Amava così tanto Rachele che è detto che quegli anni gli parvero un attimo. Quindi venne il giorno delle nozze, il giorno della cerimonia, e naturalmente secondo il costume di allora la sposa era coperta da un velo e tutto il resto. Così entrano nella tenda, passano la notte insieme. Il mattino seguente, quando non c'è più il velo, non è affatto Rachele, ma la sua brutta sorella maggiore Lea. E Giacobbe esce infuriato dalla tenda e va da Labano e gli dice: «Che hai fatto? Non era questo l'accordo che avevamo fatto? Mi dispiace, figliuolo, ma questo è il nostro costume. Si deve sposare prima la sorella maggiore, secondo il nostro costume. Se sei disposto a lavorare altri 7 anni, puoi prenderti anche l'altra». Così vedete, Labano era una bella sfida per Giacobbe. Ma alla fine vince Giacobbe. Dopo 17 anni... dopo aver tolto a Labano praticamente tutto quello che aveva, si rese conto che le cose non andavano più tanto bene. Non sedevano più a tavola tutti sorridenti. E così capisce: «Devo andarmene da qui». E così parte con tutti i suoi greggi e i suoi pastori e tutto quello che aveva ammassato grazie al suo servizio reso a Labano. Ed ora è sulla via di casa e arriva al confine, passa il ruscello Yabbok e prepara tutto, perché all'improvviso gli dicono: «Tuo fratello Esaù sta arrivando con 400 uomini. Oh oh, l'ultima volta che l'ho visto minacciava di uccidermi, e sono corso via perché mi avrebbe ucciso. Ora sta venendo con 400 uomini. Che faccio? Non posso tornare indietro, perché lui e Labano avevano tracciato una linea, e Labano aveva detto: non oltrepassare questa linea, perché se lo fai è finita per te». E Giacobbe aveva detto: «Sì, ma se la passi tu sarà finita per te». E così avevano stabilito questa linea da non oltrepassare. Non poteva tornare indietro ed aveva paura di andare avanti. E Giacobbe era sempre pieno di risorse per natura. Era il più bravo di tutti in questo. Riusciva sempre ad avere il meglio dalle persone. Pieno di risorse. Ma ora è con le spalle al muro. Il mattino seguente sarebbe venuto Esaù con 400 uomini e lui non poteva tornare indietro. E così cerca di preparare tutto e si prepara per la notte, per poter essere riposato per il giorno dopo. «Devo essere in forma domattina». Ma il Signore ha altri piani. E così un angelo del Signore lotta con lui tutta la notte. Quindi, invece di riposare bene quella notte per poter affrontare al meglio una giornata difficile, si ritrova a lottare tutta la notte con un angelo del Signore, finché non inizia a farsi giorno. e l'angelo non prevale contro di lui. Molti pensano che quell'angelo non era altri che il Signore. E anch'io lo credo. Era Gesù Cristo che lottava con lui. Lui chiamò quel luogo Peniel, perché disse: ho visto Dio faccia a faccia. Ma è detto che l'angelo del Signore gli toccò il fianco e lui rimase zoppo. Ehi, quanto ci è voluto per portare quest'uomo a mollare? Perché era così abile e pieno di risorse che Dio ha dovuto proprio andarci con la mano pesante. C'è questa linea, non può tornare indietro. Suo fratello sta arrivando con 400 uomini. Ora è qui che lotta tutta la notte ed è stanco. E oltretutto l'angelo lo tocca e diventa zoppo. Gli sloga l'anca. Dolorosissimo. Ora a questo punto si arrende. Viene finalmente sconfitto. L'uomo pieno di risorse. È tutto finito. Basta, non ce la faccio più. E così inizia a piangere e a gridare. E dice all'angelo: non andartene se prima non mi hai benedetto. Ora, secondo la scrittura, se tu chiedi una benedizione, stai riconoscendo la superiorità dell'altro, perché il minore è benedetto dal maggiore, lo leggiamo nella scrittura. Quindi quando lui chiede la benedizione, in realtà sta ammettendo di essere stato sconfitto. Basta, mi arrendo. Sono stato sconfitto. Ti prego, benedicimi. E l'angelo del Signore gli dice: qual è il tuo nome? E lui: sporco infido ladro. Il tuo nome non sarà più sporco infido ladro, ma tu sarai chiamato uomo governato da Dio, Israele, un uomo di Dio. È stato portato al capolinea, alla fine di se stesso, ma è stato anche portato all'inizio di tutta una nuova dimensione di vita. Che glorioso giorno di vittoria è stato quello per Jacob, quando è arrivato alla fine di se stesso, la fine della sua grande astuzia naturale, ed ha rivolto la sua vita a Dio, ed è diventato da quel momento in poi un uomo governato da Dio. Così il luogo della sconfitta diventa in realtà il luogo in cui inizia una nuova vita di vittoria. E noi scopriamo proprio questo nella nostra vita, quando ci arrendiamo, quando siamo obbligati ad arrenderci, quando smettiamo di confidare in noi stessi per uscire da una determinata situazione. È la fine, basta, è finita, mollo tutto. Quello è il momento in cui Dio ha spazio per operare. Non una scrittura, ma una poesia. Ma trovo che c'è molta verità in questo. Dice: quella che per l'uomo è un'estremità, per Dio è un'opportunità. Quando arrivo alla fine, all'estremità ultima del mio io, e non posso andare più oltre, quello è il momento in cui Dio ha un'opportunità per operare nella mia vita. E scopro che spesso Dio mi porta a quel punto, in modo che poi possa operare. Ora, è a causa della mia natura che Dio mi deve portare spesso a questo punto, prima di operare. Perché Lui sa che io tendo a confidare sulle mie forze, che sento di potercela fare a gestire una determinata situazione. E se Lui mi lascia andare avanti e gestirla da solo, allora potrei dire: bene, l'ho affrontata, mi ci sono messo, ho stretto forte i denti, mi sono detto: devo farcela. E Dio sa che sono fatto così. Io provo con tutte le mie forze. E così Dio mi lascia provare, provare, provare, finché non vado a sbattere, finché non arrivo allo stremo di me stesso. E dico: Dio, non ce la faccio, mi arrendo. E allora Dio apre la porta. E io dico: oh Dio, perché sono così stupido? Perché ho aspettato tanto? Perché ho dovuto passare tutto questo prima di affidare tutto a te? Vedete, il luogo della nostra sconfitta è spesso il luogo della vittoria più grande. Perché arriviamo alla fine di noi stessi e affidiamo tutto a Dio. Tante persone Troppe persone, quando arrivano a quel punto, dicono disperate: questa è la fine. No, questo è l'inizio di un'esperienza tutta nuova, l'esperienza della potenza di Dio che opera nella nostra vita. Così Paolo è giunto a quel punto, e Paolo è quel genere di persona, che dice sì, andiamo, una volontà che non molla. Così Dio lo ha portato più volte a disperare della sua vita stessa. Sono stato gravato al di là delle mie forze, fino a disperare della vita stessa. Ho pensato è la fine, e anzi avevamo già in noi stessi la sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi stessi. E questo è sempre lo scopo di Dio nel portarti alla fine di te stesso, perché tu non confidi in te stesso, ma impari a confidare in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libera da un sì grande pericolo di morte, e nel quale speriamo che ci libererà ancora nell'avvenire, passato, presente e futuro. Ci ha liberati, proprio ora continua a liberarci, e confidiamo che ci libererà anche nel futuro. Vedete, le vittorie del futuro sono assicurate dalle vittorie del passato. La fedeltà di Dio nel passato è una testimonianza per me della sua fedeltà nel futuro. Dio è stato fedele, mi ha liberato. Dio è fedele, mi sta liberando. E quindi la mia fede e la mia fiducia crescono, e so che Dio sarà fedele e mi libererà. Il passato diventa una profezia del futuro, e la base per la mia fiducia per il futuro, mentre voi stessi vi unite a noi per aiutarci in preghiera. E così Paolo esprime loro la sua gratitudine, perché le loro preghiere avevano avuto una parte importante nell'opera di Dio, affinché siano rese grazie per noi da parte di molti, per il beneficio che ci sarà accordato tramite la preghiera di molte persone. Quindi vi ringrazio per le vostre preghiere. Il nostro vanto, infatti, è questo, la testimonianza della nostra coscienza, che nel mondo, e specialmente davanti a voi, ci siamo comportati con la semplicità e sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Quindi Paolo descrive il modo in cui ha vissuto con loro e davanti a loro, con la semplicità e la sincerità di Dio. E dovrebbe essere così per ogni ministro di Dio, che ognuno sappia vivere una vita semplice, in tutta sincerità, davanti alla gente, che nessuno si faccia prendere da bei vestiti, da cose alla moda, appariscenti, cose eccessive, ma che tutti viviamo una vita semplice, e anche che ognuno viva una vita molto sincera, che non siamo una cosa sul pulpito e predichiamo in una maniera e viviamo in un'altra maniera, ma che la nostra vita sia sincera davanti agli altri, e che siamo sempre gli stessi, sia sul pulpito che fuori dal pulpito, che siamo gli stessi a casa come in chiesa, una vita di sincerità. Naturalmente conoscete tutti l'origine della parola sincero, viene dal latino sinicere, e letteralmente significa senza cera. Ora, dato che nell'impero romano le persone non avevano molto da fare, in tanti si dedicavano a fare statue e busti di marmo di diverse persone. E se vedete le opere di questi artisti, sono davvero belle. Sono stato in diversi musei in Grecia e a Roma, e ho visto molte opere che risalgono a quel periodo. Ma sapete, anche un bravo artista può commettere degli errori certe volte. E magari sei lì che cerchi di scolpire bene il naso e ti scappa il martello e ta, il naso salta via da questo pezzo di marmo. Beh, queste persone si erano fatte molto furbe. Avevano imparato a prendere della cera e a mischiarla con il marmo, in modo che sembrasse proprio marmo. E così sistemavano il naso rotto con della cera. E tu compravi questa bellissima statua, non sapendo che il naso era fatto di cera. Ma poi veniva l'estate, e in uno di quei giorni molto caldi entravi nella stanza di famiglia e guardavi la tua bella statua, che avevi pagato un sacco di soldi e scoprivi che il naso si era sciolto e colava giù per la faccia. E così la parola sincerità, senza cera. Quello che vedi è la vera sostanza, che possiamo essere lo stesso, che viviamo una vita molto sincera. E quindi Paolo parla della sua vita, del modo in cui lui vive davanti a loro, con la semplicità e la sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Perché non vi scriviamo altre cose se non quelle che potete leggere o comprendere, e io spero che le comprenderete fino in fondo. In altre parole, non sto dicendo una cosa per un'altra, parlo in modo diretto. E le cose che vi scrivo non è che vi dico una cosa e ne penso un'altra. Non c'è un doppio senso in quello che dico. C'era una donna in una delle chiese di cui mi sono preso cura, che cercava sempre il secondo significato, quello nascosto. E di tanto in tanto mi chiamava al telefono il lunedì mattina e mi diceva: «Ora, pastore Smith, ieri sera, quando mi hai detto buonasera, cosa intendevi dire esattamente?» E diceva sempre: «Cosa vuoi dire veramente? Cosa stai cercando di dirmi con questo?» Ora, per un certo verso, io sono troppo stupido per nascondere dei messaggi criptati in quello che dico. Quando dico qualcosa intendo dire proprio quella. E così Paolo sta dicendo la stessa cosa di se stesso. Quello che leggete e comprendete è quello che diciamo, è la stessa cosa. Non c'è nulla di quello che scrivo che non senta veramente nei vostri confronti. Come in parte ci avete già compreso, che noi siamo il vostro vanto, così anche voi sarete il nostro nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. E con questa fiducia io volevo venire prima da voi, affinché poteste avere un secondo beneficio. Ora volevo davvero venire. Quello che Paolo aveva detto loro, aveva scritto precedentemente che sarebbe andato a trovarli, ma volevo venire prima da voi, affinché poteste avere un secondo beneficio. Ora volevo davvero venire. Quello che Paolo aveva detto loro, aveva scritto precedentemente che sarebbe andato a trovarli, ma

poi non si era presentato. E così quelli che ce l'avevano con Paolo avevano iniziato a dire: «Oh, quell'uomo è volubile, non puoi fare affidamento sulla sua parola». Ha detto questo, ma non lo pensava veramente. E quindi Paolo qui sta testimoniando del fatto che era sincero quando aveva scritto quelle cose, che era proprio quello che aveva intenzione di fare. Era sincero nel dirlo. «Io volevo venire da voi, e passando da voi andare in Macedonia, e poi di nuovo dalla Macedonia venire da voi, e da voi essere accompagnato in Giudea». Ero sincero, quello era ciò che speravo di fare, che avevo in mente. Facendo dunque questa decisione, ho io agito con leggerezza, o la parola in greco è mutevolezza, incostanza. O le cose che io decido, le decido io secondo la carne, di modo che vi sia in me allo stesso tempo il sì sì e il no no. Lui dice sì, ma in realtà intende dire no, e dice no, ma in realtà intende dire sì. Ora Gesù disse sia il vostro sì sì e il vostro no no. Invece loro stavano accusando Paolo di fare proprio questo. Non è un uomo di parola. Ha detto che sarebbe venuto, ma non è venuto, e non ha mai voluto venire veramente. E stavano usando il fatto che lui non era andato contro di lui. Ma Paolo dice: «Ehi, ero sincero, non sono falso». Ora, com'è vero che Dio è fedele, la nostra parola verso di voi non è stata sì e no. Volevo farlo veramente, avevo in mente di farlo, perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, quindi Timoteo era lì, e anche Silvano era lì con Paolo, quando aveva predicato per la prima volta a Corinto, non è stato sì e no, ma è stato sì in Lui. L'Evangelo che vi abbiamo predicato era un Evangelo positivo, ed era chiaro e diretto, non era qualcosa di ambiguo. E poi dichiara: «Poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì». In altre parole, tutte le promesse di Dio per noi si sono adempiute in Gesù. E l'Amen, alla gloria di Dio per mezzo di noi. Gesù è la nostra assicurazione che le promesse di Dio sono tutte vere. E tutte le promesse di Dio per te sono realizzate in Cristo. Dio ha promesso di darti la vita. Quella vita è in Gesù. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Dio ha promesso di darti pace, ma questa pace è in Gesù. Dio ha promesso di benedirti, ma quelle benedizioni ti vengono in Gesù. Tutte le promesse di Dio hanno in Lui il loro sì, o sono adempiute in Lui. E il fatto che Dio ha mandato il suo Figlio è l'assicurazione per noi che Dio manterrà tutta la sua parola e tutte le sue promesse che ci ha fatto, relative al suo regno eterno e alla gloria che condivideremo con Lui, un mondo senza fine. Gesù è la conferma per te che Dio intendeva dire esattamente quello che ha detto e che manterrà tutte le promesse che ha fatto circa quel regno che sarà nostro quando vivremo con Lui nel suo regno. Quindi Paolo dice qui che Gesù è l'assicurazione. Lui è il sì di Dio per noi. Or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio, è opera di Dio. Paolo sta dicendo che è Dio colui che ci ha confermato insieme a voi e che ha unto le nostre vite, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. La caparra, cioè il deposito o la garanzia. Paolo ci dice in Efesini capitolo 1 che Dio ci ha sigillati con lo Spirito Santo, il quale è pegno o garanzia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Dio ti ha acquistato perché tu appartenga a Lui per sempre, perché tu possa prendere parte alla gloria del suo regno eterno. Ora, per dimostrarti che Lui è

sincero, ti ha dato una garanzia, un pegno. Sì, io intendo veramente completare la mia redenzione in te. E per dimostrarti che sono sincero, ti darò un deposito, un pegno, lo Spirito Santo. Sigillati con lo Spirito Santo. Naturalmente l'idea è quella del segno di proprietà. Voi siete miei, io vi reclamo. Qui c'è il deposito e un giorno io redimerò il vostro corpo e vi porterò nella gloria. Ma nel frattempo sappiate che sono sincero. Eccovi lo Spirito Santo per provare la mia sincerità. Lui è il pegno e così Dio ci ha dato lo Spirito, ci ha sigillati, ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Ora io chiamo Dio come testimone sulla mia stessa vita, che per risparmiarvi non sono ancora venuto a Corinto. Le prime parole che Paolo ricevette intorno a Corinto non erano state così incoraggianti. E così si era arrabbiato e aveva pensato di andare a vendarsi su di loro, di andare come avrebbe fatto l'uomo naturale, ma era stato paziente e aveva aspettato di sentire tutto reso conto da Tito prima di andare. E quindi era per risparmiarvi che non sono ancora venuto. Non già che dominiamo sulla vostra fede, oppure per non esercitare dominio su di voi, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché voi state saldi per fede. Paolo dice: non volevo venire e avere dominio su di voi. Ci sono molte persone, molti pastori oggi, che vogliono avere il dominio sulla gente. Non ti azzardare ad andare da qualche altra parte, non provare a fare questo, non provare a fare quello. E vogliono avere dominio sulle persone. Paolo dice: non voglio avere dominio sulla vostra fede, voglio solo condividere la vostra gioia. Davvero un bel sentimento, perché voi state saldi per fede. Voglio solo aiutarvi a sperimentare la pienezza della gioia del Signore. Sono stato per molti anni in una chiesa dove si esercitava dominio, che avevo quasi paura di andare in un'altra chiesa. Beh, se vai in un'altra chiesa, prega che il rapimento non avvenga mentre sei lì, perché quelli non sono così spirituali o giusti come noi. Ed era terribile sentirsi così legati. Ed è per questo che ho sempre incoraggiato questa libertà. Ho sempre pensato che se devi incatenare le persone per tenerle con te, non le hai comunque. Faresti meglio a lasciarle andar via piuttosto che tenerle lì con te che gridano a causa della loro schiavitù. Or io avevo determinato in me stesso di non venire di nuovo da voi con tristezza. Vi ho scritto una lettera abbastanza dura, triste, ma avevo determinato di non venire di nuovo con tristezza. Perché se io vi rattristo, dovendovi riprendere parlando di quei problemi, chi mi rallegrerà se non colui stesso che sarà stato da me rattristato, colui che ho ripreso perché si pentisse? Voi mi fate gioire il mio cuore quando vedo la vostra fedeltà e tutto il resto. Ma eccomi qui a gioire con quelle stesse persone. Loro sono quelle che mi fanno gioire, le stesse persone che ho ripreso perché si pentissero. E vi ho scritto in quel modo affinché alla mia venuta non avessi tristezza da coloro che dovrebbero rallegrarmi, avendo fiducia in voi tutti che la mia gioia è quella di voi tutti. Quindi non volevo essere triste venendo da voi, volevo che fosse un'esperienza piacevole venire da voi. Voglio che entrambi ci rallegriamo. Vi ho scritto infatti con molte lacrime e con grande afflizione e angoscia di cuore. La prima epistola è stato difficile scriverla. Voglio che sappiate che è stata dura per me. È con molte lacrime e con grande afflizione che vi ho scritto. Con angoscia nel mio cuore vi ho scritto con lacrime. Non è stata la dura riprensione che viene dal pugno pesante di un tiranno, ma la mia prima epistola è venuta da un cuore rotto. Credo che troppo spesso fraintendiamo le intenzioni di Dio.
Perché troppo spesso pensiamo a Dio come a uno che scende per schiacciare il nostro capo come un tiranno. Quando leggiamo le storie nella Bibbia, mi dispiace che non possiamo sentire il tono della voce. Perché molte volte è il tono della voce che determina veramente quello che viene detto. E la nostra relazione con Dio, o la nostra comprensione di Dio, spesse volte, io credo, dà il tono sbagliato alla voce di Dio che parla. Per esempio, quando Adamo ha peccato nel giardino e Dio è sceso per parlare con Adamo e Adamo si è nascosto da Dio e Dio ha detto: Adamo, dove sei? Qual è il tono della voce che senti? Di giudizio? Di un ufficiale che viene ad arrestarti? Mani in alto, sei in arresto. Io non sento affatto questo tono di voce. Io sento il sussurro del cuore rotto di un padre. Adamo, dove sei? Cosa hai fatto? E la delusione di un padre per la caduta dell'uomo, così come Gesù pianse per Gerusalemme, quando vide ciò che le loro azioni avrebbero comportato per loro. E Dio, sapendo bene quello che l'azione di Adamo avrebbe comportato per tutta l'umanità, soffre per la caduta dell'uomo. E quando Dio ti deve riprendere, è con lacrime, con un cuore pieno di angoscia, perché ti ama e vuole solo il meglio per te. Non fraintendere Dio. Paolo non vuole che fraintendano le sue intenzioni, lui che è un servo di Dio. Quella lettera così dura che vi ho scritto non è stato facile per me. L'ho fatto con angoscia, l'ho fatto con lacrime, non perché foste rattristati, ma perché conosciate il grandissimo amore che ho per voi. E se qualcuno ha causato tristezza, non ha rattristato me, ma in parte, per non esagerare, voi tutti. Ora, se vi ricordate, quando aveva scritto la prima epistola, aveva parlato di quell'uomo che aveva una relazione con la moglie di suo padre. E Paolo aveva dovuto scrivere loro di mandarlo via dalla comunità, che non dovevano essere compagni di un fratello che viveva in adulterio, che dovevano darlo in man di Satana per la distruzione della carne. Non era buono che accettassero e accogliessero quest'uomo nella comunità dei credenti, perché era come il lievito, e un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Ora, avevano seguito questo comando di Paolo. Avevano mandato via quest'uomo a causa della vita peccaminosa che stava vivendo. E tutto ciò aveva avuto l'effetto desiderato. Quest'uomo si era pentito e ora voleva tornare nella comunità, dato che si era ravveduto e si era liberato di questa situazione. Ma c'erano delle persone che non volevano che ritornasse. E così Paolo dice: basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza. Ma ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non sia sommerso dalla troppa tristezza. Vi prego perciò di confermargli il vostro amore. Ora è tempo di accoglierlo di nuovo, perché vi ho anche scritto per questo, per sapere alla prova se siete ubbidienti in ogni cosa. Ora, chi voi perdonate qualche cosa, perdono anch'io, perché anch'io, se ho perdonato qualcosa a chi ho perdonato, l'ho fatto per amore vostro davanti a Cristo, affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Così Paolo li incoraggia a far tornare quest'uomo, affinché Satana non lo prenda definitivamente e questo si perda, che se loro lo perdonano, anche lui lo perdona, e nel nome di Cristo offre questo perdono. Gesù disse ai suoi: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi li riterrete saranno ritenuti. Paolo qui, nel nome di Cristo, perdona quest'uomo, perché si è ravveduto. Ora, Dio non ci richiede di perdonare a meno che non ci sia ravvedimento. Se quello si ravvede, perdonalo. Ora, questo non piace a molte persone, ma è la verità. Dio non perdona
se non c'è ravvedimento. Gesù disse: se non vi ravvedete, perirete tutti. Dio non perdona se non c'è ravvedimento. Ma dove c'è ravvedimento, allora ci dovrebbe essere, ci deve essere, un perdono immediato. Se un tuo fratello ti offende, ma poi si pente, perdonalo. Ma non ci viene richiesto di perdonare senza che ci sia stato il pentimento, da quello che conosco nelle scritture.

perché ignoriamo le macchinazioni di Satana. Io credo che Satana ci attacca nel regno dello spirito, ma anche nel regno delle emozioni. Credo che ci sono giorni in cui ci sentiamo semplicemente di cattivo umore, un po' giù. E questo in realtà è un attacco spirituale del nemico contro di noi. Credo che molte volte quando in casa c'è agitazione, non so, i figli litigano in continuazione, che quello è un attacco spirituale. E se ignoriamo le macchinazioni di Satana, molte volte possiamo lasciarci trascinare in questi conflitti e possiamo perdere la nostra gioia e la benedizione del Signore sulla nostra vita, perché ci lasciamo coinvolgere da questi conflitti fisici. Satana cerca costantemente di portarci a combattere nel regno fisico, materiale, nel regno dei sensi, perché se riesce a portarti a combattere sul campo di battaglia fisico, lì può farti a pezzi. Ecco perché non mi piace affrontarlo sul campo di battaglia fisico, nell'area della carne. Non mi piace affrontarlo lì. Lo voglio affrontare solo sul campo di battaglia spirituale, perché lì ho un grande vantaggio, il nome di Gesù Cristo. E quindi molte volte abbiamo problemi perché ignoriamo le macchinazioni di Satana. Ma dobbiamo imparare a riconoscere l'origine del problema che stiamo affrontando, chi c'è dietro. E quando riconosciamo la reale fonte del problema, scopriamo spesso che è Satana che sta combattendo contro di noi. E allora posso affrontare la vera causa e posso resistergli nel nome di Gesù. E quindi posso rallegrarmi della vittoria gloriosa che ho in Cristo. Così abbiamo le tre R del cammino spirituale: riconoscere l'origine del problema, resistere alla sua opera, perché la Bibbia dice resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi, e poi rallegrarsi nella vittoria che abbiamo per mezzo di Gesù Cristo su ogni opera del nemico. Quindi ricordatevi delle tre R. Non ignorate le macchinazioni di Satana, o vi troverete ad essere spesso sconfitti. Ora, quando giunsi a Troas per l'Evangelo di Cristo, era andato a Troas venendo da Efeso, lo troviamo in Atti capitolo 20, e mi fu aperta una porta nel Signore, non ebbi alcuna requie nel mio spirito per non avervi trovato Tito, mio fratello. Perciò congedandomi da loro me ne andai in Macedonia. Quindi Paolo era andato a Troas, lì si erano aperte grandi opportunità per predicare, ma il suo spirito era così preoccupato perché Tito non si trovava lì. Tito doveva trovarsi lì per portargli notizie della chiesa di Corinto. Che me ne andai via in Macedonia, non si dava pace, era preoccupato, molto preoccupato per la condizione della chiesa di Corinto, per i credenti lì. Or si ha ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Quindi Paolo ringrazia Dio che ci fa sempre trionfare, amo questo verso, in Cristo, perché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo, fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Per questi un odore di morte a morte, ma per quelli un odore di vita a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Dio mi ha affidato la responsabilità di essere un suo rappresentante, di portare un messaggio alla gente, che per alcuni è un messaggio di vita eterna, un buon profumo davanti a Dio, vita a vita. Ma per altri, per quelli che rigettano e rifiutano, è un messaggio di morte, di giudizio. Io porto la parola di Dio. Credere ad essa e riceverla significa vita, rifiutarla significa morte. Portare questo tipo di messaggio, un messaggio di vita e morte, è una grande responsabilità. Il messaggio che porto, l'insegnamento della parola di Dio che porto, la vita eterna di

0: Qualcuno dipende dal suo credere o non credere a questo messaggio. Ecco perché è così importante che io lo insegni chiaramente, che lo insegni in modo semplice e che la mia vita è coerente con quello che dico, perché da esso dipende la vita eterna di una persona. E se ci metto troppa della mia personalità dentro, e per alcuni la mia personalità può essere sgradevole o antipatica, e se ne vanno via dal messaggio a causa del modo in cui l'ho presentato, perché era offensivo o antipatico per loro, allora è stato un odore di morte a morte. Tragico. Quindi è una grande responsabilità quella di portare questo messaggio, perché è questione di vita o di morte. Ecco perché Paolo dice chi è sufficiente a queste cose. Voglio dire, ehi, è troppo per me. Essere responsabile di portare un messaggio che può significare vita o morte, cioè vita eterna o morte eterna. Chi è sufficiente a queste cose? Nel prossimo capitolo Paolo ci darà la risposta a questa domanda. Chi è sufficiente a queste cose? Dice: la nostra capacità o sufficienza non viene da noi, la nostra capacità viene da Dio. Se non fosse così io non sarei qui. Se Dio avesse messo tutto su di me, dovrei dire non se ne parla. Ma la nostra capacità viene da Dio. Noi non falsifichiamo infatti la parola di Dio, come molti altri. Ci sono persone oggi colpevoli di falsificare la parola di Dio. Persone che stravolgono le scritture a loro vantaggio, per poter radunare dei seguaci per loro stessi, persone sempre alla ricerca di qualche significato segreto nella scrittura, facendole dire qualcosa di diverso da quello che dice realmente. Ora non è questo quello che Dio voleva dire. Dio voleva dire questo, e poi vanno avanti ad esporre le loro piccole idee. Vi dico io quello che Dio voleva realmente dire. So che c'è scritto così, ma non è quello che voleva dire davvero. Fatemi dire quello che voleva dire davvero. E diventano interpreti di Dio. Una posizione molto pericolosa. Una posizione in cui certo non mi voglio trovare. Perché io sono fermamente convinto che Dio, quando dice qualcosa, intenda dire proprio quella cosa. E se Dio non intendesse dire quello che ha detto, allora perché non ha detto direttamente quello che voleva dire? Ma io credo che quando Dio dice qualcosa, intenda dire proprio quella cosa. E di conseguenza credo che il significato letterale, il significato più chiaro e più ovvio di una scrittura, sia l'interpretazione corretta. A meno che la tua comprensione di quella scrittura non la fa sembrare folle. Ma in quel caso è la tua comprensione che è sbagliata. È la tua interpretazione che è sbagliata. Perché Dio non ha mai detto nulla di folle. Ma l'interpretazione più corretta è sempre quella che viene dal significato più chiaro e più ovvio di una scrittura. E credo che ognuno di voi possa andare a casa, prendere la propria Bibbia, leggerla e comprenderla. E sapere quello che Dio intendeva dire. Non possiedo nessuna chiave speciale per l'interpretazione delle scritture, per dirvi quello che Dio intendeva realmente dire. Non ho nessuna rivista Svegliatevi che mi dice quello che Dio intendeva realmente dire. Non ho nessuna rivelazione da parte dell'angelo Moroni per dirvi quello che Dio intendeva realmente dire. Vedete, la gente dice sempre, beh, ci sono così tante religioni, così tante chiese, e dicono cose assai diverse, quindi sono confuso. Non so cosa credere, quindi non vado in nessuna chiesa. D'accordo, molte chiese dicono cose differenti, e tutte dicono che sono loro ad avere ragione. Allora come faccio a sapere? Basta che leggi la Bibbia. Vedete, noi non abbiamo nessun altro libro per interpretare la Bibbia. Noi ti diciamo solo basta che leggi la Bibbia. Non sono affatto spaventato di quello che potresti giungere a credere se leggi solo questo libro. la Bibbia. Ho una tale fiducia in questo libro e nello Spirito Santo e nella sua capacità di guidarti nella comprensione di questo libro che non ho alcuna preoccupazione o paura circa quello che potresti arrivare a credere leggendo semplicemente questo libro. Non devo dirti, oh no, non leggere quel libro, la Bibbia. Se lo leggi rimarrai confuso. Puoi anche leggerlo per 2 anni, ma rimarrai sempre nelle tenebre. Leggi piuttosto i nostri libri, che spiegano la Bibbia. Non devi più leggere la Bibbia, non ce n'è bisogno. Leggi invece le nostre spiegazioni. Perché fanno così queste persone? Perché se leggi solamente la Bibbia, non potresti mai arrivare alle loro spiegazioni. Voglio dire, sono così strane e contorte che a meno che non ti vengano spiegate in quella maniera, non ci potresti mai arrivare da solo. Se non ti fosse stato insegnato che questo era quello che Dio voleva realmente dire. E non ho nessuna preoccupazione se leggete da soli questo libro, la Bibbia. Anzi, vi incoraggio, leggetelo e fate che vi parli direttamente. Lasciate che Dio vi parli direttamente dalla sua parola e sicuramente non ve ne uscirete con qualche strana dottrina e non sarete fuorviati. Lo Spirito di Dio, che è lo Spirito della verità, vi guiderà in tutta la verità se leggerete questo libro. Ora, questo è ciò che ci rende diversi. Altri hanno paura che voi leggiate la Bibbia, a meno che non leggiate anche i loro libri, e dovete leggere i loro libri, perché altrimenti non potete capire la Bibbia. No, no, no, non è così. Voi potete comprendere questo libro, perché lo Spirito di Dio vi insegnerà la verità. Leggete questo libro. Noi non falsifichiamo, infatti, la parola di Dio, come molti altri, ma parliamo in sincerità, come da parte di Dio, davanti a Dio, in Cristo. Parliamo come servi di Dio, davanti a Dio, della sua verità.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia.
3: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.

cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Lo studio odierno vorrei iniziarlo con la lettura biblica. Leggiamo allora dal Vangelo di Matteo, il capitolo 23, che è quello che stiamo studiando, versetto 1 fino al versetto 3. Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo: «Gli scribi e i farisei seggono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro». La cattedra di Mosè indica il luogo di autorità che ricoprivano questi maggiorenti del tempo. Infatti soltanto loro avevano pieno controllo delle scritture veterotestamentarie, ma soprattutto abusavano, purtroppo, della loro autorità, esattamente come accade anche al giorno d'oggi, in cui succede spesso che alcuni capi religiosi si spacciano per portavoce della verità e la gente comune guarda soltanto a loro per averne l'interpretazione. Gesù dunque, senza peli sulla lingua, mette in guardia la gente comune invitandola a non imitare l'esempio dei farisei, di seguire sì ciò che insegnano, ma di evitare i loro atteggiamenti, che non sono conformi alla parola di Dio. Ascoltate questo triste commento di Gesù riguardanti appunto questi capi religiosi. Gesù dice: «Difatti essi legano dei pesi gravi e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte le loro opere, dice Gesù, le fanno per essere osservati dagli uomini. Difatti allargano le loro filatterie e allungano le frange dei mantelli e amano i primi posti nei conviti, nei pranzi, e i primi seggi nelle sinagoghe, e amano i saluti nelle piazze, e amano essere chiamati dalla gente maestro». Tutto questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 23, dal versetto 4 fino al versetto 7. È chiaro dunque da questa descrizione che fa Gesù che questi capi religiosi amavano le posizioni in vista, desideravano essere riconosciuti fra la gente, essere onorati e pubblicamente rispettati. Come dice Gesù, si compiacevano di indossare certi particolari indumenti, tipici della loro corrente religiosa, abbigliamento che li distingueva dalla gente comune e attirava così l'attenzione sulla loro posizione privilegiata. Ecco dunque che il Signore condanna tutto questo genere di cose e nei prossimi versetti Gesù continua dicendo: «Ma voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno sulla terra vostro padre», dice Gesù, «perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore fra voi», dice Gesù, «sia il vostro servitore». Questo l'ho letto nel Vangelo di Matteo al capitolo 23, dal versetto 9 fino al versetto 11. Padre è colui che dà la vita, ma chiamare un uomo padre in senso spirituale significa metterlo al posto di Dio, che è il solo che possa dare la vita spirituale. Oserei dire che sia quasi blasfemo chiamare padre un essere umano. Soltanto Dio può infatti dare la vita. E maestro è qualcuno che ricopre una posizione di autorità. Cristo dunque è l'unico che ricopra una posizione di autorità come capo della Chiesa. Sono molto belle le parole che concludono questo pensiero, cioè che il maggiore dovrà servire gli altri. Infatti, se volete diventare il maggiore agli occhi di Dio, dovrete servire tutti. E Gesù infatti conclude dicendo: «Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato». Questo è scritto in Matteo capitolo 23, versetto 12. A questo punto Gesù si pronuncia violentemente contro gli scribi e i farisei, e sentiremo dalle labbra di Gesù pronunciare le frasi più crude di tutta la Bibbia. Nessun profeta dell'Antico Testamento aveva mai denunciato il peccato con tanta veemenza come fa il Signore Gesù in questa circostanza. Leggiamo allora Matteo capitolo 23, versetto 13, e vediamo quello che Gesù dice. Gesù dice:
Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno di cieli dinanzi alla gente, poiché né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Il Signore Gesù userà la parola guai 8 volte nei prossimi versetti e chiamerà gli scribi e i farisei ipocriti per ben 7 volte. Con queste parole Gesù li accusa di impedire l'accesso al cielo con i loro falsi insegnamenti. Poi Gesù riprende dicendo: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito e, fatto che sia, lo rendete figlio della Geenna il doppio di voi. Guai a voi guide cieche che dite: se uno giura per il tempio non è nulla, ma se giura per l'oro del tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, dice Gesù, poiché qual è maggiore, l'oro o il tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare, non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato. Ciechi, dice ancora Gesù, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, dice Gesù, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra, e chi giura per il tempio, giura per esso e per colui che l'abita, e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Queste dure parole di Gesù sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 23, versetto 15 a 22. I farisei dunque insegnavano erroneamente che se qualcuno giurava sul tempio o sull'altare, non era tenuto a mantenere il proprio giuramento, ma se giurava sull'oro del tempio o sull'offerta dell'altare, il giuramento era valido. Questo indica come i farisei dessero molto più valore alle cose materiali anziché alle cose spirituali. Ma ecco come Gesù continua nei prossimi versetti con la sua spietata denuncia. Gesù dice: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta e dell'aneto e del comino e trascurate le cose più gravi della legge, il giudizio, la misericordia, la fede. Queste sono le cose che bisogna fare, senza tralasciare le altre. Queste parole di Gesù sono nel Vangelo di Matteo al capitolo 23, versetto 23. Ecco dunque che questi farisei si sentivano a posto con la propria coscienza osservando certe piccole regole, ma tralasciandone altre ben più importanti. Pagavano la decima, sì, anche sul più piccolo raccolto del loro orto, ma tralasciavano ciò che era essenziale per la loro vita spirituale, e cioè la fede, la giustizia e la misericordia. Gesù continua poi il suo discorso dicendo: guide cieche, che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Questo è scritto in Matteo capitolo 23, versetto 24. Questa illustrazione della quale Gesù si serve è indubbiamente forte da un lato e buffa dall'altra. Ma ovviamente il Signore Gesù parlava in modo estremamente serio. Però sono certo che molti presenti in quel momento abbiano sorriso ascoltando queste parole, soprattutto conoscendo gli scribi e i farisei nella loro vera essenza. Quindi sorridevano per come Gesù, parlando di loro, non solo li denunciava con parole forti e gravi, ma anche esponeva la loro leggerezza, la loro superficialità. In proposito vorrei raccontarvi una mia esperienza. Conobbi tempo fa una signora, una credente, che condannava ferocemente l'uso del rossetto. Questa donna però aveva un difetto: era la peggiore maldicente che avessi mai conosciuto. Questa donna gridava inorridita al peccato vedendo qualche ragazza che portava un velo di rossetto. Però nello stesso tempo questa donna trascurava completamente il fatto che ben più danno recava il suo vizio di parlare male degli altri, di sparlare della gente. Ecco dunque un esempio lampante di come una persona possa colare il moscerino e inghiottire invece un cammello. Ma torniamo adesso al nostro testo biblico, leggendo dal Vangelo di Matteo il capitolo 23,
versetto 25. Io spero che voi state riuscendo a seguirmi nella lettura biblica, servendovi anche voi magari di una Bibbia o almeno del Vangelo di Matteo. Gesù disse: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapine e di intemperanza. La quinta denuncia di Gesù ai farisei mette l'enfasi sulle loro cose esteriori. Questa osservazione potrebbe adattarsi benissimo anche alla maggior parte delle chiese al giorno d'oggi, che curano molto l'esteriorità, trascurando la vera essenza delle cose di Dio. E con quest'ultima osservazione concludiamo lo studio di oggi. Continueremo ovviamente da qui la prossima volta. Perciò io vi saluto, rinnovandovi il mio appuntamento per il nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Salomone seppe completare con avvedutezza l'organizzazione del regno cominciata da Davide. Distribuì le cariche di maggiore importanza tra gli uomini più fidati e capaci, istituì 12 intendenti con il compito di provvedere un mese ciascuno ai rifornimenti necessari al mantenimento della sua vasta corte, il che non era facile, perché ogni giorno venivano consumati parecchi quintali di farina, una trentina di buoi, un centinaio di pecore, oltre a numerosa selvaggina e pollame. Benché il Signore l'avesse proibito nella legge di Mosè, Salomone disponeva anche di molti cavalli per trainare i suoi carri e aveva al suo servizio 12.000 cavalieri. Dio aveva dato al re molta saggezza e un'intelligenza profondissima e una mente vasta. Eccelleva in sapienza e la fama di essa si era sparsa tra le nazioni circonvicine, tanto che numerose persone venivano a Gerusalemme d'oltre confine per ascoltarlo. Salomone scrisse 3.000 proverbi, di cui una parte si trova raccolta nel libro dei Proverbi, e compose più di 1.000 inni, alcuni dei quali si possono leggere nel libro dei Salmi. Nei suoi scritti trattò molte volte le bellezze della natura, parlò degli alberi, degli animali e così via. Oltre ai Salmi e ai Proverbi, nella Bibbia troviamo 2 libri scritti da lui: il Cantico dei Cantici e il libro dell'Ecclesiaste. Il Signore aveva promesso di dare a Salomone anche la ricchezza, e infatti durante il suo regno a Gerusalemme c'era tanta abbondanza d'oro ed argento che questi metalli preziosi erano diventati comuni come le pietre. Per la costruzione del tempio e contemporaneamente di una reggia per sé cercò e trovò migliaia di uomini, di cui una parte si occupava del trasporto di materiali e l'altra della lavorazione degli stessi. Erano 70.000 in tutto, più 3.600 sorveglianti. Si accordò poi con Hiram, re di Tiro, che era stato amico di suo padre Davide, per avere rifornimenti di legname e la collaborazione di personale specializzato. «Ti chiedo», gli scrisse, «di dare anche a me l'aiuto che desti a mio padre, allorché lo rifornisti di legname di cedro perché si costruisse una casa. Io sto per edificare un tempio al Signore per offrirvi degli olocausti e dei sacrifici. Il fabbricato dovrà essere grande, perché l'Iddio nostro è immensamente grande. Certo, io non posso pensare di costruire una casa che possa contenerlo, perché egli è infinito, ma il tempio servirà da luogo di culto e adorazione». Gli spiegò poi di quali operai aveva bisogno, chiedendo in special modo persone abili nella lavorazione dell'oro, dell'argento, del rame, del ferro, dei tessuti, e insisté ancora sulla necessità di avere legni pregiati. Concluse precisando che non pretendeva queste cose come un tributo, ma che avrebbe pagato ogni prestazione con grossi rifornimenti di viveri. Hiram, re di Tiro, gli mandò la seguente risposta: «Il Signore ama il suo popolo e perciò ti ha costituito re su di esso. Sia benedetto l'Eterno che ha dato al re Davide un figlio saggio che sta per edificare un tempio al Signore». Disse poi che gli avrebbe inviato senz'altro gli operai richiesti e anche il materiale, lieto di poter collaborare alla costruzione del Tempio di Dio e della sua reggia.

Nel quarto anno del suo regno, Salomone diede inizio ai lavori per la costruzione del Tempio al Signore. Doveva sorgere sul monte Moria e precisamente nell'aia di Arauna, il punto in cui Davide aveva edificato un altare all'Eterno quando questi aveva fermato il flagello della peste prima che colpisse Gerusalemme. Durante i lavori, nell'aia di Arauna non si udì mai un solo colpo di martello, di scure o di altro strumento di ferro, perché i vari pezzi, pietre, travi e così via, venivano squadrati e preparati altrove, in modo da non richiedere, una volta portati sul monte, che di essere messi l'uno sull'altro o incastrati. L'opera di costruzione richiese 7 anni di tempo, ma ne uscì un edificio magnifico. Il tempio fu costruito più o meno sul medesimo schema del tabernacolo, solo che era molto più grande. Invece di un cortile ne aveva due, uno a cui avevano accesso soltanto i sacerdoti, l'altro aperto a tutti gli israeliti. C'erano il luogo santo e il luogo santissimo, separati tra loro da un tendaggio pesante e ricamato. L'interno dell'edificio era rivestito di legno pregiato, a sua volta ricoperto d'oro. In tutti i suoi arredi, poi, e nei vari utensili, era stata profusa una quantità d'oro, rame e pietre preziose di valore incalcolabile. In base agli accordi, il re di Tiro aveva inviato a Salomone un uomo di nome Huram, abilissimo nella lavorazione dei metalli. Egli preparò 2 cherubini di rame, di grandezza colossale, ricoperti d'oro. Fece 2 colonne finemente ornate, sempre di rame, un grande altare dello stesso metallo e un enorme bacino di rame poggiato su 12 buoi di rame che doveva contenere l'acqua per le abluzioni dei sacerdoti. Vi erano poi altre 10 conche più piccole per lavare i sacrifici, candelabri d'oro, tavole e altre cose di metallo prezioso. Quando il grandioso edificio fu terminato, apparve a tutti come la costruzione più splendida di quel tempo e certamente anche la più costosa. Salomone fece radunare il popolo di Israele e ordinò ai sacerdoti di portare l'arca nel luogo santissimo. Appena l'arca fu sistemata, una densa nube riempì il tempio e costrinse i sacerdoti a uscirne in tutta fretta. Era la gloria dell'Eterno che riempiva la sua casa. Salomone parlò al popolo, ricordando le benedizioni accordate dal Signore fin da quando aveva condotto i loro padri fuori dell'Egitto. Ricordò suo padre Davide, che per primo aveva avuto l'idea di edificare un tempio al Signore, e annunciò che l'arca del patto era stata già collocata nella casa di Dio. Il re aveva fatto erigere una tribuna di rame in mezzo al cortile, in modo che tutto il popolo lo potesse vedere, e di lassù in ginocchio e con le mani tese verso il cielo pregò il Signore. «Signore, Dio di Israele, non vi è altro Dio simile a te, né lassù in cielo né quaggiù in terra». Proseguì ricordando al Signore il patto che aveva stretto col suo popolo e supplicandolo poi, qualora fosse stato costretto a punirlo per la sua disobbedienza, di accordargli la sua liberazione e di benedirlo di nuovo non appena si fosse pentito e ravveduto. Mise in rilievo che Israele era il popolo di Dio e che per la gloria del suo proprio nome Dio doveva proteggerlo e difenderlo. In quell'occasione il re fece immolare 22.000 buoi e 120.000 pecore in sacrificio all'Eterno, mentre i sacerdoti leviti suonavano gli strumenti musicali e cantavano un inno che diceva: «Celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in perpetuo». Il Signore gradì la preghiera e le offerte di Salomone e una notte gli apparve nuovamente in sogno. «Io ho esaudito la tua preghiera», disse, «e mi sono scelto questo luogo come casa di sacrifici». Poi, in risposta alla supplica di Salomone in favore del popolo, diede questa meravigliosa promessa: «Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, mi cerca e si converte dalla sua cattiva condotta, io lo esaudirò dal cielo, perdonerò i suoi peccati e risanerò il suo paese». La festa della dedicazione del tempio durò 2 settimane. Poi tutti gli israeliti fecero ritorno alle loro case.
Oltre al tempio, Salomone fece costruire una reggia ricchissima e magnifica per sé e sua moglie, la figlia di Faraone. Questi due edifici richiesero complessivamente 20 anni di lavoro per essere portati a termine. In seguito, il re progettò e realizzò molte costruzioni in varie parti della Palestina. La fama di Salomone si espandeva di nazione in nazione. Anche la regina di Saba, che regnava in un paese molto lontano, udì parlare di questo re straordinario e volle andare a fargli visita per metterlo alla prova e vedere se quanto le era stato detto rispondeva a verità. Giunse a Gerusalemme con un numerosissimo seguito e molti cammelli carichi d'oro, aromi finissimi e pietre preziose di cui fece dono a Salomone. Poi gli sottopose svariate questioni e domande e il re trovò per ogni cosa la giusta risposta. Nel rendersi conto della sua sapienza, nell'ammirare la magnificenza del palazzo reale e l'ottima organizzazione del servizio al Tempio di Dio, la donna rimase stordita dalla meraviglia. «Era dunque vero quello che avevo sentito dire nel mio paese, di te e della tua sapienza», disse al re. «Io non volevo credere a chi me ne parlava, ma ora capisco che non me ne era stata riferita neppur la metà. La tua sapienza e la tua prosperità sorpassano la fama che me ne era giunta. Beata la tua gente e fortunati i tuoi servi. Sia benedetto l'Eterno, Dio tuo, che ti ha fatto re di questo paese». Salomone ricambiò i doni che la regina gli aveva portato e non le negò nulla di tutto ciò che chiese o manifestò il desiderio di avere. Poi la sovrana lasciò Gerusalemme e se ne tornò coi suoi servi al suo paese. Salomone era straordinariamente ricco. Ogni anno aveva enormi entrate in oro ed altri materiali preziosi. Aveva degli abili mercanti che trafficavano per lui e una flotta in comune con Hiram, re di Tiro, che gli portava dai paesi più lontani le cose più belle ed insolite che potesse desiderare: oro, argento, avorio, animali esotici. Si era fatto costruire uno stupendo trono di avorio ricoperto d'oro e riccamente ornato, e tutto il vasellame del suo palazzo era d'oro puro. Ma non tutti gli aspetti della vita di Salomone furono buoni, perché egli si dimenticò dei comandamenti del Signore. Parlando delle popolazioni pagane, il Signore aveva detto: «Non abbiate rapporti con le loro donne, ed essi non ne abbiano con le vostre, affinché non giungano a pervertire il vostro cuore al punto di indurvi a seguire i loro dei». Salomone, invece, oltre alla figlia di Faraone, sposò molte donne straniere, e tutte queste mogli che non conoscevano Dio lo indussero a poco a rivolgersi agli idoli. A differenza di suo padre Davide, non mantenne il suo cuore interamente fedele al Signore e fece persino innalzare degli altari e compiere dei sacrifici in onore degli dei delle sue donne. Dio fu grandemente afflitto a causa del gravissimo peccato di Salomone, il re che egli aveva tanto amato e benedetto, e si vide costretto ad agire duramente. Salomone regnò per 40 anni in Gerusalemme, e quando morì fu sepolto nella città di Davide.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Well, undoubtedly, two of the greatest events in the cosmos that have ever happened.
1: Senza dubbio, due dei più importanti avvenimenti nell'universo
0: are found in the Bible.
1: Si trovano nella Bibbia.
0: We find in the very first verse of the Bible,
1: nel primo versetto della Bibbia,
0: that in the beginning God created the heavens.
1: Troviamo che nel principio Dio creò il cielo e la terra.
0: Out of all the events on planet Earth,
1: fra tutti gli eventi su questa pianeta,
0: that is the greatest event.
1: Quello è il più importante.
0: And then the next greatest event that occurs that we read about in the Bible.
1: La è il prossimo più importante che leggiamo nella Bibbia.
0: Is the resurrection of Jesus Christ.
1: È la resurrezione di Gesù Cristo.
0: And all over this country and around the world, we gather and we celebrate the resurrection of Jesus Christ.
1: Ed in ogni parte di questo paese, anche in tutto il mondo, ci raduniamo oggi per celebrare la resurrezione di Gesù Cristo.
0: Now we live at a time in this planet where there really isn't any peace.
1: E noi viviamo in un momento nella storia in cui vediamo che non c'è veramente pace.
0: And there's a lot of people that are saying all we need is peace right now.
1: E ci sono tante persone che dicono no, ma ne abbiamo bisogno solamente della pace in questo momento.
0: If somehow we could just form a peace treaty in this world with religions.
1: Se ci fossero una maniera in cui potevamo firmare un trattato di pace o qualcosa per risolvere questi problemi del mondo,
0: everything would change.
1: Tutto sarebbe diverso.
0: But there was a peace treaty already.
1: Ma c'era un trattato di pace già.
0: 2000 years ago.
1: Firmato 2000 anni fa.
0: And it was a peace treaty that God made with man.
1: Ed era un trattato che Dio ha fatto con l'uomo.
0: That man could have a relationship with God.
1: Che l'uomo poteva avere una relazione, diciamo un rapporto con Dio.
0: And through the resurrection of Jesus Christ,
1: e tramite la resurrezione di Gesù Cristo,
0: a peace treaty was made with all mankind.
1: Si è fatto un trattato di pace con tutti gli uomini.
0: That we could come to God.
1: Affinché potessimo venire a Dio.
0: That man had an advocate.
1: Dando ai uomini un avvocato.
0: A mediator.
1: Un mediatore.
0: That could come and that we could have peace again with our Creator.
1: Affinché potessimo avere della pace con il nostro creatore.
0: And the resurrection, it sealed this peace treaty.
1: E questa resurrezione di Gesù Cristo ha sigillato questo trattato di pace.
0: We know that Jesus Christ 2000 years ago.
1: Sappiamo che Gesù Cristo 2000 anni fa,
0: historically,
1: storicamente,
0: that he was crucified on a Roman cross.
1: Lui è stato crocifisso sulla croce, questa croce romana.
0: And he was put into a tomb.
1: È stato messo nella tomba.
0: And 3 days later he resurrected.
1: E 3 giorni dopo è risorto.
0: First time in the history of the world.
1: La prima volta in tutta la storia del mondo.
0: Where God came down from heaven.
1: Che Dio è sceso dai cieli.
0: God bore our sins upon the cross.
1: Ha messo i nostri peccati su di sé, sulla croce.
0: So that we could at once again have peace with God.
1: Affinché potessimo avere di nuovo pace con Dio.
0: And then on the third day he rose again.
1: E il terzo giorno è risorto.
0: Now, this is very interesting. Just the other, yesterday I was going through my books, my kind of in my little library, and I found a little book about this big.
1: Ed interessante perché ieri quando stavo studiando stavo guardando fra i miei libri a casa e ho trovato un piccolo libro.
0: And it was given to me when I was 10 years old.
1: E me l'hanno dato a me, me l'hanno regalato quando avevo io solo 10 anni.
0: At the Catholic Church there in Angels Camp, California.
1: E era quando io era nella Chiesa Cattolica in Angels Camp in California.
0: And I was an altar boy.
1: Io ero, come si chiamano questi?
0: I mean a helper.
1: E piccoli che aiutano il prete. Era chirichetto?
0: Oh, yeah.
1: Chirichetto?
0: And I would participate every Friday Saturday and Sunday, the Easter week.
1: Quindi durante la settimana santa io partecipavo ogni venerdì, sabato e domenica in queste cose che facevano.
0: And I must have gotten this book one time when I was at home and I was going through some of my stuff, and I just grabbed it and I brought it to Italy with me.
1: E sicuramente io ho trovato sicuramente tempo fa questo libro che mi avevano regalato tempo fa e l'avevo portato con me qua in Italia, no?
0: And it was a book on the Stations of the Cross.
1: E
0: the Via di Croce.
1: Ah, ok. Era un libro che si trattava della Via della Croce.
0: And there's 14 of them.
1: E ci sono 14, no?
0: And now I'm not promoting that little book.
1: E io non sto promuovendo quel piccolo libro.
0: But it does give a depiction of the places on Jesus' journey to Calvary.
1: Ma parla su questo viaggio, diciamo, che ha fatto Gesù fino alla croce.
0: And there's a couple of the stops on those 14 that are not biblical. You won't find them in the Bible.
1: Ci sono alcuni fermati su quella via che non si trovano nella Bibbia, quindi non sono bibliche.
0: But most of the 14, you'll find them in the Bible. Ma the actual stops of Christ along the way to Calvary.
1: Ma la maggior parte di loro si trovano nella Bibbia, che sono fermate attualmente di Cristo quando lui viaggiava verso Calvario.
0: So it was just interesting yesterday. I went through them, the 14. I got to the 14th one.
1: Quindi era interessante. Io ho letto velocemente e mi sono fermato sull'ultimo, il 14.
0: And it had a picture of Jesus as they put Jesus into the tomb.
1: E c'era un'immagine di Gesù mentre lo mettevano nella tomba.
0: And I was thinking to myself, where's number 15?
1: E io ho pensato, ma dov'è il numero 15?
0: Why would you stop Jesus? You put him into the tomb and he's still there.
1: Perché si fermerebbe a mettere Gesù solamente nella tomba? È rimasto lì?
0: Well, I want to talk about the 15th stop.
1: Io voglio parlare della 15ª fermata.
0: The resurrection.
1: La resurrezione.
0: Because without a resurrection,
1: perché senza la resurrezione,
0: we have no hope today.
1: Non abbiamo speranza oggi.
0: Without a resurrection, we just have a religion.
1: Senza la resurrezione abbiamo solamente una religione.
0: The resurrection is at the heart of biblical Christianity.
1: E la resurrezione è il cuore del cristianesimo biblico.
0: And every time the Apostle Paul would bring up the resurrection when he was, as we see depicted in the Bible, in the New Testament.
1: Ed ogni volta che Paolo insegnava e parlava della resurrezione, come vediamo nel Nuovo Testamento,
0: a riot would break out.
1: C'era un disturbio fra la folla.
0: So I want to look at the resurrection.
1: Quindi parliamo stamattina sulla resurrezione.
0: I want to look at why we have a resurrection.
1: Parliamo perché abbiamo la resurrezione.
0: And why the resurrection is everything to the believer.
1: E perché è la cosa più importante per il credente.
0: Jesus is not still in the tomb.
1: Gesù non è ancora nella tomba.
0: He's alive.
1: Lui è vivo.
0: And he sits at the right hand of the Father.
1: È seduto alla destra del Padre.
0: He's alive.
1: È vivo.
0: And so the resurrection in the Greek word is anastasis, the Greek word.
1: La parola in greco per la resurrezione è anastasis.
0: And it means standing to your feet again.
1: Vuol dire rialzarsi in piedi di nuovo.
0: Being raised from the grave with life again.
1: Essere risorto dalla tomba di nuovo con vita.
0: Now, there's a lot of voices out there that would say, well, Jesus didn't rise from the dead.
1: E ci sono tanti voci corrono in questo modo che dicono no, ma Cristo non è risorto.
0: Or the resurrection is not really that important.
1: Oppure dicono no, la resurrezione non è così importante.
0: But we have a witness of the resurrection all around us.
1: Ma noi abbiamo il testimonio della resurrezione che ci circonda.
0: Because the resurrection belongs to God.
1: Perché la resurrezione appartiene a Dio.
0: And so God created the heavens and the earth.
1: Quindi Dio ha creato i cieli e la terra.
0: And so in creation we can see evidence of the resurrection all around.
1: E nella creazione vediamo delle evidenze della resurrezione.
0: Well, we have winter and then we have spring.
1: Abbiamo l'inverno e dopo abbiamo la primavera.
0: Where things are dead.
1: Dove le cose sono morte.
0: You look at that tree in my front yard and it's dead.
1: Io guardo questo albero che ho davanti a casa mia e è morta.
0: Then spring comes around.
1: Ma dopo viene la primavera.
0: And then it comes alive.
1: E si trasforma e torna alla vita.
0: God has given man around the world a witness of the resurrection.
1: In tutto il mondo Dio ha dato un testimonio della resurrezione a tutti gli uomini.
0: Day and night.
1: Giorno e notte.
0: We have night where it's dark and dead.
1: Abbiamo la notte dove è buio e morto.
0: And then the morning comes, the sun comes, and everything comes to life.
1: Dopo sorge il sole e tutto torna alla vita.
0: Unless some of you like work at night.
1: O forse alcuni di voi lavorate la notte.
0: I know a number of you do.
1: So che alcuni di voi lo fate.
0: But here, this is an interesting one. We observe the resurrection every night and we don't even recognize it.
1: E questo è molto interessante perché noi osserviamo la resurrezione ogni notte e non ci rendiamo conto.
0: Maybe you do.
1: O forse sì.
0: But I believe that God has given us such evidence for the resurrection.
1: E io credo che Dio ci ha dato tante evidenze della resurrezione.
0: That when he puts it in the word,
1: che quando lo mette nella sua parola,
0: and Jesus does rise from the dead,
1: e Gesù risorge dalla morte,
0: it sounds like such a fantastic concept.
1: Sembra un concetto fantastico.
0: And it's not. It's natural.
1: E no, è naturale.
0: You know, every night you go to bed.
1: Voi lo sapete, ogni notte quando voi andate a letto.
0: And it's almost like we are dead.
1: E sembra come che noi fossimo morti, no?
0: Now some of you sleep like you're dead.
1: Alcuni di voi dormite come se
0: and you're snoring
1: come
0: away.
1: Morti quasi.
0: You're snoring away, you don't wake up, but you know you're waking your wife up.
1: E fate e non vi svegliate, ma forse vi svegliate le vostre mogli, ma.
0: But it's so interesting. I googled, I said, what takes place when you sleep?
1: Io ho fatto una ricerca su Google e ho scritto, ma cosa succede quando uno dorme?
0: And all these scientific sites pop up when you ask that question.
1: E quando tu chiedi questa domanda, ci sono tanti siti scientifici che parlano delle cose.
0: Most of them know nothing of the resurrection.
1: La maggior parte di loro non sanno niente della resurrezione.
0: But they say that when you go to sleep, it's almost as if you die.
1: E loro dicono che quando vai a dormire, quando dormi, è come quasi se fossi morto.
0: They say that there's a chemical released when you sleep. It's the same as when a person's dying. The same chemicals released.
1: E dicono che quando uno dorme si rilascia un chimico che è simile a quello che si rilascia quando uno muore.
0: And then of course in the morning.
1: Dopo la mattina uno si sveglia.
0: We wake up.
1: Ci svegliamo.
0: And physically we have an example every night and every day of the resurrection of Jesus Christ.
1: E fisicamente noi abbiamo un esempio della resurrezione di Gesù Cristo ogni mattina quando ci svegliamo.
0: Because God wants every person, no matter where they live on the planet.
1: Perché Dio vuole che ogni persona in tutta questa pianeta, non importa dove abitano,
0: that there is a resurrection.
1: Che sappiano che c'è una resurrezione.
0: And that in the resurrection.
1: E in quella resurrezione,
0: man's greatest enemy, death,
1: è il nemico più grande dell'uomo, che è la morte,
0: is conquered.
1: È vinto.
0: And so, it's a subject. Death is a subject that there's no debate about.
1: E la morte è un soggetto su cui non c'è dibattito.
0: I mean,
1: non c'è dubbio.
0: There's endless debates. between people on food, on politics, on religion.
1: Possiamo sempre discutere la religione, la politica, il cibo, tante queste cose.
0: There's no debate about death.
1: Ma non c'è dubbio che c'è la morte, e la morte ci tocca a tutti, quindi non c'è dibattito.
0: We know that all persons that we observe, they're going to die.
1: Sappiamo che tutte le persone che noi osserviamo, che un giorno o l'altro moriranno.
0: I mean, we have graveyards that are testimony of death.
1: Abbiamo tanti cimiteri, no? E sono un testimonio della morte, no?
0: And it's at this moment death is chasing me down.
1: E lui dice che in questo momento la morte mi sta perseguendo, no? Provando a attrapparmi.
0: But you know what? The Bible deals with this subject, this strange subject of death.
1: Ma la Bibbia parla di questo soggetto strano della morte.
0: You know, out of this, and there could be more, but there's at least 26 religious books in the world.
1: E forse ci sono un po' di più, ma ci sono al minimo 26 libri, diciamo, principali religiosi nel mondo.
0: And not one of those books can deal with death.
1: E nessuno di loro tratta con il problema della morte.

0: informazione definitiva riguardante alla morte.
1: And so I say, if you have a God that cannot explain death,
0: e io dico, se tu hai un Dio che non può spiegare la morte,
1: if you have gods that cannot explain death,
0: o se hai dei dei che non possono spiegare la morte,
1: you need to find a different God.
0: Devi trovare un altro Dio.
1: Because if you're going to worship somebody who claims to be God,
0: perché se tu vai a lodare una cosa, una persona che dici di essere Dio,
1: he better have an answer for death.
0: Deve avere una risposta per la morte.
1: Because that's the biggest question for mankind.
0: Perché quella è la domanda più importante per l'uomo.
1: And mankind spends trillions of dollars trying to escape death.
0: E l'uomo spendi biliardi e biliardi di euro ogni anno provando di scappare la morte.
1: And it's only the Bible.
0: E solo si trova la risposta della morte nella Bibbia.
1: God isn't ashamed to talk about death.
0: Dio non ha paura di parlare della morte.
1: Because he knows that there's a resurrection.
0: Lui non si vergogna perché lui sa che c'è una resurrezione.
1: Yes, there is death.
0: Sì, c'è la morte, esiste.
1: But he says that isn't the end of the story.
0: Ma lui dice che questo non è il fine della storia.
1: We have a God of second chance.
0: Abbiamo un Dio che dà delle seconda opportunità.
1: That whoever believeth in Jesus Christ will not perish but have everlasting life.
0: Che chiunque crede in lui non perirà ma avrà la vita eterna.
1: Now if we go to the in the beginning,
0: se guardiamo questo dove dice nel principio,
1: where God created man,
0: dove Dio ha creato l'uomo,
1: we learn about where death came from.
0: Impariamo da dove viene la morte.
1: And many of you have read many times. You understand what happened in the garden.
0: E tante di voi avete letto tante volte, avete capito cosa è successo nel giardino.
1: You understand why there's death in the world.
0: Capite perché c'è la morte, perché esiste la morte nel mondo.
1: But the Lord God talks about that there is a resurrection.
0: Ma Dio parla del fatto che c'è una resurrezione.
1: That there's eternal life.
0: Che la vita eterna esiste.
1: I found 54 verses, and there's way, way more, regarding eternal life and the resurrection.
0: Io ho trovato 54 versetti per quanto riguarda la vita eterna e la morte. So che ci sono ancora di più, ma almeno ho trovato 54 versetti.
1: But to find out what happened, why do we have evil, why do we have death, destruction, bloodshed, why do we have that?
0: Ma per sapere perché abbiamo la morte, perché abbiamo la distruzione, questo spargere del sangue in questo mondo, perché esiste?
1: Well, we can turn to Genesis 1.
0: Giriamo a capitolo 1 di Genesi, al principio della nostra Bibbia.
1: And we can just take a look at a few verses.
0: Leggeremo qualche versetti.
1: One thing we know.
0: Una cosa che sappiamo.
1: In Genesis 1:31.
0: In Genesi capitolo 1 versetto 31,
1: after God created the heavens and the earth,
0: dopo di aver creato la terra e i cieli,
1: he created man,
0: Dio ha creato uomo,
1: breathed life into him,
0: l'ha dato vita,
1: from the bone of man created woman,
0: dall'ossa dell'uomo Dio ha creato la donna,
1: and in verse 31 he said God saw everything that he had made. And indeed, it was very good.
0: E Dio dice in Genesi 1:31, allora Dio vide tutto ciò che aveva fatto ed ecco, era molto buono.
1: So God declares at one time on this planet that everything was perfect.
0: Dio dichiara che una volta tempo fa in questa pianeta tutto era perfetto.
1: And we know that this world is far from being perfect.
0: E noi sappiamo il mondo in cui viviamo oggi è molto lontano da essere perfetto.
1: And we read in the news, we know this world is not getting any better.
0: Leggiamo nei giornali, no? Vediamo che questo mondo non sta migliorando.
1: And a lot of people are asking, if there's a God, why is there so much evil?
0: E tanta gente si chiede, ma se c'è un Dio, se Dio esiste, perché c'è tanta malvagità nel mondo?
1: Well, here in Genesis 1:31 was a time in the history of the world.
0: E qui in Genesi 3.

0: 1931 c'era un punto nella storia del mondo
1: where there was no bloodshed,
0: in cui non c'era questo spargere del sangue,
1: there was no earthquakes,
0: non c'erano dei terremoti,
1: there was no tornadoes,
0: non c'erano tornadi,
1: there was no death,
0: non c'era la morte,
1: suffering,
0: sofferenza, non c'era
1: cancer,
0: non c'era cancro,
1: diseases,
0: non c'erano malattie.
1: And so something happened in the garden.
0: E qualcosa è successo nel giardino.
1: And we can turn to Genesis chapter 2.
0: E quindi giriamo al capitolo 2 di Genesi.
1: 16 and 17.
0: Leggiamo versetto 16 e 17.
1: And I believe what we read about is exactly the way it happened over 6,000 years ago.
0: E io credo che ciò che noi leggiamo è esattamente ciò che è successo 6,000 anni fa.
1: Because I believe in God's word.
0: Perché io credo nella parola di Dio.
1: It is proven itself that this has to be a book that was written by somebody who was all knowing.
0: E questo è stato molto più che provato che questo libro è stato scritto da qualcuno che è onnisciente.
1: The book, the Bible, it may have God used men to record it. But the knowledge that it contains had to come from an all-knowing being.
0: Ed è vero che Dio ha utilizzato l'uomo per scriverlo, no? Ma ciò che è scritto dentro si vede che viene ispirato da un essere onnisciente.
1: And so here in Genesis chapter 2,
0: quindi qui in Genesi capitolo 2,
1: God gives man and woman one very simple law.
0: Dio dà all'uomo e alla donna una legge molto semplice.
1: He had a garden that says of every food to eat from the trees that you could imagine.
0: Lui aveva un giardino con tutti i tipi di alberi, di frutti immaginabile e loro potevano mangiare di queste cose.
1: And it says there was one tree in the midst of many,
0: e dice che c'era un albero in mezzo di tutto,
1: that God said, that tree do not eat of.
0: Che Dio ha comandato che da quell'albero lì non ne mangiare.
1: And I think all God was really wanting to do was saying, I've given you everything, Adam and Eve, to obey me, to trust me, to love me.
0: E credo che Dio stava dicendo lì con loro che Adamo e Eva, vi ho dato tutto e voglio semplicemente che mi ubbidite.
1: I'll give you the opportunity to yourself show that you love me.
0: Vi darò l'opportunità per mostrare a voi stessi che mi amate.
1: And I'm going to give you a contrast. I'm going to give you my truth.
0: Vi darò un contrasto, vi darò la mia verità.
1: To follow me, listen to what I tell you.
0: Seguire me, ascoltare ciò che io vi dico.
1: After all, I've given you everything.
0: Perché vi ho dato tutto, no?
1: Perfect environment.
0: Un ambiente perfetto.
1: I've given you man, a helpmate to comfort you.
0: Uomo, ti ho dato un aiutante, la donna per aiutarti.
1: And so,
0: per darti compagnia.
1: I'll give you the opportunity to show your love towards me.
0: Quindi vi darò l'opportunità di dimostrare il vostro amore verso di me.
1: See, that's what love does. It requires the free will of another to love them.
0: E l'amore è questo, perché per dimostrare l'amore richiede il libero arbitrio di una persona che sceglie di amare.
1: I mean, when you pick a spouse, it's a free will choice. Out of all the other people in the world, you choose one.
0: Quando voi uomini scegliete una sposa, voi dal vostro libero arbitrio scegliete una persona fra milioni di persone in questo mondo.
1: And you're really hoping that when you ask that girl to marry you, she's going to say yes.
0: E voi sperate con tutto il vostro cuore che quando chiedete quella donna la mano, che lei dica di sì.
1: And just like Jake asked Jen,
0: come Jake ha chiesto la mano di Jen,
1: and Jen said yes,
0: e Jen ha detto di sì.
1: What if Jen said no?
0: E se lei avesse detto no?
1: Well, Jake says, well, I'm stronger than you. Come on.
0: E lui avrebbe preso Clara. No, ma io sono più forte. Sì che vieni con me. No.
1: That isn't free will.
0: No, quello non è il libero arbitrio.
1: And in a certain sense, God is saying to man.
0: E quindi in certo senso Dio sta dicendo all'uomo.
1: And woman.
0: E alla donna.
1: I want you to express your love to me.
0: Voglio che express. Voglio che esprimiate il vostro amore verso di me.
1: Trust me.
0: Fidatevi di me.
1: Obey me.
0: Ubbidite me.
1: And God put a tree, and I don't think it was a beautiful tree. It wasn't something that was just irresistible that they couldn't stay away from.
0: E Dio ha messo un albero. Io non credo che fosse un albero così bello, irresistibile, no? Per tentare loro.
1: And so here's. We'll just look at it from the Bible here, 16 and 17.
0: E quindi leggiamo Genesi capitolo 2, versetto 16 e 17, vedremo ciò che dice. E l'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morirai.
1: So God was just showing, look, just trust me.
0: Quindi Dio stava dicendo, fidatevi di me.
1: And you know, there's some of you that are sitting here today, you need to just trust God.
0: E alcuni di voi che siete seduti qua, avete bisogno di fidarvi di Dio.
1: He's given you life.
0: Vi ha dato la vita.
1: He's given you many blessings.
0: Dio vi ha dato tante benedizioni nella vita.
1: And he's waiting for you to love him.
0: E lui sta aspettando che voi l'amiate.
1: And obey him.
0: Che lo ubbidiate.
1: Well, we know what happened.
0: Noi sappiamo cos'è successo dopo questo.
1: One little law.
0: Una semplice legge
1: Adam
0: che Dio ha dato ad Adamo ed Eva.
1: The father and mother of all creation.
0: Che sono la madre e il padre di tutta la creazione, diciamo.
1: Now some people say, oh no, no, no, we're not all related to Adam and Eve, no way.
0: E ci sono alcuni che dicono, no, non siamo parenti, diciamo, Adamo e Eva.
1: That's foolish fantasy thinking.
0: Ah, quello è una fantasia, quello è una cosa pazza.
1: Well, talk to any scientist.
0: Se parlate ai scientifici,
1: talk to an atheistic scientist.
0: Se parlate con un scientifico ateo,
1: ask them if you can trace all mankind back to one man and one woman.
0: E se chiedete se possono rintracciare tutta l'umanità ad un uomo e una donna.
1: And through DNA science, now that we understand.
0: E tramite la scienza dell'ADN. Che adesso capiamo per, tramite questa scienza.
1: Scientists say that yes, we can trace all the different groups as we study the groups around the world, we can trace them back to one man, one woman.
0: I scienziati dicono adesso sì, abbiamo studiato tutti i gruppi del mondo e possiamo rintracciare indietro e vedere che tramite l'ADN vengono tutti da un uomo. È una donna.
1: So whether we like it or not,
0: quindi non importa se ci piace.
1: Every one of us is related back to Adam and Eve.
0: Siamo tutti parenti di Adamo e Eva.
1: And we come into this world with that the same inheritance of Adam and Eve.
0: E quindi quando noi siamo venuti in questo mondo, quando siamo nati e ereditiamo questa eredità che loro ci hanno lasciato.
1: And that is, we call it sin. It's identified as sin.
0: Lo identifichiamo, lo chiamiamo il peccato.
1: But it's really an enemy of God as we come into this earth.
0: Ma veramente è un nemico di Dio, no? È come essere con inimità con Dio.
1: And we know it's through Jesus Christ.
0: What is through Jesus Christ?
1: The peace between man and God.
0: E sappiamo che c'è solamente pace fra uomo e Dio tramite Gesù Cristo.
1: It's through the death, burial, and resurrection of Jesus.
0: È solo per mezzo della morte, la sepoltura e la resurrezione di Gesù Cristo che abbiamo pace con Dio.
1: The shedding of Christ's blood.
0: Cristo ha sparso il suo sangue e solo tramite quello.
1: I mean, there isn't a business or a school in Montebluna that you won't see a crucifix for the most part up on the wall.
0: Se voi andate in tutto Montebelluna non ci sono né scuole né sicuramente negozi che non hanno un crocifisso su in qualche parte.
1: We're surrounded by the cross everywhere we go in Veneto and throughout Italy. We are confronted with the cross.
0: In tutto Veneto siamo e anche in tutta Italia siamo circondati della croce. Siamo confrontati con questo fatto di vedere la croce.
1: I mean, that's the symbol of Christianity.
0: Questo è il simbolo del cristianesimo.
1: The fact that Christ died on a cross.
0: Il fatto che Gesù è morto sulla croce.
1: The fact that he shed his blood.
0: Il fatto che lui ha sparso il suo sangue.
1: So that we can have life.
0: Affinché noi potessimo avere la vita.
1: And so how do we know in the book of Genesis that a savior would come?
0: Quindi come sappiamo noi nel libro della Genesi che un salvatore verrebbe?
1: Because we read in the book of Genesis.
0: Perché leggiamo nel libro della Genesi.
1: The minute man sinned.
0: Il momento in cui l'uomo ha peccato.
1: It was separated from God.
0: È stato separato da Dio.
1: At that moment God in the book of Genesis instituted a plan to bring man back in to the garden, back into his family.
0: In quel momento lì Dio ha fatto un piano per far tornare l'uomo in comunione con lui.
1: And I want to look at those few verses before we close here.
0: E leggeremo quei versetti prima di chiudere.
1: Genesis chapter 3.
0: Genesi capitolo 3.
1: Let's read what happened when they disobeyed God.
0: Leggeremo cosa è successo quando hanno disobbedito Dio.
1: Now, the one thing about Genesis, the book of Genesis, there's one thing about it that it's before there was a church.
0: Allora, una cosa che sappiamo per quanto riguarda la Genesi è che questa parte della Bibbia esisteva ben avanti che esisteva la Chiesa.
1: It was before the Jewish nation.
0: Era prima della nazione giudea.
1: It was before Islam.
0: Era prima dell'Islam.
1: Matter of fact, there was no religion in the garden.
0: Non c'era religione nel giardino.
1: So this book speaks to every person on planet Earth.
0: Quindi questo libro parla a tutti gli uomini in tutta la terra.
1: Whether a person says, "Well, I'm a Buddhist."
0: Anche se uno dice io sono buddista.
1: Well, I'm an atheist.
0: Ah, io sono ateo.
1: Well, I'm of the Islamic faith.
0: Ah, ma io sono musulmano.
1: Well, I don't believe in anything.
0: Ah, io non credo nulla.
1: Well, this is before any of that.
0: Ma tutto questo parla di molto prima di tutto quello.
1: So we can go back and find out what's going on in the beginning.
0: Quindi possiamo tornare e vedere cosa è successo al principio.
1: And we'll see if we can find the resurrection.
0: E vediamo se troviamo la risurrezione.
1: Let's see if we can find Jesus Christ.
0: Vediamo se troviamo Gesù Cristo qui.
1: Because, you know, in Genesis 1:1.
0: Perché in Genesi 1:1.
1: It claims to be Jesus, the Holy Spirit, and God in the creation week.
0: Perché nella creazione parla di Gesù, lo Spirito Santo e il Padre.
1: We know that Jesus claimed to be God.
0: Sappiamo che Gesù ha detto che era Dio.
1: He was the Son of God.
0: Lui era il figlio di Dio.
1: But he also claimed to be God.
0: Ma anche ha detto che era Dio.
1: And have the same attributes as the Father.
0: E aveva gli stessi attributi del Padre.
1: Eternal attributes.
0: Questi attributi eterni.
1: That he wasn't created.
0: Che lui non era creato.
1: Jesus would declare, "I am the Alpha and the Omega."
0: Gesù dichiarò, io sono l'alfa e l'omega.
1: In the Greek language, that means I have no beginning and I have no end.
0: In greco, questo vuol dire che io non ho comincio, non ho un fine.
1: And so, here in Genesis.
0: Quindi qui in Genesi.
1: Before there was a Hebrew nation.
0: Prima della nazione ebrea.
1: Before there was Calvary Chapel, Montebelluna.
0: Prima di Calvary Chapel, Montebelluna.
1: Before there was Buddhism.
0: Prima del buddismo.
1: Atheism.
0: Prima dell'ateismo.
1: Let's see what happened when mankind, who we're all related to.
0: Vediamo cosa è successo quando la razza umana di cui siamo tutti parenti.
1: Let's see what happened to us.
0: Vediamo cosa ci è successo.
1: Verse 7.
0: Versetto 7. Genesi 3, 7.
1: And how far am I reading? Just one verse.
0: Allora, si aspersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture per coprirsi.
1: Now, a simple reading, this is what I get about what just took place here.
0: Okay, una lettura semplice di questo, io tiro questo fuori da questo versetto.
1: Before that, it appears that Adam and Eve were naked, there was no shame, they were before God, they communed with God.
0: Sembra che prima di quello Adamo e Eva erano nudi, non c'era vergogna, erano lì in comunione con Dio.
1: When they were disobedient to God.
0: Quando sono stati disobbedienti a Dio.
1: Remember one log, God didn't give them some heavy burden that they couldn't.
0: Ricordate che Dio non ha dato un incarico molto forte a loro, ha fatto solamente una regola.
1: In that moment something happened to them.
0: Qualcosa è successo a loro in quel momento in cui loro hanno disobbedito.
1: They recognized that they were nude.
0: Loro hanno riconosciuto che erano nudi.
1: They were ashamed.
0: Si sono vergognati.
1: They were guilty.
0: Erano colpevoli.
1: Because they disobeyed God.
0: Perché hanno disobbedito Dio.
1: And they do something with their humanity. They get leaves and they try to cover their sin. Try to cover themselves.
0: E fanno qualcosa nella loro umanità. Prendono delle foglie e vogliono coprirsi, vogliono coprire il loro peccato.
1: And nothing's different today.
0: E non è diverso oggi.
1: The people that refuse to come to God.
0: Non c'è niente diverso oggi. La gente che nega venire a Dio.
1: They're gonna somehow try to be better than they are.
0: Che provano sempre ad essere migliore di quello che sono adesso in questo momento.
1: And I remember when I went from the Catholic Church and then I became an atheist.
0: Io mi ricordo che io ho cominciato nella Chiesa Cattolica e dopo sono diventato ateo.
1: But I was always trying to do something to cover my guilt and shame, to do something to cover my sin, to look better than I was.
0: E io mi ricordo che io sempre provavo a fare qualcosa per coprire la mia colpevolezza, la mia vergogna, il mio peccato. Volevo sempre fare qualcosa per migliorare.
1: But the fact is, I was guilty before God.
0: Ma il fatto era che io ero colpevole davanti a Dio. Io non avevo Salvatore.
1: I had no resurrection.
0: Non avevo la resurrezione.
1: And they say that one of the problems that mankind has, and the reason why they do all kinds of have strange kind of behavior.
0: E dicono che una delle ragioni per cui fanno cose o perché gli umani hanno tutti questi comportamenti strani.
1: Psychiatry.
0: La psichiatria.
1: They observe that the reason why people have all these different strange behaviors is because man is guilty.
0: Loro osservano il perché gli uomini hanno tutti questi comportamenti strani, la psichiatria dicono, perché l'uomo è colpevole, ha un senso della colpevolezza.
1: Now they have identified the problem with mankind because all men are guilty before God.
0: Loro hanno identificato il problema con tutta la razza umana perché tutti quanti siamo colpevoli davanti a Dio.
1: But since they don't believe in God.
0: Ma visto che loro non credono in Dio,
1: you can't look to the Bible to help with that guilt.
0: Non possono guardare alla Bibbia per aiutare con quella colpevolezza.
1: But they said man's problem is that he's guilty.
0: Ma loro hanno identificato il problema e dicendo che il problema dell'uomo è che è colpevole, ha una colpevolezza.
1: And that's why men have or women they find themselves whether it be alcohol, drugs, or other things in life to try to fill and to cover that guilt.
0: E per cui uomini e donne si trovano in questo mondo con questi problemi di alcol, droga, tutte queste cose che provano a riempire la vita con queste cose per coprire questa colpevolezza.
1: Well, then there's others that will be real religious and they're just trying to put on fig leaves. They're trying to cover that guilt and shame.
0: O ci sono altri che sono ultra religiose e stanno facendo come loro hanno fatto qui con queste foglie di fighe di coprirsi, di fare tutte queste cose per coprire questa colpevolezza.
1: And all over Europe in this last week, people are doing these acts of suffering to try to do something to cover their guilt and shame.
0: E si vede in tutta Europa questa ultima settimana che c'è tanta gente dappertutto che stanno facendo tutte queste grandi opere di sofferenza per coprire questa colpevolezza.
1: Just go down to Rome and to the holy steps, go down there, and today you'll see a line of people like you can't believe. They're all going up those steps because they're trying to cover their guilt.
0: Basta scendere a Roma, anche oggi, vedrete che con queste scale c'è una coda enorme che tutti quanti vogliono inginocchiarsi e salire queste scale, no? Per coprire questa colpevolezza.
1: And we're to have compassion on people that are trying to find the they're just trying to find the answers in life.
0: E noi dobbiamo avere una compassione per queste persone che stanno provando a trovare le risposte della vita.
1: Until a person makes peace with Jesus Christ.
0: E finché uno non faccia, diciamo, la pace con Gesù Cristo.
1: Makes peace with God.
0: Che non faccia la pace con
1: Through
0: Dio
1: Jesus Christ,
0: tramite Gesù Cristo
1: we carry the guilt of sin.
0: Porta la colpevolezza del peccato in sé.
1: Now, where do we see Christ in the Old Testament?
0: Ma dove vediamo Cristo nel Vecchio Testamento?
1: One little verse.
0: In un versetto,
1: you know,
0: un piccolo versetto.
1: The Bible is a book you can read your whole life.
0: Sapete che la Bibbia è un libro che voi potete leggere tutta la vita?
1: It isn't a novel that you read maybe two times in your lifetime.
0: Non è, diciamo, una novella che tu leggi una volta, due volte nella vita.
1: And you can always discover more and more truths as you read year after year.
0: Puoi leggerla anno dopo anno e scoprire ogni anno ancora delle verità nuove.
1: Here's how God solved Adam and Eve's problem in the garden.
0: Ed ecco, leggeremo come Dio ha risolto il problema di Adamo e Eva nel giardino.
1: When they were trying to cover their sin with their human efforts.
0: Mentre loro stavano provando a coprirsi, a coprire il loro peccato con lo sforzo umano.
1: And I believe this is for those that year after year, like I did myself, were trying to cover my guilt and shame. And I wasn't coming to God to do that.
0: E io credo che questo messaggio è per coloro che stanno facendo come io facevo, che stavo facendo uno sforzo durante tanti anni per coprire questa colpevolezza, questa vergogna che avevo.
1: Okay.
0: E non venivo a Dio per risolvere il problema.
1: Chapter 3, let's look at one verse.
0: Quindi apriamo capitolo 3 di Genesi, guarderemo un versetto
1: e sono few words in the Hebrew language.
0: E sono poche parole nella lingua ebrea.
1: Versetto 21.
0: Faremo un commentario molto breve e chiuderemo. Versetto 21. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì.
1: Ok. Simple.
0: Semplice, no?
1: But we see he clothed them with skins.
0: Vediamo che lui ha vestito a loro con delle tuniche di pelle.
1: The skins of an animal.
0: Pelle di un animale.
1: That means there had to be an animal that was killed.
0: Questo vuol dire che un animale ha dovuto essere messo a morte.
1: I mean, Adam and Eve had to see this with their own eyes.
0: Adamo e Eva hanno dovuto vedere questo con i propri occhi.
1: Adam named all the animals.
0: Perché Adamo ha dato nome a
1: he
0: tutti
1: was
0: gli
1: friends
0: animali.
1: With all the animals.
0: Lui era, diciamo, amico di tutti gli animali.
1: And then he must have seen the blood from that innocent animal.
0: E lui ha sicuramente visto questo sangue sparso da questo animale innocente.
1: God wanted him to understand the depth of sin.
0: Dio ha voluto che Adamo capisse la morte del peccato, the death of sin, che tramite la morte,
1: through death, that there had to be innocent blood shed.
0: Okay. Lui voleva che capisse che doveva essere sparso sangue di un animale o di qualcuno innocente per perdonare il peccato.
1: They had to understand that there was a price that had to be paid for their sin.
0: Loro dovevano capire che c'era un prezzo da pagare per il loro peccato.
1: And that animal, whatever animal that was, had to give its life, innocent life, had to give its life so that they could be clothed from their sin.
0: E questo animale innocente doveva essere messo a morte, doveva dare la sua vita affinché loro potevano essere rivestiti da questo perdono.
1: And it got Adam and Eve and all the descendants from that point looking ahead to a place where there had to be the shedding of blood for the remission of sin.
0: E questo ha cominciato che da lì in avanti tutta la razza umana guardavano il momento in cui Dio darebbe quel sacrificio per la remissione dei peccati, per il perdono del peccato.
1: So everyone from Adam to Abraham to Moses, they were looking ahead in the Old Testament to a time when there would be one final sacrifice.
0: Quindi da Adamo a Mosè, Abramo a Mosè, loro guardavano in futuro quando ci sarebbe un momento nella storia che Dio darebbe il sacrificio una volta per tutti per il peccato.
1: And us who sit in this room today,
0: e noi che siamo qui oggi,
1: we all can look back because we can read about it. We look back.
0: Noi possiamo guardare indietro nella storia
1: 2000 years ago,
0: e leggere da cosa è successo 2000 anni fa.
1: Where the Bible says the Son of God comes to earth.
0: Dove la Bibbia dice che il Figlio di Dio è venuto su terra.
1: The Lamb of God.
0: L'agnello di Dio.
1: That's what John called him. He said the Lamb of God who takes away the sin of the
0: Giovanni
1: world.
0: Giovanni Battista lo ha chiamato così. Ha detto ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.
1: That his blood had to be shed.
0: E la sua sangue ha dovuto essere sparso
1: so that man could live.
0: Affinché l'uomo vivesse.
1: And that Christ not only died on the cross.
0: Cristo non solamente è morto sulla croce.
1: And he said on the cross, he says an interesting word. He says, "It is finished."
0: Ed è interessante perché Cristo quando era sulla croce ha detto una cosa molto interessante.
1: Ha detto
0: è compiuto.
1: Death no longer has a hold on mankind.
0: La morte non ha più effetto, non è aggrappato sull'uomo, no?
1: Man now can come into the family of God.
0: Il uomo può a partire da adesso entrare nella famiglia di Dio.
1: And Jesus himself said, "I am the way, the truth and the life."
0: Gesù ha detto se stesso, Gesù ha detto io sono la via.
1: No one comes
0: la
1: to
0: verità.
1: Heaven. No one comes to heaven except through me.
0: Sì. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
1: And so we know that then Jesus had to raise from the dead.
0: Noi sappiamo che dopo Gesù ha dovuto risorgere dalla morte.
1: Because he died on a cross.
0: Perché è morto sulla croce.
1: But without a death there cannot be a resurrection.
0: E senza la morte non ci può essere la resurrezione.
1: And Jesus will close with this verse.
0: Chiuderemo con questo versetto.
1: This is a declaration that Jesus was making.
0: Questa è una dichiarazione che faceva Gesù.
1: Let's turn to John 11.
0: Giriamo Giovanni nel Nuovo Testamento, Giovanni capitolo 1.
1: And we're gonna
0: 11, scusa. Giovanni 11.
1: And we're going to read two verses, 25 and 26.
0: Giovanni 11, 25 e 26.
1: Hundreds of times in your lifetime.
0: E forse avete già letto questi versetti centinaia di volte nella vostra vita.
1: But we want to look at it fresh today.
0: Ma lo guardiamo con occhi nuovi, diciamo, questa mattina.
1: Because us as believers,
0: perché noi come credenti,
1: we need to have the resurrection of life.
0: Abbiamo bisogno della resurrezione della vita.
1: We want to live like we've been resurrected from the dead.
0: Vogliamo vivere come se fossimo risorti dalla morte.
1: That we serve a God who rose from the dead.
0: Come serviamo un Dio che è risorto dalla morte.
1: That is alive today.
0: È vivo oggi.
1: Buddha is in a tomb.
0: Buddha è in una tomba.
1: Mohammed, you can go visit his grave.
0: Mohammed puoi andare alla sua tomba.
1: King David, you can go see his grave.
0: Il re Davide potete andare a vedere la sua tomba.
1: E Karl Marx, you can go see his grave.
0: Karl Marx potete andare a guardare la sua tomba.
1: All the great philosophers, you can go visit their.
0: Tutti i grandi filosofi.
1: go see them.
0: Potete visitare la loro tomba.
1: But if you go to Jerusalem,
0: ma se andate a Gerusalemme,
1: there's an empty tomb.
0: C'è una tomba vuota.
1: Let's read what Jesus said.
0: Leggiamo cosa ha detto Gesù. Giovanni 11, 25, 26. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai in eterno. Credi tu questo?
1: So, whoever believes in me will never die. Jesus said that.
0: Chiunque crede in me vivrà.
1: Because
0: non morirà. Gesù ha detto.
1: Because
0: questo.
1: Jesus, when he made the statement, in a few months he's going to that cross.
0: Perché Gesù, quando ha fatto questa dichiarazione, dopo un paio di mesi dopo, lui andava alla croce.
1: And in 3 days he's going to rise from the dead.
0: E 3 giorni dopo di aver morto su quella croce, lui risorgerebbe della morte.
1: And it's interesting, Jesus says this. Do you believe this?
0: Ed è interessante al finale di questo versetto che lui dice: credi tu questo?
1: And that's the question that we need to ask ourselves.
0: E questa è la domanda che dobbiamo chiederci.
1: Do we believe Jesus?
0: Crediamo Gesù?
1: He's asking, do you believe me?
0: Lui sta dicendo: credi me?
1: And that's the question.
0: E quella è la domanda.
1: Do we believe?
0: Crediamo Gesù?
1: And for us that know Christ, do we live as we believe?
0: Per noi che conosciamo Cristo, viviamo in modo che crediamo questo?
1: Do we understand that we have been raised in Christ from the dead?
0: Capiamo che siamo stati risorti in Cristo dalla morte?
1: That this life that we live will be lived with him forever.
0: Che questa vita che viviamo la vivremo con lui per sempre.
1: And Jesus makes the invitation.
0: Gesù dà l'invitazione.
1: To all
0: l'invito
1: that would
0: a tutti.
1: All that would listen to him.
0: A tutti coloro che lo ascolteranno.
1: Do you believe this?
0: Credete questo?
1: That if you believe in me,
0: che se tu credi in me,
1: you will have eternal life.
0: Avrai vita eterna.
1: And that's the question.
0: E questa è la domanda.

Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.

Quando io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità, divento un rame risonante o uno squillante cembalo. E quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, se non ho carità, non sono nulla. E quando distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e quando dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho carità, ciò a niente mi giova. La carità è paziente, è benigna, la carità non invidia, la carità non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. La carità non verrà mai meno. Cari amici ed amiche all'ascolto, riprendiamo ancora una volta l'argomento della famiglia. Il brano che ho letto si riferiva al capitolo 13 della prima lettera di Paolo ai Corinzi. E la parola carità potremmo anche sostituirla con quella dell'amore. Vogliamo ascoltare a questo punto un brano musicale prima di continuare il nostro discorso.

Abbiamo parlato in una trasmissione precedente di quello che sono l'uomo e la donna davanti a Dio. Ed abbiamo visto che l'uno, come l'altra, sono gli oggetti del più vivo interesse da parte di Dio. A sua volta la coppia ha una responsabilità diretta nei confronti di Dio. L'uno nella sua responsabilità decisionale, l'altra nella sua responsabilità di subordinazione. Tutto questo vale in linea generale. Ma abbiamo visto ancora che secondo il piano di Dio, l'uomo e la donna non sono stati creati per restare l'uno da una parte e l'altra dall'altra parte. A questo punto devo ricordare alcuni versi del libro della Genesi. E Dio li benedisse e disse loro: crescete e moltiplicate e riempite la terra e rendetevela soggetta. E poi ancora: poi l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole. Quindi, secondo il piano di Dio, l'uomo e la donna non sono stati creati per restare l'uno da una parte e l'altra dall'altra parte, ma perché diventassero una stessa carne, come è scritto nel libro della Genesi al capitolo 2, versetto 24. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Qui abbiamo non solo l'istituzione del matrimonio, ma il principio della famiglia, cioè la sfera entro la quale più che mai l'uomo e la donna devono accettare, esercitare e vivere la responsabilità che è stata affidata loro da Dio. Tutto questo mi pare ci faccia scendere su un terreno molto pratico, che è quello dell'esistenza giornaliera, esistenza quotidiana in cui la verità deve essere incarnata in maniera coerente, se non vogliamo che come figlioli di Dio e da causa nostra il nome del Signore sia bestemmiato fra quelli che non lo conoscono e ci guardano dal di fuori. A questo punto desidererei leggere quanto l'Apostolo Paolo scrive nella sua lettera ai Romani. L'Apostolo Paolo diceva: poiché il nome di Dio per cagion vostra è bestemmiato fra i gentili. Allora dobbiamo capire che questi principi divini, questi principi della parola santa del Signore, hanno un duplice scopo. Prima di tutto, la nostra felicità. Infatti Isaia dice nel capitolo 55 del suo libro, a versetto 3, inclinate l'orecchio e venite a me. Ascoltate e l'anima vostra vivrà. Io fermerò con voi un patto eterno, vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. E poi dobbiamo capire che i principi divini hanno anche un altro scopo, perché la nostra testimonianza comincia proprio dalla nostra vita in famiglia. E abbiamo senz'altro bisogno di riflettere su questo, cari amici e cari amiche all'ascolto. Dobbiamo umiliarci ed essere stanchi di sentire dire di certi credenti: quello è bravo quando parla in chiesa, quando parla in adunanza, ma vai a chiedere a casa, vai a chiedere a sua moglie. A questo punto desidero fermarmi per un attimo, fermarmi un momento per portare a considerare ognuno di noi la nostra vita familiare. Io, grazie a Dio, ho una moglie, ho anche dei bambini e sono felice. Ringrazio il Signore per quanto Egli ha fatto e sta facendo per noi. Abbiamo tanti problemi, abbiamo avuto tante difficoltà, abbiamo anche sofferto, soprattutto nei nostri primi anni di matrimonio. Ma decidendo di portare tutto quanto davanti al Signore, noi stiamo realizzando le gioie e le promesse di cui la Bibbia parla per la famiglia. Io posso dire fino a questo punto, e sono convinto che sarà così fino a quando il Signore ci lascerà in vita: grazie Signore per mia moglie, grazie Signore dei miei bambini, nonostante tutti i problemi, grazie Signore perché Tu mi hai messo in questa condizione. E questo lo si può dire soltanto quando la coppia, come abbiamo visto prima, accetta i principi divini a riguardo.

Concludiamo a questo punto, ma continueremo la nostra conversazione su questo argomento in una prossima trasmissione. Che il Signore ci porti a considerare il nostro matrimonio. Bene, a questo punto Eliseo vi ringrazia di nuovo per il gentile ascolto e vi saluta caramente nel Signore.

Bene, per le ultime trasmissioni abbiamo avuto la piacevole opportunità di parlare ai mariti e alle mogli di sottomissione, di guida e del modo di comportarsi nel matrimonio. L'ultima volta considerammo la frase vaso debole e discutemmo ciò che tale frase probabilmente vuol dirci. Credo che ora noi dovremmo proseguire, passare ad esaminare i versetti 8 e 9 di questa prima epistola di Pietro, di cui abbiamo per un po' esaminato il suo terzo capitolo. Non so se ve ne siete accorti, ma tutta questa discussione sui mariti e le mogli è poi sommarizzata in una specie di dichiarazione molto pertinente alla vita coniugale. Permettetemi di leggervi questi versetti e poi di andare indietro e riassumere per un momento anche il versetto 7 per coloro che ci ascoltano per la prima volta e legare così tutto assieme. L'apostolo Pietro scrive: infine siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male ed oltraggiando per oltraggio, ma al contrario benedicendo, perché è a questo siete stati chiamati, onde ereditate la benedizione. Ebbene, questo è un bel modo di sommarizzare questa discussione sul soggetto delle relazioni coniugali. Siate concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, pietosi e umili di spirito. È così che il matrimonio dovrebbe essere. È così che il matrimonio cristiano deve funzionare. Già nel versetto 7 egli ha detto: vivete con le vostre mogli con discrezione. Se davvero potessimo comprendere la nostra moglie e prendere tempo ed indagare i suoi modi di fare, allora impareremmo ciò che la rende giuliva e potremmo vivere con lei secondo conoscenza invece che nell'ignoranza, trattandola con delicatezza come se fosse un fragile vaso, avendo cura di lei con gentilezza e tenerezza. Poi continua e dice: portate loro a onore, perché sono anch'esse eredi con voi della grazia della vita. Voi due siete quelli a cui Dio ha dato vita e l'opportunità di portare vita nel mondo. Assieme voi condividete questa bella benedizione e così fate queste cose affinché le vostre preghiere non siano impedite. Una coppia non può pregare assieme se non si parlano l'uno con l'altro, se non camminano assieme, se non vivono in armonia fra loro. E allora, alla luce di questo, esaminiamo la sommarizzazione. Siate tutti concordi, e io credo che se c'è un posto dove l'armonia è davvero necessaria, questa è la famiglia. È la nostra casa armoniosa, o amici? È il nostro matrimonio armonioso? Siete concordi? E voi dite: è proprio così che io vorrei che fossimo. No, non c'è armonia, non solo, ma c'è discordia, cacofonia, frastuoni, chiasso, strilli. Se noi potessimo esprimere il nostro matrimonio per mezzo dei tasti di un organo, non potremmo che produrre che un chiasso assordante, cacofonia, ma no armonia. Ebbene, se così è, allora è ora che il vostro matrimonio sia portato in uno stato di armonia. Se conoscete Gesù Cristo come vostro Salvatore, non c'è ragione alcuna per tutta questa cacofonia. Anzi, potete fare assieme una bella musichetta. Potete avere armonia e non solo nella vostra attitudine, ma anche nella vostra vita giornaliera, nelle vostre azioni e nel vostro matrimonio. Siete stati creati per essere due compagni. Questo è il fondamentale concetto del matrimonio. È un mutuo contratto che vi rende compagni. Il sesso non è l'elemento fondamentale del matrimonio. E subito precisiamo che non c'è niente di male nel sesso. Dio stesso lo ha creato e se non è, come tanti credono, una trappola diabolica. Il sesso è un bel dono fattoci da Dio e che deve essere espresso appropriatamente entro i propri limiti. Ma qui noi stiamo parlando di qualche cosa di più importante e di più vitale del sesso stesso. Il sesso, infatti, non è che una parte di questo. Sesso è una parte
dell'armonia. Noi stiamo però parlando del soggetto più importante, quello della compagnia. E qual è l'elemento fondamentale della compagnia? L'armonia. Infatti, come possono due farsi compagnia se non vanno d'accordo? E in che cosa consiste l'armonia nel matrimonio? Oh, voi lo sapete, è come quando qualcuno comincia a dire qualche cosa e la frase non è ancora uscita tutta fuori che l'altro già capisce esattamente quello che l'altra persona stava per dire e risponde in accordo e i due sono intersintonizzati e sembra che vibrino assieme, si conoscono, si comprendono, vivono assieme l'uno per l'altro, le loro ansie, le loro aspirazioni sono ben conosciute e camminano assieme al passo, i loro cuori battono all'unisono. Armonia nella famiglia, come si può ottenerla? Non è quello che voi desiderate, ma sicuro. E allora come potete ottenerla? Naturalmente voi capite che io non so in che stato sia il vostro matrimonio, può darsi che potete cominciare semplicemente con un ravvedimento, può darsi che necessitate del tocco di un consulente e forse è proprio di lì che dovreste cominciare e allora andate dal vostro pastore e ditegli: pastore, il nostro matrimonio è sugli scogli, si è arenato e abbiamo bisogno di rimetterlo a galla, siamo al punto che non c'è più accordo fra noi. E supponiamo che non riuscite ad ottenere quell'armonia che necessitate, che il vostro matrimonio stia davvero naufragando perché mai ha camminato armoniosamente. E cosa si potrebbe fare per renderlo armonioso? Ebbene, io suggerisco una cosa in particolare, uno stesso criterio per ambedue. Vedete, quello che porta discordia nella famiglia, dove le persone si danno ai nervi l'una con l'altra, dove insomma non si può trovare un modo per stare d'accordo, è che ognuno cerca di asserire la propria volontà, le proprie idee, la propria autorità sugli altri. Si deve capire che quando un marito è il capo della famiglia, questo non gli dà illimitati poteri, ma la sua autorità è condizionata da quelle responsabilità e privilegi e sfere di attività che Dio ha delineato nelle scritture. Quello che egli fa deve essere governato da tale criterio, da ciò che le scritture insegnano, e così non c'è più il fatto di voler fare prevalere la propria volontà o le sue idee, no. Egli primariamente è preeminentemente deve divenire uno studente della Bibbia, uno che capisce e conosce la Bibbia in maniera tale da poter conformare le sue decisioni su quei principi biblici applicabili al matrimonio e alla famiglia. Questo naturalmente vale per ambedue, non solo è vero per il marito, ma si applica anche alla moglie. Voi dovete dunque sottomettervi alle scritture. Dove c'è discordia in una casa, la causa è sempre trovata nel fatto che i coniugi non si sono sottomessi alle leggi che Dio ha dato per la loro vita, leggi che si trovano nella Bibbia. Una persona dice: io voglio questo o quello, e l'altro dice: ebbene, tu vorresti quello? Ma io preferisco quest'altro, e così ne nasce un incaglio che blocca ambedue. Non possono raggiungere una

Ebbene, quello che io voglio è così, ma cos'è che Dio vuole? Cos'è che dice la sua parola? E così ambedue i coniugi si rivolgeranno alla Sacra Scrittura per vedere come Dio risponde alla loro domanda. Dove c'è una terza persona, dove c'è un terzo punto di vista, dove c'è una terza opinione la quale porta con sé una certa autorità che deve essere ubbidita, i problemi sono subito risolti perché c'è qualcuno che dal di fuori degli interessati che dice come la cosa deve essere fatta. Ed è qui dove la famiglia può trovare armonia. Quando una famiglia è sintonizzata con Dio per mezzo della sua parola, la casa risuonerà armoniosa e le corde toccate da ambedue risuoneranno alla lode e all'onore e alla gloria di Dio. O Signore, aiutaci a trovare armonia per mezzo della Tua parola e fa che le persone la applichino al loro matrimonio. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Molte persone ci chiedono come conoscere la volontà di Dio e sperimentare il suo perdono per i nostri peccati. Ebbene, ascoltate cosa Stefano dirà a questo riguardo dopo l'ascolto di una canzone.
1: Don

Dicevamo in un recente incontro che la nostra fede non aggiunge nulla alla grazia di Dio che ci è offerta nel Vangelo. Come la finestra che lascia entrare luce e calore nella mia stanza non aggiunge nulla alla luce del sole, così la fede non è che la finestra che lascia entrare la luce e il calore della grazia divina nell'anima di un peccatore. Se apprezziamo questa grazia e ci rallegriamo in essa, come nella sola cosa che possa soddisfare il bisogno dell'anima nostra, non c'è bisogno di chiederci di qual natura sia la nostra fede. Uno però può dire di avere la fede, di credere nella grazia di Dio, ma se il suo cuore non è da essa riempita di pace e reso felice, è evidente che egli non ne sa nulla. La conoscenza della grazia divina soggioga l'uomo a Dio, rompe il potere del peccato e reca al cuore una gioia celeste. In breve, reca la conoscenza di Dio all'uomo. Non si tratta di credere alla nostra fede, questo sarebbe un terreno molto pericoloso, ma di credere alla divina proclamazione della grazia e di gioire in essa, perché non solo soddisfa il nostro bisogno spirituale, ma ci manifesta Dio in tal modo che, come dice l'Apostolo Paolo, possiamo rallegrarci in Lui. Coloro che nutrono timori circa la qualità della loro fede non sono generalmente quelli che apprezzano la grazia di Dio. Più spesso sono quelli invece che realizzano qualche cosa del valore di questa grazia e sono certi che senza di essa perirebbero, che sono tormentati dal timore di non possederla. Se tu, caro ascoltatore, appartieni a questa categoria, posso assicurarti che in qualche misura almeno questa grazia si è già stabilita nel tuo cuore. La finestra della fede tua può essere piccola e pochi i raggi che sono penetrati nella tua anima, ma la luce comunque ha cominciato a risplendere per te. Quello che dobbiamo fare è rinunciare a noi stessi, alle nostre speculazioni, ai nostri sentimenti e rivolgerci con semplicità al Dio di ogni grazia. Dio è quello che è, sia che crediamo o no. È il credere o la fede che reca al cuore la conoscenza della grazia divina e la gloria che l'accompagna. I peccati del credente sono rimessi per amor del suo nome. A causa di ciò che Cristo è, e in base al valore della sua morte espiatrice, Dio può dire al peccatore ravveduto, ad ogni credente nel suo benedetto nome, i tuoi peccati ti sono rimessi. E i credenti possono dire di Cristo, con l'Apostolo Paolo in Colossesi 1,14, nel quale noi abbiamo la redenzione per il suo sangue, la remissione dei peccati. Ma ciò che forse servirà più di qualunque altra cosa a stabilire le nostre anime nella certezza del perdono è vedere la giusta base sulla quale è offerta ai peccatori la remissione dei peccati, com'è pienamente e chiaramente presentata nella Bibbia, la parola di Dio. Secondo l'Epistola agli Ebrei, la remissione è fondata sul sacrificio di Cristo, nel quale Dio è stato glorificato in giustizia. I primi 14 versetti del capitolo 10 di quell'epistola ci presentano questa gloriosa verità. Dopo aver spiegato che i sacrifici dei riti religiosi di Israele che venivano offerti di continuo, anno dopo anno, non potevano rendere perfetti quelli che tramite gli stessi si accostavano a Dio, né purificare le loro coscienze, l'autore dell'epistola, forse l'Apostolo Paolo, afferma che l'effetto dei sacrifici offerti sugli altari di Israele non faceva che rinnovare ogni anno il ricordo dei peccati, perché il sangue delle vittime, dei tori o becchi offerti, non poteva togliere i peccati. Poi introduce quella citazione profetica dal Salmo 40, in cui Cristo dice a Dio: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio,
la tua volontà. Al versetto 10 leggiamo: in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. E poi prosegue: mentre ogni sacerdote è in piè ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, questi, cioè Cristo, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è posto a sedere alla destra di Dio, perché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. In questi ispirati versetti della parola di Dio spiccano due grandi verità: l'adempimento in Cristo della volontà di Dio e l'assicurazione di una coscienza purgata e perfetta a coloro che si accostano per suo tramite a Dio. La volontà di Dio è che l'uomo lo conosca nella pienezza della sua grazia e si accosti a Lui in piena libertà di coscienza per servirlo di vero cuore in spirito e verità, portandogli l'adorazione di un cuore purgato dal peccato. Due cose conseguono alla morte di Cristo. I credenti, come abbiamo visto, sono santificati o resi perfetti per sempre. I credenti dunque, in base all'offerta del corpo di Cristo, sono per la volontà di Dio santificati o messi a parte secondo il suo divino beneplacito. È il piacere di Dio di avere un popolo cui può guardare secondo la sua propria stima del valore della morte di Cristo. Un popolo interamente spoglio d'ogni traccia di quello che a lui non conviene. E ciò non mediante un'opera progressiva fatta in noi, ma mediante l'infinita efficacia dell'offerta del corpo di Gesù Cristo. Caro amico in ascolto, hai ricevuto la remissione dei tuoi peccati in base all'opera di Cristo? Non secondo la potenza della tua fede, ma secondo la grandezza dell'opera di redenzione da Lui compiuta sulla croce? Fai parte del popolo di Dio? Della sua vera Chiesa? La storia di questo mondo volge al termine. Presto la Chiesa di Cristo, composta di tutti i veri credenti, verrà rapita a incontrare il Signore nell'aria secondo la sua verace promessa. È ora il momento opportuno per esaminare noi stessi alla luce della rivelazione di Dio in Cristo e nel crepuscolo della nostra civiltà. Siamo peccatori e dobbiamo riconoscerlo. Questo è il ravvedimento che Cristo richiede da noi. Dobbiamo rinunciare ai nostri peccati e ricevere Gesù come Salvatore e Signore. Questo è fede. Ravvedimento e fede sono gli elementi indispensabili di quella via d'infinita ed eterna benedizione che la grazia di Dio ha aperto per l'uomo peccatore. E la grazia di Dio in Cristo, come abbiamo visto in questo studio, ci assicura la remissione dei nostri peccati, la santificazione e una parte eterna in quel mondo di gloria che Dio ha preparato per coloro che l'amano. Voglia tu, caro ascoltatore, afferrare per fede questa verità e farla tua, prima che cada il giudizio di Dio su questo povero mondo perverso che 2000 anni fa ha scelto Barabba e crocifisso Cristo e ancora oggi calpesta e rifiuta il figliol di Dio e oltraggia lo spirito della sua grazia.

Amici, nel salutarvi vi invitiamo a riflettere su quanto avete appena ascoltato e a prendere una seria decisione per Cristo, perché questa è la volontà di Dio e solo Gesù può salvarci appieno per l'eternità. Se avete domande da farci oppure desiderate una copia di un Nuovo Testamento, scriveteci, vi sarà inviato gratuitamente. Oppure rivolgetevi presso i responsabili dell'emittente dalla quale avete ascoltato questo programma.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Seconda epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 4, dal verso 8 al verso 12. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi. Fin qui la lettura della parola di Dio. Come già avevo accennato mercoledì, è un testo che mette in evidenza due condizioni in cui il cristiano si trova ad essere, e sono due condizioni legate l'una all'altra. Potremmo dire sono due facce della stessa medaglia. Non si può essere vivi se non si è morti, e non si è morti veramente se non si è vivi. Quindi bisogna necessariamente morire per vivere. Naturalmente il discorso dell'apostolo Paolo non era un discorso che si riferiva essenzialmente alla morte fisica, anche se il senso di morte a cui lui si riferisce include anche, qualora dovesse essere necessario, il donare completamente la propria vita per il Signore, fino al punto da accettare anche la morte per amore del Signore. Ma l'apostolo Paolo qui fa un ragionamento molto più complesso da una parte, ma semplice da un punto di vista spirituale, che coloro che hanno accettato Gesù come personale salvatore possono comprendere. Vedete, l'essenza di quello che qui l'apostolo Paolo sta dicendo si trova nel verso 10. Lui dice: portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Vedete, c'è questo legame. Noi siamo morti, portiamo la morte perché la vita si manifesti. Cioè siamo morti affinché possiamo vivere, affinché possiamo manifestare questa vita, e sia la morte che la vita si trovano in Cristo Gesù. Ed è qualcosa di straordinario. È qualcosa di straordinario che ci porta a comprendere quella che era l'essenza dell'esperienza dell'apostolo Paolo, che non era un'esperienza superficiale, era un'esperienza reale, era un'esperienza radicata, era un'esperienza forte. Vale a dire, l'apostolo Paolo aveva scelto Cristo Gesù, e lo aveva scelto in modo tale da essere già disposto a dare la vita per lui. In poche parole, l'apostolo Paolo aveva fatto questo ragionamento: Signore, io voglio amarti, io voglio servirti, ti dono la mia vita. Da questo momento in poi io faccio conto di essere morto. Se per servire te, se per fare la tua volontà, se per seguirti nel sentiero che tu mi hai additato è necessario che io sacrifichi la mia vita, bene, io già lo faccio in anticipo, te la offro, Signore, prenditela quando vuoi, pur di portare a compimento il tuo piano, il tuo programma per me, per la tua gloria e per l'avanzamento del tuo regno. Cioè l'apostolo Paolo aveva detto, aveva fatto quello che poi lui disse nelle epistole: aveva messo la sua vita sull'altare della consacrazione. Quindi se aveva dato la vita al Signore, quindi era morto a se stesso, era morto al peccato, era morto al mondo, tutto quello che poteva accadere, tranne la morte, era per lui già un guadagno. Era per lui già un realizzare un grande bene, perché quello che accadeva era finalizzato all'adempimento del piano di Dio per la sua vita. Ed è per questo che lui a un certo punto racconta alcune delle sue vicissitudini, Quando lui a un certo punto dice quello che ha dovuto affrontare, lui racconta, ma non lo racconta con astio, con dispiacere. Lui a un certo punto dice: dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho passato un giorno e una notte negli abissi, spesso in viaggio, spesso in fiumi, spesso in pericoli di briganti, in pericoli da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in pericolo in pene, spesse volte in veglie, nella fame, nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo, nella nudità. E mentre diceva questo, diceva: che bello, sono ancora in credito, nel senso che ancora non mi è stato richiesto tutto quello che io ho offerto. Sono vivo. Io ho offerto la vita al Signore. Vero è che ho dovuto attraversare situazioni difficili, complicati, botte, vergate, naufragi, lapidazione. Ma ancora sono a credito, perché ancora non ho dato quello che ho offerto al Signore. Al Signore non ho offerto soltanto questo. Io al Signore ho offerto di più, ho offerto la mia vita. Io sono morto a me stesso per vivere in Lui. Ecco, l'apostolo Paolo era morto ed era vivo. Proprio perché era morto, era vivo. E se tu vuoi vivere, devi morire. Morire a te stesso, morire al mondo, morire al peccato. Decidere di vivere. E mercoledì abbiamo considerato il primo e il secondo punto, sempre morti, e poi il secondo punto, sempre vivi. Vi ho lasciato vivi, Il Signore ci deve dar grazia di fare delle buone scelte e soprattutto comprendere che fare la volontà di Dio vale sempre la pena, qualsiasi cosa si deve affrontare. Vedete, l'apostolo Paolo non ragionava in termini di guadagni personali per il fatto che era un cristiano. Mai troviamo una volta che l'apostolo Paolo dice: Signore, perché questo a me? Perché questa situazione? Perché questa prova? Perché questo momento difficile? Paolo, l'apostolo Paolo non lo diceva, perché lui aveva offerto la vita al Signore. Molte volte lo diciamo pure noi: Signore, ti offro la mia vita. Ma poi magari attraversiamo un momento difficile che il Signore sta sicuramente guidando per trarre gloria per il suo nome, e noi cominciamo a dire: Signore, ma perché? Ma cosa ho fatto di male? Mi sembra che... Mi è mai successo? Io mi ricordo qualche tempo fa un fratello che stava attraversando una terribile prova. A un certo punto mi apre il cuore e mi dice: ma io non so come mai il Signore sta permettendo questo. E alla fine il discorso che lui faceva non è che io alla fin fine penso di meritare questo. L'apostolo Paolo cosa avrebbe dovuto dire se ragionava in questo modo? Cioè, l'apostolo Paolo non seguiva Gesù per avere. L'apostolo Paolo seguiva Gesù per dargli. Addirittura per dargli la vita. Signore, ho scelto di fare la volontà, ho scelto di servirti, la mia vita ti appartiene. Permetterai che io passi per i naufragi? Va bene. Permetterai che io sia lapidato? Va bene anche questo. Permetterai che passi per la prigione, per il tuo nome, per la testimonianza del Vangelo? Nessun problema. Ancora, la mia vita non l'hai presa totalmente. Non l'ho sacrificata totalmente. Perché l'obiettivo dell'apostolo Paolo era regnare con Cristo per l'eternità. Cioè lui dice: io faccio conto che la mia vita ormai è offerta, non c'è un dire e molla. Noi che viviamo, dice, siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù. E qui non sta parlando, capitemi, eh sì, tutti quanti siamo esposti alla morte, possiamo morire da un momento all'altro. No, no, no, noi che viviamo in Cristo siamo esposti continuamente alla morte. Perché quello che noi facciamo per Cristo, in modo particolare in quel caso, potrebbe anche richiedere l'estremo sacrificio. Ma quando uno può comprendere questo? Quando già è morto in anticipo. Quando è morto al peccato, è morto a se stesso, è morto al mondo e ha deciso di vivere per Cristo Gesù il Signore. L'obiettivo di Paolo era questo: onorare il Signore. Lui era sempre morto e sempre vivo. Perché era sempre morto e sempre vivo? Per se stesso? Assolutamente no. La priorità di Paolo era sempre morto, sempre vivo, perché altri vivano. Amen? Perché altri vivano. Infatti questo lui dice al verso 12. Di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi. Aveva ben capito cosa significava essere discepoli di Cristo. Vedete, un discepolo di Cristo non vive per se stesso. Un discepolo di Cristo vive per Dio e per gli altri, per i fratelli. È importante capire che Paolo non trova piacere certamente nella sofferenza. Non trova piacere certamente nei patimenti, ma Paolo aveva compreso e dichiara che quello che gli è successo è stato necessario. Cioè, la mia vita non è affidata al caso, la mia vita non è affidata alle circostanze, la mia vita non è nelle mani dei malvagi, la mia vita non è in balia dei religiosi fanatici, la mia vita è nelle mani di Dio. E se il Signore sta permettendo che io attraversi qualche situazione difficile, complicata, dolorosa, vuol dire che il Signore ritiene questo necessario. Amen? Questo diceva l'Apostolo Paolo. Vuol dire che il Signore ritiene questo opportuno al fine di raggiungere uno scopo supremo, glorioso. Qual è lo scopo supremo e glorioso? La vita in voi. La vita in voi. Questo stava dicendo ai Corinzi. La vita in voi. Questo è lo scopo supremo. Questo è lo scopo glorioso. È come se Paolo dicesse: perché il regno di Dio potesse avanzare sulla terra e voi poteste realizzare salvezza e vita eterna, riconosco che le percosse sono state necessarie. Riconosco che i naufragi sono stati necessari. Riconosco, anche se è stato per me doloroso, che l'opposizione è stata necessaria, la fame è stata necessaria, l'odio degli altri è stato necessario. Perché voi viveste, anche la prigione è stata necessaria. Tutto è stato necessario. Lui non chiede a Dio perché. Lui affronta ogni situazione. E in se stesso è convinto: Signore, se tu lo stai permettendo, vuol dire che è necessario. Mica il Signore si diverte a farci passare per delle situazioni difficili, complicate, dolorose. Il problema nasce quando noi abbiamo un'idea commerciale della fede. Signore, siccome io ti do, tu mi devi dare. Siccome io ti sono fedele, tu devi. No, no, no. Il Signore prima di tutto non ci deve nulla e ci dà tanto. Però noi dobbiamo comprendere, dobbiamo scegliere se offrire la nostra vita al Signore o se desiderare solo ed esclusivamente che Lui offra la sua per noi. Lui l'ha già fatto. ha dato la sua vita per noi. Quello che lui vuole è che noi adesso offriamo la nostra vita in sacrificio vivente. In sacrificio vivente. Vale a dire, per il Signore sono pronto a tutto. Fino a dare la mia vita, anzi, faccio conto che l'ho già data. Quindi tutto quello che succede fino a quel momento non è il massimo che io possa dare. Non è il massimo che io posso offrire. Non è il massimo che io possa sopportare. Il massimo per me è dargli la vita. Gliela do. Ma fino a quando lui non la prende per amore del Vangelo, per amore della testimonianza, perché non ritiene che debba essere così, perché non sarà necessario che sia così, fino a quel momento non è il massimo che io sto dando. È chiaro il concetto? E così la smettiamo a volte di dire quanto sto facendo per il Signore. Mattina, sera, notte. Se tu gli hai dato la vita, fin quando non viene richiesta per onorare il suo nome, ancora non gli hai dato il massimo della tua disponibilità. Se poi non gliel'hai dato, è un altro conto. Ma se, come a volte diciamo, Signore, mi dono tutto a te. È tutto, Tutto è tutto. Il Signore ci deve dar grazia di comprendere ciò che significa. Perché più moriamo e più viviamo. Se vuoi vivere, devi morire. Devi morire. Non sto riferendomi alla morte fisica, Anche quello accadrà, anche se, come dicevo mercoledì, è l'ultima cosa che io farò. Però bisogna morire a noi stessi, morire al peccato e morire al mondo. Bisogna avere dinanzi Cristo Gesù come priorità della propria esistenza. E poi la vita diventa gloriosa. Meravigliosa. Prove, difficoltà, ma certo che ci saranno, non siamo ancora in cielo. Però quando noi sappiamo che certe situazioni le affrontiamo per essere fedeli al Signore, è un trionfo. L'apostolo Paolo si riteneva beato, privilegiato di dover soffrire per Cristo Gesù. Com'è distante la mentalità dell'apostolo Paolo dalla mentalità di alcuni che non sopportano nulla, Siccome magari in ufficio li deridono, non si permettono mai di parlare del Signore. Siccome magari in famiglia non li ascoltano, non li accettano, cercano di mimetizzarsi il più possibile nei loro ragionamenti, nei loro modi di fare, perché poi se uno si dimostra cristiano proprio, e non stiamo alla persecuzione, siamo a certi atteggiamenti che a volte si possono verificare. L'apostolo Paolo era convinto che per il Signore valeva la pena affrontare tutto, perfino anche la morte. Vedete, attenzione, lui non è che trovava piacere nella sofferenza, non è che se l'andava a cercare la sofferenza, ma non rinunciava ad andare avanti se doveva affrontare la sofferenza nel modo più assoluto. Non chiedeva al Signore perché. Lui sapeva che il Signore era il regista della sua vita. E se certe cose accadevano, voleva dire che Dio le riteneva necessarie. Hai mai pensato così? Oppure si è molto più facilmente inclini a dire, Signore, ma perché? Quanto è bello, vivere da discepolo, c'è differenza vivere da vittima e da discepolo, La vittima dice sempre perché Signore, il discepolo dice Signore vuol dire che avrai un piano per la mia vita, un programma se questo accade. Questo era l'atteggiamento di Paolo, non perché Signore, Signore vuol dire che tu lo ritieni necessario, Perché la vita di Paolo, come la nostra vita se gliel'abbiamo affidata al Signore, non è in balia dei malvagi. anche se a volte alcuni malvagi ci fanno soffrire. Non è in balia delle circostanze, anche se alcune circostanze sono sfavorevoli. Non è in balia delle situazioni difficili, anche se a volte ne incontriamo situazioni difficili. Quando il Signore permette queste cose, le ritiene necessarie. Per cosa? Per la nostra crescita, per la testimonianza, per formarci per la sua gloria, per onorare il suo nome. Non lo sappiamo. Una cosa è certa, che anche quando cade un capello dal tuo capo, il Signore deve dare il permesso, se tu sei un figlio di Dio. Amen. Vedete, non c'era ribellione in Paolo. Lui in questi versi lo esprime chiaramente, si vede chiaramente, perché Paolo aveva dato la sua vita a Dio e vedeva quello che accadeva, e fa un elenco lunghissimo, come l'adempiersi del progetto di Dio. E per ogni cosa sapeva che Dio aveva i suoi scopi, anche se Paolo non comprendeva. Anche se Paolo non comprendeva. Paolo aveva compreso che non può esserci resurrezione senza morte, e non può esserci tomba vuota senza la croce. Paolo aveva compreso che la sua vita era diretta da Dio, era guidata da Dio, che le circostanze erano in qualche modo sotto il controllo di Dio, perché lui si era donato al Signore. Chi può fare un tale ragionamento? Chi può avere un tale pensiero? Chi si è donato al Signore? Chi si è donato al Signore? Per Paolo valeva la pena attraversare il sentiero della sofferenza che gli era proposto, perché tutto ciò che stava facendo lui riteneva che stava contribuendo alla salvezza dei perduti. Perché? Perché quello era lo scopo di Paolo. Signore, io sono in società con te, mi sono associato con te per la salvezza dei perduti, e il Signore ci chiama a fare questo tipo di società con lui. Quindi se il Signore permette qualcosa lungo il cammino, vuol dire che quello che sta permettendo contribuirà alla salvezza dei perduti. Imprigionato Paolo, in catene, naufragio, lapidato, fino a Roma è stato portato, e in tutto il Signore ha avuto un piano glorioso. Anche quando lì fu buttato con quelle centinaia di marinai su quell'isola e altri prigionieri insieme a lui, anche lì il Signore aveva un piano glorioso che stava adempiendo. Anzi, dice al comandante della nave, un angelo mi è apparso e mi ha detto che non dovete aver paura, perché il Signore vi ha in qualche modo affidati a me. Mi ha detto che voi non perirete. E nessuno perì. Il Signore adempì un piano glorioso in una situazione che naturalmente nessuno avrebbe scelto, ma che Dio seppe usare per la sua gloria e per la salvezza di quella gente. Vedete, Paolo stava dimostrando con la sua vita che quello che predicava era vero. Stava dimostrando che Cristo valeva più di ogni altra cosa per lui. Paolo stava dimostrando che non stava vivendo per se stesso, non aveva scelto Cristo per delle soddisfazioni umane, anche se il Signore a volte ce li dà, le soddisfazioni umane, ma non aveva scelto Cristo per questo. Paolo aveva scelto Cristo per regnare con lui per l'eternità e per essere strumento di salvezza per i peccatori. Questo era l'obiettivo di Paolo. E se per raggiungere questo obiettivo c'era un prezzo da pagare, lui era disposto a dare fino alla sua vita. Quindi quando qualcosa in meno doveva affrontare, ancora era a credito. Ancora sapeva che aveva molto disponibilità da poter offrire al Signore. Il Signore ci aiuti a donarci totalmente a Lui. Perché più ci diamo a Lui e più godiamo la sua presenza e la vita spirituale. Vedete, io credo che tutti quanti convenite che è facile parlare di fede quando tutto va bene. È facile. parlare di fede quando tutto va bene, ma la fede si dimostra concretamente nei momenti di sofferenza, nei momenti di privazione. Paolo stava rendendo chiara testimonianza della sua fede in Cristo Gesù il Signore. Per Paolo valeva la pena persino dare la sua vita, persino morire, affinché altri potessero essere salvati. E non si risparmiava affatto. Correva avanti, indietro, affrontava situazioni difficili, nemici, circostanze. Come possiamo noi oggi dimostrare al mondo che Gesù è vivente? Come possiamo dimostrarlo? Possiamo dimostrarlo soltanto vivendo in modo tale che gli altri vedano Cristo in noi. Amen. Stanno vedendo gli altri Cristo in te? E perché questo avvenga, devi morire. Devi morire a te stesso. Devi morire al mondo. Devi morire al peccato. Perché la luce di Cristo brilli nella tua vita. Vedete, non saranno le nostre prediche a convincere le persone, nella nostra dottrina, neanche la nostra teologia convincerà i tuoi cari che abitano con te, i tuoi amici, i tuoi parenti, finché gli altri non vedranno che Gesù è la tua vita, fino a quando gli altri non vedranno che Gesù abita dentro di te. Non crederanno che Egli sia il tuo Salvatore, né tantomeno che sia il Salvatore del mondo. Per l'Apostolo Paolo la vita era una meravigliosa opportunità per servire il Signore. E la morte era un'opportunità per essere con Cristo per l'eternità. Per lui vivere e morire non faceva molto differenza. Se vivere era utile al piano di Dio, andava bene vivere. Se morire era utile al piano di Dio, andava bene morire. Perché la vita di Paolo era il piano di Dio. Era il programma di Dio. Ed è per questo che lui può dire, infatti, per me il vivere è Cristo. E il morire? E guadagno. Ma chi l'avrebbe mai detto una cosa del genere? Io credo che fuori da un ambiente in cui si capisce questo, se uno dice guarda, io per me vivere a Cristo, morire è guadagno, chiamano il 113, dice portatelo via. Ma Paolo sapeva cosa stava dicendo e lo spiega anche bene, Filippesi capitolo 1. Ma se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei che cosa preferire. Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è molto meglio. Ma dall'altra il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Ecco come si sconfigge la paura della morte: vivendo per Cristo, vivendo in vista della gloria del cielo. Nessuno di noi ama la morte, è un nemico, la Bibbia così lo definisce. Ma chi è ben radicato in Cristo non è più terrorizzato dalla morte. Ecco com'è possibile essere morti e vivi contemporaneamente, in modo che altri possono trovare, come dice Paolo, la vita eterna. E cari fratelli e sorelle, questo è il genuino cristianesimo. Che sia chiaro, noi amiamo la vita, soprattutto l'amiamo da quando abbiamo conosciuto Gesù e vogliamo vivere per Lui. Ma a cosa vale vivere se non siamo utili alla Sua chiamata? A cosa vale vivere se non possiamo contribuire all'avanzamento del regno di Dio in questo mondo? Tanto vale andare col Signore, diceva l'Apostolo Paolo, ma se dovesse essere un bene per voi, allora va benissimo. io scelgo ancora, potendo scegliere, di essere utile alla vostra salvezza e alla vostra edificazione. Che ognuno di noi sia disposto a donarsi interamente per Cristo. Che ognuno di noi viva avendo di mira la gloria del cielo, perché col Signore regneremo per l'eternità. Vedete, il motivo per cui il Signore, dopo che ci salva, non ci porta subito con sé, sta proprio in questo. Sta nel fatto che Egli desidera avvalersi della nostra collaborazione per l'avanzamento del Regno di Dio. Quindi è bene che noi esaminiamo la nostra vita e ci rendiamo conto se stiamo andando avanti religiosamente e quindi vivendo un cristianesimo commerciale, Signore io faccio il bravo e tu mi dai, o esaminiamo la nostra vita se stiamo vivendo un cristianesimo vero e genuino, Signore io mi dono a te, costi quel che costi. Io ti servirò, farò quello che tu mi chiedi, sono disposto col tuo aiuto ad affrontare qualsiasi situazione e sarò soddisfatto, non quando ne avrò un vantaggio personale, ma sarò soddisfatto quando il regno di Dio ne avrà vantaggio e gli altri salvezza e benedizione. Amen. Signore ci aiuti. E allora soltanto godremo la gioia di essere vivi essendo morti. Chiaro il concetto? Sì? Lo ripeto? No. Signore ci aiuti di realizzarlo concretamente nella nostra vita, affinché possiamo veramente gioire con il Signore tutti i giorni e fare proprio dell'avanzamento del Regno di Dio la nostra più grande soddisfazione, affinché il Signore, quando ci presentiamo davanti a Lui, possa dirci: ben fatto, mio servo fedele. Fedele non in tante cose, in poca cosa ti costituirò su tante cose, perché il Signore va al di là di quello che possiamo far noi, ma allo stesso tempo Lui ci ha salvato perché noi compiamo le buone opere che Egli ha precedentemente, dice Efesini 2:10, preparato per noi. Amen. Salvati per uno scopo, per donarci interamente a Cristo.
2: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Ciao a tutti, questo è l'11° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Leggendo il Sermone sul Monte, stiamo notando che Gesù stava sfidando l'interpretazione letterale della legge da parte di molti farisei per invitare i suoi discepoli ad avere una comprensione più profonda dei suoi comandamenti. Siamo arrivati al brano in cui Gesù parla del giuramento e della famosa legge che diceva occhio per occhio, dente per dente. Ma è alla fine di questo brano che ci troveremo di fronte ad un'affermazione sconvolgente di Gesù. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Ma come è possibile? Cosa intendeva Gesù? Ne parliamo tra un attimo, voi intanto pensateci. Avete anche udito che fu detto agli antichi: non giurare il falso. Dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento. Ma io vi dico, non giurate affatto né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero, ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no, poiché il di più viene dal maligno. Matteo capitolo 5, versetti 33 a 37. Nella legge che il Signore aveva dato ad Israele attraverso Mosè, in Numeri capitolo 30, versetto 2, leggiamo che un israelita che prendeva un impegno accompagnandolo con un giuramento non doveva venire meno alla sua parola, ma doveva mettere in pratica tutto ciò che aveva promesso. In Deuteronomio capitolo 6, versetti 13 a 14, leggiamo che gli israeliti potevano giurare nel nome di Dio, ma non appellarsi ad altri dei. Quindi era un modo per proclamare la propria fede in Dio, chiamandolo come testimone. Il giuramento era quindi un modo per prendere un impegno solenne. Tuttavia, la legge stessa, in Levitico capitolo 5, versetto 4, metteva in evidenza il fatto che a volte le persone giuravano senza riflettere, promettevano cose che poi non erano in grado di mantenere, e per tali peccati erano previsti sacrifici specifici. Inoltre, nel corso dei secoli, le persone avevano preso l'abitudine di giurare con leggerezza, profanando di fatto il nome di Dio. Ad esempio, in Geremia capitolo 5, versetto 2, leggiamo questa triste constatazione. Anche quando dicono, com'è vero che il Signore vive, è certo che giurano il falso. Insomma, nel corso dei secoli c'era stato un grande abuso del giuramento e i farisei stessi avevano concepito diverse regole per regolare appunto tale pratica. Alcune di queste regole erano davvero assurde e incoerenti, come Gesù denunciò in Matteo capitolo 23, versetti 16 a 22. Ad esempio, essi distinguevano un giuramento per il Tempio da un giuramento per l'oro del Tempio. E secondo loro il primo non era vincolante, mentre il secondo lo sarebbe stato. Oppure dicevano che giurare per l'altare non era vincolante, mentre giurare per l'offerta sopra l'altare avrebbe reso obbligati. In quell'occasione, così come in questa, Gesù ricordò loro che giurare per la terra, o giurare per il cielo, o giurare per Gerusalemme, sarebbe stato come giurare per Dio stesso. Quindi sarebbe stato altrettanto vincolante secondo la legge di Numeri 30, versetto 2. Di conseguenza, invece di seguire sciocche regole per distinguere i giuramenti vincolanti da quelli non vincolanti, sarebbe stato meglio non giurare per nulla, ma essere semplicemente sinceri se il loro sì e il loro no fossero stati sempre sinceri. Che bisogno ci sarebbe stato di giurare? Chi è sincero e mantiene la propria parola non ha bisogno di giurare e non rischia di infrangere il giuramento, nel caso sopraggiungano eventi indipendenti dalla sua volontà che possono impedirgli di fare ciò che si era proposto. Anche in questo caso Gesù non abolì la legge, non annullò il comandamento inerente al giuramento, quindi il giuramento rimaneva possibile, piuttosto mostrò ai suoi discepoli un modo di vivere che non avrebbe avuto bisogno del giuramento. I farisei distinguevano tra giuramenti vincolanti e non vincolanti, ma un discepolo di Gesù avrebbe sempre ritenuto la sua parola come vincolante. Se hai bisogno di aggiungere un giuramento per essere creduto, allora non sei una persona tanto degna di fiducia. Se dici sempre la verità e gli altri lo sanno, la tua parola sarà per loro più che sufficiente. Poi Gesù proseguì con uno dei comandamenti più famosi. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra, e a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello, se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due, dà a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltare le spalle. Matteo capitolo 5, versetti 38 a 42. Anche in questo caso dobbiamo stare attenti a non leggere tra le righe più di quanto è scritto. Purtroppo molti, anche al giorno d'oggi, si riferiscono alla frase occhio per occhio e dente per dente come ad una specie di autorizzazione alla vendetta personale, come se nell'antico Israele ognuno potesse farsi giustizia da sé. Ora, non c'è niente di più falso. Questa legge infatti non ha nulla a che vedere con la vendetta personale, ma andava applicata nei tribunali, come emerge nel contesto di Deuteronomio capitolo 19 versetti 16 a 21. Si trattava di una legge giusta che prevedeva una condanna proporzionale all'offesa fatta, soddisfacendo quindi chi aveva subito un torto, ma anche evitando che il condannato subisse una pena esagerata rispetto al torto fatto. Possiamo dire che Gesù volesse abolire quella legge giusta? Ma non avrebbe molto senso. Infatti tutti noi consideriamo giusto anche oggi che nei nostri tribunali la pena sia proporzionata alla gravità del crimine. Qual era dunque il problema? Nelle parole di Gesù scorgiamo che la sua critica era rivolta al modo in cui il comandamento veniva frainteso, confondendo la dimensione collettiva con quella individuale. Che lo Stato debba punire in modo giusto chi commette un crimine non va confuso con il farsi giustizia con le proprie mani, con la vendetta personale, che era vietata dalla legge che, come leggiamo in Levitico 19:18, esortava a non vendicarsi, a non portare rancore e ad amare il prossimo come se stessi. Se nella dimensione collettiva la legge occhio per occhio, dente per dente garantiva la giustizia nei tribunali, nella dimensione individuale nessuno doveva farsi giustizia, anzi bisognava tenere conto di passi come Levitico 19:18 che abbiamo appena citato. Come nei casi precedenti, Gesù utilizzò un linguaggio iperbolico volutamente esagerato. Infatti nessuno, dopo aver preso uno schiaffo, starebbe lì fermo ad aspettarne un altro, e nessuno darebbe il mantello a chi gli ha già preso la tunica. Ma Gesù sapeva che la maggioranza delle persone avrebbero restituito lo schiaffo e cercato di riprendersi la tunica con la forza, cercando quindi la vendetta. Quindi, dando un insegnamento volutamente opposto a quello che sarebbe stato comune, egli voleva rafforzare il concetto secondo cui non bisognava cercare vendetta. Eventualmente ci sarebbero stati i tribunali per applicare la legge, ma non era compito del singolo contrastare il malvagio e farsi giustizia da sé. Anzi, secondo Levitico 19:18 già citato, il singolo avrebbe dovuto amare il prossimo come se stesso, e questo lo avrebbe portato anche ad essere generoso con chi si fosse trovato nel bisogno e avesse avuto ad esempio bisogno di un prestito. Se sei generoso e aiuti il prossimo, impedirai a quella persona di compiere atti illegali e violenti per procurarsi ciò di cui ha bisogno. Come vedremo più avanti, è sempre meglio fare agli altri ciò che vorresti gli altri facessero verso di te. Nel proseguire il suo discorso, Gesù rimane proprio sul tema dell'amore verso il prossimo. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come perfetto il Padre vostro celeste. Ok, siamo arrivati al culmine di questi insegnamenti di Gesù in risposta all'interpretazione farisaica della legge. Come abbiamo già detto, in Levitico 19:18 è scritto di amare il prossimo come se

Ad esempio in Proverbi 24:17 si legge: quando il tuo nemico cade, non ti rallegrare, quando è rovesciato il tuo cuore, non ne gioisca. È facile pensare che se qualcuno è nostro nemico, debba essere anche nemico di Dio, ma non è così. Gran parte delle diatribe che gli uomini hanno tra di loro non hanno nulla a che vedere con Dio. Se il vicino mi fa dei dispetti, questo non lo trasforma in una persona che io debba odiare e non mi autorizza a ricambiare i dispetti. Se ho un incidente d'auto e devo sostenere una causa, non sono autorizzato a odiare il mio avversario. Ci sono tanti esempi già nell'Antico Testamento di uomini che amavano Dio e hanno anche amato i propri nemici. Ad esempio, si pensi a Davide nei confronti di Saul. Saul si comportava da nemico nei suoi confronti, ma Davide lo rispettava come un padre, nonostante tutto. Ricordiamoci ciò che Gesù aveva detto al principio del suo discorso. Egli voleva che i suoi discepoli si elevassero sopra la giustizia dei farisei. I farisei non sarebbero passati tanto facilmente sopra un torto e non erano così restii a mostrare il proprio disprezzo e odio verso i propri nemici, siano essi pagani come i romani o siano essi ebrei come i pubblicani, che erano considerati traditori del proprio popolo. Come potevano i discepoli di Gesù superare la giustizia, la pietà, la devozione dei farisei, che erano i riferimenti in quella società? Potevano solo guardare più in alto, verso il Padre loro che è nei cieli. Il Signore fa del bene a tutti gli uomini, anche a quelli che lo odiano. Infatti manda il sole e la pioggia a suo tempo sui giusti e sugli ingiusti. Ciò non significa che Dio non distinguerà tra giusti e ingiusti al momento del giudizio finale, ma intanto dà agli uni e agli altri l'opportunità di vivere dignitosamente. Così i giusti possono consolidare il loro rapporto con Lui e gli ingiusti possono avere ancora tempo per cercare il suo volto. L'accusa di Gesù verso l'insegnamento farisaico su questo punto è piuttosto grave. Infatti egli li paragona ai pubblicani e ai pagani, proprio due categorie di persone che i farisei disprezzavano. Amando chi ricambiava l'amore e salutando solo i loro fratelli, i farisei non facevano proprio nulla di straordinario, ma facevano esattamente ciò che avrebbero fatto tutti gli altri uomini, anche quelli più lontani da Dio. Ma i figli di Dio dovevano imitare il loro Padre Celeste e quindi essere in grado di amare il proprio nemico e pregare anche per i propri persecutori. In quel modo essi avrebbero dato ai propri nemici l'opportunità di riflettere e ravvedersi. L'odio consolida l'inimicizia, ma l'amore può trasformare un nemico in amico. Gesù stesso, in seguito, arrivando fino alla croce, avrebbe mostrato che l'amore verso i propri nemici sarebbe stata l'unica strada percorribile per cercare di riportarli a Dio. Ecco dove voleva arrivare Gesù con questi suoi discorsi sulla legge, alzando l'asticella nella sua interpretazione inerente l'omicidio, l'adulterio, il divorzio, il giuramento, la giustizia e la vendetta e infine l'atteggiamento verso i nemici. Egli aveva portato i suoi ascoltatori a considerare qual era l'obiettivo finale di Dio: avere figli e figlie che lo imitano e che aspirano alla sua perfezione. I figli di Dio non si sarebbero nascosti dietro la lettera della legge e l'interpretazione farisaica per giustificare i propri comportamenti, ma sarebbero andati oltre, mettendo anche da parte il proprio vantaggio per cercare di riconquistare un fratello, una moglie e persino un nemico, pur di poter condividere un pezzo di strada insieme al cospetto di Dio. Era realistico ciò che Gesù stava chiedendo ai propri discepoli? L'uso continuo di iperboli ed esagerazioni, che non potevano essere prese alla lettera, suggerisce che Gesù non stava ponendo i suoi discepoli davanti a regole nuove, ma stava solo cercando di far comprendere loro che il cammino da fare per essere a posto con Dio era tutt'altro che semplice, se avessero compreso davvero i principi della legge. Se si fossero accontentati dell'interpretazione farisaica, si sarebbero sentiti a posto e non avrebbero sentito il bisogno di seguire Gesù e di guardare dentro se stessi, sentendosi peccatori.
Solo chi riconosce l'altezza dell'obiettivo che gli è stato posto davanti

avanti, riconosce di avere bisogno di aiuto da parte di Dio stesso. Solo chi sa di avere peccato riconosce di avere bisogno del perdono di Dio. Solo Dio, infatti, può trasformare il cuore dell'uomo e solo Dio ha la soluzione definitiva per il peccato dell'uomo. Come vedremo nel resto del Vangelo, piano piano Gesù svelerà ai suoi discepoli quale sarebbe stata la strada verso la perfezione alla quale li stava chiamando. Una strada che sarebbe passata per il suo sacrificio, sarebbe passata per la loro fede, sarebbe passata per il perdono dei loro peccati, sarebbe passata per la loro trasformazione interiore. E alla fine, nel mondo a venire, la loro redenzione sarebbe davvero stata completa. Quando leggiamo questi insegnamenti di Gesù, non spaventiamoci se ci sentiamo inadeguati. Siate perfetti come Dio? Questo è un insegnamento che può davvero spaventarci. Ma l'insegnamento di Gesù va preso alla luce di ciò che rivelerà anche nel seguito del Vangelo. Se ora ci sentiamo inadeguati, ciò potrebbe essere un buon segno. Significherebbe che ci sentiamo peccatori, che non ci sentiamo a posto e che stiamo riconoscendo che l'opera di Gesù sulla croce è stata davvero necessaria. Se è questo ciò che state pensando in questo momento, siete decisamente sulla buona strada. Grazie a tutti. Alla prossima!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio è contento, lieto e felice di essere in tua compagnia. Ancora una volta ci ritroviamo come una grande famiglia attorno al focolare del libro più letto. Un focolare che sta crescendo, cresce sempre di più, almeno a giudicare dalla corrispondenza che continua ad arrivare, dai sentimenti che questa corrispondenza ci trasmette, sentimenti di simpatia, di affetto, di calore. E tutto questo naturalmente ci rende molto felici. Grazie, grazie.

Bene, la sigla di apertura ha fatto il proprio dovere, quindi possiamo anche sfumarla. Ecco, sta sfumando. E abbiamo invece in sottofondo un'altra melodia molto piacevole che ci fa da sottofondo, ci tiene compagnia. Eccola lì. Ti ricordo che siamo alle prese con il settimo capitolo del libro del Levitico, un libro apparentemente diverso, strano, noioso. Alcuni lo ritengono tale. Perché? Beh, perché da un esame superficiale, da una lettura frettolosa, può anche apparire che sia qualcosa di anacronistico. Sembra che non abbia un granché da dire a noi oggi. E invece, come già abbiamo avuto modo di dire diverse volte e di constatare noi stessi, man mano che procediamo, ci sono tante lezioni, tanti principi che erano sì validi a quei tempi, ma sono validi ancora per noi oggi. Principi e lezioni dei quali dobbiamo far tesoro. Ci aiutano nella vita di tutti i giorni, sono uno sprone, un incitamento, a volte un richiamo, anzi abbastanza spesso un richiamo, soprattutto in quest'ultimo periodo. Stiamo esaminando il concetto del peccato e ciò che Dio richiedeva quando il popolo di Israele commetteva dei peccati.

Veniamo al nostro testo. Nel capitolo 7 abbiamo altre prescrizioni relative al sacrificio di riparazione, al sacrificio di azioni di grazie o sacrificio di pace. Sono prescrizioni che riguardano per lo più il singolo israelita, non tutta la comunità, l'individuo quindi. Ora, ti ricordo che questi primi capitoli del libro del Levitico hanno a che fare, sì, con il peccato, ma anche con il modo, con i metodi per riparare a questi peccati, a questi errori commessi, spesso errori di ignoranza, peccati di ignoranza. Dicevo, sono prescrizioni che riguardano il singolo individuo, ma indirettamente riguardano un po' tutta la comunità, nel senso che ovviamente l'individuo non è a sé stante, come diceva il poeta inglese John Donne, nessun uomo è un'isola. Quindi l'individuo facente parte della comunità è parte integrante di questa comunità, quindi la comunità indirettamente viene chiamata in causa. Comunque è l'individuo che viene perdonato e, una volta offerto il sacrificio, dunque torna a godere dell'amicizia, della comunione con il proprio Dio, quindi torna a gioire e a vivere, a sperimentare la pace interiore. Nel capitolo 7 troviamo che l'accento, l'enfasi, è posta sulla funzione del sacerdote. Naturalmente tutto questo rappresenta ciò che Gesù Cristo ha fatto e fa tuttora. L'abbiamo detto la volta scorsa, che Gesù, lungi dall'essere tornato in cielo per riposarsi, è lì che intercede, che prega per i suoi seguaci. Leggiamo le prime frasi di questo capitolo. Questa è la legge del sacrificio di riparazione. È cosa santissima. Ora, già da questa affermazione noi comprendiamo che quanto segue va preso sul serio. Nel luogo dove si scanna l'olocausto, si scannerà la vittima di riparazione. Se ne spanderà il sangue sull'altare tutto attorno e se ne offrirà tutto il grasso, la coda, il grasso che copre l'interiore, i due arnioni, il grasso che vi è sopra, che copre i fianchi e la rete del fegato, eccetera, eccetera. Ogni maschio tra i sacerdoti ne potrà mangiare, ma lo si mangerà in luogo santo, perché è cosa sacra, cosa santa. La vittima sarà del sacerdote che farà l'espiazione. Ora cerchiamo di capire un po' cosa significa tutto questo. Il rituale del sacrificio di riparazione è sostanzialmente lo stesso di quello del sacrificio per il peccato. Ed è interessante notare che, sebbene questo sacrificio espì determinati peccati, si sottolinea sempre che è santo. E qui vediamo che, credo, si possa mettere in risalto il valore ed i meriti della vittima per eccellenza, cioè Gesù. Ora, per chi ci avesse raggiunti da poco, magari oggi per la prima volta o nelle ultime due trasmissioni, io spesso faccio riferimento a Gesù, anche se direttamente il suo nome non viene menzionato nel libro del Levitico. Ma uno degli aspetti più belli di questo libro è appunto questo, cioè attraverso le varie cerimonie, le varie prescrizioni, i vari rituali, noi vediamo, riconosciamo l'immagine, il simbolo, l'impronta di colui che tanti secoli dopo sarebbe stato appunto la vittima per eccellenza, cioè Gesù Cristo. Ma torniamo al nostro testo. Dicevo, è interessante notare che, sebbene questo sacrificio espì determinati peccati, più volte si ripete, si ribadisce che è santo. Perché? Beh, vedi, quando noi ci rendiamo conto della terribile gravità dei nostri singoli peccati, è allora che ci rendiamo veramente conto anche della grandezza e della santità di Gesù Cristo. Le due cose sono parallele. Dopo che sei stato
al buio. E poi qualcuno accende la luce. Allora ti accorgi di quanto era brutto, di quanto spiacevole fosse essere al buio. Noi non riconosciamo ed apprezziamo Gesù Cristo quale Salvatore finché non ci vediamo quali effettivamente siamo, cioè dei peccatori perduti, peccatori che hanno disperatamente bisogno della misericordia di Dio, della sua pazienza, del suo amore, della sua grazia, della sua compassione. Grazia, misericordia, compassione. Cosa significa tutto questo? Significa che Dio protende le sue braccia di padre verso di noi, nonostante la nostra condizione. Nonostante egli sia Dio santo, nonostante egli non sopporti la vista, la presenza del peccato, egli ci viene incontro. Ci viene incontro per trarci dal fango, dalla melma, dalla vergogna.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza, a quest'ora, Maurizio. Grazie per averci scelti.

E credo che uno dei passi più importanti che una persona possa intraprendere è riconoscere il proprio stato interiore. Normalmente noi siamo portati a nascondere il nostro stato interiore, a far finta che tutto sia a posto. Portiamo delle maschere non solo per apparire dal di fuori ciò che non siamo, ma queste maschere spesso sono un aiuto anche per nascondere quel qualcosa che abbiamo dentro. Riconoscere il nostro vero stato, senza pretendere, senza far finta, richiede molto coraggio. Non è affatto segno di debolezza, non è affatto segno di codardia o vigliaccheria. Semmai è vero l'opposto. Lo stolto nasconde la propria condizione. La persona saggia si vede per ciò che veramente è. Una volta compiuto quel passo, c'è un altro passo da fare. Questo passo ci viene indicato da Gesù stesso, quando dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e carichi, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle vostre anime.

Non so se hai notato un'apparente incongruenza in quella frase di Gesù. Gesù prima invita chi è stanco, chi è carico, di andare a lui perché lui dà riposo. Subito dopo però Gesù dice: prendete su voi il mio giogo. Ma Gesù, come puoi darmi riposo se allo stesso momento mi chiede di portare un altro peso? C'è una differenza di dinamica fra la prima parte della frase e la seconda. Ciò che Gesù dice ovviamente corrisponde al vero. Migliaia, milioni di persone attraverso i secoli hanno sperimentato, hanno vissuto, vivono tuttora sulla propria pelle la realtà e la verità di questa affermazione. Se si è stanchi, carichi, oppressi, piegati dai pesi della vita, da varie pene, dolori, solo Gesù può darci il riposo del quale abbiamo bisogno. Ci toglie dei carichi per darci il suo giogo. Ma sai perché? La risposta è molto semplice, in fondo. Oggi purtroppo non si usa più tanto, non si vede più tanto, soprattutto per chi abita in città. È uno spettacolo ormai sconosciuto. Ma quando non c'erano ancora trattori e vari macchinari agricoli, i contadini cosa facevano? Prendevano un bue di quelli belli forti e poi prendevano una mucca più giovane. Metteva il giogo sull'uno e sull'altra e andava ad arare il campo. Perché? Perché in questo modo? Perché non prendere due mucche giovani o due buoi già, come dire, non vecchi, ma insomma, che conoscono il mestiere bene? Perché solo così la mucca più giovane avrebbe imparato come lavorare. Procedendo, man mano, un passo dietro l'altro, accanto all'animale con più esperienza. Ecco, in un certo senso, Gesù vuole che facciamo lo stesso. Il peso del giogo non è tutto su di noi, tutt'altro. Ma in questo modo non solo lo portiamo in due, questo peso, ma Gesù si carica del peso maggiore, perché, diciamo così, ha più esperienza. Inoltre, un'altra cosa che impariamo, un'altra cosa importante e essenziale, è camminare alla stessa andatura. In un modo molto vero e reale, quindi, impariamo a camminare con Gesù. Impariamo a stargli accanto. Impariamo da lui giorno per giorno come procedere nella nostra esistenza. Quindi egli ci solleva dai pesi eccessivi ed è disposto a condividere con noi il giogo della comunione, il giogo di un rapporto profondo, personale e crescente. Ma tutto questo è possibile nella misura in cui io riconosco il mio stato interiore. Se penso, credo, dico di essere a posto, allora Gesù dice: beh, non hai bisogno di me. Ma prima o poi ci accorgeremo di non essere a posto e che invece abbiamo un disperato bisogno di Gesù. Pensaci.

fatto che Gesù Cristo sia disponibile e disposto a prendere questo peso su se stesso, il fatto che egli sia disposto a camminare accanto a te in queste esperienze, beh, forse non avevi mai pensato a un rapporto con Gesù in questi termini. Vorremmo approfondire questo dialogo, questa tematica, se ce lo permetti. Come ho detto tante altre volte, noi non siamo qui per offrirti un'altra religione. Di religioni, purtroppo, ce ne sono già tante, già troppe. Noi siamo qui per presentarti una persona, il Signore vivente, Dio che si è fatto uomo, Dio che ha conosciuto la nostra situazione, si è identificato, dovrei dire meglio, con la nostra situazione. Essendosi identificato con la mia umanità, con la mia personalità, con il mio essere uomo, persona, con tutto quello che ne consegue, nell'uomo Gesù Cristo, significa che io posso avvicinarmi a Cristo e incontrare Dio. Perché, come abbiamo detto tante volte, Gesù è il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano. Ripeto, non siamo qui per convincerti di far parte di un'altra religione, di lasciare la tua parrocchia, la tua congregazione, la tua sala di culto o come preferisci chiamarla. A me preme, a me interessa che tu intessa un dialogo, un rapporto, una comunicazione con Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Che tu possa conoscerlo come Signore e Salvatore della tua esistenza, come colui che è disposto ad aiutarti non solo oggi, ma a darti una certezza anche per il futuro, una vita eterna.

Purtroppo dobbiamo salutarci. Questa è la sigla di chiusura che ci avverte, ci annuncia che il tempo a nostra disposizione termina qui. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Un'altra possibilità di scoprire nuove cose nel libro più letto. Un'altra possibilità di stare insieme attorno al libro del Levitico. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e ancora una volta grazie. A presto. Ciao.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Premetto che una buona cartomante è anche una sensitiva.
2: Sensitività
1: si alimenta, scritto nella vostra Bibbia, io credo nella reincarnazione, scritto nella vostra Bibbia, chi ha poco perderà quel poco e chi ha molto alimenterà quel molto, significa la scintilla del Padre, perché siamo tutti una scintilla del Padre. Dico che la reincarnazione è un punto di partenza, non abbiate paura.
3: Avete mai visto o sentito quanti maghi o presunti tali, fattucchiere e così via facciano riferimento a brani della scrittura, e questo per avvallare le loro tesi e per sviare ancora di più tante persone? Eppure la gente continua ancora a cercarli. Perché tante persone vanno dai maghi, dalle fattucchiere? Forse in fondo c'è una certa dose di paura che li spinge a tanto. Ecco, di questo e altro, amici, parleremo oggi a Contrappunti. Vi do il benvenuto e iniziamo come sempre con la musica. Oggi ho scelto un brano classico della tradizione classica dei Negro Spiritual, si intitola Joshua Fought the Battle of Jericho, cioè Giosuè combatté la battaglia di Gerico. Lo ascoltiamo subito insieme. Benvenuti a Contrappunti, buon ascolto, mi raccomando, come sempre restate in mia compagnia.
4: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati.

0: Credo di aver dimenticato di dirlo prima, il brano che abbiamo appena ascoltato era del gruppo A Cappella. Josué ha combattuto la battaglia di Gerico, questo il titolo della canzone. Le parole dicevano che Josué, il capo di Israele, combatté la battaglia di Gerico e le mura crollarono. Mi puoi parlare del re Gedeone e dei suoi uomini, ma per me nessuno è pari a Josué alla battaglia di Gerico. Entrò in quella terra marciando contro le mura di Gerico e ordinò ai suoi uomini di suonare forte le trombe. Gli israeliti gridarono forte e quelle grandi mura di Gerico crollarono. Ecco, queste le parole della canzone, parole che traggono spunto da un fatto realmente accaduto e narrato ovviamente nella parola di Dio, nella Bibbia. Bene, noi andiamo avanti, anzi iniziamo il programma di oggi addentrandoci nel primo argomento che andremo ad affrontare. Non lo faremo in modo approfondito, altre volte altri programmi hanno trattato questo soggetto appunto in modo più approfondito. Mi auguro però che queste piccole pulci che andrò a mettere nelle vostre orecchie servano così da sprone per volere voi poi approfondire questo soggetto. In Italia circa 10 milioni di persone, forse più, si interessano di magia, di occultismo, di astrologia, di esoterismo. Praticamente ecco, una su cinque corre dai maghi. E noi di tanto in tanto nei nostri programmi vogliamo ritornare ancora una volta su questo argomento. Ne parliamo noi, spesso ne parlano anche i media e non sempre in modo favorevole, però purtroppo tanta gente continua a fare orecchie da mercanti, continua a comportarsi come ha sempre fatto, anzi, come dicono le statistiche, le persone che si rivolgono a questi personaggi sono in aumento. Ecco, è vero che la magia è una cosa che esiste da sempre, ma il fatto è che il numero di persone che si sono rivolte a maghi, a guaritori, a astrologhi è aumentato negli ultimi anni di circa il 30%. Intorno a noi c'è un grande bisogno di risposte, come sappiamo, un bisogno di aiuto, di conforto, che la gente non crede di trovare più nelle soluzioni normali, come ad esempio la chiesa, il medico, l'amico. Ecco, ma chi sono quelli che vanno dal mago o dalle cartomanti?
1: Generalmente le persone che contattano un 6-6 o vengono in studio sono persone che prima di arrivare qui, diciamo così, dalla cartomante, gira molto e non riesce di trovare questa comunicabilità con gli altri.
2: Può venire una segretaria di un certo ministro, può venire un operaio chiunque, può venire anche un'attrice, perché no?
3: I miei clienti sono dalla casalinga all'industriale.
0: Perché viene da chiederci un terzo degli italiani consulta maghi e fattucchiere? Perché è disposto a versare nelle loro casse quantità incredibili di denaro? Beh, i motivi possono essere tanti. C'è chi vuole arricchirsi, chi vuole fare fortuna, chi vuole sapere come andranno le cose in amore o nel lavoro, chi per salute e tanto altro. Comunque, ecco, alla base di tutto potremmo dire che c'è la paura di affrontare il domani. Ma quali sono gli argomenti più gettonati?
4: Primo posto, l'amore. Mamma mia, una cosa incredibile. No, amore in generale, la fidanzatina, l'amante, di solito per i ritorni. Poi c'è chi vuole avere sicurezza sul proprio matrimonio.
5: Problemi di salute, maggiormente, e noi li affidiamo ai medici, perché noi non siamo laureati né diplomati in questo settore medico.
6: Problemi di lavoro, si rivolgono a me proprio per chiedere, consigliarsi, e ho anche persone che hanno trattano con delle aziende che vogliono sapere più o meno la scelta del personale, quindi faccio anche da consulenza.
0: Come dicevo in apertura, molti maghi, astrologi e così via fanno riferimento al cristianesimo. Molti dei loro studi infatti sono adornati con immagini, l'esposizione anche della Bibbia, della parola di Dio. Ecco, nella stragrande maggioranza gli astrologi dichiarano di essere in qualche modo cristiani. Ecco, cristiano è una parola che descrive colui che crede negli insegnamenti di Gesù Cristo, degli apostoli. Questi insegnamenti sono di natura storica e biblica. Quando uno si svia dalla dottrina o dalla teologia del cristianesimo storico e biblico, ecco, non si può più usare la parola cristiano per descrivere quella persona o il suo insegnamento. Bisognerebbe inventare una nuova terminologia per questa sua nuova religione.
7: Scritto nella vostra Bibbia, io credo nella reincarnazione. Scritto nella vostra Bibbia, chi ha poco perderà quel poco e chi ha molto alimenterà quel molto, significa la scintilla del Padre, perché siamo tutti una scintilla del Padre. Dico che la reincarnazione è un punto di partenza, non abbiate paura.
0: Grande confusione, si citano passaggi biblici che proprio non c'entrano niente, se ne evitano invece altri che esprimono con chiarezza condanna. Ecco, come dicevo, sono molti gli astrologi che contro il cristianesimo. L'ostilità di certa astrologia nei confronti del cristianesimo biblico si rivela anche molto chiaramente nella sua presa di posizione intorno alla teoria della reincarnazione. L'influenza delle stelle spiega in che modo ognuno di noi abbia il proprio destino già fissato al momento della nascita. La maggior parte degli astrologi si rifà alla teoria della reincarnazione, come abbiamo anche sentito poco fa, per spiegare perché abbiamo destini diversi. Secondo le scritture, invece, noi abbiamo solo la vita presente per prepararci all'eternità. L'uomo non è riciclato in una serie infinita di rinascite. Il karma è un mito. La morte di Cristo sulla croce saldò il debito che avevamo contratto con la legge di Dio per i nostri peccati. La morte sostitutiva di Cristo in favore dell'uomo rende tanto inutile quanto falsa la reincarnazione karmica. Ecco, ritornando allora a quanto si diceva prima, perché tanta gente ricorre ai maghi, alle fattucchiere, alla lettura delle carte, pendolini e così via. Ecco perché molti di loro hanno, come si diceva, paura, hanno paura del futuro, questo futuro incerto. Cosa mi accadrà? Come andranno le cose per me, per la mia vita, per i miei cari? Ecco, è comprensibile che la gente abbia paura, perché il mondo è un mondo brutto, non promette di diventare migliore. Ma ecco, c'è una via d'uscita. La paura si può vincere se si sa di essere dalla parte del più forte e di avere le spalle ben coperte. E oltre a tutto questo, se si sa anche che chi ci copre le spalle ha detto con chiarezza quello che dobbiamo fare, ha fatto delle promesse ben precise e ha dimostrato anche di saperle mantenere. Questa persona più forte è Dio, il Dio che si è rivelato per mezzo di suo figlio, del Signore Gesù Cristo, e ha dimostrato la sua potenza risuscitandolo dalla morte. Nella Sacra Scrittura la Bibbia ci ha detto quello che vuole e che non vuole da noi. Ecco un passaggio che maghi, cartomanti, eccetera, passaggio tratto dalla Scrittura che appunto questi personaggi non citano mai. Non si trovi in mezzo a te chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante, perché chi fa queste cose è in abominio all'Eterno. Se vi si dice consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, rispondete: un popolo non deve piuttosto consultare il suo Dio? Ecco, questo quanto dice la Scrittura. E sulla paura che gli uomini hanno? Ancora la Scrittura risponde: la paura degli uomini è un laccio, ma chi confida nell'Eterno è al sicuro. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e il cui cuore si ritrae dal Signore. Benedetto invece è l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è nell'Eterno. Ecco, allora, adesso la sola cosa che ci resta da fare è decidere a chi vogliamo credere e da quale parte stare.

0: Contrappunti.
1: Contrappunti e voltando decisamente pagina parliamo di tradizioni inutili. Ecco, sentite questa, ma come questa ce ne sono anche tante altre. Viene riparato una volta all'anno, riparato fra virgolette, in una chiesa dell'Abruzzo lo scandalo di Maria incinta ma senza marito, come viene raccontato dal Vangelo. Ogni anno si celebrano di nuovo le nozze di Giuseppe e Maria in una chiesa, nella chiesa di San Cristinziano. Ecco, dopo il rito sposalizio celebrato da un sacerdote vengono distribuiti confetti, pani benedetti e vino, e poi si fa una processione come se fosse un corteo nuziale. Ecco, quali benefici porta? Questa è una buona domanda che potremmo farci, perché di benefici spirituali non se ne parla. Un risultato potrebbe essere il richiamo di turisti curiosi o anche di fedeli, spesso dimentichevoli, che desiderano partecipare. Un certo beneficio economico per i negozi e i ristoranti nei dintorni sicuramente ci sarà. Ecco, un secondo risultato potrebbe essere l'effetto folcloristico di coinvolgere un numero maggiore possibile di cittadini nella celebrazione di questo corteo, per riavvicinare così alla chiesa e alle pratiche religiose quelle persone che si erano allontanate. Ecco, ma una cosa è certa: Giuseppe e Maria ovviamente non se ne interessano. Non solo nella Chiesa Cattolica succedono queste cose, va detto, ma anche fino a un certo punto in tutte le chiese. Ecco, si cerca di stabilire delle abitudini che diventano poi una legge. Legge per giudicare forse, ecco, chi è un credente fedele e chi non lo è, chi partecipa a tutti i riti e chi invece si fa vedere ogni tanto quando ci sono occasioni particolari. Ecco, le tradizioni, per quanto innocenti e innocue possano sembrare, sono sempre un pericolo, perché spostano l'attenzione dalle intenzioni e dalle realtà spirituali alla forma esteriore. Il pericolo che si corre è grandissimo: l'abitudine addormenta meriti e coscienze, non si pensa più a ciò che si sta facendo e si finisce così nella superficialità. L'usanza consolidata poi passa dall'essere soltanto una scelta, anche buona e preferita, a una legge che poi condanna chi la pensa o agisce in modo diverso. Non si dubita che le tradizioni e le usanze ormai consolidate abbiano la loro utilità. Per esempio, non si deve discutere e decidere ogni volta che si desidera fare una certa cosa, come per esempio la cena del Signore, e quale sia il modo più giusto per farlo. Ecco, penso, dice Guglielmo Stendridge, autore di questo articolo che vi sto leggendo, tratto dal mensile La Voce del Vangelo, penso che non vi sia il pericolo che le chiese evangeliche si mettano a seguire la tradizione di San Cristinziano, organizzando delle nuove nozze per Giuseppe e Maria. Ma il pericolo della tradizione e dell'abitudine in campo religioso lo corriamo tutti. Creare nuove leggi è più facile che eliminarle quando diventano abitudine. Giudicare soltanto dalle apparenze è più facile che cercare di capire chi la pensa diversamente.

Allora, facendomi da parte, vi lascio con questa bella canzone di Julien Barbosa intitolata Gloria a lui. Amici, grazie per aver seguito Contrappunti anche oggi, appuntamento al prossimo numero.

Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.

Detto fra noi, come si diceva nella sigla, è una rubrica nella quale parliamo di problemi che ci riguardano. Ed in questo periodo stiamo affrontando il problema della famiglia. E anche oggi, cari amici all'ascolto, vogliamo continuare su questo discorso. Ed è per questo che vi chiedo di rimanere all'ascolto fino alla fine di questo programma. Intanto chiediamo gentilmente alla regia di mandarci in onda un brano musicale.

Nel considerare l'argomento del matrimonio, dobbiamo purtroppo riconoscere che troppo spesso questo evento di due esseri che si uniscono per il resto della loro esistenza è stato considerato soprattutto sotto il profilo sociale. Si è cercato, per esempio, di far entrare in linea di conto gli interessi delle due famiglie. Si è pensato alla sistemazione futura, avere una moglie o avere un marito come tutti quanti hanno. Si è tenuto conto forse del parere di altri, che cosa gli altri pensavano di quella ragazza o di quel ragazzo. Si è cercato forse, come si suol dire, di far colpo in maniera che si potesse dire questo è veramente un bel matrimonio. E poi alla fine, quando tutto era ben organizzato, ben programmato, si è dato a tutto quanto una verniciatura religiosa, cristiana fra virgolette, e così è stato dato forse un buon messaggio biblico sulle responsabilità, sui privilegi degli sposi, alla fine c'è stato forse il dono della Bibbia e quindi una bella festa. Dunque, da un punto di vista formale, mi pare non ci sarebbe nulla da eccepire. Tuttavia, lasciate che dica che alla luce di tante cose che succedono poi, viene lecito domandarsi: ma è proprio stata seguita la via giusta? Desidero che notiate, cari amici, che non sto contestando quello che si è fatto, quello che si fa mentre si celebra o si cerca di celebrare un matrimonio, ma mi sto chiedendo se si è cominciato dal verso giusto, e mi pare che questa debba essere la preoccupazione fondamentale di noi che ci diciamo cristiani. Non è da noi che dobbiamo cominciare per arrivare poi al Signore, perché in questo caso non vi è nessuna garanzia che il Signore accetti l'invito a cose fatte. Al contrario, è dal Signore che bisogna cominciare per avere la certezza che Egli sia con noi, per avere la certezza che la casa sia veramente costruita sulla roccia, ed allora anche le altre cose assumeranno un significato reale. Gesù ebbe a dire perciò: chiunque ode le mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificata la sua casa sopra la roccia, e la pioggia è caduta e sono venuti i torrenti e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma ella non è caduta perché era fondata sulla roccia. Credo che ci debba essere di luminoso esempio il comportamento di Eliezer nel cercare una moglie per Isacco. Come ha cominciato? Egli cominciò con il pregare. Infatti è detto: o Eterno, Dio del mio Signore Abramo, de fammi fare quest'oggi un felice incontro. E così via. Notiamo che egli fece questa preghiera prima di ogni altro passo. E noi abbiamo la convinzione che tutto procedette per il meglio e che Rebecca era veramente la sposa per Isacco, appunto perché si era cominciato col cercare il volere di Dio, la sua illuminazione, col cercare la sua guida. Illudersi dicendo che dopo tutto ci sono molti matrimoni che funzionano senza tutto questo vuol dire andare incontro a cattive esperienze. Abbiamo detto che in linea di principio il matrimonio è benedetto perché è una cosa buona, istituita da Dio. Però non dobbiamo tentare il Signore dicendo che tutto andrà bene anche senza Lui. Dio ha ordinato la famiglia secondo il principio che ciascun membro vive sotto l'autorità del capo che Egli ha stabilito. E questo capo è Cristo. Il marito vive sotto l'autorità di Cristo ed è responsabile di fronte a Lui nella guida e nel benessere della famiglia. La moglie è sotto l'autorità del marito e risponde a lui del suo modo di ordinare la casa, di accudire i figli e di tante altre cose. I figli vivono sotto l'autorità di entrambi i genitori. Comunque l'autorità su di loro, su di tutti, resta essenzialmente una sola: Cristo. Così Dio ha dato alla famiglia una struttura ben precisa di autorità e di responsabilità. Qualunque cambiamento di quello che è la sua volontà non produce altro che una deformazione. Deformazione per la quale non esiste alcun rimedio se non un ritorno all'originale ordine divino. Non è possibile, dunque, portare avanti una vita di equilibrio con le nostre proprie forze. Questo è un concetto ricorrente nelle Sacre Scritture. L'Apostolo Paolo, infatti, ci dice: rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Ora, quali sono le insidie ed i lacci che il diavolo tende per far fallire, per esempio, la vita familiare, la vita matrimoniale? Farci perdere di vista la nostra posizione e allontanarci da Dio. La casa è il primo posto dove il peccato cerca di insinuarsi
e quindi bloccare quel processo di perfezionamento attraverso il quale dovrebbe essere manifestato Cristo. Fatto questo, che deve esprimersi nella gioia, in una pienezza di vita che viene dall'alto. Invece, pochi di noi che si dichiarano credenti cristiani hanno esperienze ben diverse nelle loro case: irritazioni, collera, incomprensioni, egoismo, risentimenti. Ed anche là dove non c'è una vera disintegrazione familiare, mancano però l'unità e quella comunione che dovrebbe contraddistinguere i credenti che vivono insieme. La prima cosa che non va, a mio avviso, in molte famiglie è la mancanza di una vera apertura gli uni verso gli altri. Si vive come dietro a delle persiane abbassate, ha detto qualcuno. Questa mancanza di trasparenza, questa mancanza di apertura reciproca fra i coniugi, fra membri cristiani nella stessa famiglia, è sempre il risultato del peccato. In questo caso la mancanza di un vero rapporto perseverante con il Signore. È quello che vediamo nel giardino d'Eden. L'effetto del peccato fu quello di indurre Adamo ed Eva ad avere paura, a nascondersi dalla vista di Dio, ed anche a creare imbarazzo fra di loro, perché da quel momento ebbero vergogna della loro nudità. Così dobbiamo tenere presente che questa attività del maligno continua con tutte le sottigliezze di cui è capace. Dunque, dobbiamo essere umili, mansueti di cuore, così come ci insegna il Signore Gesù. E queste virtù sono indispensabili se vogliamo che la vita familiare sia una benedizione per noi e per gli altri. Quando poi vi è questo giusto rapporto fra coniugi e con il Signore, allora si è anche preparati ad affrontare i vari problemi pratici. Il maligno vuol farci dimenticare la nostra responsabilità specifica che abbiamo davanti a Dio. E se egli riesce a portarci fuori dal piano di Dio, il gioco è fatto. Per questo abbiamo bisogno di essere premoniti, e il nostro migliore aiuto in tutte le circostanze della vita è la presenza stessa di Cristo al centro della vita familiare. Chi crede di poterne fare a meno è un illuso.

Il tempo a nostra disposizione, cari amici all'ascolto, si conclude qui. Il saggio Salomone ebbe a dire: la casa si edifica con la sapienza e si rende stabile con la prudenza. Che il Signore vi benedica.

Nelle ultime trasmissioni abbiamo parlato sul soggetto della relazione coniugale e abbiamo considerato un buon numero di cose. Un discreto numero di donne e anche di uomini ci hanno scritto per sapere cosa la parola sottomissione significa in termini biblici e, come dicemmo, questo comprende due elementi, rispetto e obbedienza. Ma ora, quanto in là si deve andare con l'obbedienza? E notammo che il marito ha il diritto di chiedere alla moglie qualsiasi cosa che Cristo lo autorizza a chiedere, ma niente di più, poiché esiste un limite alla sua autorità, il limite che gli è imposto dalla parola di Dio. Poi abbiamo osservato che questa posizione comporta amore e il marito deve essere verso la moglie come Cristo è con la Chiesa, e tale posizione comporta qualsiasi cosa che si può fare per procurare benessere per la moglie, come si trova scritto nell'ultima parte del primo capitolo dell'Epistola agli Efesini. Abbiamo anche studiato 1 Pietro 3,7, in cui abbiamo imparato che i mariti devono vivere con le loro mogli con la discrezione che devono darle e conoscere le loro mogli di modo che possano vivere con loro appropriatamente. Se voi dovete essere a capo di un'organizzazione, dovete pur conoscere le persone che lavorano per voi. Così, se dovete essere il capo della famiglia, per certo dovete essere sicuri di poter comprendere la vostra moglie, la quale deve cooperare assieme a voi. Poi abbiamo anche notato cosa significa vivere con lei come con il vaso debole. Tanta gente ha l'idea che questa è una ridicola richiesta perché la moglie, dicono, non è tanto poi così debole e che spesso infatti è più forte del marito. Ma la scrittura non dice che è un vaso debole, ma ci esorta a vivere con lei come se fosse un vaso debole, come se fosse un vaso che è fragile, e cioè con molta cura e con molte attenzioni. E se uno agisce così, noi dicemmo, egli in verità diventa un gentiluomo cristiano. Poi studiamo il versetto 8, a cui daremo un'occhiata anche oggi e probabilmente anche nelle prossime trasmissioni. Nell'ottavo e nono versetto noi notiamo che si trova il sommario di tutta questa discussione fra i mariti e le mogli, in quanto Pietro scrive: e infine siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, onde ereditate la benedizione. Ebbene, la volta scorsa, di tutto questo versetto, considerammo solo la parola concordi, e diciamo che per avere armonia, per avere musica piuttosto che sgradevoli dissonanze, il matrimonio necessita un unico criterio base, e cioè la parola di Dio, che può portare a quella necessaria e desiderata armonia senza la quale il matrimonio non può durare e quantomeno può produrre degli elementi basilari della compagnia per cui il matrimonio fu ordinato fin dal principio. Ricordiamoci, il matrimonio cominciò perché l'uomo era solo e perché Dio disse che questo non era buono per lui. E così la vera essenza, il cuore della relazione matrimoniale è assai differente da quella che hanno gli animali. Gli animali si accoppiano, ma le persone si sposano. Ora, il matrimonio è un contratto di compagnia che va ben oltre le relazioni sessuali. Così, quando c'è accordo e armonia, la compagnia si sviluppa. Ma c'è un altro elemento nella compagnia, e cioè la simpatia, l'essere simpatico l'un verso l'altro, e questo naturalmente è valido per ambedue. Il marito deve essere simpatico verso la moglie, e la moglie deve essere simpatica verso il marito. Il problema che la parola simpatia oggi comporta è che tale termine è stato denaturato. Quando voi sentite la parola simpatia, diverse sensazioni vi vengono alla mente.
pensiamo a coloro che, benché non siano della nostra convinzione politica o religiosa, lo stesso simpatizzano con noi e la nostra causa. Pensiamo a persone che per qualche naturale caratteristica ci piacciono, ci sono attraenti, ci sono simpatiche, diciamo. Spesso pure si pensa di coloro che, avendo noi espressa un'opinione, questi si trovano in completo accordo con noi. In America, quando si esprimono le proprie condoglianze per il decesso di una persona, ciò è chiamato simpatia. Se la simpatia è, secondo le vedute della maggioranza, semplicemente accordo o condivisione di opinioni e di sentimenti, questo non è necessariamente vero, non dal punto di vista biblico. La vera simpatia va oltre al consenso, all'accordo, al dire mi dispiace o sono contento o su tu hai davvero ragione. Nella mente di tante persone simpatia è semplicemente accordo a condiscenza. Ma io voglio ora suggerirvi che la vera simpatia va più avanti, più profondo, fa entrare nell'essere dell'altra persona per soffrire le sue pene o per gioire le sue gioie. E di nuovo fatemi dire che la simpatia è qualcosa ancora di più di questo. Infatti, dal punto di vista biblico, la simpatia può anche comportare contraddizione. Naturalmente c'è sempre un fondamentale accordo sulla gravità di un dato problema, non fraintendetemi. Quando abbiamo simpatia per una persona, noi capiamo le sue difficoltà, i suoi problemi e non le minimizziamo come se fossero cose da nulla, come se non esistessero, dicendo «Oh, no, non è niente, ma perché te la prendi tanto? No, non sei da... siamo davvero simpatici, noi riconosciamo l'entità del problema, della situazione o del dilemma dell'altra persona, questo è quel che si deve fare». Comprensione simpatetica significa che voi davvero riconoscete le circostanze per quello che davvero sono, non le minimizzate, non cercate di cambiarle, non alterate la realtà della situazione sperando che chissà in qualche modo voi possiate consolare l'altra persona. E naturalmente la simpatia può anche essere diretta verso eventi gioiosi. Non necessariamente deve essere riservata solo per eventi funesti o per disgrazie che succedano. Per essere davvero simpatetici verso una persona, dobbiamo esserlo verso di essa con la pienezza della gioia che l'altra persona ha, come anche verso le sofferenze e i suoi dolori. Ad ogni modo, ci dovrebbe essere sempre presente un elemento di contraddizione, specie quando vediamo che l'altra persona non ha una via d'uscita dalle proprie difficoltà. E naturalmente, se state ragionando con qualcuno che è contento, non occorre che andate là a cercare di contraddire. Potete accondiscendere che sì, quello che le è successo è davvero buono e bello, ma ecco che anche lì potete avere qualche cosa da contraddire. Potete essere d'accordo con ciò che è avvenuto e che è buono e bello, ma potete contraddire se quella persona accetta quella cosa senza considerare che esse, quelle cose, sono doni di Dio e che dovrebbero riconoscere questo. Per esempio, per essere davvero simpatetico nella gioia, a questo punto vuol dire saper essere capaci di indicare la provenienza di tale gioia e dire «Non è davvero bello quello che Dio ha fatto per te?» introducendo in tal modo in quella situazione qualche cosa di più profondo e rendendo in tal maniera la sua gioia ancora più grande, permettendo questa di render gloria e onore al nome di Dio. E essere simpatetico verso qualcuno che è in lutto o che soffre vuol dire andare da lui e dirgli «Sì, hai ragione, è male davvero, ma non è senza speranza. Sì, è grave, ma c'è un rimedio». Bisogna insomma cercare di far capire alla persona che vede tutto nero che ancora c'è un barlume di luce, che anzi c'è nella provvidenza di Dio speranza e anche una maniera certa per cui Lui può aiutare e provvedere. E qui allora voi non minimizzate il problema, ma massimizzate, esaltate Gesù Cristo come colui che ha la soluzione ai problemi di quella persona. Così, se vogliamo essere davvero simpatetici, dobbiamo essere capaci di andare a presentare una risposta dalla parola di Dio
e non solo di sentire i problemi e i dolori che l'altra persona sente o di provare le gioie che quella gode, ma pure di andare oltre tale esperienza e poter dire che parte a Dio in questo, sia nel bene come nel male, qualsiasi sia la situazione. Qual è la soluzione? Qual è la risposta? Come può Dio essere onorato in tale circostanza? Signore, aiutaci nei nostri matrimoni ad essere davvero simpatetici l'uno con l'altro e a disapprovare dove dobbiamo, ma essere sempre pronti a portare e a riconoscere le risorse del tuo santo aiuto. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Marco, capitolo 8. In quei giorni, essendo di nuovo la folla grandissima e non avendo ella da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: «Io ho pietà di questa moltitudine, poiché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. E se li rimando a casa digiuni, verranno meno per via, e venanno alcuni che sono venuti da lontano». E i suoi discepoli gli risposero: «Come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto?» Ed egli domandò loro: «Quanti pani avete?» Essi dissero: 7. Ed egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra e, presi i 7 pani, dopo aver rese grazie, li spezzò e diede ai discepoli perché li ponessero dinanzi alla folla, ed essi li posero. Avevano anche alcuni piccoli pescetti, ed egli, fatta la benedizione, comandò di porre anche quelli dinanzi a loro, e mangiarono e furono saziati, ed ai pezzi avanzati si levarono 7 panieri. Or erano circa 4.000 persone. Poi Gesù li licenziò e subito, montato nella barca coi suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmunata. I farisei si recarono colà e si misero a disputar con lui, chiedendogli, per metterlo alla prova, un segno dal cielo. Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: «Perché questa generazione chiede ella un segno? In verità, io vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione». E lasciateli, montò di nuovo nella barca e passò all'altra riva. Or i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano seco nella barca che un pane solo. Ed egli dava loro dei precetti dicendo: «Badate, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito d'Erode». Ed essi si dicevano gli uni gli altri: «Egli è perché non abbiamo pane?» E Gesù, accortosene, disse loro: «Perché ragionate voi del non aver pane? Non riflettete e non capite voi ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? E avendo orecchie non udite? E non avete memoria alcuna? Quando io spezzai i 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi levaste?» Essi dissero: 12. «E quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi levaste?» Ed essi risposero: 7. E diceva loro: «Non capite ancora?» E vennero in Betsaida, e gli fu menato un cieco, e lo pregarono che lo toccasse. Ed egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio e, sputatogli negli occhi e impostegli le mani, gli domandò: «Vedi tu qualche cosa?» Ed egli, levati gli occhi, disse: «Scorgo gli uomini perché li vedo camminare, ma mi paiono alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi ed egli riguardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: «Non entrar neppure nel villaggio». Poi Gesù, coi suoi discepoli, se ne andò verso le borgate di Cesarea di Filippo e, cammin facendo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che io sia?» Ed essi risposero: «Gli un Giovanni Battista, altri Elia ed altri uno dei profeti». Ed egli domandò loro: «E voi, chi dite che io sia?» E Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». Ed egli vietò loro severamente di dir ciò di lui ad alcuno. Poi cominciò ad insegnare loro che era necessario che il figliuolo dell'uomo soffrisse molte cose e fosse reietto dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi e fosse ucciso e in capo a 3 giorni risusciterebbe. E diceva queste cose apertamente. E Pietro, trattolo da parte, prese a rimproverarlo. Ma egli, rivoltosi e guardati i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: «Vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». E chiamata a sé la folla coi suoi discepoli, disse loro: «Se un vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore di me e del Vangelo la salverà. E che giova egli all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? E infatti, che darebbe l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figliuolo dell'uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto nella gloria del Padre suo coi suoi santi angeli». E diceva loro: «In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza».
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Figlio mio, figlio mio. Quinta puntata.
2: Il libro Figlio mio, figlio mio è il racconto di un padre che, pur amando moltissimo suo figlio, non riesce a capirlo né ad aiutarlo. Royce sposa una ragazza giovane, Penny, che ama anch'essa molto il ragazzo. Ma ciò non impedisce che Craig cresca egoista e geloso nei confronti della sorellina Becky.

0: Becky e Craig andavano abbastanza d'accordo, nonostante che egli la prendesse sempre in giro fino a farla piangere. Penny era preoccupata. «Sai, Royce, non capisco. Craig è contento solo quando riesce a far piangere Becky. Ma anch'io, quando ero ragazzo, mi divertivo a prendere in giro le mie sorelle», cercò di rassicurarla Royce, sorridendo. «Ma è una cosa seria, Royce. Forse non gli dedichiamo abbastanza tempo e si comporta così per attirare la nostra attenzione», replicò Penny. «Ma mi pare di stare parecchio con lui», obiettò Royce. «Vedi, Craig è diverso dagli altri bambini. Forse è perché non ha la mamma. Comunque si sente insicuro e ha bisogno di sentirsi amato. Cerca di dedicargli qualche sabato pomeriggio. Potreste fare qualcosa di speciale voi due insieme». «D'accordo, Penny, proverò». Ebbero così inizio le gite in campagna di Royce e Craig. Craig si dimostrò entusiasta di trascorrere interi pomeriggi con suo padre, ma soprattutto di poter cavalcare. Infatti, essi si recavano da un amico di Royce che possedeva due pony, che era contento di prestare loro perché li cavalcassero. Craig in quel periodo sembrava molto felice e ogni settimana aspettava con ansia il sabato pomeriggio per andare a cavalcare con suo padre. Poi Penny fu di nuovo incinta e si pose il problema di dirlo a Craig. «Perché?» chiese risentito Craig, apprendendo la notizia. «Non bastiamo io e Becky? Perché dobbiamo avere un altro bambino?» «Dio manda dei bambini quando pensa che dovremmo averli», disse Penny più gentilmente che poteva. «Non possiamo pensare che Dio faccia degli errori, vero Craig?» «Suppongo di no, ma papà, noi due continueremo ad andare in campagna a cavalcare?» chiese preoccupato rivolgendosi a Royce. «Certamente, Craig. Ma non riesco però a capire per quale motivo dobbiamo avere un altro bambino che strilla qua dentro. Ce ne sono già abbastanza di bimbi in questa casa», borbottò ancora Craig. Royce dimenticò presto l'incidente, ma la settimana seguente, tornando a casa dall'ufficio, trovò Penny e Craig seri e silenziosi, seduti uno di fronte all'altra in salotto. «Che cosa è successo?» chiese subito non appena li vide. Nessuno gli rispose. «Che cosa c'è che non va?» chiese di nuovo. Ancora silenzio. «Craig ha qualcosa da dirti», disse infine Penny con gli occhi gonfi e rossi. «No, diglielo tu. Sei tu che glielo devi dire, invece. Non ricordi cosa abbiamo deciso?» Craig inghiottì a fatica. «Papà, non ho fatto niente di male, ho solo gettato un po' di terra a delle ragazze e la maestra mi ha fatto rimanere a scuola dopo che gli altri se ne erano andati. Ecco tutto». «Sai che non avresti dovuto farlo, vero?» chiese Royce, sperando che Craig non capisse che stava ridendo dentro di sé, perché ricordava un fatto analogo che era successo a lui quando era ragazzo. «Craig», lo interruppe Penny seria, «il biglietto della maestra non dice questo. Sarebbe meglio che tu dicessi che cosa è successo veramente». Ma Craig si rifiutò di ammettere la sua colpa e uscì dalla stanza sbattendo la porta. Royce salì più tardi in camera sua per parlargli. «Non è la prima volta che fai cose di questo genere, Craig. La maestra dice che ti ha punito già diverse volte e che questa volta hai colpito una ragazza in viso, vicino all'occhio». «Non è poi tanto grave quello che ho fatto», mormorò Craig. «Ma Craig, noi vogliamo che tu sia bravo e che la gente ti voglia bene». «Non è vero, non vi importa niente di me. Avete Becky da amare, tra poco avrete un altro bambino, che cosa ve ne importa di me?» «Ma noi ti vogliamo bene, Craig». Le labbra del ragazzo tremarono. «La mamma no, non mi vuole bene». «Perché dici così?» Dopo un attimo di silenzio, Craig esitante disse: «L'ha detto Martha Laird, e anche i ragazzi a scuola lo dicono. Dicono che io ho una matrigna». Nella voce di Craig c'era del veleno e dell'astio che Royce non aveva mai sentito prima. Purtroppo in quel periodo Penny non si sentiva affatto bene e Royce qualche volta fu costretto a rinunciare ad andare a cavalcare con Craig. Questo non fece altro che aumentare il rancore del ragazzo verso Penny, che era per lui la causa di tutto. Un sabato pomeriggio che Royce era finalmente riuscito ad andare con Craig, ne approfittò per parlare con lui della sua relazione con Dio. «Craig, non pensi mai a Dio?»
1: «Qualche volta».
0: «Sai, Craig, ciascuno di noi ha bisogno di Dio».
1: «Beh, io non ho bisogno di nessuno, mi arrangio da solo».
0: Ci fu un momento di silenzio tra di loro. Anch'io, Craig, credevo di essere autosufficiente, ma la vita che conducevo senza Dio era una vita di peccato. Dio ha mandato Gesù Cristo perché, credendo in Lui, i nostri peccati sono perdonati e così possiamo andare in cielo.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
1: Ok, Giovanni capitolo 6, la moltiplicazione dei pani. Tutti conosciamo questa storia, giusto? Anche i non convertiti che non hanno mai letto la Bibbia conoscono questa storia. Una particolarità di questa storia è l'unico miracolo all'infuori della resurrezione che viene ricordato da tutti e quattro evangelisti. E quindi in Matteo, Marco, Luca e Giovanni tutti e quattro ricordano questo avvenimento, e infatti noi non vedremo tutti e quattro Vangeli perché non c'è tempo questa mattina, ma vedremo qui il testo di Giovanni e vedremo anche un pezzo del testo in Marco, perché Marco aggiunge altri dettagli che accadono un po' prima che Giovanni comincia il suo resoconto. Ma come tutte le cose che Gesù ha fatto, c'è la finalità di questo